0: La cosa bella è che essendo dei corsi che noi personano questo che facciamo di questo progetto, siccome si svolge su una spiaggia pubblica, a volte ci è capitato pure che bambini che erano sulla spiaggia con i genitori chiedessero di poter giocare con noi, con gli altri ragazzi. Quella, diciamo, la finalità anche di questo progetto, quello di integrare, di far integrare bambini normali, bambini con diverse disabilità, cioè disabilità diverse, bambini con problematiche diverse, e farli diventare un gruppo anche.
1: Assolutamente, assolutamente. Sappiamo che hanno già aderito l'iniziativa agli istituti comprensivi statali Vico De Carolis Taranto, il Leonardo da Vinci di Montegliasi e Montemesola, la cooperativa Logos e le associazioni del terzo settore Casa di Sofia e Blue Butterfly, però tutti possono partecipare, anche le persone, che i minori, i ragazzi in questo caso, che non sono aderenti,
0: sì,
1: a nessun organismo. Esatto, fra i 6 e i 17 anni possono arrivare tutti,
0: anni.
1: I corsi sono gratuiti e quindi si può fare.
0: Sono gratuiti, sì, esattamente, basta chiamare come rivolgersi appunto al Regione Lombardia anche su Facebook o...
1: Ok, bisogna rivolgersi a Enjoy Your Dive. Giusy, io ti ringrazio tanto per averci raccontato questa bella novità, questa informazione importante, e ti auguro a te e a tutti voi di Enjoy Your Dive buon lavoro. A presto, arrivederci. Ciao.
0: Grazie, arrivederci, buongiorno.
1: Amici, adesso noi continuiamo, mi raccomando, restate con noi perché c'è lui, Fra Quintale, con Aranciata. Aranciata, questo pezzo è bello. Amici, ricordatevi, i corsi sono gratuiti e chiedete sempre a Enjoy Your Dive, mi raccomando.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro Rewind Killers Human, questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, è arrivato il momento dei nostri saluti, noi ci rivediamo domani e vi ricordo sempre che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione, l'email è segnalazioni@cittadellatv.it, il nostro WhatsApp è 339-680-6868, le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Con questo vi saluto, vi ringrazio, ringrazio Gisberto Nicoletti e Michael Schino, la regia e la parte tecnica, e noi ci rivediamo domani. Ciao ciao!
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: È stato fissato per domani l'esame autoptico sul corpo di Sacco Bacari, ucciso con 3 fendenti tra l'addome e il petto all'alba di sabato 9 maggio, quando stava per andare incontro alla sua giornata lavorativa. L'autopsia sarà eseguita dal dottor Roberto Vaglio di Lecce e sarà importante al fine di aggiungere altri elementi utili alla ricostruzione del terribile agguato mortale messo a segno presumibilmente da una banda fatta per lo più di minorenni. Secondo il GIP Gabriele Antonacci, il gruppo avrebbe agito con la convinzione di rimanere impunito. A testimoniarlo ci sarebbero i filmati che mostrano chiaramente le modalità utilizzate dai giovanissimi, consapevoli delle telecamere a volto scoperto quando mancava poco all'inizio di un nuovo giorno, quindi in un momento in cui la zona iniziava ad essere anche frequentata. E quanto ha scritto il GIP nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del 22enne Mimmo Colucci, arrestato nella giornata di giovedì scorso.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La missione educativa è una priorità assoluta. È l'appello che l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, ha rivolto alle istituzioni durante l'omelia pronunciata in occasione della Festa dei Popoli, celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie, in cui ha ricordato l'importanza di non tacere di fronte alla morte di Bacari Sacco, il 35enne maliano ucciso lo scorso maggio da un gruppo di giovani in Città Vecchia. Un episodio crudele che per Monsignor Miniero oggi deve essere il motivo più vero del nostro sconcerto e della nostra condanna di ogni forma di violenza, di esclusione e di cattiveria. Un messaggio chiaro, quello dell'arcivescovo, verso l'indifferenza che si insinua tra le persone. Se un cristiano si dovesse girare dall'altra parte, ha detto, non apparterrebbe veramente a Cristo. Parole dure, ma necessarie per risvegliare le coscienze della comunità, alla quale Miniero ha chiesto di insegnare ai futuri discepoli e figli di Dio a mettere in pratica l'amore per sconfiggere e reprimere l'odio. Infine il pensiero rivolto alla città affinché possa fissare lo sguardo in alto e ripartire dal Vangelo, ricordando che Gesù ha condiviso tutto con noi eccetto il peccato, rispettando e aiutando i poveri, gli indifesi e i pagani. Un primo passo che per Miniero rappresenta un'opportunità per la comunità di mostrarsi come ospitale e generosa, così come Taranto è sempre stata.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto, la gestione della movida e la sicurezza dei giovani tornano prepotentemente al centro del dibattito politico e sociale. A pochi giorni dai drammatici fatti di Piazza Fontana, l'amministrazione comunale si appresta a varare una nuova ordinanza per regolamentare la vita notturna e contrastare i fenomeni di devianza giovanile. Un provvedimento che arriva dopo un percorso di ascolto che mercoledì vedrà un passaggio cruciale in commissioni attività produttive con il coinvolgimento dei cittadini e dei comitati di quartiere. Non si tratta di un intervento isolato, il comune aveva già tracciato una linea con i passati provvedimenti nel quadrilatero tra Viale Magna Grecia e Corso Italia. L'obiettivo oggi più che mai è bilanciare il diritto al lavoro dei commercianti con la tutela dei residenti e la salute dei ragazzi, ma la stretta in arrivo, ha dichiarato l'assessore comunale alle attività produttive Francesco Cosa, intervistato in Buongiorno Taranto, punta i riflettori su un'emergenza ben più profonda dell'abuso dell'alcol, l'allarme diffusione di sostanze stupefacenti, anche pesanti, tra i minori.
4: C'è un uso smoderato di sostanze stupefacenti anche tra minori, anche di droghe molto pesanti come la cocaina, e questo è un fenomeno che deve essere messo al centro

0: dell'agenda politica della città, ovviamente da parte di associazioni, della politica, delle istituzioni e anche di consumo dell'alcol, perché queste azioni sicuramente sono frutto anche di di una situazione alterata da parte dei giovani. È evidente anche perché al momento non è chiaro il movente dell'omicidio. Alcuni parlano di sfondo razziale, altri di futili motivi. Ovviamente va fatto un approfondimento e penso che il tema, cioè, siano tutti temi correlati fra di loro. Dovremmo lavorare su più fronti, quello repressivo, quello socio-educativo. Ovviamente è un compito molto arduo che riguarda tutte le istituzioni.
1: Insomma, mentre gli inquirenti continuano a indagare sul movente dell'omicidio di Piazza Fontana, la politica locale lancia un appello alla responsabilità collettiva. Le ordinanze e i controlli repressivi da soli non bastano. Serve una rete che stringa insieme famiglie, scuole e associazionismo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il brutale omicidio di Sacco Bacari rischia di innescare anche un problema politico all'interno dell'amministrazione comunale. A testimoniarlo sono i recenti interventi sulla stampa dell'onorevole Francesca Viggiano e del vice sindaco Mattia Giorno. Entrambi del Partito Democratico, entrambi, neppure tanto fra le righe, invocano una maggiore attenzione ai gravi problemi sociali della città. La parlamentare del PD chiede la convocazione di un tavolo interistituzionale per dare risposte adeguate e strutturali. Un tavolo composto da forze dell'ordine e del mondo della giustizia, da parlamentari di maggioranza e di opposizione, da istituzioni ecclesiastiche. Il passaggio più incisivo è però l'appello che Viggiano rivolge al sindaco Bitetti, un invito alla celerità e sensibilità istituzionale. Il vice sindaco Giorno, dal suo canto, afferma che di fronte a certe tragedie Taranto non resta in silenzio. Due interventi che sono sembrati un appello ad una maggiore incisività politica e amministrativa e forse anche ad una più efficace azione comunicativa. Due interventi, quelli di Giorno e Viggiano, che arrivano dopo le polemiche sulla mancata presenza del sindaco alla manifestazione che si è tenuta in Piazza Fontana. In altre parole, è come se il PD abbia voluto dire al sindaco che non c'è stata adeguata reazione al devastante episodio che ha scosso profondamente la città. La sensazione è che la morte di Sacco Bacari abbia fatto emergere frizioni politiche, forse covate sotto la cenere già da tempo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Si era creata una sorta di discriminazione tra persone fragili. Ed oggi invece la modifica di questo regolamento non fa altro che recepire quelle che sono le nuove linee guida adottate dalla giunta regionale.
1: Garantire una mobilità senza barriere e tutelare il diritto sacrosanto alla sosta per chi ne ha davvero bisogno. Taranto cambia marcia con l'adozione del nuovo regolamento per il rilascio del contrassegno unificato disabili europeo, noto come CUDE, e per la concessione dello stallo di sosta personalizzato. L'atto è iscritto ufficialmente al punto 6 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale che si terrà oggi. Nasce da un lungo percorso sinergico tra Direzione Polizia Locale e la Commissione Servizi del Comune. Promotore ed esponente chiave di questa importante revisione normativa è il consigliere comunale Antonio Quazzico, oggi ospite in Buongiorno Taranto.
4: Praticamente viene ampliato la platea degli aventi diritto, inserendo anche all'interno degli stessi requisiti le persone con disabilità intellettiva e psichica e anche coloro che hanno delle patologie di natura o deficit cognitivi o comportamentali.
1: Okay.
4: In sostanza viene ampliato anche per coloro, alle persone alle quali è riconosciuta la legge 104 articolo 3,3 con indennità di accompagnamento come in questo caso.
1: Le nuove linee guida definiscono in modo stringente requisiti legati alla gravità della patologia e alla necessità lavorativa o di cura. Una risposta concreta che la comunità attendeva e che punta a fare di Taranto un modello di inclusività urbana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Riscontrate irregolarità sulle etichette riportanti informazioni in merito ai prodotti alimentari destinati agli animali domestici, ma anche sulla provenienza e sulla tracciabilità dei mangimi. Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri del nucleo antisofisticazioni di Taranto e dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità e della repressione di frodi dei prodotti agroalimentari di Puglia e Basilicata, oggetto dei controlli un'azienda del Tarantino operante nel settore della produzione e della commercializzazione del pet food, in particolare di quello destinato ai cani. Sono state dunque sequestrate più di 12.500 confezioni realizzate con modalità riconducibili a prodotti dolciari. Il valore ammonta a diverse migliaia di euro. Oltre al sequestro si è proceduto a delle varie sanzioni amministrative per violazioni alla normativa di settore.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: 16 lavoratori in nero e uno irregolare, questo è il risultato dell'attività posta in essere dalla Guardia di Finanza di Taranto. A finire sotto la lente delle fiamme gialle del Comando Provinciale Ionico, esercizi commerciali di diverse tipologie, tra cui bar, ristoranti, panifici, cartolerie e tabaccherie, nei territori di Taranto, Pulsano, Ginosa, La Terza, Martina Franca, Massafra e Manduria. Dall'attività sono scaturite segnalazioni all'Ispettorato territoriale di 7 datori di lavoro ritenuti responsabili dell'utilizzo di manodopera in nero o regolare solo formalmente, in quanto gli inquirenti hanno verificato un'importante difformità tra ciò che è stabilito nel contratto firmato dai lavoratori e quella che è effettivamente la realtà dei fatti in termini di retribuzione percepita e di condizioni di lavoro applicate. Le attività commerciali sono state sospese. È evidente l'importanza di interventi di questo tipo nella lotta a meccanismi insani che vengono attivati e che mettono a dura prova il sistema economico e la leale concorrenza tra le imprese, oltre che ovviamente la tutela dei lavoratori esposti così a condizioni di sfruttamento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il prete di periferia oggi ce l'abbiamo qui, che va avanti grazie al Vaticano, potremmo dire, anzi alla CEI.
6: Certo, sì.
1: Sì, perché sabato scorso è stata posta la prima pietra di una nuova parrocchia, San Giuseppe Moscati, qui al quartiere Paolo VI, e noi abbiamo qui il parroco Don Marco Carrino. Buongiorno Don Marco.
6: Sì, e diciamo che di un nuovo edificio,
1: di un nuovo
6: perché
1: edificio.
6: La parrocchia, la comunità è già presente.
1: 30 anni che è presente.
6: Sì, oltre 30 anni, sì.
1: Una storia lunghissima, come è cominciata?
6: Beh, è cominciata nel 1992 con l'amato arcivescovo Benigno Luigi Papa, che volle accogliere l'invito e il desiderio di alcuni nuovi residenti della zona, del nuovo centro residenziale Mar Piccolo che stava nascendo lì, che era appena nato, di iniziare a creare una comunità, quindi inviando lì Don Angelo Pulieri, il primo parroco. E qui in questi locali che il costruttore donò, offrì alla diocesi, nacque la comunità parrocchiale e quindi i primi fedeli, perché inizialmente c'era questo desiderio anche da parte del costruttore di offrire uno spazio in futuro per la nuova chiesa.
1: È uno spazio che abbiamo conosciuto sabato scorso, non ci sono proprio per bene le strade ancora per arrivarci, diciamo che dobbiamo lavorarci anche
6: su
1: questo,
6: sì,
1: abbiamo tempo, immagino.
6: Beh, abbiamo un po' di tempo, sì, abbiamo un po' di tempo con l'interlocuzione anche con l'amministrazione comunale iniziata, c'è un buon rapporto, c'è un desiderio di valorizzare quel territorio, quell'area del quartiere Paolo VI, e in quanto già da qualche giorno, visto che sono partiti anche dei lavori riguardanti il Pinqua, nella Piazza della Liberazione accanto, quindi c'è tutta il desiderio di riportare a una maggiore vivibilità quegli spazi.
1: E quella che abbiamo visto sabato era una comunità giovane, piena di bambini, piena di bambini festanti, che fa ben sperare, soprattutto oggi che si parla di povertà educativa, un nuovo presidio, cioè già abbiamo detto, però una parrocchia sicuramente, una chiesa, le mura di una chiesa vi faranno avere più possibilità.
6: Sì, diciamo che c'è un dato bello positivo che è un quartiere in cui le nascite reggono. La nostra zona, essendo anche molto di nuove residenze, quindi c'è una piccola controtendenza di aumento, ma leggera. Sicuramente c'è una crisi un po' generale sulle nascite, però la popolazione più giovane si trova nel nostro territorio, lì della parte del quartiere sud a sud-est,
1: che poi è proprio qui vicino ai nostri studi, siamo vicini di casa. E noi continueremo a parlare di questa nuova comunità, nuova si fa per dire, perché avrà solo una nuova casa, ecco, tra pochissimo.

0: No, io sbaglio sempre i cognomi. Don Marco Crispino, ho sbagliato, che dobbiamo fare? Mi dispiace, questo no, dislessica, lo sanno tutti. Don Marco Crispino.
1: Non fa nulla.
0: Don Marco Crispino, il nuovo parroco di San Giuseppe Moscati, la parrocchia che sta nascendo, sta cambiando casa, si sta costruendo una nuova casa proprio qui vicino a Paolo VI. Qual è il progetto? Veniamo un po' al progetto in sé. Abbiamo visto il rendering della chiesa, sembra bellissima.
1: Sì.
0: Tutta bianca.
1: Molto, sì, molto luminosa. E il progetto nasce già dal 2021, quando subito dopo l'acquisto del terreno contattammo, diciamo, un architetto, uno studio di progettazione, Icaro Progetti della Sicilia, perché eravamo rimasti colpiti con l'arcivescovo Santoro dell'architettura semplice, anche molto legata alla tradizione e quindi alla fede del popolo. E quindi subito Benedetta Fontana, l'architetto, è venuto a trovarci, si è immersa nel nostro territorio pugliese e tarantino, ha cercato di lasciarsi coinvolgere dalla comunità, da questa città, dalle bellezze della nostra architettura, per cercare di tirar fuori, attraverso la preghiera, attraverso l'ispirazione, questo progetto che è esemplare ed è bellissimo. Si può notare come la chiesa è un asse rivolto proprio secondo la direttrice est-ovest. E quindi
0: sarà luminosissima.
1: Luminosissima ed è rivolta ad est, il popolo sarà rivolto a est, così come eravamo rivolti l'altro giorno quando abbiamo fatto la posa della prima pietra, che è nel punto dove verrà l'altare, quindi sulla verticale in cui sarà posto l'altare, a circa un metro e mezzo al di sopra.
0: Tra l'altro pietra bellissima che nessuno vedrà più se non in fotografia.
1: Abbiamo una copia.
0: Ok, ma i progetti invece per quanto riguarda la comunità, sì, che cosa prevede la chiesa?
1: Il progetto prevede, oltre all'aula liturgica, appunto gli uffici parrocchiali, le aule per la catechesi o altre attività pastorali, un salone parrocchiale, la casa canonica, degli spazi per la Caritas, e anche abbiamo previsto un piccolo ambulatorio, prendendo un po' spunto da quella che era la vocazione del nostro patrono Moscati, medico santo di Napoli, che diede il proprio tempo, la propria professionalità al servizio dei più poveri, volendo offrire questo spazio a medici che vorranno offrire la propria professionalità a soprattutto le famiglie più disagiate.
0: E che questo è un problema, no? La sanità, certe volte le visite non si riescono a fare, ma saranno medici di base o specialisti?
1: No, specialisti. Sì.
0: Ancora meglio, insomma, è un problema veramente importante, soprattutto per chi non riesce a prenotare le visite, chi non riesce a farlo a pagamento, e invece certo, così è un grande aiuto.
1: Sì, nello studio di San Giuseppe Moscati c'era questo cappello con la scritta "chi ha metta, chi non ha prenda", e noi vorremmo imitarlo il più possibile.
0: Ed è bellissima questa cosa. Don Marco, lei da quanto tempo segue questa comunità?
1: Dal 2020, l'anno del Covid.
0: Ha iniziato bene, il buongiorno si vede dal mattino, diciamo.
1: Sì, sì.
0: È una comunità, dicevamo, ricca di giovani, ricca di famiglie giovani,
1: sì.
0: L'abbiamo vista l'altro giorno. Quali sono i bisogni che lei sente di queste persone?
1: Beh, sono bisogni legati soprattutto a una compagnia reale alla loro vita, alle loro problematiche, come ogni uomo oggi cerca. Poi ci sono problematiche legate anche al lavoro, alla mancanza del lavoro definitivo, oppure alla cassa integrazione. Ci sono tanti anche lavoratori ex ILVA e soffrono. C'è anche un'esigenza educativa da parte delle famiglie. I genitori, gli adulti oggi fanno fatica a educare, hanno bisogno di un sostegno. Certamente la comunità

0: cristiana aiuta, sostiene, ma
1: non
0: ovviamente
1: può
0: non può sostituirsi totalmente. Certamente le famiglie si ritrovano dentro la comunità, riacquistano quell'origine del loro stare insieme e riprendono il cammino. Vedo che la cosa interessante è che molte famiglie partecipano, nuclei familiari, e questo mi fa ben sperare.
1: Bene, noi ci dobbiamo salutare. Grazie a Don Marco per essere stato con noi
0: e
1: auguri a questi Valentina. Mi sono sbagliato tutte e due nomi dell'altro. Siamo pari.
0: La prima mattina.
1: Certo, ha ragione. Siamo pari. Comunque, auguri a questa nuova.
0: Grazie mille.
1: Nuova esperienza
0: a voi di Radio
1: Cittadella. Vi seguiremo visto che siamo vicini.
0: Un saluto a tutti.
1: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 70 anni vissuti accanto a chi risparmia e a chi investe. La Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe ha celebrato il suo prestigioso anniversario alla masseria Lireni a Manduria. L'occasione è stata l'assemblea dei soci con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2025. Rinnovate anche le cariche sociali, confermato alla presidenza Emanuele Di Palma, mentre nel consiglio di amministrazione ci sono Enrico De Rose, Gaia Maria Di Maggio, Maria Elsa Modeo e Cosimo Lanzo.
4: 70 anni di storia della BCC San Marzano, che è stata costituita nel 1956, un bel festeggiamento. Abbiamo avuto la presenza di oltre 700 soci, quindi questo ci dà sicuramente tanto orgoglio e tanta fiducia per il futuro. Oggi abbiamo parlato sì di quello che abbiamo fatto, ma fondamentalmente abbiamo parlato di quello che faremo. Nell'immediato abbiamo l'apertura della nuova filiale a Nardò, quindi stiamo scendendo nelle Cese, contiamo nei prossimi due anni di arrivare sino a Lecce, quindi di diventare veramente una banca a tutto tondo nel nostro territorio.
3: Il bilancio, approvato alla unanimità, ha fatto registrare un utile netto pari a 9,5 milioni, con un aumento del 27% rispetto al 2024. Si tratta del migliore risultato nella storia della banca. La raccolta complessiva per la prima volta ha superato la soglia del miliardo di euro, risultati che sono frutto di una attenta valutazione delle esigenze della clientela.
4: Beh, gli imprenditori e i cittadini in questo momento chiedono anche delle certezze per il futuro, capire bene il nostro debito pubblico, capire come i loro soldi possono stare al sicuro, e gli imprenditori invece chiedono che noi li seguiamo per poter sviluppare quelle che sono le loro idee, le loro iniziative in relazione anche ai nuovi bandi regionali, perché parliamo del nostro territorio, no? Noi abbiamo un pool specializzato da questo punto di vista in PIA e in mini PIA, e i nostri imprenditori vediamo, facciamo anche convegni, riunioni a questo proposito, vediamo che i nostri imprenditori sono molto contenti di questa attività che oltre ad essere finanziaria è anche di consulenza.
3: Nel corso dell'assemblea è stato presentato il progetto del Giardino degli Ulivi, vale a dire un giardino aziendale composto da 600 alberi di ulivo, una risposta ai danni prodotti dalla xylella, e i risultati sono già verificabili. 600 ulivi adottati, 3 ettari rigenerati, 6 agricoltori supportati, 200 tonnellate di anidride carbonica compensate.
4: 21 milioni di olivi hanno subito danni irreparabili nel Salento. Siamo stati contattati dall'associazione Olivami, che ha preso una grande parte di responsabilità per cercare di rivitalizzare quel territorio. Abbiamo dato la nostra disponibilità e quindi abbiamo cominciato sui primi 3 ettari dove c'erano olivi secolari, che sono stati sostituiti da nuovi olivi, 600 olivi, che abbiamo, diciamo, affidato a 600 nostri soci simbolicamente, quindi potranno anche lì andarli a vedere, ma non solo a vedere, ogni anno potranno anche avere un piccolo quantitativo di olio che è prodotto dal proprio olivo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: E adesso parliamo delle bandiere blu. Bandiera blu anche quest'anno, Pulsano è ufficialmente bandiera blu, e ne voglio parlare insieme al sindaco, l'avvocato Pietro D'Alfonso. Buongiorno, bentrovato.
6: Buongiorno a voi e grazie.
5: Allora, nella provincia di Taranto, Pulsano, Maruggio, Castellaneta Marina, bandiera blu anche quest'anno e Pulsano si conferma. Possiamo dire quali sono, alle persone che ci stanno ascoltando in questo momento, quali sono i requisiti per ottenere la bandiera blu?
6: Sì, anche quest'anno siamo riusciti ad ottenere questo risultato importante, il secondo anno dopo la novità dello scorso anno, del 2025. I requisiti sono quelli di rendere le nostre spiagge accessibili anche ai diversamente abili.
5: Non lo sentiamo più, probabilmente. Ecco, allora, ci sono dei requisiti per ottenere la bandiera blu e non è così semplice, non è facile. Ci sono, come diceva appunto il sindaco di Pulsano, i requisiti sono quelli dell'accessibilità, della sicurezza e dobbiamo capire, e adesso cerchiamo di entrare di nuovo in collegamento, in videocollegamento o in collegamento telefonico, perché insomma è importante. Una spiaggia può ottenere la bandiera blu se ufficialmente designata come area di balneazione a livello nazionale o internazionale, con almeno un punto di campionamento anche per le analisi delle acque di balneazioni. E quindi ci sono dei criteri, la gestione ambientale, la qualità delle acque, l'educazione ambientale, i servizi offerti e la sicurezza. Ed è tornato qui in collegamento. Allora, sindaco, stavamo dicendo quali sono i requisiti. Lei aveva detto le accessibilità rispetto alle persone diversamente abili, poi.
6: Poi la qualità delle acque è sicuramente importante, le acque vanno monitorate costantemente durante tutta la stagione balneare, tutta la stagione estiva. Poi la raccolta differenziata, c'è un minimo del 70% di percentuale da rispettare, e questo affinché appunto il territorio corrisponda in maniera adeguata a quelli che sono i requisiti, a quelle che sono le esigenze per ottenere questo vessillo importante. Qui non basta avere le spiagge belle, le spiagge grandi, le acque cristalline, ma c'è tanto lavoro dietro l'ottenimento della bandiera blu.
5: Assolutamente, la gestione ambientale, come dicevamo, l'educazione ambientale, i servizi offerti, la sicurezza, la qualità delle acque che sono costantemente monitorate. C'è qualcosa che lei vuole dire rispetto a questo traguardo oppure e anche rispetto al lavoro che bisogna fare costantemente?
6: Allora, intanto molto orgoglio perché siamo tra i 257 comuni in tutta Italia a poterci fregiare di questo titolo e tra le 4.378 spiagge del mondo, quindi è un risultato veramente eccezionale per tutta la comunità di Pulsano. E poi quello che voglio rimarcare, lo farò sempre, l'ho fatto anche lo scorso anno, è la partecipazione di tutte le componenti della nostra società al raggiungimento di questo traguardo, quindi associazioni socioculturali, associazioni di volontariato, gli istituti scolastici, l'amministrazione comunale, gli uffici tecnici, davvero tutti, e tutti i cittadini, perché poi questo è un risultato che si ottiene grazie al lavoro di tutti, nessuno escluso.
5: Assolutamente, assolutamente. Noi la ringraziamo per essere stato nostro ospite qui su Radio Cittadella e Cittadella TV. Buon lavoro, congratulazioni ancora
6: Grazie a
5: e a
6: voi.
5: presto.
6: Alla
5: Arrivederci.
6: prossima, grazie.
5: Alla prossima.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Una struttura scomparsa per i tifosi del Taranto, 500 posti per il tifo ionico per il 31 di maggio. Questa l'idea che l'Apice sta cercando di portare a compimento nelle prossime ore in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'idea è quella di avere una struttura pronta per i tifosi tarantini, poter quindi avere la migliore soluzione possibile nella gara di ritorno di semifinale playoff tra Apice e Taranto. Ma l'andata si giocherà domenica 24 allo Stadio Italia di Massafra e si attende comunicazione per quanto riguarda l'orario di inizio della partita, che sarà comunicata nelle prossime ore. Rosso-blu al lavoro sino alla giornata di ieri, oggi riposo, e da domani inizia la classica settimana per poter essere pronti alla sfida che vale come andata della semifinale per la promozione in Serie D. Dall'altra parte del tabellone, invece, la Matese ha compiuto il suo battendo 2-0 l'Agnonese. Sarà quindi la formazione molisana della Matese, appunto, ad affrontare la Gladiator, che invece una settimana fa aveva battuto a domicilio 1-0 la Boys Caivanese.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Con come 6 mesi fa. Il Martina cade in casa per 1-0 contro la Paganese. Stesso punteggio con la disdetta che per la terza volta consecutiva la formazione biancazzurra dice addio ai playoff. La squadra martinese lotta, ma al 40° del primo tempo è costretta a subire il gol di El Haddadi, gol che permette alla formazione ospite di Novelli di poter vincere i playoff di Serie D girone H. Difficile che la

0: Paganese venga ripescata così come difficile lo era anche per il Martina, ma sarebbe stata una doppia soddisfazione per i martinesi. Innanzitutto per poter chiudere al meglio la stagione che l'avevano portata quasi a lottare punto a punto con il Barletta, salvo crollare nelle ultime giornate. E proprio dopo la sfida dei Barletta il Martina è calato, non è arrivato lo scatto definitivo nemmeno nella finale playoff. Questo è il pensiero del presidente La Carbonara.
1: Sono orgoglioso e soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi e approfitto per ringraziarli. E quindi adesso accettiamo questa sconfitta. Sicuramente frutto di non eravamo noi mentalmente, sicuramente qualcosa questi playoff hanno tolto mentalmente ai ragazzi, perché poi la realtà dei fatti è che non so veramente quanto servano. Su questo bisogna aprire sicuramente una riflessione. Sicuramente nel momento in cui servissero a qualcosa, l'atteggiamento sarebbe stato diverso. È stata dura arrivare concentrati a questa partita, secondo me, li ho visti, perché purtroppo sentivamo di meritare qualcosa di più sin da Barletta, però poi le cose vanno così e accettiamo il risultato del campo, non accettiamo sicuramente l'arbitraggio di oggi. Io non ho mai parlato, da quando sono presidente, di arbitri, ma l'arbitro di oggi io penso che sia veramente, non a dir poco, irriguardoso, perché nonostante già in campionato ci avesse fatto un danno, a mio parere, enorme in una partita importante, buttando fuori un giocatore che penso, no, se lo si è rivisto in una maniera incredibile, oggi fin dal primo minuto ha avuto un atteggiamento alquanto riguardoso. Devo dire che mi dispiace che sia stato designato lui, prendiamo atto di questo. Forse qualcuno, Martina sarà poco simpatico, non voglio pensare questo, però mi concentro più sul ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di arrivare qui. Accettiamo questa sconfitta, andiamo avanti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Amore mio, non piangere. Ci sarò, lo giuro.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato.

Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra

nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

il timore di restare soli. Non dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Onomas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
2: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
1: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
1: Fanculo!
3: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
7: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
8: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
9: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
10: Sam, mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
10: Non sapevo dove altro andare.
9: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
10: Me.
9: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
10: Posso fartele sentire se vuoi.
9: Non voglio smettere proprio ora.
10: Di fare cosa?
9: Di non ascoltare la tua musica.
10: Non volevo tagliarti fuori.
9: Ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Vedrai.
10: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
9: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
10: Non mi piace.
9: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
10: Lo so.
11: Fai venire Gary nel mio...

0: ufficio abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary. Shh.
1: Lenny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Jin Kan!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
7: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
7: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
8: Cola!
7: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
7: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
8: Cola!
7: Raggio?
2: 300. No, 275.
7: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
9: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Sentite il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
8: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
10: Hanno bloccato tutto.
11: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
12: Si muove?
7: Ma è una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
13: Rischia di avere più di 20.000 anni.
14: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
15: Come ci si sente?
16: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
7: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
17: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
7: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
18: 3, 2, 1, action!
19: Rosa Lazar, o Lazar?
20: Lazar.
19: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
2: Come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
20: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
20: Io non dico più niente, tu sei geloso.
21: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiavoschi è uno strano, ma molto strano.
2: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno.
19: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
20: Ma chi è quella?
2: È una mia paziente.
20: Perché ci guarda così?
21: Piccola città, bastardo posto.
2: Questa sei tu?
20: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
19: Possibile che a te non te ne frega un cazzo di capire che cosa è successo?
20: Ti fece paura?
2: No.
20: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: parte.
1: C'è nessuno?
0: Apo, puoi sentire che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
7: Ehi! Hey.
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Chissà tuo padre vorrebbe Frank e Melody, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
3: Frank e me.
4: Non ho sentito la sveglia.
5: Pure sorbetti già da qui.
6: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
4: Senta, scusi.
7: Sì.
4: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
5: Tu questa tonalità non la reggi più.
4: Ma che stai dicendo?
7: Ora ammazza.
6: Noi meritiamo molto di più.
8: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
5: Ecco Jules.
7: In che senso?
9: Se il tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
10: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
4: Devo dirti una cosa.
9: Dimmi tesoro, dimmi.
4: Noi meritiamo molto di più.
9: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
11: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
4: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare la gente, eh?
12: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece...
4: E invece...

0: quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
1: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
2: a cosa serve l'amore?
3: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
4: Io me ne vado!
3: Io me ne vado. Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato. E facciamo anche Marco Masini.
5: Consigliato da RDS.
6: Sbrigati.
7: Sì.
8: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, protegge gli altri. E non dimenticate. Dal portino di appartamento. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!

0: scondino. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
1: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
2: Benvenuta a casa nostra.
1: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
3: Skippy, i monitor.
0: No!
1: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
0: Io non voglio giocare.
1: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.

0: chi vince controlla tutto.
1: Tutto?
2: Il mondo.
1: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
3: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
4: Libera!

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
4: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
4: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
5: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
6: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
7: Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
1: Eccoti qui.

0: Chi regala Chanel?
1: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
2: Trarrò il meglio da questo lavoro. Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
3: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
1: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
4: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato. Ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
2: Oh, il collo in fiamme. Oh, mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
1: È che io amo il mio lavoro.
5: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
6: Si è fermato sul più bello!
7: Stavo per dire chi è l'assassino!
8: È stato il dottore!
9: Ma smettila!
10: Ci risiamo!
11: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
12: No! Giorgio non può essere morto!
13: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
14: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
13: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
14: Ha provato a guardare dentro?
13: Si può fare.
15: Che cosa faremo?
11: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
16: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
11: Polly!
16: Pecore!
17: Sta parlando di te.
18: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
11: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
17: Vado. Pecore.
11: Che ci fa qui il pick up del vicino?
19: Stai pensando quello che penso io?
20: Sfondiamolo! Sfondiamolo di brutto!
21: Sì!
11: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
22: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
23: Sono la figlia di George.
11: È stata qui quella notte.
24: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso... un fidanzato? Ah.
25: Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
26: Seguitemi!
27: Siamo agnellini mansueti?
28: O terribili montoni irrequieti?
29: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
30: Noi non abbiamo paura.
11: Ma Paul, che cos'è?
30: Credo sia una strada.
11: Ma di che cosa è fatta?
30: Non di erba, questo è sicuro.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Città

Della TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce.

Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: that I care. The deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

e il timore di restare soli. Non dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Hub. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Rovereto, dove per la prima volta in Italia viene presentata una delle maggiori collezioni private monografiche al mondo dedicate a Giacomo Balla, maestro indiscusso del futurismo. Si tratta di ben 240 opere che spaziano tra dipinti, disegni, arredi, oggetti e abiti. Un corpus eterogeneo che restituisce la poliedricità di un artista capace di reinventare ogni linguaggio visivo. Il percorso è quindi un universo creativo in cui arte e realtà si intrecciano in modo radicale e innovativo. Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia fino al 18 ottobre al MART di Rovereto. Ci spostiamo a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta su più di 250 opere datate dall'VIII secolo avanti Cristo all'età contemporanea. Di grande rilevanza e prestigio sono i prestiti concessi da più di 40 musei, non solo italiani ma anche europei e americani. L'idea della mostra nasce da una riflessione sul radicamento plurisecolare della figura della sirena nell'immaginario collettivo napoletano. Partenope è infatti la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagnerà l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il MAN di Napoli fino al 6 luglio. E ora a Roma, dove un percorso espositivo ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni in città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari e Roma, l'invenzione della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Tanta ancora vita, di Viola Ardone. L'interesse per l'infanzia, il punto di vista dei ragazzini e la sua resa linguistica, l'empatia verso chi soffre, una fiducia di fondo. L'autrice conferma i tratti distintivi dei romanzi precedenti in una storia sullo sfondo della guerra di oggi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi voglio trasferirvi una ricetta molto particolare. Si tratta del coniglio alle mele renette, un frutto carnoso per eccellenza, di origini quasi certamente francesi. Pare infatti che provenga dalla Valle della Loira. Pur essendo al giorno d'oggi la sua coltivazione ampiamente diffusa, soprattutto nei paesi mediterranei, mantiene comunque nella sua madrepatria il primato di bontà e apprezzamento. Il suo nome deriva dal francese reine, letteralmente regina, tradotto in italiano con il termine renetta. In Italia, le regioni in cui è diffusa maggiormente la produzione di renette è il Piemonte e la Val d'Aosta, luoghi in cui questo frutto è particolarmente consumato. È una varietà che predilige un clima fresco e si è ben adattata anche al clima alpino delle regioni settentrionali italiane. La raccolta avviene generalmente a settembre. Tutti i frutti vengono poi riposti in apposite dispense e lasciati maturare fino a primavera. Ma veniamo alla ricetta di oggi, per la quale vi occorreranno questi ingredienti per circa 4 persone. Un coniglio intero di circa 1 kg, un paio di mele renette, 2 cipollotti, 300 g di patate a pasta gialla, 200 g di porcini surgelati, 100 ml di brodo vegetale, un ciuffo di prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, lavate il coniglio e se non è già tagliato, dividetelo a pezzi. Eliminate ai cipollotti le foglie esterne e la parte verde ed affettateli a striscioline sottili. Lavate, spellate e asciugate le patate per poi ricavarne dei quadrotti irregolari e non troppo grandi. Sciacquate il prezzemolo e tritatelo con un coltello, poi scaldate in forno a 180 gradi. Ungete una pirofila e rosolatevi il coniglio con i cipollotti per circa 5 minuti a fuoco vivace. Aggiungete il brodo, il sale ed una spolverata di pepe. Mescolate e trasferite il tutto in forno per una ventina di minuti. Sbucciate nel frattempo le mele eliminandone i semi. Tagliatele a tocchetti e mescolatele al coniglio. Unite i funghi e le patate e lasciate cuocere il tutto per altri 25 minuti in forno. A cottura ultimata, trasferite il coniglio su un piatto da portata e spolverizzate con il prezzemolo. Servite ben caldo. L'unione dei profumi e dei sapori, della frutta e degli ortaggi faranno di questo secondo piatto un successo assicurato. Ma ricordate, esiste merito senza successo, ma non esiste un successo senza qualche merito. Al vostro successo in cucina!

0: cucina. Io vi aspetto presto. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci la foto, che fastidio. Che effetto di lavoro.

0: Cittadella Visual Radio TV. Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 19 maggio 2026 è il 139esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.46 e tramonta alle 20.28. I santi del giorno sono San Celestino V, Pietro del Morrone, Sant'Ivo di Kermatan e Sant'Adolfo di Cambrì. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 maggio del 1802, accompagnata dal motto Onore e Patria, Napoleone Bonaparte istituisce la Legion d'Onore, la più alta onorificenza della Repubblica Francese, concessa a coloro ai quali vengono riconosciuti particolari meriti in un campo specifico, da quello civile a quello culturale, dallo sport all'imprenditoria. Nel 1956, alla presenza del Presidente della Repubblica, Gronchi, viene posata la prima pietra della nostra prima e maggiore autostrada, l'Autostrada del Sole. Nel 1999, Star Wars, Episodio 1, La Minaccia Fantasma, debutta nei cinema statunitensi, stabilendo un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezioni con 28,5 milioni di dollari. E nel 2018 milioni di persone in tutto il mondo si sintonizzano per seguire in diretta il matrimonio dell'anno, il Royal Wedding tra il principe britannico Harry e l'attrice americana Meghan Markle. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 maggio del 1991, dopo il 3-0 su Lecce, la Sampdoria vince matematicamente il suo primo e ancora unico scudetto. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 maggio del 1991, Perché lo fai, di Marco Masini, è in vetta alle classifiche. Nel 2004 Max Pezzali lancia il suo primo singolo da solista, Lo strano percorso. E nel 2005 Irene Grandi rilascia il disco Indelebile. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Malcolm X, nato ad Omaha il 19 maggio 1925 e scomparso a New York il 21 febbraio 1965. Storico attivista e leader politico dell'America degli anni 50-60, ha rappresentato l'anima più estremista e violenta del movimento per i diritti degli afroamericani, in contrapposizione alle posizioni pacifiste di Martin Luther King. Compie oggi 80 anni l'attore, regista e sceneggiatore italiano Michele Placido. Spegne 59 candeline Alexia, cantante esplosa con la musica dance anni 90. Dagli anni 2000 è apprezzata come cantautrice e compositrice pop e soul. 47 candeline sulla torta di Andrea Pirlo, allenatore ed ex calciatore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 19 maggio 2016 di Marco Pannella, leader storico del Partito Radicale Italiano. Inoltre a mezzo secolo di attività politica è stato uno dei maggiori protagonisti di tutte le grandi battaglie civili del nostro paese, da quella per il divorzio e l'aborto fino a quella in difesa dell'eutanasia. Oggi vi lascio con questo proverbio: se non hai ragione o scusa, tieni ben la bocca chiusa.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
6: It's TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: sua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca lo stesso, cominciamo con lui, con Luca Carboni alle 7.23 del 19 maggio 2026. Buongiorno Taranto, vi sono mancato? Buongiorno a Francesco Casula, tornato dopo qualche giorno di ferie. Buongiorno anche a Piero Caffio che oggi guida la parte tecnica insieme fino alle 9. Vi terremo compagnia, vi racconteremo tutto quello che c'è da sapere per affrontare questa giornata, i fatti del territorio più salienti. Devo dire che non è stato un bel ritorno, sono tornato in moto e mi sono bagnato fin dentro al midollo stamattina perché ho preso tanta di quell'acqua che la metà bastava, ma vabbè, è successo, è andata così, pazienza. E allora di che parliamo oggi? Oggi cominciamo a parlare di Examio, ricominciamo a parlare di Examio, facciamo un punto sulla crisi. Il sindaco incontra i consiglieri regionali del territorio per chiedere una mano sostanzialmente a salvare i conti dell'azienda. Cercheremo di capire con Cosimo Sardelli di Funzione Pubblica CGL quanto è concreto il rischio di un default di Clima Ambiente. E a proposito di crisi, soldi contati si direbbe dalle mie parti all'ex Ilva, i 149 milioni concessi dallo Stato non bastano per arrivare, come si suol dire, quasi a fine mese. E con Domenico Palmiotti cercheremo di capire quali sono le altre soluzioni oltre a nuova iniezione di denaro da parte dello Stato in attesa di definire l'eventuale vendita. Torniamo a parlare del caso Bacari, ma questa volta dei risvolti politici, tensioni alle stelle tra il sindaco e la maggioranza. Il discorso del primo cittadino ieri in consiglio comunale contro la sua maggioranza, e si ha detto mi sono sentito solo, ha ricordato anche quando si è dimesso dopo l'incontro degli ambientalisti, ha ricordato le critiche che le sono piovute addosso anche dalla maggioranza dopo il suo intervento a proposito dell'1 maggio Taranto e delle parole pronunciate dal professor Tommaso Montanari. E le ultime sono arrivate a proposito dell'assenza in Piazza Fontana nel giorno del presidio a sostegno di Bacari contro la violenza e il razzismo. Ascolteremo le sue parole ieri in aula. Torniamo a parlare di TEF, si avvicina l'evento del 21 e 22 maggio. Oggi avremo con noi Vito Felice Auricchio, commissario straordinario delle bonifiche. Con lui parleremo non solo dello stato delle cose, ma quanto è importante saper fare rete in queste occasioni per offrire strategie migliori a Taranto in tema di bonifiche. Chiuderemo la puntata con Gabriella Barcariol e la rubrica Casa Tutto a Posto. Torneremo a parlare del caso Bacari e dei minori coinvolti nel caso Bacari, ma più in generale cercheremo di capire come funzionerà adesso per questi minori. Quanti anni rischiano e che succede una volta che diventano maggiorenni? Restano in un istituto minorile? Vanno in un carcere per adulti? Ve lo racconteremo tra un po' anche grazie all'aiuto dell'avvocato penalista Adriano Minetola. Quindi insomma, questo e tanto altro, restate con noi, ora c'è l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, agire nel lavoro senza badare troppo alle conseguenze sarà un atto di coraggio davvero encomiabile. La tenerezza ritornerà protagonista nella vita amorosa, complice anche una connessione mentale strepitosa con la persona amata. Toro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Per domani si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Gemelli, buon momento per quanto riguarda gli incontri personali e professionali. Dal punto di vista lavorativo è necessario non essere troppo puntigliosi e soprattutto stare alla larga dalle discussioni inutili. Cancro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Leone, la carriera non subirà nessuna trasformazione in questo momento. In amore, invece, subentreranno delle incomprensioni che potrebbero minare alcuni aspetti fondamentali per la vostra storia d'amore. Vergine, la sensibilità sarà un punto cardine della vostra giornata. Sarà preferibile non interagire con troppe persone, soprattutto se queste sono pronte a fare delle osservazioni non gradite e non costruttive. Bilancia. Molte delle vostre ambizioni lavorative troveranno riscontro prima che possiate accorgervene. Il denaro sarà un compagno ideale per realizzare finalmente un progetto importante. Non dimenticate di prendervi cura del vostro riposo. Scorpione, prendere una decisione importante nella vita privata vi darà un senso di libertà molto gratificante. Nel lavoro finalmente ci sarà spazio per una bella creatività. I guadagni e i successi finalmente diventeranno più concreti. Sagittario, per molti ci saranno delle separazioni importanti tra poco, per altri invece una relazione amorosa potrebbe durare, anche se adesso mancano particolari motivazioni. Nel lavoro la cerchia delle collaborazioni potrebbe creare un po' di scompiglio. Capricorno, gli affari avranno un lieve rialzo, frutto della fortuna, ma anche del vostro duro lavoro. Nelle faccende di cuore ci saranno delle criticità che non avete voglia di affrontare. Rimandate, se possibile, le discussioni. Acquario, andrete avanti con i vostri progetti senza curarvi troppo delle opinioni altrui. Sicuramente al momento i guadagni saranno assicurati, ma dovrete cercare di mantenere un profilo basso in ambito economico e risparmiare un pochino. Pesci, giornata di alti e bassi, sia in amore che nelle faccende professionali, avrete varie situazioni sia positive che negative. In famiglia ci sarà un ambiente che probabilmente vi farà sentire pienamente al sicuro. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Al giorno d'oggi, i giovani immaginano che i soldi siano tutto e quando diventano più vecchi, sanno che è così. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
1: E grazie a Maya per averci raccontato anche oggi quello che dicono le stelle. Invece diamo un'occhiata veloce alle prime pagine dei quotidiani locali e regionali. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno, il dorso locale del Corriere della Sera. I veri razzisti sono i politici. Sono le parole di Michele Riondino, attore e regista tarantino, che dopo i fatti di Piazza Fontana ha dichiarato il dramma Bacari ignorato dal governo, ma questa città non è indifferente. L'attore si sofferma sulla tragica sorte del bracciante ucciso da un gruppo di ragazzi a Taranto e si parla sul Corriere anche di un'altra vicenda invece di tutt'altra tipologia. Michele Emiliano in toga giovedì dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura. L'ex governatore sarà sentito dalla terza commissione. Le sedi in cui dovrà tornare a prestare servizio come magistrato sono Roma o Benevento. E poi la Gazzetta del Mezzogiorno, i conti che scottano, debiti nella sanità, scontro continuo tra destra e sinistra. La regione blocca l'ASL di Foggia sull'acquisto della sede. E, al centro della pagina invece Stellantis, il 21 atteso il piano industriale, la CISL, il sindacato che chiede di tutelare anche l'indotto. La leader del sindacato CISL, Daniela Fumaro,

0: Fumarola, la Tarantina di Daniela Fumarola, ed era Melfi a sostegno dei lavoratori. Chiudiamo con una notizia, diciamo, tra cronaca e politica. Regione, la Corte dei Conti boccia il bilancio dei grillini, hanno pagato ai portaborse le ferie residue coi soldi pubblici. Però lo racconta sulla Gazzetta Massimiliano Scagliarini, da leggere il pezzo perché è molto molto interessante. 7:31, noi ci fermiamo, c'è la New Hit, quando torniamo tutti gli altri giornali.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New Hit.

scusa, lo siento, pinguini. Tattici nucleari alle 7.30 era la nostra new hit e noi ora continuiamo a guardare le prime pagine dei quotidiani dopo Corriere e Gazzetta. Diamo un'occhiata alla prima dell'edicola. La sanità service nel mirino, possibili ridimensionamenti, si vaglia anche questa possibilità in regione per la riduzione del deficit sanitario. Il modello delle società in house del governo Vendola rimesso in discussione. Emissioni dell'ex Ilva, il ministero diffida dopo una ispezione dell'ISPRA, sono stati rilevati alcuni valori superati ed è arrivata anche la segnalazione, ecco, la diffida anzi del ministero all'ex Ilva. E poi si parla di ancora inquinamento, però questa volta dell'indagine di Molfetta dove sono state ritrovate valori preoccupanti nelle falde acquifere. Ci sono nella zona industriale, pensate, 72 soggetti indagati. Andiamo a dare invece un'occhiata al quotidiano che apre con la regione. IRPEF Sanità si paga da subito.

comunale. Bacarillo Maggio del Consiglio, la città vecchia deve reagire, e parla anche Claudia La Citignola di Caffè Letterario, ha parlato di quel ragazzo, di quel 35enne, solo e fragile. Poi si parla anche qui di Ex Ilva con tre valori oltre la norma e scatta le fila del ministero, e chiudiamo con la cronaca. Bimba investita a San Marzano, c'è l'autopsia, ha indagato lo zio dopo la tragedia. Questo e tanto altro troverete sui giornali, quindi mi raccomando, date un'occhiata, leggeteli, approfonditeli e siate consapevoli di quello che ci sta accadendo in questo momento. Noi tra un po' cominciamo i nostri approfondimenti, lo facciamo parlando di AMIO, lo faremo con i sindacati per capire quanto è concreto il rischio di un default.

0: Light to Me era Hervey alle 7.40. Siamo tornati in diretta per parlare di AMIU, per parlare della crisi della società in house di igiene urbana del comune di Taranto, un profondo rosso da oltre 40 milioni di euro, come sapete. E nei giorni scorsi il comune ha chiamato, tra virgolette, i consiglieri regionali e ne parliamo questa mattina con Cosimo Sardelli di Funzione Pubblica CGL per capire, in estrema sintesi, quanto è grosso il rischio che ci sia un default, che l'ex AMIU, che Chimo Ambiente, fallisca. Buongiorno Sardelli, ben trovato.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Quanto è concreto, Sardelli, il rischio che, come dire, la società del comune se ne vada di capo sotto?
1: Molto molto concreto. È il passare del tempo, dove si parla molto ma si agisce poco, aumenta a dismisura questo rischio. Perché io voglio ricordare che già un mese fa, su richiesta delle organizzazioni sindacali, siamo stati ricevuti in quinta commissione, Commissione Gestione Ciclo dei Rifiuti della Regione Puglia. Abbiamo detto in maniera chiara ed inequivocabile che due sono gli elementi di possibile svolta per sostenere un piano di risanamento economico-finanziario, ma aggiungo anche gestionale: la messa a reddito dell'impiantistica attraverso la modifica dell'AIA, che è una competenza tutta regionale, e

0: altro strumento fondamentale che è il nuovo contratto di servizio. Io voglio ricordare che il contratto che lega...
1: Io cerco di spiegarlo, scusi un attimo Sardelli, cerco di spiegarlo a chi ci ascolta. Il contratto di servizio è un contratto sostanzialmente tra il comune di Taranto e l'Examiu, in cui c'è scritto che cosa deve fare l'Examiu e quanto il comune pagherà per quei servizi, giusto?
0: Esatto, okay. Bene. E noi questo contratto di servizio è in proroga da ormai tempo immemorabile. Ci fu detto nell'ultimo incontro con il sindaco Bitetti e con l'assessore alle partecipate Cataldino che entro fine aprile ci avrebbero riconvocato per illustrarci un nuovo contratto di servizio, ma a tutt'oggi cogliamo, perché ancora non ci è stato detto, che si andrà in proroga fine dicembre. Ora, comprendete bene che il messaggio che arriva ai creditori, ai lavoratori e alla città non è un messaggio chiaro, perché un messaggio chiaro sarebbe quello di dire intanto rinnoviamo il contratto di servizio, stabiliamo con quali risorse e con quali obiettivi questa azienda deve andare avanti e quindi mettere in campo un piano di risanamento finanziario e gestionale che sia credibile. Questa situazione di incertezza non fa che, come ho detto prima, che aumentare a dismisura il rischio di un default, perché il passare del tempo, comprendete bene, determina anche tra i creditori la sempre più forte preoccupazione che in realtà non si intenda concretamente mettere mano a un piano di risanamento economico finanziario.
1: Chiariamo una cosa, Sardelli, è possibile che oggi qualcuno dei creditori si alzi e chieda il fallimento, o il tribunale da questo punto di vista ha blindato alcune, cioè ha messo dei paletti?
0: Al momento, al di là delle parole, degli annunci, a noi non ci risulta che l'azienda abbia attivato alcuna procedura, che sia una procedura di concordato preventivo, che sia una procedura di composizione negoziata del debito. Quindi in questo momento l'azienda è completamente priva di qualsivoglia copertura legale, quindi si può alzare un qualunque fornitore di cifre importanti, certo, spingere il bottoncino e finisce la festa con una default che non è solo un default economico finanziario, perché io voglio ricordare che quei debiti poi qualcuno li deve pagare, uno, due, un problema di crisi occupazionale, perché poi non sappiamo che termini di ricadute ha sui livelli occupazionali. Voglio ricordare che ad oggi la forza lavoro di Amio è costituita da circa nemmeno più 250-300 diretti e poi tutto il resto, gli altri 150, sono lavoratori interinali, quindi la forma più estrema di precariato da parte di un'azienda pubblica che si protrae dai tempi del Covid, quindi dal 2020, più un problema poi di efficienza e qualità del servizio. Allora noi ci chiediamo, noi mancano ormai pochi giorni ai Giochi del Mediterraneo che dovrebbero essere una vetrina importante per la città, ma è possibile che noi arriviamo ai Giochi del Mediterraneo con questa situazione di incertezza? Allora, come veramente va bene, ha convocato i consiglieri regionali, poi qualcuno ci spiegherà per quale motivo non convoca anche gli stakeholder, che sono le organizzazioni sindacali, che non a caso già un mese fa ci siamo attivati in regione autonomamente. Ora, quello che noi chiediamo è che ci sia un'operazione, per l'ennesima volta chiediamo un'operazione verità, perché ad oggi, guardi, noi sentiamo notizie, annunci, proclami, ma di atti concreti che indicano una chiara inversione di tendenza, un'idea chiara su come sarà il futuro del ciclo dei rifiuti a Taranto, noi non ce l'abbiamo, e il tempo non è un fattore irrilevante.
1: Direi di no.
0: Chi deve fare faccia? Chi deve fare faccia? Però se qualcuno pensa, e l'ho detto anche un'altra volta, che la tattica è quella della rana bollita, lo dica subito: questa città non si può permettere un'ulteriore crisi occupazionale e gestionale, ma consentite anche di decoro urbano. Quindi, perché comprendete bene che vanno fatte le scelte, vanno comunicate e devono essere fatte.
1: E allora, Sardelli, il tempo delle scelte credo che sia ormai arrivato. È arrivato anche il tempo per noi, purtroppo, di dover mandare la pubblicità. Quindi grazie davvero, come al solito, per la disponibilità e per averci raccontato, insomma, qual è il quadro. E noi naturalmente continueremo a raccontarvi lo stato delle cose, insomma, dalla speranza che una soluzione si trovi in difesa di famiglie, territorio e non solo. Grazie a Cosimo Sardelli di FPCGL. Buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata a tutte le cittadine e le cittadine.
1: Noi tra pochissimo invece parliamo di Exilva con Domenico Palmiotti. I soldi che non bastano ad arrivare nemmeno a fine mese, si direbbe, dalle nostre parti. Qual è la soluzione? Ve lo raccontiamo tra pochissimo. Restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Love, Howard Jones, il Rewind. Alle 7.54 siamo tornati in diretta. Come annunciato, parliamo di ex Ilva. Dalle nostre parti si direbbe che l'ultimo prestito dello Stato, 149 milioni, non bastano per arrivare a fine mese. E allora, come sopravvive lo stabilimento strategico nazionale? Lo chiediamo a Domenico Palmiotti, collega del Sole 24 Ore del Nuovo Quotidiano di Puglia. Buongiorno Domenico, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Come si sopravvive? Diciamo che non, basteranno, secondo alcune stime, sino a fine giugno. Ci riferiamo ai 149 milioni che sono stati previsti col decreto che è diventato legge a gennaio. Questi soldi però non sono arrivati a gennaio, sono arrivati ad aprile, e poi sempre ad aprile il Ministero delle Imprese ha fatto pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo. Questi 149 milioni, diciamo, servono alla continuità operativa dell'azienda, e nella continuità operativa c'è tutto, dagli stipendi alle forniture, ai lavori, alle manutenzioni. È chiaro che un'azienda di quel complesso, di quella dimensione, ha bisogno di molti soldi per andare avanti.
0: Domenico, ricordo male se dico intorno ai 50 milioni di euro al mese?
1: Poco meno, okay. Solo gli stipendi assorbono, diciamo, al di sotto dei 40 milioni, però diciamo gli stipendi sono una voce, perché Ilva ha poco meno di 10.000 dipendenti in Italia. Poi ci sono i lavori, le forniture, c'è da pagare l'indotto. Per esempio Sace proprio in questi giorni ha scritto alle imprese riattivando il meccanismo di pagamento delle fatture. Perché lo ha fatto Sace? Perché appunto l'azienda ha avuto questa provvista di 149 milioni. 149 milioni che serviranno ad andare avanti sino a giugno. Dopodiché, dopodiché, se l'azienda non sarà stata ceduta ancora

0: a nessuno, e su questo siamo ancora in un terreno molto molto vago e molto molto incerto. È evidente che lo Stato dovrà rimettere mani al portafoglio. D'altra parte è stata anche, come dire, previdente l'Unione, la Commissione Europea, che nell'autorizzare questo prestito ponte di 149 milioni ha elevato il budget sino a 390 milioni, cioè una volta accordati e assegnati questi 149 milioni lo Stato può ancora
1: altri 250
0: sino ad arrivare alla concorrenza di appunto 390. Evidentemente l'Unione Europea già prevedeva qualche tempo fa che l'azienda nel giro di qualche mese non sarebbe stata ceduta, e quindi, come dire, si è messa
1: al riparo, certo,
0: dando già l'autorizzazione. Come stanno andando le trattative? Beh, le trattative sono in stallo perché Flachs qualche giorno fa ha annunciato la costituzione di un tavolo tecnico con alcuni players industriali, e il negoziato sta andando avanti ancora con Jindal, però non si vede la conclusione di questo negoziato, non si vede ancora un approdo.
1: E Domenico, che si sa su questi due nuovi player che secondo Urso sarebbero interessati alla fabbrica?
0: Ma senti, i nuovi player che si sono affacciati, uno è la società di investimenti del Qatar, Qatar Investment Authority, ed è una società appunto di Stato che ha l'obbligo la mission di rafforzare appunto la diversificazione economica del Qatar. È un'azienda, è una società molto liquida. Il Qatar fino a qualche anno fa era anche compartecipe dell'investimento, come ho scritto, del terminale di rigassificazione di Rovigo. Poi ha ceduto questa partecipazione e adesso a caccia di nuovi investimenti. Il Qatar potrebbe essere in partnership con Arvedi, però diciamo sono interessi che ancora non si sono palesati. Credo che l'aggancio col Qatar lo abbia realizzato il premier Giorgia Meloni nella sua recente visita di Stato appunto in quella nazione.
1: Domenico, per chiudere, perché abbiamo 30 secondi, ti volevo chiedere, secondo te a tempi come siamo messi, cioè secondo te quando avremo un risultato concreto?
0: Io spero subito, perché ormai sono passati 2 anni dell'amministrazione straordinaria, abbiamo già fatto 2 gare, certo, se si dovesse fare una terza gara dopo quella di luglio 2024, agosto 2025, beh, io credo che diventerebbe veramente un caso da libro, cioè non c'è nessuna, non credo che ci siano aziende dove si sono fatte 3 gare e 2 procedure di amministrazione straordinaria. Probabilmente è il caso veramente di mettere un punto fermo, perché così si iniettano soltanto soldi pubblici in questa azienda e non si vede, diciamo, nessun orizzonte, non si vede nessuna ripresa.
1: E allora noi cercheremo naturalmente di raccontare come sempre tutto quanto, anche e sempre grazie all'aiuto e al supporto di Domenico Palmiotti, collega e amico di Cittadella. Grazie Domenico, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Quando torniamo invece parliamo di Bacari Sacco, omicidio di Piazza Fontana, che diventa anche un caso politico che divide sindaco e maggioranza. Adesso invece spazio all'informazione e alla musica, restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Sono le 8.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
5: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Vladimir Putin Putin oggi a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. El Kudri parla del carcere, un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli dava un impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. 3 le vittime, morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati morte per ferite autoinflitte all'interno di un'auto, a pochi isolati di distanza. Nell'auto messaggi anti-islamici. La polizia è assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese, la polizia di New York ha rafforzato la sicurezza nelle moschee della Grande Mela. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro. Decine di attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Anche la sorella della presidente irlandese, Catherine Connolly, è tra gli attivisti bloccati. Molti trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Netanyahu plaudi ai suoi militari, lavoro eccezionale. Protesta il centro-sinistra. Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Israele. Si muove il governo, Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani. I corpi dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive saranno recuperati entro domani. E i cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale, perché presentate dopo la scadenza dei termini. Musk sostiene che Altman lo abbia manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI, con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. Una promessa poi rivelatasi falsa, con Altman che ha trasformato la startup in un'impresa a scopo di lucro. Musk presenterà ricorso. È tutto, a più tardi.
4: Cittadella Meteo.
6: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, 8 minuti dopo le 8, ricominciamo con Buongiorno Taranto, seconda parte. Insieme questa mattina, adesso parliamo di Bakary Sakho, del delitto di Piazza Fontana che diventa purtroppo anche un caso politico. Grandi polemiche contro il sindaco Bitetti per l'assenza, per la sua assenza in Piazza Fontana nel pomeriggio del presidio e per il mancato lutto cittadino in occasione di quella giornata, lutto cittadino che è stato indetto invece dalla sindaca Adriana Polibortone di Lecce, sindaca di destra, quindi diciamo in qualche modo anche dal punto di vista ideologico questa cosa ha un po' scombussolato anche chi ha sostenuto e sostiene Piero Bitetti, che ricordiamo fa parte di una coalizione di centrosinistra. Bitetti si è rivolto anche alla sua maggioranza ieri in consiglio comunale dicendo: mi sono sentito solo, non è la prima volta, ma ha detto: contano più le emozioni o i fatti o le azioni. Ascoltate.
1: Scusate, sia chiaro, il sindaco è il primo cittadino, dunque ha il dovere di intercettare e rappresentare il sentimento collettivo. Ma ci ho riconosciuto, vorrei fare una domanda che rivolgo a voi, ma anche a me stesso in primis. Contano più le azioni o i fatti? So benissimo che le emozioni sono anch'esse dei fatti, perché ci scuotono, perché ci fanno sentire vivi, perché smuovono le nostre coscienze. In una società, quella come la nostra, che vive di contrapposizioni vere o fasulle, la polarizzazione, penso ai social per esempio, la fa da padrona. Non ignoro questo stato di cose. Le persone insultano, offendono, tirano fuori il peggio, vuoi per frustrazione, per rabbia, per infelicità diffusa, e non certo riconducibile alla politica. Sono meccanismi che conosciamo, anche se personalmente non li condivido. La rabbia la rispetto, le offese le ignoro fino a quando è possibile farlo, questo è ovvio. Le critiche le accetto quando però ad animarle la buona fede. Quando però parliamo di forze politiche, cioè di classe dirigente, il discorso cambia e parecchio. Il sottoscritto in più occasioni è diventato il bersaglio preferito di associazioni, esponenti politici di minoranza e talvolta anche di maggioranza. Brevemente, all'inizio del mio mandato, all'inizio, proprio a luglio, ho chiamato a raccolta decine di associazioni ambientaliste. Ho ascoltato in religioso silenzio, ho preso appunti, hanno parlato tutti, ciascuno.

0: Di loro ha potuto dire, ci mancherebbe altro ciò che voleva. Poi l'imponderabile. Dopo 3 ore ho dovuto lasciare la sala per un problema familiare di un certo peso. Non abbiamo sospeso la riunione perché insieme a me c'erano diversi rappresentanti dell'amministrazione. Bene. Mi hanno rimproverato di scarsa attenzione, mi hanno impedito di uscire dal palazzo, mi hanno persino accusato di non fare niente e di non intervenire su impianti la cui competenza non è del Comune di Taranto, ma forse è del governo. E mi sono sentito solo, ma può capitare. Il primo maggio, in occasione del primo maggio ho espresso la mia opinione, sempre premettendo nel rispetto di tutte le opinioni. Non è bastato. Qualcuno mi ha criticato e ha tutto il diritto di farlo. Altri si sono spinti per oltre. Mi hanno detto che non dovevo nemmeno esprimere il mio parere, mi hanno detto che non c'entrava nulla, che dovevo tacere.
1: Insomma, queste le parole del primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, anche la sua maggioranza, e un momento in cui evidentemente qualcuno dovrà fare chiarezza rispetto a quanto si erano detto, come ha detto lo stesso sindaco, all'inizio del cammino insieme di questa campagna elettorale. Tra pochissimo, quando torniamo, noi parliamo invece di Taranto Eco Forum, le parliamo con il commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Auricchio, parliamo di sostenibilità, parliamo di tecnologia e soprattutto di futuro.

0: Grazie.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
7: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
8: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
9: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Sign of the Times, Prince, alle 8.23 il nostro Rewind. Con questo pezzo ci abbiamo a tornare a parlare del Taranto Eco Forum, ormai quasi tutto pronto per l'edizione di quest'anno, il 21 e 22 maggio. Noi continuiamo a conoscere i protagonisti, i partner di questa manifestazione. Diamo il bentornato qui a Cittadella al commissario straordinario per le bonifiche di Taranto, Vito Felice Auricchio, che è collegato con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, saluti di grande cordialità a tutti.
0: Commissario Auricchio, allora, un partenariato, in qualche modo un binomio, un matrimonio, ecco, quello con TEF, che ormai è diventata, chiamiamola, una relazione stabile, ecco, se così la possiamo definire, tra lei, certo, e diciamo la manifestazione.
1: Certamente così, ormai sono 4 anni e non ero ancora commissario, ho aderito a questa bellissima iniziativa sin dall'inizio, sin dalle prime battute. È stata una straordinaria esperienza, proprio per poter capire e comprendere quanto la città di Taranto voglia essere fortemente coinvolta in tutte le iniziative, le scelte. E quest'anno abbiamo una rappresentanza particolarmente significativa, 24 rappresentanti di istituzioni, presenza del Consiglio dei Ministri, di PCOE, MASE, MITI, vari ministeri, Regione Puglia, commissari straordinari anche oltre me, regioni, CNR, università, ISPRA, Marina Militare, Tecnopolo e tanti altri, e anche molte imprese ovviamente. E devo dire che il TEF è un luogo particolarmente evocato per costruire relazioni e connessioni, per questo siamo veramente molto contenti di questa azione. Sono sicuro che potrà portare sempre importantissimi risultati, anche in linea con quelli che sono anche i nuovi obiettivi della Costituzione, no? Citati dall'articolo 9 e quindi e anche dall'articolo 41, che parla appunto di queste connessioni tra mondo imprenditoriale e ambiente, nella piena tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. È un programma particolarmente intenso, e appunto, come dicevo, punta a sottolineare l'aspetto che tutto è assolutamente connesso, abbracciando anche l'economia circolare e la simbiosi industriale, e anche creando delle connessioni fra i 5 macro temi che saranno trattati, quindi bonifiche, economia circolare, transizione energetica e abitare sostenibile, innovazione, anche intelligenza artificiale, si parlerà anche di questo, e poi blue economy, sostenibilità, governance e tanto altro. Quindi un programma particolarmente intenso.
0: Commissario, si parla al TEF, al Taranto Eco Forum, di sostenibilità, di tecnologia, che sono poi, se vogliamo, in parte anche le parole chiave, no? delle bonifiche a Taranto, della sua mission qui a Taranto. Mi permetto di chiederle qual è reciprocamente il contributo che vi offrite, cioè quello che TEF offre, come diceva lei parlava, no? Di rete, di scambio, e quello che anche in qualche modo l'esperienza che lei sta portando avanti offre a coloro che partecipano al TEF 2026.
1: Sì, è l'occasione, appunto, come dicevo, per potersi confrontare. Quindi da un lato noi raccontiamo quello che stiamo facendo, presenteremo anche un opuscolo come struttura commissariale in cui si racconta appunto le attività che sono state svolte nell'ultimo periodo, e dall'altro canto otteniamo tutta una serie di spunti particolarmente interessanti, anche portati da start-up innovative, imprese, grandi imprese, medie imprese, piccole e medie imprese, che comunque offrono, perché la tecnologia va avanti con una velocità estrema, e devo dire che anche l'intelligenza artificiale contribuisce in questo, come acceleratore di innovazione. Quindi Papa Leone XIII, fra qualche giorno, lunedì prossimo, ci presenterà la sua nuova enciclica magnifica, Humanitas, che punta in particolare all'intelligenza artificiale, sottolineando sia gli aspetti positivi e anche gli aspetti in qualche modo di rischio. Anche questo tema sarà giustamente affrontato nell'ambito del tempo.
0: E allora non resta che, come al solito, prenotare dei posti e vivere questa nuova esperienza anche quest'anno. Intanto grazie al commissario Vito Felice Auricchio per essere stato con noi. Grazie davvero e buon lavoro.
1: Grazie a voi, carissimi saluti, e a presto al TEF.
0: Al TEF, certo. E noi ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo invece vi diamo gli ultimi aggiornamenti di cronaca, quindi mi raccomando, non andate via.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Piero Caffi o fammelo conoscere, perché io lo amo già.
1: E allora, se tutti amate musicalmente Piero Caffio, vi ricordo che l'appuntamento per voi è il venerdì alle 21 Silk and Soul sui 96.5, poi tutte le sere dalle 22 con Nightline, la musica selezionata da Piero Caffio. Grazie a Luigi per averci mandato questo bel messaggio. Insomma, ogni tanto fa piacere essere, insomma, come dire, gratificante anche questo. Adesso invece ci occupiamo di cronaca, vi diamo le ultime notizie che arrivano dalla città di Taranto e riguarda una vicenda avvenuta nei giorni scorsi. Avete sentito parlare della bambina di 2 anni purtroppo deceduta perché investita da un'auto guidata da un parente durante una manovra. La procura di Taranto ha disposto l'autopsia sul corpo della bambina e ora lo zio della piccola è stato indagato per omicidio colposo. Una manovra sbagliata, purtroppo, come dire, una tragedia che ha distrutto una famiglia e, come dire, per quanto l'avviso di garanzia sia doveroso, credo che sia il meno dei danni umani a una persona che porterà sulla coscienza una tragedia del genere. Purtroppo sono delle cose incomprensibili. Dicevamo però, nei giorni scorsi la procura ha disposto l'autopsia, dovrà cercare di chiarire quali siano state le reali cause della morte, che cosa di fatto ha scatenato questo e soprattutto se nella corsa in ospedale vi siano state tutte le premure del caso e magari un intervento avrebbe potuto salvare o meno la bambina. Ma insomma, di una tragedia si tratta e la magistratura, come dire, fa soltanto, credo in questo caso, una parte tra virgolette formale. 8.35, noi ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo invece torniamo a parlare di Bacari Sacco, lo facciamo con la nostra avvocata del cuore, con Gabriella Barcariol. Con lei parleremo del ruolo dei minori, come abbiamo già fatto in questa vicenda, ma con l'aiuto anche dell'avvocato Adriano Minetola cercheremo di raccontarvi come funzionerà la parte procedurale nei confronti di questi minori, quanti anni di carcere rischiano e che succede nel momento in cui diventano maggiorenni. Restano nell'istituto penale minorile o vengono trasferiti in un carcere per adulti? Vi raccontiamo tutto tra pochissimo, quindi mi raccomando, restate su Cittadella.

0: Lauren con Fever Dream alle 8:38. Ricominciamo con il nostro A Casa Tutta a Posto. Bentornata Gabriella Barcariol.
1: Buongiorno, ben ritrovata a tutti.
0: Casa quasi tutta a posto,
1: quasi,
0: perché anche oggi
1: quasi.
0: Diciamo parliamo di una vicenda particolarmente complicata, che è quella di Bakary Sakho, e come settimana scorsa continuiamo a parlarle, a raccontarla dal punto di vista dei minori. Oggi cercheremo in qualche modo di approfondire un aspetto, devo dire, domande che in molti mi hanno fatto.
1: Sì,
0: e
1: perché
0: a cui...
1: è molto interessante capire, no? Perché noi siamo dell'idea che, ecco, quando si parlava anche del abbassare l'imputabilità, no?
0: Esatto,
1: dei minori,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto,
1: quindi
0: esatto.
1: Ora abbiamo la possibilità di comprendere quello che realmente accade quando
0: purtroppo
1: il minore,
0: con un
1: no?
0: caso concreto.
1: Purtroppo con un caso veramente particolare, dobbiamo dire. E, quindi sicuramente è interessante, molto interessante, interessante anche per me, che io faccio solo civile, quindi non mi sono mai addentrata nella questione, anche se faccio minorile, ma non faccio minorile penale, dico ad ognuno il suo, ci vuole tanta specializzazione nelle materie.
0: Il nostro Virgilio in questo viaggio attraverso il penale minorile sarà l'avvocato Adriano Minetolo, a cui diamo il bentornato qui a Cittadella. Buongiorno avvocato.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno dottor Casula, buongiorno collega Barcariol.
1: Ciao,
2: ben
1: Adriano.
2: Trovati, grazie per avermi dato il Virgilio. Ma... ciao Gabriele, ma diciamo che è tanta roba Virgilio comunque.
0: Lo so.
2: Adriano,
0: anche chiamarmi dottore è tanta roba, ma al di là di questo, c'è cioè, da qualche parte un docente
2: Francesco
0: universitario.
2: Bene,
0: ecco, esatto. Allora, Adriano, aiutaci a comprendere alcune domande che, per esempio, almeno a me personalmente, in molti hanno fatto. Partiamo da un presupposto. Il reato contestato al momento ai minori è di omicidio. La procura contesta i futili motivi, invece il GIP al momento li ha esclusi, e non è un dato secondario perché le aggravanti, come dire, possono essere un peso significativo. Facciamo così, nella peggiore delle ipotesi, omicidio aggravato dai futili motivi, i minori quanto rischiano proprio come pena? Che pena rischiano?
2: Allora, chiaramente Gabriella prima ha fatto insieme stava facendo una considerazione molto giusta per quanto riguarda l'imputabilità. Diciamo che ad oggi, anzi ancora di più, quello che risulta essere l'elemento fondamentale per il minore è la risocializzazione. Quindi il nostro ordinamento non guarda alla pena per il reato commesso, ma la risocializzazione del reo. Se questo avviene nei maggiorenni, addirittura di più nei minorenni, tanto che addirittura nel processo minorile la messa alla prova per gli adulti, che arriva ad un limite di pena di 4 o 5 anni, addirittura nel processo minorile si potrebbe uscire con un procedimento per omicidio anche con una messa alla prova. Questo è un caso di scuola, cioè non esiste per il reato minorile l'impossibilità di poter accedere alla messa alla prova, ma ci sono degli elementi molto stringenti che credo che non sia questo il caso. Cioè nel senso che per l'omicidio si potrebbe avere, ma per un omicidio del genere ritengo che sarà sicuramente esclusa questa possibilità. Chiaramente non esiste il perdono giudiziale perché fino a 2 anni, e non esiste nemmeno l'ergastolo.

0: all'apostolo. Quindi il massimo che si potrà avere è una forbice che varia tra i 10 e i 20 anni, addirittura potrebbe essere ridotta. Quindi questo è il range di pena che si potrà avere per un processo davanti al Tribunale dei Minori. Quindi non esiste l'ergastolo per
1: Ok,
0: quanto riguarda
1: questo diciamo
0: i
1: anche,
0: minorenni.
1: glielo chiedo avvocato, te lo chiedo Adriano, anche perché insomma in tanti abbiamo letto, tutti quanti abbiamo letto i commenti social in questi giorni, dal buttate la chiave a marcire in galera, vabbè, tutte queste robe che come dire sono
0: Questo è
1: sicuramente,
0: quello che chiaramente.
1: non sono la soluzione, non solo la soluzione al problema, ma sono un problema ulteriore che aggrava una situazione già particolarmente complicata come quella che si vive in un luogo in cui si matura una storia del genere, al di là delle responsabilità personali. Quindi, co come l'avvocato Mineto ci ricorda, l'obiettivo della nostra Costituzione è quello della riabilitazione, in qualche modo, della risocializzazione di
0: Assolutamente sì.
1: questi minori
0: La
1: responsabili di una.
0: risocializzazione che chiaramente cozza, si scontra con quello che vorrebbe il popolo, che chiaramente tutti pensano un po', che vorrebbero la testa tipo Rivoluzione Francese,
1: È
0: voglio
1: per
0: dire,
1: questo che
0: da
1: credo che
0: tagliare,
1: in
0: no, provate.
1: Italia,
0: E invece.
1: è per questo che spero che in Italia venga la giustizia venga amministrata in nome del popolo italiano e non dal popolo italiano, perché altrimenti arriveremo alle giustizie sommarie, ma questo è un altro discorso. Adriano,
0: Chiaramente sì.
1: aiutaci a capire. Allora, facciamo così. Abbiamo detto una forbice tra i 10 e i 20 anni, ecco, più o meno. Che cosa potrebbe essere determinante da questo punto di vista nell'orientare la scelta di un giudice verso il più basso o il più alto?
0: È chiaramente così come ho detto, che c'è addirittura la possibilità di avere la messa alla prova anche per il reato di omicidio, perché non c'è una pena edittale massima o minima per quanto riguarda la messa
1: Ferma,
0: alla
1: ferma,
0: prova. Ma
1: ferma, ferma,
0: chiaramente
1: ferma,
0: la
1: Adriano,
0: colpa.
1: edittale. Ti voglio bene, ma la gente
0: Sì,
1: non. Che vuol dire
0: edittale.
1: edittale?
0: Edittale nel senso che la forbice va il massimo, il
1: Ok,
0: reato,
1: il
0: ogni
1: massimo,
0: reato
1: ok.
0: prevede un certo tipo il massimo. Quindi in questo caso la messa alla prova per adulti, che non prevede ad esempio per i maggiorenni la messa alla prova per l'omicidio, nei minorenni sì. La discriminante qual è? È la tipologia del reato. È normale che se io commetto un omicidio colposo,
1: Cioè metto
0: perché ho
1: sotto uno con
0: preso
1: la
0: un.
1: macchina
0: Metto
1: senza volerlo, ecco,
0: sotto
1: mettiamola
0: uno
1: così.
0: con la macchina, che chiaramente la posso chiudere con la messa alla prova. In questo caso è normale che, a prescindere se ci sarà il motivo razziale, futili motivi, il reato in sé è così grave che ritengo non ci potrà essere una messa alla prova. È la cornice edittale, in questo caso sarà sicuramente verso la pena più alta, proprio per l'efferatezza e anche per l'inutilità, perché è vero che l'omicidio può esistere, è un fatto della vita, ma un omicidio, ecco, io l'ho ritenuto un omicidio inutile, perché davvero toglie la vita per forse un gioco, non so, perché adesso poi non posso permettermi a dire qual è stata la motivazione che ha spinto questi ragazzi a fare questo. Davvero toglie la vita a qualcuno è qualcosa di inutile in questo caso. Ecco, seppur non ci sono stati, non sono stati ritenuti, e non posso dire io il motivo perché non ho letto le motivazioni del giudice, che aveva ritenuto, essendo un giudice molto scrupoloso e attento, che non ci sarà, non avrà ravvisato i motivi futili. Quindi quello che potrà dare la pena massima, i 20 anni, sarà quello che il giudice riterrà. Ecco, anche il comportamento che avranno questi ragazzi nei confronti del reato commesso, quello ai minori. È fondamentale, un elemento fondamentale ritenuto dal giudice al fine di poter mitigare una pena nei confronti di un adulto bambino. Ecco, chiamiamolo adulto bambino, come sicuramente Gabriella potrà confermare. Questo è quello che renderà la
1: Ok,
0: pena più o
1: alta o
0: meno
1: bassa.
0: mite.
1: E allora, tra un po' invece parliamo anche di un'altra roba, Gabriella e Adriano, cioè che succede quando questi ragazzi compiranno 18 anni? E che cosa succederà? Dove dovranno, tra virgolette, scontare l'eventuale pena che do
0: Sì.
1: dovesse arrivare? Stiamo parlando del caso, diciamo, partendo da questo, ma più in generale per capire realmente come funziona. Allora, continuiamo a farlo tra pochissimo con Gabriella Barcarolle e con Adriano Minetola, quindi mi raccomando, c'è un po' di pubblicità, poi la musica, ma torniamo presto, restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione.

0: Impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Frankie Goes to Hollywood, relax, alle 8.51 possiamo serenamente dire che Piero Caffè oggi ha fatto l'unplane perché li ha presi tutti, e quindi vi ricordo il venerdì dalle 21 con Silk and Soul e poi la sera sui 96.5 dopo le 22 con Nightline, tutte le selezioni musicali di Piero Caffio. Torniamo invece a parlare di un brutto fatto di cronaca, lo stiamo facendo con Gabriella Barcarioli e Adriano Minetola, che è in collegamento con noi. Stiamo parlando ovviamente di Bakary Sakho, il delitto di Piazza Fontana avvenuto all'alba del 9 maggio, 6 le persone fermate dagli inquirenti, 2 maggiorenni e 4 minori, e proprio di questo ci stiamo concentrando nella nostra rubrica A Casa Tutto a Posto. Qui parliamo insomma dei minori, dei nostri ragazzi. E l'avvocato Minetola ci ha raccontato che insomma la pena che rischiano questi minori va tra i 10 e i 20 anni più o meno come forbice, ma come dire, c'è l'obiettivo questo, è quello della risocializzazione, quindi anche cioè esiste quantomeno in teoria l'ipotesi di una messa alla prova che possa in qualche modo permettere a questi ragazzi di comprendere la tragedia che hanno messo a segno. Avvocato Minetola, Adriano, torno da te, sì, per chiederti due cose. La prima, dove l'eventuale pena, eventuale perché ovviamente stiamo parlando di, partendo da questo per raccontare un caso generale, di questi minori, dove viene scontata? In questo momento loro sono stati collocati nell'istituto penale minorile, giusto?
1: Perfetto.
0: Bene,
1: sì.
0: Nel momento in cui compiono 18 anni, che succede?
1: Allora, questo è un punto fondamentale che è stato anche riformato nel 2014, perché comunque fino al 2014 il diciottenne che diventava chiaramente, cioè il minorenne che arrivava ai 18 anni veniva poi portato presso le carceri per maggiorenni. Adesso invece la legge è sempre nello spirito della risocializzazione, quindi quello che deve essere il poter aiutare il ragazzo, rende possibile che l'età si sposti a 25 anni, ma questo deve essere discrezionale da parte del magistrato di sorveglianza, che dovrà andare a vedere se in effetti è meritevole questo ragazzo di poter rimanere fino a 25 anni dentro gli istituti per minorenni. Questo per dargli la possibilità, come dire, di sempre una risocializzazione all'interno di un istituto più a dimensione di quest'uomo bambino. Successivamente ai 25 anni comunque lo stesso poi andrà presso le carceri per maggiorenni, dove ci dovrebbero essere delle sezioni, chiamiamole specializzate, proprio per queste, per proseguire il percorso iniziato negli istituti per minorenni.
0: Ok, questo, quindi 25 anni, diciamo, ecco, se è meritevole o meno, anni. Ovviamente poi come diceva...
1: Questo però è un vaglio che viene fatto dal magistrato di sorveglianza caso per caso.
0: Caso per caso, chiaro. Poi come diceva Adriano Minetola, è chiaro che dipende anche dal comportamento che uno assume durante non solo l'iter processuale, perfetto, durante il percorso processuale, ma anche durante la stessa detenzione.
2: Sì, perché quello
0: modo,
2: poi
0: no?
2: La rieducazione, se tu dai prova di essere, no? Di essere rieducato.
1: Perché casomai ci può essere il ragazzino che non ha compreso, certo, che chiaramente, certo, vuol dire che il suo percorso... Non
2: invece Adriano, scusami, nel caso poi tutto, invece però, di applicazione della messa alla prova, spieghiamo, sì, un attimo alla gente che cos'è, no? L'applicazione della messa alla prova, perché poi la messa alla prova, no, è una comunità, è un modo per sempre ovviamente rieducarsi con modalità diverse.
1: Perfetto, nella messa alla prova il massimo, praticamente la messa alla prova come sappiamo è la possibilità di fare questo sorta di percorso per un massimo di 3 anni, nel caso che è il massimo che si può dare, sì, per la messa alla prova, quindi per l'omicidio ad esempio sarebbe 3 anni, e viene fatto questo percorso nel quale però non è una pena, perché la messa alla prova è un patto che tu fai con lo Stato, e dire quasi io ho compreso il disvalore sociale e tu in qualche modo mi premi non dandomi una pena
2: detentiva,
1: una pena che sarebbe quella giusta per questo tipo di
0: posso
1: reato,
0: dirvi, posso dirvi che io impatto. Posso dirvi che io questa roba per i minori non solo la comprendo ma la condivido, perché l'obiettivo è quello di, certo, reinserirli in società. Posso dire sinceramente che mi sta un po' sulle scatole l'idea che un vostro collega accusato di lo dico io, voi non dite una parola, un vostro collega accusato, sì, diciamo, di aver promesso denaro in cambio di voti abbia ottenuto la messa alla prova. Cioè, un avvocato non è che ha bisogno del percorso di messa alla prova per sapere che quello è male e quello è bene. Quindi, però, questo diciamo lo Stato italiano. Detto questo, scusate.
1: Lo Stato italiano si dà questa possibilità.
0: Si sarà pentito.
1: È stata mutuata proprio dai minori.
0: Cioè, il problema qua non è pentirsi, ragazzi. Qua il problema è comprendere la differenza tra bene e male. Che diciamo, a un avvocato mi viene l'ansia anche solo a pensarlo. Ma detto questo, noi salutiamo un attimo l'avvocato Adriano Minetola. Grazie davvero per averci guidato e per averci fatto comprendere tutte queste solo possibilità. Grazie Adriano, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Ciao,
1: buona
2: Adriano.
1: Giornata e buon lavoro.
2: Ciao
1: Gabri. Ciao.
0: Con te invece, Gabri, volevo affrontare questa parte, diciamo, discutendo del fatto che siamo consapevoli del fatto che l'obiettivo è il reinserimento in società.
2: Noi viviamo con questo obiettivo, no?
0: Certo.
2: Quindi tutto ciò che facciamo è
0: vale quello. Per gli adulti, quindi a maggior
2: vale
0: ragione.
2: Vale per gli adulti, rieducarli.
0: Però la riabilitazione.
2: Però sicuramente per i ragazzi, che dobbiamo pensare sia sono comunque figli di qualcuno,
0: certo,
2: che non è stato in grado di educarli adeguatamente nel 99% dei casi, allora bisogna avere un occhio un po' più di riguardo.
0: Se non sono gigli,
2: no? Rimettendoli in società, forse educati. Quindi questo è il compito.
0: Almeno la speranza.
2: La speranza,
0: ecco,
2: è quella che tu li rimetti. Succede,
0: certo,
2: una cosa, loro capiscono e non fanno più niente, quindi li rimetti in società rieducati.
0: Se non sono gigli, sono pur sempre figli, vittime di questo mondo, diceva Fabrizio De André in La città vecchia, tra l'altro, diciamo, manco a farlo apposta. Però siamo consapevoli del fatto che questo potrebbe essere detto da qualcuno di questi minori o anche, diciamo, dalle famiglie, e adesso parliamo in generale, non di questo caso, come la messa alla prova alla fine non mi ha successo niente. Ecco, lo dico proprio brutalmente in
2: ti
0: dialetto.
2: Rispondo
0: altrettanto
2: un
0: in dialetto.
2: Episodio.
0: No. Okay, vai.
2: Un ragazzo di cui sono tutore, siamo andati al tribunale per i minorenni per fare l'ascolto, cioè quattro procedure penali, procedimenti penali, e lui ha detto: tanto mi sono informato, al massimo mi danno la messa alla prova. E questa è stata la conseguenza.
0: Questo
2: è quel circuito, però, perché questi erano reati fatti in baby gang, no? Quindi tutti insieme questi ragazzi si passano comunque, cioè al massimo a me la messa alla prova mi danno. Che mi devono fare?
0: Certo.
2: Io un minorenne. Quindi questo purtroppo c'è, ma dipende sempre dal contesto familiare da cui vieni o dalla vita che hai vissuto. Perché non dobbiamo dimenticarci mai che ci sono ragazzini che ora, bambini che ora sono ragazzini, che hanno vissuto vite intere in comunità, no? Quindi,
0: mamma mia,
2: no? Ragazzini, ma bambini di 2 anni che,
0: certo,
2: entrano in comunità e non escono più. Quindi sostanzialmente questo è il contesto. Sì, è vero, i ragazzi sanno che vengono messi alla prova, che quello che fanno ha al massimo una messa alla prova come conseguenza.
0: E allora vedremo come andrà avanti questa storia. Noi naturalmente continueremo a raccontarvela non solo da un punto di vista della cronaca, ma anche dal punto di vista proprio quasi procedurale, sociale, per cercare di capire come Stato, come le affrontiamo queste situazioni. Grazie sempre alla nostra Gabriella Barcariol.
2: Grazie a voi.
0: Ci rivediamo martedì prossimo. Grazie a Piero Caffio e grazie a Michael Schino per aver guidato la parte tecnica. Vi ricordo di inviarci le vostre segnalazioni a segnalazioni@lacittadellatv.it oppure attraverso WhatsApp al 339-680-6868. Mi raccomando, allegate video, fotografie, allegate tutto quello che in qualche modo può aiutarci a comprendere la problematica che volete segnalarci, e poi noi naturalmente la verificheremo, la valuteremo e la racconteremo. E poi vi ricordo il TG di Cittadella alle 14 sul canale 94. Tutto quello che vi interessa sapere sul territorio di Taranto lo trovate qui su Cittadella. Noi ci ritroviamo domani dalle 7 alle 9. Adesso vi lasciamo all'informazione, mi raccomando, divertitevi.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
4: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Le autorità delle Maldive puntano sull'immersione ad una profondità maggiore del consentito per spiegare la morte dei 5 subitaliani nell'atollo di Vabo. Secondo il portavoce principale dell'ufficio del presidente delle Maldive, il governo aveva rilasciato al gruppo solo il permesso necessario per la ricerca sui coralli molli. L'entrata delle grotte si trova a quasi 50 metri. Per visitarle servono bombole specifiche e miscele come il Trimix, che però i sub non avevano. I corpi dei 4 italiani, individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi, saranno recuperati entro domani. Si trovano tutti nello stesso punto, in fondo a un tunnel. Sul fondale del secondo ambiente della grotta verranno recuperati 2 alla volta, 2 oggi, 2 domani.
3: Donald Trump ha annunciato la sospensione dell'attacco all'Iran previsto per oggi, spiegando che sono in corso colloqui seri che potrebbero aprire la strada a un accordo diplomatico, ma avvertito di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. La decisione arriva dopo le pressioni diplomatiche di Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, convinti che i negoziati possono ancora sfociare in un accordo accettabile sia per Washington che per gli altri paesi della regione. Teheran intanto afferma l'asse della resistenza è più forte e unito che mai.
4: E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Secondo quanto riporta il Financial Times, si avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina.
3: Kane Clark, 17 anni, e Caleb Vasquez, 18 anni, sono stati identificati come sospettati della sparatoria avvenuta ieri presso il centro islamico di San Diego. 3 le vittime. Gli investigatori hanno trovato dei messaggi anti-islamici nell'auto dove sono stati rinvenuti 2 aggressori. Riporta New York Times, sottolineando che uno dei 2 sospettati ha prelevato un'arma dalla casa dei genitori poco prima dell'attacco. Avrebbe anche lasciato un biglietto d'addio, mentre su una delle armi usate c'era la scritta hate speech.
4: La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Tutti e 13 i soggetti interessati sono residenti nel senese.
3: Gli italiani sono pronti a partire per l'estate, ma sulle loro vacanze peseranno la crisi energetica internazionale e l'impennata del costo della vita, così come le incertezze legate ai risvolti futuri delle guerre a partire da quella in Medio Oriente. E quanto emerge dall'ultima ricerca sul tema dell'Istituto Piepoli, secondo cui il 70% degli intervistati avrebbe l'intenzione di concedersi un viaggio nei prossimi 4 mesi, ma oltre la metà di loro è ancora incerta sul da farsi a causa del complesso e instabile scenario mondiale. L'aumento dei prezzi, voli, energia e inflazione e la sicurezza sono le 2 principali preoccupazioni.
4: È tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
5: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
6: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 19 maggio 2026 è il 139esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:46 e tramonta alle 20:28. I santi del giorno sono San Celestino V, Pietro del Morrone, Sant'Ivo di Kermatan e Sant'Adolfo di Cambrì. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 maggio del 1802, accompagnata dal motto Onore e Patria, Napoleone Bonaparte istituisce la Legion d'Onore, la più alta onorificenza della Repubblica Francese, concessa a coloro ai quali vengono riconosciuti particolari meriti in un campo specifico, da quello civile a quello culturale, dallo sport all'imprenditoria. Nel 1956, alla presenza del Presidente della Repubblica, Gronchi, viene posata la prima pietra della nostra prima e maggiore autostrada, l'Autostrada del Sole. Nel 1999, Star Wars, Episodio 1, La Minaccia Fantasma, debutta nei cinema statunitensi, stabilendo un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezioni con 28,5 milioni di dollari. E nel 2018 milioni di persone in tutto il mondo si sintonizzano per seguire in diretta il matrimonio dell'anno, il Royal Wedding tra il principe britannico Harry e l'attrice americana Meghan Markle. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 maggio del 1991, dopo il 3-0 su Lecce, la Sampdoria vince matematicamente il suo primo e ancora unico scudetto. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 maggio del 1991, Perché lo fai di Marco Masini è in vetta alle classifiche. Nel 2004 Max Pezzali lancia il suo primo singolo da solista, Lo strano percorso. E nel 2005 Irene Grandi rilascia il disco Indelebile. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Malcolm X, nato ad Omaha il 19 maggio 1925 e scomparso a New York il 21 febbraio 1965. Storico attivista e leader politico dell'America degli anni 50-60, ha rappresentato l'anima più estremista e violenta del movimento per i diritti degli afroamericani, in contrapposizione alle posizioni pacifiste di Martin Luther King. Compie oggi 80 anni l'attore, regista e sceneggiatore italiano Michele Placido. Spegne 59 candeline Alexia, cantante esplosa con la musica dance anni 90. Dagli anni 2000 è apprezzata come cantautrice e compositrice pop e soul. 47 candeline sulla torta di Andrea Pirlo, allenatore ed ex calciatore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 19 maggio 2016 di Marco Pannella, leader storico del Partito Radicale Italiano. Inoltre a mezzo secolo di attività politica è stato uno dei maggiori protagonisti di tutte le grandi battaglie civili del nostro paese, da quella per il divorzio e l'aborto fino a quella in difesa dell'eutanasia. Oggi vi lascio con questo proverbio: se non hai ragione o scusa, tieni ben la bocca chiusa.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione,

0: networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Potrebbe arrivare già nel 2027 il primo smartphone di OpenAI. Il riferimento è un dispositivo che al posto delle app tradizionali, icone e menu, si basa su diversi moduli di AI, agenti che rispondono a domande specifiche su informazioni, telefonate, messaggi e altro. Sotto il profilo tecnico, il telefono di OpenAI dovrebbe basarsi su una versione personalizzata del processore MediaTek Dimensity 9600, ottimizzato per i calcoli di intelligenza artificiale, su un negozio digitale da cui prelevare gli agenti specializzati. Una persona di fiducia, familiare, amico o caregiver potrà essere avvisata da ChatGPT nel caso in cui sistemi e revisori addestrati della piattaforma rilevino preoccupazione per la sicurezza dell'utente, inclusi possibili casi di autolesionismo o suicidio. È la novità lanciata dalla casa madre OpenAI. La funzione si basa sullo stesso meccanismo di notifiche di sicurezza del controllo parentale, ma si estende a chiunque abbia più di 18 anni che può scegliere di aggiungere qualcuno di cui si fida. Può essere attivata dall'utente aggiungendo un contatto fidato nelle impostazioni, che deve accettare esplicitamente di stabilire il collegamento. Con l'assillo dei call center e dello spam, WhatsApp riporta all'attenzione degli utenti la funzione che consente di silenziare le chiamate dagli sconosciuti. WhatsApp ricorda anche che esiste la sezione controllo della privacy, sempre rintracciabile nelle impostazioni privacy. Una volta selezionata, consente di verificare i vari livelli di riservatezza impostati sull'app per rafforzare la sicurezza di messaggi, chiamate, informazioni personali e anche l'ultimo accesso online. Dal 3 agosto la versione cartacea della carta di identità cesserà di essere valida sia in Italia sia nei paesi dell'Unione Europea. Da quel momento l'unica versione valida sarà la carta di identità elettronica. Lo ricorda il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, che per informare i cittadini sull'adozione definitiva del formato elettronico e sensibilizzarli sull'importanza di richiedere per tempo rinnovo al proprio comune, ha dato il via alla campagna istituzionale "Se non è elettronica non vale". Lo spot radio e TV e la campagna social raccontano

0: raccontano con un linguaggio diretto e immediato tre momenti della vita quotidiana in cui avere la carta d'identità elettronica è importante. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Mirabella Visual Radio TV. Your radio.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
0: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Mi sono sentito solo, così il sindaco di Taranto Piero Bitetti ha rotto il silenzio in consiglio comunale dopo le feroci polemiche per l'omicidio del bracciante Bakary Sako, ucciso da un quindicenne il 9 maggio scorso. Il primo cittadino ha respinto le accuse sui ritardi arrivate da maggioranza e opposizioni per il lutto cittadino e la sua assenza alla manifestazione, parlando di sciacallaggio mediatico e difendendo i tempi tecnici e rispetto per la famiglia nella proclamazione del lutto, che comunque sarà proclamato. Ho qui il protocollo, ha detto il sindaco, attendo l'esito dell'autopsia per fissare la data che rispetterà le tradizioni familiari della vittima. Bitetti ha poi replicato duramente alle critiche sull'ex Silva, definita un disastro annunciato, ma anche sull'aeroporto di Grottaglie. Sul fronte amministrativo, il consiglio invece ha approvato all'unanimità l'estensione del parcheggio personalizzato CUDE per le disabilità intellettive e psichiche, rinviato il punto sulla cessione a terzi degli impianti sportivi per i giochi

0: del Mediterraneo e continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, questa volta tra ordigni e nodi burocratici nel secondo seno del Mar Piccolo, dove fervono i lavori per il campo di gara di canoa e canottaggio lungo 2000 metri. Le verifiche sottomarine hanno rilevato due ordigni bellici, uno è stato rimosso dallo SDAI della Marina, l'altro in via di bonifica. Nessun ordigno invece nell'area ex Torpedinieri, dove i lavori sono ormai quasi al 60%. Qui è affiorato solo un cannone del 1890. Mentre il cantiere a mare corre verso la scadenza del 18 luglio, resta invece al palo la questione dei tre mitilicoltori che hanno dovuto rimuovere le coltivazioni per fare spazio alle corsie. I 30.000 euro di indennizzi sono bloccati da un ripallo burocratico. Il comune non ha liquidato i fondi, evocando il codice della navigazione. Sarà ora la struttura commissariale a pagare direttamente non appena Palazzo di Città certificherà le somme. Basta silenzi, serve un piano serio. Con una dura lettera aperta alle istituzioni, Confapi Taranto denuncia il profondo stallo economico e sociale del territorio, parlando di una resa incondizionata della politica e del rischio concreto di una desertificazione industriale. L'associazione delle piccole e medie imprese chiede interventi immediati e fatti concreti, a partire dal dossier Ex Ilva da rilanciare con tecnologie pulite in chiave green. Per Confapi è tempo di cambiare narrativa, Taranto non è più un problema da gestire, scrivono, ma una risorsa da valorizzare tutelando salute, ambiente e lavoro. E ora la pagina degli spettacoli. Il rap arriva anche nella periferia di Taranto. Il 3 ottobre il quartiere Paolo VI, nella zona delle Case Bianche, ospiterà la quinta edizione di Red Bull 64 Verse Live. Dopo Napoli e Roma, il grande show approda nel capoluogo ionico per celebrare l'hip hop nella sua forma più pura. Sul palco gli artisti si sfideranno a colpi di rime e barre senza filtri, mettendo in gioco tecnica e creatività. L'evento, che trasforma le strade in un palcoscenico di culto, sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube Red Bull Droppa. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Il Taranto dovrebbe giocare alle 16.30 domenica contro l'Apice, così nel corso di Onda Rossoblu il direttore sportivo Angelo Cioffi, a garantire anche la possibilità entro mercoledì giovedì dell'ufficialità dell'ampliamento del settore ospiti per la gara di ritorno. Dunque si viaggia verso un'organizzazione di questo tipo: 2000 circa i biglietti a disposizione per la gara di andata e 500 per il match di ritorno, che potrebbero anche diventare 600 se verrà avallato da parte degli organi competenti. Intanto la squadra continua a preparare il match contro i campani. È possibile l'utilizzo di Rojodice dal primo minuto. I prossimi due giorni saranno decisivi.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. La cascariglia è una pianta caraibica nota per l'estratto che si ricava dalla corteccia del suo tronco. Trova impiego come aromatizzante per conferire una particolare nota amarognola a vari tipi di liquori e digestivi e come componente di miscele di tabacco. In fitoterapia le vengono riconosciute numerose proprietà che la rendono un rimedio efficace per bloccare la diarrea, stimolare l'appetito e facilitare la digestione. È indicata in caso di febbre e per le sue azioni tonico-stimolanti è utile anche in caso di astenia e stanchezza cronica. La cascariglia cresce spontaneamente sulle coste caraibiche con particolare concentrazione a Cuba, in Giamaica, in Perù, Paraguay, Haiti, Veracruz, alle Antille e sulle isole Bahamas, dove è stata impiegata per secoli sia nella medicina popolare che nei rituali spirituali. La si può assumere in vari modi, sia come soluzione idroalcolica che tintura madre, ma anche come vino medicinale e sciroppo. Si possono preparare degli infusi e dei decotti medicamentosi con la sua corteccia, taglio, tisana. Per preparare una tazza di decotto occorre un cucchiaino di scorze, radici e semi duri di cascata.

0: mascheriglia e 250 ml di acqua. Facciamo bollire l'acqua insieme alle scorze della corteccia della pianta a fiamma bassa per 5-10 minuti. Prima di bere il decotto, filtriamolo. Poi si può addolcire la bevanda a piacere con zucchero, miele, stevia o un altro dolcificante. L'estratto di corteccia si presenta invece come un liquido di colore giallo-verdastro che emana un fragrante aroma di canfora. Ha un sapore molto amaro con un retrogusto floreale e il profumo è legnoso. Se assunta nelle modalità e nelle dosi consigliate, la cascariglia non presenta particolari controindicazioni né effetti collaterali. Tuttavia non va utilizzata per lunghi periodi. L'abuso e l'utilizzo cronico, infatti, possono causare la perdita di elettroliti. Se ne sconsiglia comunque l'assunzione in caso di disturbi gastrici in gravidanza e allattamento. Non è adatta a bambini con meno di 10 anni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Gandhi. Ci sono abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non l'avidità di ogni uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella Visual Radio TV.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore del dipartimento de Vaucluse, fra Avignone, Carpentras e le prime alture dell'Uberò, c'è una località che sulla carta sembra una cittadina provenzale qualunque. Tuttavia, bastano pochi minuti fra le sue rive per capire quanto quell'idea sia lontana dalla realtà. Vi sto parlando dell'Île sur la Sorgue, luogo in cui il paesaggio urbano nasce dall'acqua stessa. Il fiume Sorgue infatti raggiunge questo antico insediamento medievale per poi dividersi, moltiplicarsi e avvolgersi persino isolati cortili, botteghe, piazzette e giardini privati. Il visitatore si trova quindi al cospetto di un centro abitato costruito fra rami fluviali che per secoli hanno nutrito mulini, cartiere, filande, oleifici e laboratori tessili. Molti la chiamavano la Venezia della Provenza, ma in realtà questo soprannome racconta appena una parte del carattere locale. Venezia suggerisce eleganza, riflessi e ponti. L'Île sur la Sorgue aggiunge legno scurito dal tempo, pale idrauliche velate di muschio, facciate color miele, persiane scolorite, cortili nascosti dietro portoni monumentali e molto altro ancora. E la verità è che pochi posti in Europa hanno costruito una relazione così intima fra architettura, geografia e memoria produttiva. Tra le esperienze da non perdere, sicuramente visitare il mercato provenzale del giovedì o della domenica. Oltre 230 espositori trasformano vie banchine in una tavolozza fatta di lavanda, formaggi, pane rustico, olive e saponi artigianali. Cercare tesori fra antiquari e mercato delle pulci. La città viene infatti considerata la capitale francese dell'antiquariato fuori da Parigi, con circa 500 espositori distribuiti fra 6 villaggi tematici. Osservare le imbarcazioni Negocin. Si tratta di barche a fondo piatto che un tempo venivano utilizzate dai pescatori locali e ancora oggi continuano a solcare la Sorgue durante allenamenti, dimostrazioni estive e feste tradizionali. Bagnare i piedi nel fiume, che nelle giornate molto calde è quasi un piacevole rito. E infine restare fino al tramonto lungo le banchine. La luce provenzale accende la pietra calcarea, i canali diventano rame liquido e le ruote sembrano muoversi con una lentezza ipnotica. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Sii come un viaggiatore, impara dai sentieri che percorri. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage a spasso per il mondo.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
3: I colloqui sono seri, ma dietro la volontà di negoziare aleggia lo spettro di un nuovo attacco su vasta scala. Donald Trump è sul punto di riprendere i raid sull'Iran. Un nuovo attacco era programmato per oggi, quando i paesi del Golfo lo invitano a sospendere ogni operazione per seri colloqui in corso. Ho rimandato l'attacco all'Iran per un po', si spera forse per sempre, dice il presidente americano, pur avvertendo di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Per il presidente americano il punto imprescindibile dell'eventuale intesa è il divieto assoluto per l'Iran di dotarsi di armi nucleari. I comportamenti contraddittori ed eccessivi degli Stati Uniti sono un serio ostacolo alla diplomazia, così intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi.
2: Una sparatoria alla maggiore moschea di San Diego causa 3 vittime oltre i 2 aggressori di 17 e 19 anni trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Le indagini sono nelle fasi iniziali. La polizia assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. L'incidente arriva in un periodo di forte tensione con la guerra in Iran. A marzo una sinagoga in Michigan è stata presa d'assalto. Ora invece una moschea. L'imam e il direttore del centro islamico di San Diego parlano di odio religioso senza precedenti negli USA.
3: L'esercito russo inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Lo ha comunicato il Ministero della Difesa di Mosca parlando di un'esercitazione sulla preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione.
2: Risultata negativa al test per l'antivirus una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM su cui si trovava anche la donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata immediatamente presa in carico dalla regione Lombardia e sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena presso il nosocomio per il periodo di osservazione sanitaria. Con lei si trova anche un'accompagnatrice che allo stesso modo è stata presa in carico secondo le procedure previste. Anche lei è risultata negativa.
3: Ricevevano ordini direttamente dai boss detenuti e imponevano il pizzo a commercianti e imprenditori dell'area nord di Napoli. E quando qualcuno esitava o provava a sottrarsi alle richieste estorsive, entravano in azione con pistole e intimidazioni, arrivando a sparare contro le serrande dei negozi per terrorizzare le vittime. È il quadro emerso dal maxi blitz anticamorra eseguito all'alba dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA di Napoli. Colpito il clan Moccia, eseguite 26 misure cautelari, di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora.
2: Vediamo lo sport col tennis. Martedì azzurro all'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca debuttano oggi Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Saranno impegnati in contemporanea, ora di pranzo. Il romano campione in carica affronterà il peruviano Bose, mentre il semifinalista degli internazionali sfiderà l'argentino Burruciaga.
3: È tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: Partecipiamo Taranto.
3: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme. Parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie. Ovviamente scrivetemi al 339-688-0996-4730-144 e il numero per intervenire in diretta. redazione@radiocittadella.it è la nostra email. Quindi vi lanciate i contatti. Sapete come sempre che potete trovarci sul sito in streaming radiocittadella.it, sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata in streaming, l'ho già detto, e sulla frequenze DAB Plus Cittadella alla radio 96.5 FM. Queste sono le nostre frequenze radio e adesso partiamo subito con la New Hit.
6: Cittadella. New Hit.

0: questo pezzo in a Nuit di questa settimana su Cittadella alla Radio, Francesco Gabani, Summer Funk. Scrivetemi 339-680-6868-099-4730-144, redazione @radiocittadella.it. Queste partecipiamo Taranto, al microfono net Piero Gaffi, alla regia parte tecnica, ed ora facciamo una breve pausa, tra poco.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting, un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico, e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata con il Sassuolo. Più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Suggestione Enzo Maresca, che però sembra destinato al Manchester City per sostituire il partente Guardiola. Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni del suo Brasile per il prossimo mondiale. La decisione più attesa è arrivata. C'è Neymar nella lista definitiva dei 26, mettendo fine ai dubbi che accompagnavano il futuro del numero 10 in verde oro. Negli ultimi mesi le condizioni fisiche dell'ex Barcellona e Paris Saint-Germain avevano alimentato interrogativi continui in Brasile. Neymar, oggi al Santos, è stato tormentato dagli infortuni dal 2022 in avanti, disputando una cinquantina di partite nelle ultime quattro stagioni tra Arabia Saudita e campionato brasiliano. Nonostante questo, Ancelotti ha deciso di puntare sulla sua esperienza. Il tennis ha chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino e Roland Garros. L'altro tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Dopo il drammatico epilogo del 2025 in finale contro Alcaraz, con tre match point non sfrontati e un vantaggio di 2-7 non concretizzato, il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia, a 50 anni di distanza dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976. Il basket, l'Emporio Armani Milano mette un piede in semifinale playoff, bissando il successo in gara 2 contro Reggio Emilia per 76-65. Ora si può chiudere la serie giovedì sera al Palapigi. La partita del Forum ricalca quella di sabato. La difesa di Milano riesce a stritolare l'attacco di Reggio, ancora senza Brown, dopo 12 minuti e già in vantaggio in doppia cifra. Reggio nella ripresa va meno 2, ma Harmony Brooks si dimostra l'MVP del campionato e realizza due triple consecutive che spezzano l'inerzia degli ospiti. Ciclismo: dopo aver messo sotto pressione gambe e testa con le tappe di montagna, il Giro d'Italia si è preso la seconda giornata di riposo. Lunedì per ricaricare le batterie, soprattutto in vista della tappa a cronometro di oggi, unica frazione contro il tempo di questo giro. Una tappa lunga, 42 chilometri da Viareggio a Massa. Una crono totalmente piatta e adatta agli specialisti, con Ganna tra i favoriti. Sarà un altro momento importante per la classifica, con Vingegaard che proverà a prendere altri secondi preziosi e che potrebbe già strappare la maglia rosa Euladio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: Qashqai Power. La rivoluzione dell'ibrido. Juke. Full hybrid. Zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Torino su Rewind, Spandau Ballet, I Fly For You, questo pezzo bellissimo per il nostro Rewind. Vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. Adesso accadde oggi, era il 19 maggio del 1956, nasce l'Autostrada del Sole, il miracolo italiano che in soli 8 anni unì il paese da Milano a Napoli con 760 chilometri di asfalto, viadotti e gallerie. Pensate che prima servivano 2 giorni per percorrere quella distanza. Oggi sembra una cosa normale, ma all'epoca fu un'impresa ardita e geniale che anticipò persino i tempi. Pensate, proprio in questo giorno, nel 1956, fu posata la prima pietra, questo grande orgoglio per il nostro paese. E ci sono dei retroscena, io li leggo da un articolo di Focus. Nessuna opera pubblica ha unito l'Italia più dell'Autostrada del Sole. Questa è una striscia d'asfalto lunga quasi 760 chilometri che attraversa 6 regioni collegando il nord e il sud del paese. Un'opera avveniristica che pose l'Italia, pensate, all'attenzione del mondo e fu determinante per il boom economico degli anni 60. Il 4 ottobre del 1964 al Casello di Firenze il presidente del Consiglio Aldo Moro inaugurò in diretta televisiva l'ultimo tratto della A1, definendola un'impresa ardita e geniale per il cui successo sono state impiegate con straordinario risultato le grandi risorse della scienza, della tecnica, del lavoro, della genialità creatrice del popolo italiano. L'enfasi era giustificata dalla grandiosità dell'opera. La A1 non era la prima autostrada italiana, perché la Milano-Laghi risaliva agli anni 20, ma era quella che creava una sorta di, tra virgolette, unità d'Italia stradale, riducendo sensibilmente i tempi di percorrenza di automobili e camion. Prima della sua costruzione, per andare da Milano a Napoli, erano necessari ben 2 giorni di viaggio. All'inizio degli anni 50, l'autosole, tra virgolette, ribattezzata così perché aveva come meta finale Napoli e il suo sole perenne, era stata inserita nel piano nazionale di adeguamento delle strade, e le principali industrie italiane, quali Fiat, Agip, Pirelli e Italcementi, avevano preparato un primo studio di fattibilità. Ma l'impresa si rivelò ardua sul piano politico. Il Parlamento si divise per mesi, i partiti di sinistra accusarono il governo di aver sottratto risorse alle ferrovie e alle strade nazionali e di essere, tra virgolette, al servizio della Fiat. Inoltre lo Stato non aveva le risorse economiche necessarie e in Europa mancavano punti di riferimento ai quali ispirarsi. Molti avanzarono persino dubbi sull'immediata redditività dell'opera, considerando che all'epoca in tutta Italia circolavano meno di 2 milioni di autoveicoli. Ma il progetto, fortemente voluto dai governi democristiani in carica, fu presentato a tempo di record, consentendo un rapido avvio dei lavori. L'IRI, l'ente statale incaricato della rinascita del sistema industriale italiano, fondò la società Autostrade S.p.A. e la dotò di un piccolo capitale pubblico. Quindi nel suo libro La strada dritta Mondadori, Francesco Pinto racconta che il presidente dell'IRI, Aldo Fascetti, si mise alla ricerca di, tra virgolette, un uomo capace di portare a termine un'impresa, costruire il più grande monumento del paese non per i morti ma per i vivi, e lo trovò in un ingegnere piemontese dalle grandi capacità manageriali, Fedele Cova, il neo amministratore delegato della società Autostrade, che sarebbe diventato il primo artefice dell'autosole. Così la prima pietra fu posata il 19 maggio del 1956 a San Donato Milanese. Pochi mesi dopo Cova si recò negli Stati Uniti per studiare le highway americane e cercare finanziatori, e durante il viaggio di ritorno in transatlantico, insieme ai suoi collaboratori, tracciò la bozza del progetto definitivo, che restò segreto fino alla fine per evitare pressioni e condizionamenti. Nei singoli tracciati vennero sperimentate tecnologie innovative e adottati nuovi sistemi di costruzione dei viadotti. Cova suddivise il percorso in centinaia di piccoli lotti di pochi chilometri e affidò i lavori di costruzione con la procedura dell'appalto concorso.
L'8 dicembre 1958, poco più di 2 anni dopo l'avvio dei lavori, il presidente del Consiglio Amintore Fanfani tagliò il nastro del tratto Milano-Parma. E la prima auto a varcare il casello di Milano fu una Fiat 1100. Nel frattempo, temendo che il progetto potesse fermarsi a causa della mancanza di fondi, Cova aveva già fatto iniziare i lavori anche al sud, dove il 16 febbraio 1959 si inaugurò il tratto Napoli-Capua. Ma fu il tracciato appenninico tra Bologna e Firenze a rivelarsi la sfida più difficile per realizzare tutta la serie dei viadotti tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello. Vennero issate impalcature di ferro alte oltre 100 metri. Gli 85 chilometri di strada tra Emilia e Toscana che univano i due capoluoghi di regione vennero ultimati nel dicembre del 1960 e poi fu la volta Roma-Napoli inaugurata nel 62 e quindi attraverso la società Autostrade lì riacquisiva i terreni, faceva eseguire i lavori dalle imprese in appalto, gestiva i singoli tratti incassando il pedaggio e reperiva i finanziamenti emettendo obbligazioni trentennali garantite alle infrastrutture già realizzate. E quindi insomma questo per dire che cos'è questa giornata, ma adesso noi continuiamo con lei, c'è Gaia con questo bel singolo che ci piace molto, si chiama Bossa Nostra. Siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Netto, Piero Gaffi, la regia e la parte tecnica.

Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic.

0: nodi burocratici nel secondo seno del Mar Piccolo, dove fervono i lavori per il campo di gara di canoa e canottaggio lungo 2000 metri. Le verifiche sottomarine hanno rilevato due ordigni bellici, uno è stato rimosso dallo SDAI della Marina, l'altro in via di bonifica. Nessun ordigno invece nell'area ex Torpedinieri, dove i lavori sono ormai quasi al 60%. Qui è affiorato solo un cannone del 1890. Mentre il cantiere a mare corre verso la scadenza del 18 luglio, resta invece al palo la questione dei tre mitilicoltori che hanno dovuto rimuovere le coltivazioni per fare spazio alle corsie. I 30.000 euro di indennizzi sono bloccati da un ripallo burocratico. Il comune non ha liquidato i fondi, evocando il codice della navigazione. Sarà ora la struttura commissariale a pagare direttamente, non appena Palazzo di Città certificherà le somme. Basta silenzi, serve un piano serio. Con una dura lettera aperta alle istituzioni, Confapi Taranto denuncia il profondo stallo economico e sociale del territorio, parlando di una resa incondizionata della politica e del rischio concreto di una desertificazione industriale. L'associazione delle piccole e medie imprese chiede interventi immediati e fatti concreti, a partire dal dossier Ex Ilva, da rilanciare con tecnologie pulite in chiave green. Per Confapi è tempo di cambiare narrativa. Taranto non è più un problema da gestire, scrivono, ma una risorsa da valorizzare, tutelando salute, ambiente e lavoro. E ora la pagina degli spettacoli. Il rap arriva anche nella periferia di Taranto. Il 3 ottobre il quartiere Paolo VI, nella zona delle Case Bianche, ospiterà la quinta edizione di Red Bull 64 Verse Live. Dopo Napoli e Roma, il grande show approda nel capoluogo ionico per celebrare l'hip hop nella sua forma più pura. Sul palco gli artisti si sfideranno a colpi di rime, barre senza filtri, mettendo in gioco tecnica e creatività. L'evento, che trasforma le strade in un palcoscenico di culto, sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube Red Bull Droppa. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Il Taranto dovrebbe giocare alle 16.30 domenica contro l'Apice, così nel corso di Onda Rossoblu il direttore sportivo Angelo Cioffi, a garantire anche la possibilità entro mercoledì giovedì dell'ufficialità dell'ampliamento del settore ospiti per la gara di ritorno. Dunque si viaggia verso un'organizzazione di questo tipo: 2000 circa i biglietti a disposizione per la gara di andata e 500 per il match di ritorno, che potrebbero anche diventare 600 se verrà avallato da parte degli organi competenti. Intanto la squadra continua a preparare il match contro i campani. È possibile l'utilizzo di Loiodice dal primo minuto. I prossimi due giorni saranno decisivi.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella, Visual Radio TV.
4: Cittadella, New Hit.

0: hit di questa settimana, Irama, Cabana, questo è Pezzo Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Piero Caffi alla regia, alla parte tecnica, e adesso parliamo di un evento importante dell'associazione Blue Butterfly, ma ne voglio parlare proprio insieme a lei, insieme a Maria Spada. Ciao Maria, ben trovata.
1: Ciao Annette, buongiorno.
0: Allora, Teatro Tatà a Taranto il 23 maggio alle ore 19:30 ci sarà il concerto Posso Sempre Volare, una realtà in accordo. Raccontaci tutto.
1: Allora sì, questo è il nostro concertone, perché così l'abbiamo soprannominato, è un momento in cui i ragazzi mettono insomma al benestare di tutti, no? Alla gioia di tutti, per una bella condivisione, certo, il loro operato di tanti mesi, il loro impegno in un bellissimo concerto fatto di musica d'insieme. Quindi ogni ragazzo è adatto, cioè è posto su uno strumento, e poi ci saranno anche le voci.
0: E lo spieghiamo.
1: Come
0: che...
1: anche altre.
0: Sì. Lo spieghiamo che ci vogliono mesi per preparare un concerto, no?
1: Sì, tanti mesi.

0: ultimi, diciamo, 5 mesi si unisce per cercare appunto di fare questa musica d'insieme.
1: Benissimo, benissimo. Allora, raccontaci come andrà. Sappiamo che il ricavato sarà destinato a finanziare progetti e iniziative che promuovono l'integrazione e il benessere delle persone con disabilità. Quindi questo è un momento importante anche per fare questa operazione, vero Maria?
0: Sì, diciamo che anche in questo caso i nostri ragazzi si autosovvenzionano perché mettono in atto il loro operato e le loro capacità per cercare poi di sovvenzionare sì l'associazione e tutti i progetti che cercano appunto di inserire loro nel mondo lavorativo e nel mondo sociale. Bene. In questo caso diciamo che ci siamo posti un obiettivo abbastanza grosso che è quello di comprare una seconda macchina laser. Sarà poi ultimato magari in altri eventi che realizzeremo, perché insomma la spesa è abbastanza cospicua, e quindi tutto questo loro sanno benissimo la motivazione, quindi sono grintosi e sperano appunto di avere tanta gente intorno a loro.
1: E noi facciamo questo, lo diciamo a tutti, così tutti arrivano. Allora, è al Teatro Tatà di Taranto il 23 maggio alle ore 19:30 questo concerto bellissimo, e ci saranno degli ospiti. Poi il costo del biglietto, diciamolo, è veramente 10 euro, quindi si può fare, penso che sia molto accessibile. Assolutamente. Maria, c'è qualcosa che vuoi dirci di bello? Che cosa fanno i ragazzi? Sono emozionati in attesa del concerto?
0: Allora, come ogni anno cercheremo di stupire, di portare sempre qualcosa di nuovo, e ringrazio comunque tutti gli ospiti che saranno presenti, come appunto Ida Gigante, abbiamo il nostro Aldo Liotino, che tra l'altro è anche il maestro dei nostri ragazzi, abbiamo Cheope Catapano, che ci regalerà un ultimo momento veramente grintoso, quindi porteremo una novità, però non voglio spoilerare altro.
1: Okay.
0: Voglio dire inoltre che ci saranno 3 inediti, di cui uno è stato scritto per parole e musica da mio figlio Lorenzo, e quindi io sono orgogliosa e sono emozionata quanto loro, ecco, di vedere il loro lavoro.
1: Immagino quanta emozione tu possa provare e quanto sarà forte poi vederlo, insomma, eseguire questo brano, quindi sarà molto molto bello. Maria, io come sempre ti ringrazio per darci queste belle notizie, per raccontarci tutto quello che accade di bello nel nostro territorio. Quindi Posso Sempre Volare, una realtà in accordo, il concerto Teatro Tatà, 23 maggio alle ore 19:30. Grazie Maria Spada, a presto, un
0: grazie
1: abbraccio
0: mille.
1: E a voi,
0: grazie
1: a tutti quanti.
0: Grazie a voi, grazie infinitamente.
1: Ciao.
0: A presto.
1: Ciao Maria. Bene amici, allora mi raccomando, un concerto imperdibile e molto molto bello. Ci sono questi ragazzi, avete sentito che si sono preparati tanto, che hanno studiato, che hanno fatto le prove, prima, come ha detto Maria, individualmente, poi tutti quanti insieme, perché sì, la musica si fa insieme. E quindi questo è il concerto Teatro Tatà Taranto, 23 maggio, ore 19:30. Amici, detto questo, noi continuiamo, c'è Fra Quintale, il pezzo è Aranciata. Se volete ulteriori informazioni scrivetemi 339 780 0688.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21.

0: su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: la parte tecnica, e adesso parliamo del Teatro Orfeo. Facciamo un bilancio di questa bellissima stagione di grande successo ed entro in videocollegamento con Adriano Di Giorgio. Buongiorno Adriano, ben trovato. Eccoci, buongiorno Adriano, mi senti? Sì, mi senti? No, non mi sente, probabilmente non mi sente. Adesso proviamo a chiamarlo, sì, proviamo a chiamarlo telefonicamente e adesso vediamo. Sì, perché parleremo, intanto faremo il bilancio di questa stagione incredibile del Teatro Orfeo e voglio parlare appunto di questo insieme ad Adriano, e capiremo e sentiremo, avremo un po' delle cose da dire rispetto a Ultrasuoni, e poi vogliamo delle curiosità, vogliamo più o meno sapere della prossima stagione, di che cosa accadrà, di come sarà, insomma. Bello, intanto questa stagione è andata molto bene, sicuramente ce lo confermerà Adriano, ed è per questo motivo che facciamo il bilancio. Adriano, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a voi Ainet, buongiorno ai radioascoltatori e ai telespettatori.
0: Allora facciamo un bilancio di questa stagione, com'è andata?
1: Benissimo, è stata una stagione importante soprattutto per la partecipazione del pubblico, perché veramente non ci aspettavamo una partecipazione sia in termini di abbonati che poi anche di singoli fruitori, e la tipologia degli spettacoli ha davvero accontentato tutti, e quindi siamo molto felici e siamo quasi pronti per la nuova stagione perché sulla scorta di quella vecchia abbiamo già pensato a nuovi artisti, che parte in ritorno a Taranto e parte di alcuni che non sono mai venuti.
0: Ah, benissimo, quindi anche delle cose inedite, quindi delle novità veramente incredibili.
1: Assolutamente sì, tra l'altro stiamo lavorando anche per l'estate, perché comunque l'Orfeo Summer Festival torna Ultrasonic Music Fest, quindi saremo impegnati a fine luglio sulla rotonda del Lungomare e torneremo a farli lì quest'anno.
0: Bene.
1: E ci sono degli artisti che magari sappiamo che non potremo portare all'Orfeo, però ci hanno dato la disponibilità per venire all'aperto e quindi ad Ultrasuoni, e ci sono dei nomi molto interessanti. Sarà una, diciamo, una kermesse che accontenterà tutti, perché è veramente saranno 4 appuntamenti dedicati alla città e darà la possibilità a tutti di partecipare, perché ripeto è molto popolare come festival.
0: Che bello, mi viene in mente una cosa, non so, te la chiedo però puoi non rispondere, Sal Da Vinci magari. Non lo so
1: se avete
0: invitato Sal Da Vinci.
1: Noi abbiamo cercato, il problema è che Sal ha fatto delle date già in Puglia, aveva già messo delle date vicine, e quindi
0: peccato.
1: Però non, siccome lo abbiamo fatto in teatro, abbiamo chiesto la disponibilità a Sal di ritornare in teatro come abbiamo fatto 4 anni fa, quando è venuto col suo spettacolo, che è bellissimo.
0: Io
1: pensavo fosse un concerto inizialmente, invece è uno spettacolo teatrale dove lui canta anche, ma ci sono degli attori, delle cose veramente belle. È stato uno degli spettacoli più belli che abbiamo fatto.
0: Che bello, e allora ci auguriamo che torni. Prossima stagione invece teatrale, come sarà? Come farai la prossima stagione?
1: Allora, sarà sempre stagione in abbonamento e fuori abbonamento. Sta aumentando tantissimo quella fuori abbonamento, perché chiaramente da che eravamo partiti con tot spettacoli non ci siamo resi conto neanche più quest'anno quanti ne abbiamo fatti alla fine, perché poi quello era il cartellone iniziale. Sì. Poi man mano sono uscite tante altre cose, è uscito l'Orfeo Jazz, sono usciti dei concerti, degli spettacoli fatti al di fuori di quel cartellone, e penso che la stessa cosa succederà, perché poi a volte la disponibilità l'abbiamo in corso d'opera, quando ormai già abbiamo presentato il cartellone. Però diciamo ci sono dei grandi ritorni, uno è quello di Lino Guanciale, che è uno dei nomi più attesi, come Luca Argentero, e poi per la prima volta, almeno per quanto riguarda noi, Massimiliano Gallo, che inaugurerà proprio lui la stagione. Diciamo abbiamo chiuso con Herbert il 17, anche se noi abbiamo ora lo spettacolo dei White Queen il 21, giovedì, e poi chiuderemo con la nostra compagnia Le Amiche di Olga il 30 di maggio, e quindi sarà la chiusura reale della stagione, però proprio perché abbiamo chiuso il 17 quella fuori a

0: abbonamento con Herbert, uno dei nomi che probabilmente arriverà per la prima volta sul palcoscenico sarà Maccio Capatonda, che è il suo mentore tra virgolette. Che ha uno spettacolo che si chiama Spettacolo Teatrale, e lui probabilmente sarà uno dei nomi dei fuori abbonamento della prossima stagione.
1: Benissimo, allora Adriano, in brevissimo mi fai per favore un riassunto di questo bilancio del Ultrasuoni e della prossima stagione, vai, sentiamo.
0: Allora, prossima stagione, qualche nome, anche perché poi ci sarà la conferenza stampa, quindi dobbiamo però
1: assolutamente.
0: Ci saranno anche, abbiamo dato spazio alle attrici, perché finalmente quest'anno c'è un po' più di scelta a livello femminile come teatro, e quindi uno dei nomi che vi dico, che io ho cercato tantissimo, era Laura Morante. Abbiamo avuto finalmente la disponibilità, poi c'è un'altra grande attrice che tornerà. E ci sarà uno spettacolo molto divertente con un'artista che è conosciuta come cantante molto grande, che è sempre sugli schermi e ha deciso di tornare in teatro con degli amici, con degli attori, c'è un ballerino molto famoso, cioè ci sono stiamo cercando anche di riportare la prosa, quella leggera, il teatro dove ci sono tanti attori, perché a volte per prendere il grande nome magari hai un one man show, un monologo, no? E abbiamo dato spazio per questa stagione anche al teatro, quello ricco, dove ci sono tanti attori sul palcoscenico.
1: Bellissimo.
0: Un altro grande nome che tornerà sarà Sergio Rubini con i De Filippo, e con una grande compagnia. Ecco, quello fa parte, diciamo, di uno di quegli spettacoli che ha.
1: Bellissimo.
0: Tanto.
1: Bellissimo.
0: E poi per Ultrasuoni vi dico il nome che inaugurerà, siccome non riusciamo a portarlo da tanti anni più all'Orfeo, dopo che è stato per tantissimi anni sul palcoscenico nostro, e sarà Vincenzo Salemme con lo spettacolo si chiama 50 anni della mia vita, lo spettacolo della mia vita, e sarà il Fuori Nevica, e quindi inaugurerà lui, il giorno sarà il 25 di luglio sulla rotonda del lungomare. Tutte le info a brevissimo, ci sarà la conferenza stampa, ci sarete anche voi, e siete sempre uno dei più grandi supporti della nostra del nostro palcoscenico.
1: Grazie.
0: E quindi vi aspettiamo,
1: ci saremo sempre,
0: vi sveglieremo tutti.
1: Grazie.
0: E noi anche.
1: Va bene, grazie mille Adriano, un abbraccio, a presto, buona
0: grazie
1: giornata, buon lavoro.
0: A voi.
1: Amici, linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
5: I colloqui sono seri, ma dietro la volontà di negoziare aleggia lo spettro di un nuovo attacco su vasta scala. Donald Trump è sul punto di riprendere i raid sull'Iran. Un nuovo attacco era programmato per oggi, quando i paesi del Golfo lo invitano a sospendere ogni operazione per seri colloqui in corso. Ho rimandato l'attacco all'Iran per un po', si spera forse per sempre, dice il presidente americano, pur avvertendo di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Per il presidente americano il punto imprescindibile dell'eventuale intesa è il divieto assoluto per l'Iran di dotarsi di armi nucleari. I comportamenti contraddittori ed eccessivi degli Stati Uniti sono un serio ostacolo alla diplomazia, così intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi.
4: Una sparatoria alla maggiore moschea di San Diego causa 3 vittime, oltre i 2 aggressori di 17 e 19 anni trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Le indagini sono nelle fasi iniziali. La polizia assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. L'incidente arriva in un periodo di forte tensione con la guerra in Iran. A marzo una sinagoga in Michigan è stata presa d'assalto, ora invece una moschea. L'imam e il direttore del centro islamico di San Diego parlano di odio religioso senza precedenti negli USA.
5: L'esercito russo inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Lo ha comunicato il Ministero della Difesa di Mosca parlando di un'esercitazione sulla preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione.
4: Risultata negativa al test per l'antivirus una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM su cui si trovava anche la donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata immediatamente presa

0: in carico dalla regione Lombardia e sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena presso il nosocomio per il periodo di osservazione sanitaria. Con lei si trova anche un'accompagnatrice che allo stesso modo è stata presa in carico secondo le procedure previste. Anche lei è risultata negativa.
1: Ricevevano ordini direttamente dai boss detenuti e imponevano il pizzo a commercianti e imprenditori dell'area nord di Napoli. E quando qualcuno esitava o provava a sottrarsi alle richieste estorsive, entravano in azione con pistole e intimidazioni, arrivando a sparare contro le serrande dei negozi per terrorizzare le vittime. È il quadro emerso dal maxi blitz anticamorra eseguito all'alba dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA di Napoli. Colpito il clan Moccia, eseguite 26 misure cautelari, di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora.
0: Vediamo lo sport col tennis. Martedì azzurro all'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca debuttano oggi Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Saranno impegnati in contemporanea, ora di pranzo. Il romano campione in carica affronterà il peruviano Bose, mentre il semifinalista degli internazionali sfiderà l'argentino Burruciaga.
1: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Solo grandi successi, solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Benvenuti in una nuova puntata di Cibo che Cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, bentrovata.
2: Allora, grazie.
1: Oggi una nuova puntata per parlare di associazioni alimentari.
2: Esatto, me l'avevi chiesto tu.
1: Sì, perché tutti i discorsi che abbiamo fatto nelle precedenti puntate spesso emergeva e tornava e ritornava questo tuo dire, no? Ma le associazioni alimentari è importante associare questo o quell'altro. Quindi oggi, per aiutarci un po', perché questo è il senso di questa rubrica, parliamo proprio di quello che fa bene mettere insieme o di quello che fa male, perché ci sono cose che insieme fanno male, vero?
2: Allora, partiamo intanto sempre dalla personalizzazione di ogni affermazione, nel senso che ovviamente non esistono delle verità assolute, come abbiamo visto in tantissimi fattori, quindi ci sono delle cose che associate su una persona possono dare determinate problematiche, su altre no. Poi ci sono però delle associazioni, delle linee guida, ecco, mettiamola così, che sarebbe opportuno seguire. Prima però di poterle mettere in pratica è importante conoscere gli alimenti, quindi informarsi su quelli che sono i carboidrati, definiti volgarmente zuccheri, no? Perché spesso io mi scontro un po' contro questa domanda, no? Quando io dico quanti zuccheri mangi, no? Io mangio pochissimi zuccheri, perché non metto neanche lo zucchero nel caffè, ma lo zucchero, no, gli zuccheri non sono solo quelli che ci danno il sapore dolce. Gli zuccheri sono i carboidrati, no? Quindi sono anche il piatto di pasta, ok? Sono
1: il pane anche.
2: Anche il pane, certamente, perché fanno parte di quella categoria di macronutrienti chiamati glucidi, quindi possono essere monosaccaridi, disaccaridi o polisaccaridi, qua in base alla complessità di questa molecola. Poi vedi, ci sono tantissime cose che effettivamente possono essere fraintendibili. Per esempio, se io ti dico abbiamo lo zucchero monosaccaride, quindi con una formula chimica più semplice, il disaccaride di due zuccheri complessati, tipo il lattosio, no? E poi abbiamo i polisaccaridi. Io ti dico, secondo te noi quali dovremmo mangiare?
1: Non lo so, quello semplice.
2: Esatto, errore. Noi dobbiamo mangiare preferibilmente i polisaccaridi, che sono appunto gli amidacei, no? Quindi quelli che permettono di fare una buona scorta, no? di amido, che poi nel tempo viene utilizzato
1: al rilascio prolungato.
2: Rilascio prolungato. Mentre là, per esempio, gli zuccheri più semplici, quindi ad esempio il fruttosio viene assorbito molto più rapidamente. Invece ci sono chiaramente degli altri zuccheri che vengono assorbiti in maniera più lenta, quindi noi, se dobbiamo scegliere, dovremmo cercare di consumare chiaramente gli zuccheri, quelli un pochettino più complessi e non quelli semplici.
1: Pensavo proprio precisamente il contrario, chissà quante persone come me.
2: Per questo ti dico, alcune volte gli errori nascono proprio dalla non conoscenza,
1: dall'ignoranza.
2: Un'ignoranza chiaramente ingenua,
1: perché
2: no?
1: Perché non possiamo essere tecnici, giusto.
2: Per non avere quelle informazioni tecniche, però adesso abbiamo gli strumenti, no? Per poterci informare, quindi sapere cosa sono gli zuccheri, cosa sono poi i lipidi, quindi i grassi, e cosa sono le proteine. Sapendo queste informazioni, le associazioni diventano più semplici, da fare. Quindi poi vi darò delle coppie sì e delle coppie no.
1: Fantastico, finalmente, così riusciamo a
2: fare un po' di chiarezza,
1: in questo ginepraio.
2: Dobbiamo leggere anche le etichette, no? Adesso anche tutti gli esperti, no? Anche se senti i programmi televisivi, ti dicono tutti molto importante la spesa consapevole, quindi

0: quindi leggere le etichette di quello che compriamo. In realtà c'è una vecchissima regola che dicevo ai miei bambini l'altro giorno quando valutavamo la nocciolata Novi paragonata con la Nutella. Io gli dicevo: la nocciolata è molto più buona, anche se costa di più rispetto alla Nutella, però qualitativamente è un prodotto migliore.
1: Okay.
0: Perché basatevi sul numero di ingredienti. Se è un prodotto che acquistate e confezionato ha più di 5 ingredienti, teoricamente non andrebbe comprato, perché vuol dire che è molto elaborato.
1: Va bene. Noi parliamo di questo oggi, quindi mi raccomando, carta e penna, così vi segnate tutto, perché è molto importante quello che stiamo per dire oggi nella nostra rubrica Cibo che cura. Adesso una piccola pausa, Fabiana. Beh, a tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella.

0: Il suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cittadella Visual Radio TV. Questa è la rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Siamo tornati in onda, stiamo parlando delle associazioni alimentari. Cosa sì, cosa no? Abbiamo detto che più ingredienti ci sono all'interno di, quando andiamo a leggere insomma al supermercato, le composizioni, gli ingredienti di un alimento, e più cioè, e quindi significa che poche cose belle, chiare, precise. Un po' come succede quando vai al panificio, adesso non so come dire. Panificio vedi, c'è acqua, sale, farina, basta. È fatto così.
1: Cioè, l'alimento deve essere ovviamente semplice, poco trattato, poco processato. Questo ovviamente le associazioni, perché volevo dire questa cosa prima, ma poi mi è sfuggito.

0: sfuggito. Le associazioni sono importanti proprio per il processo digestivo, cioè non è un capriccio, cioè il fatto di favorire determinate accoppiate è proprio per favorire sia il processo digestivo, l'assorbimento, e anche per in qualche modo curare o evitare che insorgano tutte quelle difficoltà, no, che spesso si riscontrano, quindi il gonfiore postprandiale, quindi quel senso di pienezza, quel senso di pesantezza, o anche difficoltà diciamo anche intestinale, no? Molto spesso comunque i disturbi sono imputabili non tanto a quanto, a volte è la quantità, a volte il modo. Abbiamo detto in altre puntate, no, che la masticazione è la fase più importante, però tante volte è proprio l'associazione degli alimenti, perché alcune categorie, perché ogni categoria chiaramente ha bisogno di un pH gastrico diverso, un ambiente intestinale, un determinato il pH determina un po' l'acidità, no? All'interno dello stomaco. Quindi è chiaro che se io mando nello stomaco degli alimenti che insieme hanno caratteristiche completamente diverse, posso rendere difficile sia la digestione dell'uno dell'altro, o ad esempio una su tutti, i carboidrati con i grassi. Okay. Carboidrati, quindi abbiamo detto glucidi, quindi abbiamo detto gli zuccheri. Perché con i grassi bisogna andarci piano quando assumiamo questi alimenti? Perché il grasso va comunque a creare una sorta di mantello, no? Intorno al carboidrato, rendendolo chiaramente meno attaccabile dagli enzimi. Ok, quindi vanno utilizzati con molta moderazione.
1: Ad esempio la carbonara.
0: Ecco,
1: grasso del guanciale, non lo so che cosa c'è. Il lardo.
0: C'è il lardo, che sicuramente è solo grasso, quindi ecco.
1: Però io facevo il lardo con le carote.
0: Ecco, brava, il lardo con le carote può essere un'ottima associazione.
1: Col sale e pepe.
0: Un'ottima associazione.
1: Però la pasta con il guanciale è un po' troppo.
0: La pasta col guanciale, lì abbiamo pasta, guanciale e abbiamo le uova, quindi abbiamo proprio un pasto completo, nel senso un insieme di alimenti. È ovvio che qui dobbiamo sempre parlare di eccezionalità, nel senso che non è che uno la carbonara può mangiarla tutti i giorni. Vabbè, può mangiarla occasionalmente come piatto, diciamo,
1: della festa,
0: quel piatto che è del desiderio, che in quel momento dico diamoci una botta di vita la mangiamo, e fin qua ci siamo. Però normalmente una delle regole fondamentali è quasi sempre quella di associare comunque le fibre a qualunque categoria, quindi il carboidrato con le verdure, sempre, perché come vi ho spiegato in più occasioni, le verdure non servono solamente per creare quel senso di sazietà o di pienezza. Servono chiaramente anche per favorire l'assorbimento o la degradazione di determinati alimenti. Quindi sempre meglio associare una verdura cruda con un grasso, con un carboidrato. Quindi questa associazione, la verdura, la dovete inserire un po' dappertutto, perché sicuramente vi aiuterà nel processo digestivo. Anche i latticini, lo yogurt, il kefir, questa categoria andrebbe quasi sempre assunta da sola. Proprio perché ha tutto un suo processo digestivo. Quindi ci sono alcune piccole accortezze che, se riuscissimo ad applicare un po' per volta, chiaramente, se con un minimo di attenzione, si riesce sicuramente a funzionare in maniera molto più efficiente e a star meglio, perché poi l'obiettivo è sempre quello, no? Quindi andare a ridurre tutti quei disturbi che talvolta vado a ricercare nelle intolleranze, vado a ricercare in cose molto più complesse, quando poi in realtà sono

0: molto, la soluzione è molto più molto più semplice.
1: Ah, bene, quindi questo è importante, tantissimo, anche perché così noi impariamo, dimmi se sbaglio, se impariamo più o meno a gestire, come dici tu, queste piccole accortezze, riusciamo a sostenere anche un piano alimentare che è corretto, che è facile.
0: Certo.
1: Cioè, non dobbiamo scervellarci ogni volta a cercare a fare e rendere difficile questa operazione.
0: In realtà è molto più semplice di quello che
1: immaginiamo.
0: Esatto.
1: Va bene, allora noi adesso ascoltiamo un po' di musica, sentiamo qualcosina che ci propone la nostra meravigliosa regia e torniamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Mi sono sentito solo, così il sindaco di Taranto Piero Bitetti ha rotto il silenzio in consiglio comunale dopo le feroci polemiche per l'omicidio del bracciante Bakary Sako, ucciso da un quindicenne il 9 maggio scorso. Il primo cittadino ha respinto le accuse sui ritardi arrivate da maggioranza e opposizioni per il lutto cittadino e la sua assenza alla manifestazione, parlando di sciacallaggio mediatico e difendendo i tempi tecnici e rispetto per la famiglia nella proclamazione del lutto, che comunque sarà proclamato. Ho qui il protocollo, ha detto il sindaco, attendo l'esito dell'autopsia per fissare la data che rispetterà le tradizioni familiari della vittima. Bitetti ha poi replicato duramente alle critiche sull'ex Silva, definita un disastro annunciato, ma anche sull'aeroporto di Grottaglie. Sul fronte amministrativo il consiglio invece ha approvato all'unanimità l'estensione del parcheggio personalizzato CUDE per le disabilità intellettive psichiche, rinviato il punto sulla cessione a terzi degli impianti sportivi per i giochi del Mediterraneo. E continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, questa volta tra ordigni e nodi burocratici nel secondo seno del Mar Piccolo, dove fervono i lavori per il campo di gara di canoa e canottaggio lungo 2000 metri. Le verifiche sottomarine hanno rilevato due ordigni bellici, uno è stato rimosso dallo SDAI della Marina, l'altro in via di bonifica. Nessun ordigno invece nell'area ex Torpedinieri, dove i lavori sono ormai quasi al 60%. Qui è affiorato solo un cannone.

0: del 1890, mentre il cantiere a mare corre verso la scadenza del 18 luglio, resta invece al palo la questione dei 3 mitilicoltori che hanno dovuto rimuovere le coltivazioni per fare spazio alle corsie. I 30.000 euro di indennizzi sono bloccati da un ripallo burocratico. Il comune non ha liquidato i fondi, evocando il codice della navigazione. Sarà ora la struttura commissariale a pagare direttamente non appena Palazzo di Città certificherà le somme. Basta silenzi, serve un piano serio. Con una dura lettera aperta alle istituzioni, Confapi Taranto denuncia il profondo stallo economico e sociale del territorio, parlando di una resa incondizionata della politica e del rischio concreto di una desertificazione industriale. L'associazione delle piccole e medie imprese chiede interventi immediati e fatti concreti, a partire dal dossier Ex Ilva da rilanciare con tecnologie pulite in chiave green. Per Confapi è tempo di cambiare narrativa. Taranto non è più un problema da gestire, scrivono, ma una risorsa da valorizzare, tutelando salute, ambiente e lavoro. E ora la pagina degli spettacoli. Il rap arriva anche nella periferia di Taranto. Il 3 ottobre il quartiere Paolo VI, nella zona delle Case Bianche, ospiterà la quinta edizione di Red Bull 64 Verse Live. Dopo Napoli e Roma, il grande show approda nel capoluogo ionico per celebrare l'hip hop nella sua forma più pura. Sul palco gli artisti si sfideranno a colpi di rime, barre senza filtri, mettendo in gioco tecnica e creatività. L'evento, che trasforma le strade in un palcoscenico di culto, sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube Red Bull Droppa. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Il Taranto dovrebbe giocare alle 16.30 domenica contro l'Apice, così nel corso di Onda Rossoblu il direttore sportivo Angelo Cioffi, a garantire anche la possibilità entro mercoledì giovedì dell'ufficialità dell'ampliamento del settore ospiti per la gara di ritorno. Dunque si viaggia verso un'organizzazione di questo tipo: 2.000 circa i biglietti a disposizione per la gara di andata e 500 per il match di ritorno, che potrebbero anche diventare 600 se verrà avallato da parte degli organi competenti. Intanto la squadra continua a preparare il match contro i campani. È possibile l'utilizzo di Loiodice dal primo minuto. I prossimi 2 giorni saranno decisivi.
0: E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.
2: Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno, su Cittadella, la radio.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Ed eccoci tornati in onda, Cibo che cura, la nostra rubrica, Fabiana Oliveti. Stiamo parlando di associazioni alimentari, di quanto è importante, di quanto sia una questione personale.
1: Sì.
0: Perché sì, noi funzioniamo tutti in maniera diversa, quindi non
1: certo.
0: So se io, per dire, quella sera che ho fatto la grigliata, che già la grigliata è qualcosa secondo me di pesante, però per me.
1: Magari... perché ha un metodo di cottura, non è tanto la grigliata in sé, perché io sono sicura che se mangi la stessa quantità di carne cotta però in un'altra modalità,
0: padella
1: anche al forno, magari accompagnata con dell'acqua e non con del vino, sicuramente non l'avvertirai, non la sentirai così.
0: Però se fai la grigliata e il vino,
1: certamente hai comunque un carico non indifferente, un carico importante, anche perché quel tipo di cottura comunque rende anche quel bruciatino che si crea chiaramente, è molto complesso come digestione, insomma è molto complicato essere l'attacco che gli enzimi devono fare, per cui quel senso di pienezza, di gas, di riempimento che sentiamo è proprio legato al tempo in cui un alimento viene digerito, quindi maggiore il tempo, maggiore sarà o la produzione di gas o comunque un senso di pienezza.
0: Okay.
1: Un altro, a proposito della carne, quindi comunque della categoria proteine, un altro tipo di associazione che diciamo andrebbe quando possibile evitata sono proprio le proteine con i grassi, se tornano i grassi, quindi abbiamo detto anche i carboidrati con i grassi da limitare, proteine e grassi da limitare. Perché questo? Perché le proteine comunque contengono una loro quota di grasso,
0: okay?
1: Quindi la carne ha una sua quota di grasso, per cui andremmo a potenziare, no? Se io mangio una bistecca associato comunque a del formaggio o associato comunque un altro grasso, chiaramente la quota poi complessiva di grassi che entra è sicuramente superiore a quella che
0: senza
1: ognuno
0: dubbio
1: di noi.
0: Immaginiamo, no, una cena tipica con l'antipasto, due formaggi, due cose, cioè poi dopo cosa prendi? Ah, prendo il secondo.
1: Certo.
0: Quindi già abbiamo associato.
1: Abbiamo già fatto un mescolone, diciamo, perché lì abbiamo due cose, abbiamo proteine più grassi e abbiamo proteine con proteine, perché spesso, no, soprattutto nella nostra tradizione, no, dove tu prendi un antipasto misto, mare, terra, quindi hai tante portate di pesce, tante portate di carne, poi c'hai la mozzarellina, la ricottina, ed ecco che in 10 portate hai mangiato tutte le proteine presenti nella piramide alimentare. Però anche qui è chiaro che non deve essere una nostra abitudine, cioè non dobbiamo contestare le nostre tradizioni, quindi il piacere della cena fuori con 10 portate di antipasti, ma dobbiamo avere quella diciamo quell'educazione alimentare che in casa ci porta a fare delle scelte consapevoli, no? Quindi dire ok, io devo mangiare tutti gli alimenti, quindi mangerò il mio piatto di pasta con del pomodoro fresco, con delle verdure ad esempio, i legumi li abbiamo detto, abbiamo citati parecchie volte in questa rubrica, poi mi mangio il mio secondo e poi mangio la mia verdura. A questo punto gli alimenti entreranno in un ordine che il nostro organismo è in grado di metabolizzare con la giusta temperatura e il nostro processo digestivo sarà sicuramente molto più efficiente.
0: Bene, domanda: in tutto questo abbiamo parlato grassi, proteine, carboidrati, fibre, verdure, eccetera, ma non hai mai menzionato che alla fine del nostro pranzo, della nostra cena,
1: beviamo un amaro lucano, no?
0: No, l'amaro lucano, che io non bevo amaro, non ce la posso fare, però c'è il dolce. Questo dolce che arriva.
1: Non l'ho menzionato perché
0: non dovrebbe esistere.
1: Diciamo che fa parte di quelle eccezioni, no? Nel senso che
0: c'è chi mangia biscottino, c'è chi mangia la merendina, c'è chi mangia quello durante il giorno.
1: Questa necessità è più legata proprio, anche questa necessità deriva talvolta dalle associazioni sbagliate. Perché quando io do un carico di zuccheri, quindi che mi fa sparare in che non viene attenuata dalla verdura, ovviamente cosa succede? Che il corpo

0: quando questo valore di insulina si abbassa, chiaramente il corpo lo richiede, cioè rimanda un segnale, tant'è vero che se ci pensi, nella maggior parte dei casi è una richiesta post prandiale, cioè post pranzo. Post cena, che se superi quel momento che ti viene in mente, magari ti confondi, ricevi una telefonata e aspetti un po', passa da solo immediatamente. Quindi è proprio quella, diciamo, è un effetto boomerang dell'aumento glicemico dato dal pasto. Chi riesce a gestirlo, se noi riuscissimo ad educare la nostra produzione insulinemica con un'alimentazione corretta basata su 5 pasti, ti posso garantire che questo fenomeno si attenua e diventa sporadico, cioè oggi ho bisogno di quel pezzetto di cioccolata, lo mangio, ma non è più una necessità.
1: Che però la cioccolata intesa come la stecchetta eccetera non è quanto una torta, non è quanto...
0: Beh, certo che no, se noi mangiamo un pezzettino, un quadratino di cioccolata, preferibilmente fondente, facendo anche un'educazione alla cioccolata, cioè una piccola un piccolo allenamento, la mangio meno fondente, poi man mano che le mie papille gustative si abituano, aumento un po' di più la percentuale, se riesco, se no mi fermo lì alla percentuale che io riesco a tollerare in maniera comunque efficace, efficiente, che mi soddisfi, insomma. Poi la cioccolata è tutta una strategia, se noi la mettiamo in bocca e la lasciamo sciogliere al 3 sprigiona una sensazione di sapore molto intenso, quindi se invece noi la prendiamo e la buttiamo giù,
1: finito lì, finisce là.
0: Finisce lì.
1: Bisogna saper gustare, amici, gustare le cose. Bene, detto questo, musica e torniamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Della nostra rubrica Cibo che cura. Allora Fabiana, noi cosa possiamo dire? Oggi abbiamo parlato di tante cose molto importanti, molto interessanti, e un po' abbiamo capito certe volte perché stiamo male quando mangiamo o perché ci sentiamo bene quando mangiamo qualcosa. Cosa possiamo dire, un messaggio che possiamo lanciare alle persone in questo momento che ci
2: stanno ascoltando? Il messaggio principale è sempre quello di puntare sulla semplicità.
1: Ok.
2: Più l'alimenti, più l'alimentazione, parlando sempre di alimentazione quotidiana, quindi quello che fate a casa tutti i giorni, a pranzo, a cena, a colazione, deve essere semplice. Questa semplicità, se riuscite ad applicarla a casa, vi permetterà di regalarvi qualche serata, diciamo anche fuori, e di poterla affrontare
1: straordinaria,
2: ma di poterla affrontare sia serenamente dal punto di vista del funzionamento del vostro corpo, perché quell'allenamento settimanale vi permetterà poi di digerire bene anche in altre occasioni, e anche a livello emotivo, no? Perché molte persone magari mangiano fuori, mangiano tanto, poi si sentono in colpa.
1: Sì.
2: E il senso di colpa non deve essere, non è una buona sensazione legata alla tavola.
1: Certo.
2: No? Quindi siate semplici, siate semplici nelle scelte, nelle associazioni. Ricordatevi sempre la piramide come strutturata, ricordate le verdure, le fibre, i cereali, che sono degli ottimi alleati della salute e del nostro corpo.
1: Sai cos'è che mi piace? Una zuppa, quella con la carota, la patata, la cipolla, l'uovo.
2: Buona.
1: Un po' così. È salutare, secondo me, buona.
2: Certo, anche perché è semplice. Poi tu hai tirato fuori una proteina nobile, cioè l'uovo contiene tantissimi aminoacidi essenziali.
1: Le zuppe così piacciono.
2: Quindi le zuppe sono sicuramente, chiaro, ora andiamo in una stagione in cui magari la zuppa calda, anche se ti dirò che alcune zuppe sono
1: anche
2: buone, anche tiepide,
1: sempre,
2: e anche fredde, non per forza, diciamo, dobbiamo mangiarle incandescenti.
1: Però adesso arriva il momento del pomodoro. Freddo,
2: però ora, ecco,
1: della
2: sfruttiamo
1: pasta
2: la stagionalità, quindi insomma abbiamo
1: le
2: insalate, abbiamo i cetrioli, abbiamo le pagnottelle, la cipolla, pomodori, abbiamo tanti prodotti che rappresentano sicuramente bontà, e un giusto apporto di fibra, sazietà, colore, insomma, ecco. Io consiglio sempre di puntare sulla tavola basandosi su queste, ricercando un po' queste gratificazioni sia visive che sensoriali, ecco, a 360 gradi.
1: Io ad esempio, quando faccio l'insalata, per dirne una, metto la indivia, l'iceberg, la rucola e il songino. Metto tutte queste qui, poi magari ci metto dei pezzetti di mela.
2: Sì, la mela, la mela, la pera, le noci, ecco, sono comunque dei frutti che stanno molto bene, come alcuni tipi di verdura sposano bene anche le fragole.
1: Buono,
2: anche le fragole, i mirtilli, poi potete utilizzare i semi.
1: Io le fragole le mangio quando faccio il salmone, lo sai?
2: Anche,
1: mi piacciono
2: anche
1: così.
2: Però si può giocare, ecco, con le associazioni, con i gusti, bisogna essere un po' meno tradizionalisti, sperimentare.
1: Tanto
2: anche
1: possiamo usare,
2: possiamo usare, sì, possiamo usare, non essere troppo chiusi, ecco, mentalmente, perché le combinazioni di sapore talvolta che possiamo scoprire e che non avremmo mai immaginato possono regalarci invece
1: momenti
2: estremo.
1: Che buono, io ho fame, io non so
2: sì,
1: tu,
2: quando finiamo questa puntata abbiamo
1: sempre quell'acquolina in bocca, quella cosa lì, che non sono le farfalle nello stomaco per amore, ma anzi
2: sono i succhi gastrici che ci stanno consumando, secondo me.
1: È importante per noi italiani la cucina. Allora amici, detto questo, io ringrazio la dottoressa Fabiana
2: Grazie
1: Olivetti.
2: A voi.
1: Ci rivediamo prossima settimana con Cibo che cura, e niente, grazie Fabiana.
2: Grazie a voi per l'ospitalità, come sempre.
1: Alla prossima.
2: Ciao.

0: Weekend Dance, The Exclusive Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: È mezzogiorno.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante l'immersione alle Maldive, secondo quanto riportano i media locali. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di ieri in un cunicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. Quando sono stati visti, i quattro corpi erano uno vicino all'altro.
3: Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime, ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Proposta che prevede revoca delle sanzioni contro Teheran, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo imposto al paese, fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, ma anche il ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e copertura delle spese per i danni causati dalla guerra.
4: La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari a partire da oggi. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, le manovre coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese e simulano la preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione. L'annuncio arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi e mentre il presidente Vladimir Putin è in visita ufficiale in Cina. Il leader del Cremlino ha ribadito che l'alleanza tra Russia e Cina non è diretta contro nessuno, ma punta a garantire pace e prosperità universale. Il presidente russo ha definito poi i rapporti con la Cina a un livello senza precedenti.
3: Pandemie e allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In un contesto in cui crescono instabilità e disgregazione, le infezioni diventano più frequenti e più rilevanti in termini di numero di casi o decessi. L'allarme è stato lanciato in corrispondenza dell'apertura della 69esima Assemblea Mondiale della Salute, incontro che quest'anno arriva a poco più di 24 ore dalla dichiarazione di una nuova emergenza sanitaria riportata internazionale, quella di Ebola del Congo, dove il bilancio dei morti è salito a 131, mentre si contano almeno 513 casi sospetti.
4: Al 30 aprile nelle carceri italiane risultano 64.436 detenuti, a fronte di una capienza effettiva di 46.318 posti, con un tasso di sovraffollamento che raggiunge il 139,1%. Secondo il 22esimo rapporto di Antigone, 73 istituti superano del 150% il livello di occupazione e in 8 si va oltre il 200%, mentre solo 22 risultano non sovraffollati. Nonostante il piano carceri, i posti disponibili sono comunque diminuiti di 537 unità.
3: Siamo al calcio, la decisione è presa e non ci saranno ripensamenti. Antonio Conte lascia il Napoli, se ne va dopo aver consegnato al club uno scudetto inimmaginabile, una Supercoppa italiana e un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024, e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina dei partenopei fino a giugno 2027. La separazione sarà consensuale e amichevole. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese.
4: È tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
5: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca lo stesso, cominciamo con lui, con Luca Carboni alle 7.23 del 19 maggio 2026. Buongiorno Taranto, vi sono mancato?

0: Buongiorno da Francesco Casula, tornato dopo qualche giorno di ferie. Buongiorno anche a Piero Caffio, che oggi guida la parte tecnica insieme fino alle 9. Vi terremo compagnia, vi racconteremo tutto quello che c'è da sapere per affrontare questa giornata, i fatti del territorio più salienti. Devo dire che non è stato un bel ritorno. Sono tornato in moto e mi sono bagnato fin dentro al midollo stamattina, perché ho preso tanta di quell'acqua che la metà bastava, ma vabbè, è successo, è andata così, pazienza. E allora, di che parliamo oggi? Oggi cominciamo a parlare di Examio, ricominciamo a parlare di Examio, facciamo un punto sulla crisi. Il sindaco incontra i consiglieri regionali del territorio per chiedere una mano sostanzialmente a salvare i conti dell'azienda. Cercheremo di capire con Cosimo Sardelli di Funzione Pubblica CGL quanto è concreto il rischio di un default di Clima Ambiente. E a proposito di crisi, soldi contati, si direbbe dalle mie parti, all'ex Silva, i 149 milioni concessi dallo Stato non bastano per arrivare, come si suol dire, quasi a fine mese. E con Domenico Palmiotti cercheremo di capire quali sono le altre soluzioni, oltre a nuove iniezioni di denaro da parte dello Stato in attesa di definire l'eventuale vendita. Torniamo a parlare del caso Bacarì, ma questa volta dei risvolti politici, tensioni alle stelle tra il sindaco e la maggioranza. Il discorso del primo cittadino ieri in consiglio comunale contro la sua maggioranza, e si ha detto: mi sono sentito solo, ha ricordato anche quando si è dimesso dopo l'incontro degli ambientalisti, ha ricordato le critiche che le sono piovute addosso anche dalla maggioranza dopo il suo intervento a proposito dell'1 maggio Taranto e delle parole pronunciate dal professor Tommaso Montanari. Le ultime sono arrivate a proposito dell'assenza in Piazza Fontana nel giorno del presidio a sostegno di Bacarì contro la violenza e il razzismo. Ascolteremo le sue parole ieri in aula. Torniamo a parlare di TEF, si avvicina l'evento del 21 e 22 maggio. Oggi avremo con noi Vito Felice Auricchio, commissario straordinario delle bonifiche. Con lui parleremo non solo dello stato delle cose, ma quanto è importante saper fare rete in queste occasioni per offrire strategie migliori a Taranto in tema di bonifiche. Chiuderemo la puntata con Gabriella Barcariol e la rubrica Casa Tutto a Posto. Torneremo a parlare del caso Bacarì e dei minori coinvolti nel caso Bacarì, ma più in generale cercheremo di capire come funzionerà adesso per questi minori. Quanti anni rischiano e che succede una volta che diventano maggiorenni? Restano in un istituto minorile? Vanno in un carcere per adulti? Ve lo racconteremo tra un po', anche grazie all'aiuto dell'avvocato penalista Adriano Minetola. Quindi, insomma, questo e tanto altro. Restate con noi, ora c'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, agire nel lavoro senza badare troppo alle conseguenze sarà un atto di coraggio davvero encomiabile. La tenerezza ritornerà protagonista nella vita amorosa, complice anche una connessione mentale strepitosa con la persona amata. Toro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Per domani si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Gemelli, buon momento per quanto riguarda gli incontri personali e professionali. Dal punto di vista lavorativo è necessario non essere troppo puntigliosi e soprattutto stare alla larga dalle discussioni inutili. Cancro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Leone, la carriera non subirà nessuna trasformazione in questo momento. In amore, invece, subentreranno delle incomprensioni che potrebbero minare alcuni aspetti fondamentali per la vostra storia d'amore. Vergine, la sensibilità sarà un punto cardine della vostra giornata. Sarà preferibile non interagire con troppe persone, soprattutto se queste sono pronte a fare delle osservazioni non gradite e non costruttive. Bilancia, molte delle vostre ambizioni lavorative troveranno riscontro prima che possiate accorgervene. Il denaro sarà un compagno ideale per realizzare finalmente un progetto importante. Non dimenticate di prendervi cura del vostro riposo. Scorpione,

0: Prendere una decisione importante nella vita privata vi darà un senso di libertà molto gratificante. Nel lavoro finalmente ci sarà spazio per una bella creatività. I guadagni e i successi finalmente diventeranno più concreti. Sagittario, per molti ci saranno delle separazioni importanti tra poco, per altri invece una relazione amorosa potrebbe durare, anche se adesso mancano particolari motivazioni. Nel lavoro la cerchia delle collaborazioni potrebbe creare un po' di scompiglio. Capricorno, gli affari avranno un lieve rialzo, frutto della fortuna, ma anche del vostro duro lavoro. Nelle faccende di cuore ci saranno delle criticità che non avete voglia di affrontare. Rimandate, se possibile, le discussioni. Acquario, andrete avanti con i vostri progetti senza curarvi troppo delle opinioni altrui. Sicuramente al momento i guadagni saranno assicurati, ma dovrete cercare di mantenere un profilo basso in ambito economico e risparmiare un pochino. Pesci, giornata di alti e bassi, sia in amore che nelle faccende professionali, avrete varie situazioni sia positive che negative. In famiglia ci sarà un ambiente che probabilmente vi farà sentire pienamente al sicuro. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Al giorno d'oggi, i giovani immaginano che i soldi siano tutto e quando diventano più vecchi, sanno che è così. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E grazie a Maya per averci raccontato anche oggi quello che dicono le stelle. Invece diamo un'occhiata veloce alle prime pagine dei quotidiani locali e regionali. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno, il dorso locale del Corriere della Sera. I veri razzisti sono i politici. Sono le parole di Michele Riondino, attore e regista tarantino, che dopo i fatti di Piazza Fontana ha dichiarato il dramma Bacari ignorato dal governo, ma questa città non è indifferente. L'attore si sofferma sulla tragica sorte del bracciante ucciso da un gruppo di ragazzi a Taranto e si parla sul Corriere anche di un'altra vicenda invece di tutt'altra tipologia. Michele Emiliano in toga giovedì dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura. L'ex governatore sarà sentito dalla terza commissione. Le sedi in cui dovrà tornare a prestare servizio come magistrato sono Roma o Benevento. E poi la Gazzetta del Mezzogiorno, i conti che scottano, debiti nella sanità, scontro continuo tra destra e sinistra. La regione blocca l'ASL di Foggia sull'acquisto della sede. E, al centro della pagina invece Stellantis, il 21 atteso il piano industriale, la CISL, il sindacato che chiede di tutelare anche l'indotto. La leader del sindacato CISL, Daniela Fumarola, la tarantina di Daniela Fumarola, era Melfi a sostegno dei lavoratori. Chiudiamo con una notizia, diciamo, tra cronaca e politica. Regione, la Corte dei Conti boccia il bilancio dei grillini, hanno pagato ai portaborse le ferie residue coi soldi pubblici. Però lo racconta sulla Gazzetta Massimiliano Scagliarini, da leggere il pezzo perché è molto molto interessante. 7:31, noi ci fermiamo, c'è la New Hit, quando torniamo tutti gli altri giornali.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New Hit.

Sorry, scusa, lo sento, pinguini. Tattici nucleari alle 7.30 era la nostra new hit e noi ora continuiamo a guardare le prime pagine dei quotidiani dopo Corriere e Gazzetta. Diamo un'occhiata alla prima dell'edicola. La sanità service nel mirino, possibili ridimensionamenti, si vaglia anche questa possibilità in regione per la riduzione del deficit sanitario. Il modello delle società in house del governo Vendola rimesso in discussione. Emissioni dell'ex Ilva, il ministero diffida dopo una ispezione dell'ISPRA, sono stati rilevati alcuni valori superati ed è arrivata anche la segnalazione, la diffida del ministero all'ex Ilva. E poi si parla di ancora inquinamento, però questa volta dell'indagine di Molfetta dove sono state ritrovate valori preoccupanti nelle falde acquifere. Ci sono nella zona industriale, pensate, 72 soggetti indagati. Andiamo a dare invece un'occhiata al quotidiano che apre con la regione. IRPEF sanità si paga da subito. Poi la batosta con il conguaglio, sprechi, rincari e spese, voce per voce, ecco il maxi debito che i pugliesi copriranno. Al centro della pagina invece una foto del sindaco e del suo vice Bitetti e Giorno con il cartello in mano durante il consiglio comunale. Bacarillo, omaggio del consiglio, la città vecchia deve reagire. E parla anche Claudia La Citignola di Caffè Letterario, ha parlato di quel ragazzo, di quel 35enne solo e fragile. Poi si parla anche qui di ex Ilva con tre valori oltre la norma e scatta diffida del ministero. E chiudiamo con la cronaca: bimba investita a San Marzano, c'è l'autopsia, indagato lo zio dopo la tragedia. Questo e tanto altro troverete sui giornali, quindi mi raccomando, date un'occhiata, leggeteli, approfonditeli e siate consapevoli di quello che ci sta accadendo in questo momento. Noi tra un po' cominciamo i nostri approfondimenti, lo facciamo parlando di AMIO, lo faremo con i sindacati per capire quanto è concreto il rischio di un default.

0: Like to Me era Hervey, alle 7.40 siamo tornati in diretta per parlare di AMIU, per parlare della crisi della società in house di igiene urbana del comune di Taranto, un profondo rosso da oltre 40 milioni di euro, come sapete, e nei giorni scorsi il comune ha chiamato, tra virgolette, i consiglieri regionali e... ne parliamo questa mattina con Cosimo Sardelli di Funzione Pubblica CGL per capire, in estrema sintesi, quanto è grosso il rischio che ci sia un default, che l'ex AMIU, che Chimambiente ambiente, fallisca. Buongiorno Sardelli, ben trovato.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Quanto è concreto, Sardelli, il rischio che, come dire, la società del comune se ne vada di capo sotto?
1: Molto molto concreto, è il passare del tempo, dove si parla molto ma si agisce poco, aumenta a dismisura questo rischio, perché io voglio ricordare che già un mese fa, su richiesta delle organizzazioni sindacali, siamo stati ricevuti in quinta commissione, commissione gestione ciclo dei rifiuti della Regione Puglia, abbiamo detto in maniera chiara ed inequivocabile che due sono gli elementi di possibile svolta per sostenere un piano di risanamento economico-finanziario, ma aggiungo anche gestionale. La messa a reddito dell'impiantistica attraverso la modifica dell'AIA, che è una competenza tutta regionale, è un altro strumento fondamentale, che è il nuovo contratto di servizio. Io voglio ricordare che il contratto che lega...
0: Io cerco di spiegarlo, scusi un attimo Sardelli, cerco di spiegarlo a chi ci ascolta. Il contratto di servizio è un contratto sostanzialmente tra il comune di Taranto e l'ex AMIU, in cui c'è scritto che cosa deve fare l'ex AMIU e quanto il comune pagherà per quei servizi, giusto?
1: Esatto. Ok. Noi questo contratto di servizio è in proroga da ormai tempo immemorabile. Ci fu detto nell'ultimo incontro col sindaco Bitetti e con l'assessore alle partecipate Cataldino che entro fine aprile ci avrebbero riconvocato per illustrarci un nuovo contratto di servizio, ma a tutt'oggi cogliamo, perché ancora non ci è stato detto, che si andrà in proroga fino a dicembre. Ora, comprendete bene che il messaggio che arriva ai creditori, ai lavoratori e alla città non è un messaggio chiaro, perché un messaggio chiaro sarebbe quello di dire: intanto rinnoviamo il contratto di servizio, stabiliamo con quali risorse e con quali obiettivi questa azienda deve andare avanti e quindi mettere in campo un piano di risanamento finanziario e gestionale che sia credibile. Questa situazione di incertezza non fa che, come ho detto prima, che aumentare a dismisura il rischio di un default, perché il passare del tempo, comprendete bene, determina anche tra i creditori la sempre più forte preoccupazione che in realtà non si intenda concretamente mettere in mano un piano di risanamento economico-finanziario.
0: Chiariamo una cosa, Sardelli, è possibile che oggi qualcuno dei creditori si alzi e chieda il fallimento, o il tribunale da questo punto di vista ha messo dei paletti?
1: Al momento, al di là delle parole, degli annunci, a noi non ci risulta che l'azienda abbia attivato alcuna procedura, che sia una procedura di concordato preventivo, che sia una procedura di composizione negoziata del debito. Quindi in questo momento l'azienda è completamente priva di qualsivoglia copertura legale, quindi si può alzare un qualunque fornitore di cifre importanti, certo, spingere il bottoncino e finisce la festa con una default che non è solo un default economico finanziario, perché io voglio ricordare che quei debiti poi qualcuno li deve pagare, uno, due, un problema di crisi occupazionale, perché poi non sappiamo che termini di ricaduta ha sui livelli occupazionali. Voglio ricordare che ad oggi la forza lavoro di AMIU è costituita da circa nemmeno più 250-300 diretti e poi tutto il resto, gli altri 150, sono lavoratori interinali, quindi la forma più estrema di precariato da parte di un'azienda pubblica che si protrae dai tempi del Covid, quindi dal 2020, più un problema poi di efficienza e qualità del servizio. Allora noi ci chiediamo, noi mancano ormai pochi giorni ai Giochi del Mediterraneo, che dovrebbero essere una vetrina importante per la città, ma è possibile che noi arriviamo ai Giochi del Mediterraneo con questa situazione di incertezza? Allora, veramente va bene, ha convocato i consiglieri regionali, poi qualcuno ci spiegherà per quale motivo non convoca anche gli stakeholder, che sono le organizzazioni sindacali, che non a caso già un mese fa ci siamo attivati in regione autonomamente. Ora, quello che noi chiediamo è che ci sia un'operazione, per l'ennesima volta, un'operazione verità, perché ad oggi, guardi, noi sentiamo notizie, annunci, proclami, ma di atti concreti che indicano una chiara inversione di tendenza, un'idea chiara su come sarà il futuro del ciclo dei rifiuti a Taranto, noi non ce l'abbiamo. e il tempo non è un fattore rilevante.
0: Direi di no.
1: Deve fare faccia. Chi deve fare faccia. Però se qualcuno pensa, e l'ho detto anche un'altra volta, che la tattica è quella della rana bollita, lo dica subito. Questa città non si può permettere un'ulteriore crisi occupazionale, gestionale, ma consentire anche di decoro urbano. Quindi, perché comprendete bene che vanno fatte le scelte, vanno comunicate e devono essere fatte.
0: E allora, Sardelli, il tempo delle scelte credo che sia ormai arrivato. È arrivato anche il tempo per noi, purtroppo, di dover mandare la pubblicità. Quindi grazie davvero, come al solito, per la disponibilità e per averci raccontato, insomma, qual è il quadro. E noi naturalmente continueremo a raccontarvi lo stato delle cose, insomma, dalla speranza che una soluzione si trovi in difesa di famiglie, territorio e non solo. Grazie a Cosimo Sardelli di FPCGL. Buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata a tutte le cittadine e le cittadine.
0: Noi tra pochissimo invece parliamo di Exilva con Domenico Palmiotti. I soldi che non bastano ad arrivare nemmeno a fine mese, si direbbe, dalle nostre parti. Qual è la soluzione? Ve lo raccontiamo tra pochissimo. Restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Love, Howard Jones, il Rewind. Alle 7.54 siamo tornati in diretta e, come annunciato, parliamo di ex Ilva. Dalle nostre parti si direbbe che l'ultimo prestito dello Stato, 149 milioni, non bastano per arrivare a fine mese. E allora come sopravvive lo stabilimento strategico nazionale? Lo chiediamo a Domenico Palmiotti, collega del Sole 24 Ore del Nuovo Quotidiano di Puglia. Buongiorno Domenico, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Come si sopravvive? Diciamo che non basteranno, secondo alcune stime, sino a fine giugno. Ci riferiamo ai 149 milioni che sono stati previsti col decreto che è diventato legge a gennaio. Questi soldi però non sono arrivati a gennaio, sono arrivati ad aprile, e poi sempre ad aprile il Ministero delle Imprese ha fatto pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo. Questi 149 milioni, diciamo, servono alla continuità operativa dell'azienda, e nella continuità operativa c'è tutto, dagli stipendi alle forniture, ai lavori, alle manutenzioni. È chiaro che un'azienda di quel complesso, di quella dimensione, ha bisogno di molti soldi per andare avanti.
0: Domenico, ricordo male se dico intorno ai 50 milioni di euro al mese?
1: Poco meno, okay. Solo gli stipendi assorbono, diciamo, al di sotto dei 40 milioni, però diciamo gli stipendi sono una voce, perché Ilva ha poco meno di 10.000 dipendenti in Italia. Poi ci sono i lavori, le forniture, c'è da pagare l'indotto. Per esempio Sace proprio in questi giorni ha scritto alle imprese riattivando il meccanismo di pagamento delle fatture. Perché lo ha fatto Sace? Perché appunto l'azienda ha avuto questa provvista di 149 milioni. 149 milioni che serviranno ad andare avanti sino a giugno. Dopodiché, se l'azienda non sarà stata ceduta ancora a nessuno, e su questo siamo ancora in un terreno molto molto vago e molto molto incerto, è evidente che lo Stato dovrà rimettere mani al portafoglio. D'altra parte è stata anche, come dire, previdente la Commissione Europea, che nell'autorizzare questo prestito ponte di 149 milioni ha elevato il budget sino a 390 milioni. Cioè, una volta accordati e assegnati questi 149 milioni, lo Stato può ancora
0: altri 250
1: sino ad arrivare alla concorrenza di appunto 390. Evidentemente l'Unione Europea già prevedeva qualche tempo fa che l'azienda nel giro di qualche mese non sarebbe stata ceduta, e quindi, come dire, si è messa
0: al riparo, certo,
1: dando già l'autorizzazione. Come stanno andando le trattative? Beh, le trattative sono in stallo, perché Flachs qualche giorno fa ha annunciato la costituzione di un tavolo tecnico con alcuni players industriali, e il negoziato sta andando avanti ancora con Jindal, però non si vede la conclusione di questo negoziato, non si vede ancora un approdo.
0: Domenico, che si sa su questi due nuovi player che secondo Urso sarebbero interessati alla fabbrica?
1: Ma senti, i nuovi player che si sono affacciati, uno è la società di investimenti del Qatar, Qatar Investment Authority, ed è una società appunto di Stato che ha l'obbligo la mission di rafforzare appunto la diversificazione economica del Qatar. È un'azienda, è una società molto liquida. Il Qatar fino a qualche anno fa era anche compartecipe dell'investimento, come ho scritto, del terminale di rigassificazione di Rovigo. Poi ha ceduto questa partecipazione, adesso a caccia di nuovi investimenti. Il Qatar potrebbe essere in partnership con Arvedi, però diciamo sono interessi che ancora non si sono palesati. Credo che l'aggancio col Qatar

0: lo abbia realizzato il Premier Giorgia Meloni nella sua recente visita di Stato appunto in quella nazione.
1: Domenico, per chiudere, perché abbiamo 30 secondi, ti volevo chiedere, secondo te a tempi come siamo messi, cioè secondo te quando avremo un risultato concreto?
0: Io spero subito, perché ormai sono passati 2 anni dell'amministrazione straordinaria, abbiamo già fatto 2 gare, certo se si dovesse fare una terza gara dopo quella di luglio 2024, agosto 2025, beh io credo che diventerebbe veramente un caso da libro, cioè non c'è nessuna, non credo che ci siano aziende dove si sono fatte 3 gare e 2 procedure di amministrazione straordinaria, probabilmente è il caso veramente di mettere un punto fermo, perché così si iniettano soltanto soldi pubblici in questa azienda e non si vede, diciamo, nessun orizzonte, non si vede nessuna ripresa.
1: E allora noi cercheremo naturalmente di raccontare come sempre tutto quanto, anche e sempre grazie all'aiuto e al supporto di Domenico Palmiotti, collega e amico di Cittadella. Grazie Domenico, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Quando torniamo invece parliamo di Bacari Sacolo, omicidio di Piazza Fontana, che diventa anche un caso politico che divide sindaco e maggioranza. Adesso invece spazio all'informazione e alla musica, restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di 2 mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Funk, Francesco Gabbani, 8 minuti dopo le 8, ricominciamo con Buongiorno Taranto, seconda parte. Insieme questa mattina adesso parliamo di Bakary Sakho, del delitto di Piazza Fontana che diventa purtroppo anche un caso

0: politico, grandi polemiche contro il sindaco Bitetti per l'assenza per la sua assenza in Piazza Fontana nel pomeriggio del presidio e per il mancato lutto cittadino in occasione di quella giornata. Lutto cittadino che è stato indetto invece dalla sindaca Adriana Polibortone di Lecce, sindaca di destra, quindi diciamo in qualche modo anche dal punto di vista ideologico questa cosa ha un po' scombussolato chi ha sostenuto e sostiene Piero Bitetti, che ricordiamo fa parte di una coalizione di centrosinistra. Bitetti si è rivolto anche alla sua maggioranza ieri in consiglio comunale dicendo: mi sono sentito solo, non è la prima volta, ma ha detto: contano più le emozioni o i fatti o le azioni. Ascoltate.
1: Scusate, sia chiaro, il sindaco è il primo cittadino, dunque ha il dovere di intercettare e rappresentare il sentimento collettivo. Ma ci ho riconosciuto, vorrei fare una domanda che rivolgo a voi, ma anche a me stesso in primis. Contano più le azioni o i fatti? So benissimo che le emozioni sono anch'esse dei fatti, perché ci scuotono, perché ci fanno sentire vivi, perché smuovono le nostre coscienze. In una società, quella come la nostra, che vive di contrapposizioni vere o fasulle, la polarizzazione, penso ai social per esempio, la fa da padrona. Non ignoro questo stato di cose. Le persone insultano, offendono, tirano fuori il peggio, vuoi per frustrazione, per rabbia, per infelicità diffusa e non certo riconducibile alla politica. Sono meccanismi che conosciamo, anche se personalmente non li condivido. La rabbia la rispetto, le offese le ignoro fino a quando è possibile farlo, questo è ovvio. Le critiche le accetto quando però ad animarle è la buona fede. Quando però parliamo di forze politiche, cioè di classe dirigente, il discorso cambia e parecchio. Il sottoscritto in più occasioni è diventato il bersaglio preferito di associazioni, esponenti politici di minoranza e talvolta anche di maggioranza. Brevemente, all'inizio del mio mandato, all'inizio, proprio a luglio, ho chiamato a raccolta decine di associazioni ambientaliste. Ho ascoltato in religioso silenzio, ho preso appunti, hanno parlato tutti, ciascuno di loro ha potuto dire, ci mancherebbe altro ciò che voleva. Poi l'imponderabile, dopo 3 ore ho dovuto lasciare la sala per un problema familiare di un certo peso. Non abbiamo sospeso la riunione perché insieme a me c'erano diversi rappresentanti dell'amministrazione. Bene, mi hanno rimproverato di scarsa attenzione, mi hanno impedito di uscire dal palazzo, mi hanno persino accusato di non fare niente e di non intervenire su impianti la cui competenza non è del Comune di Taranto, ma forse è del governo. E mi sono sentito solo, ma può capitare. Il primo maggio. In occasione del 1° maggio ho espresso la mia opinione, sempre premettendo nel rispetto di tutte le opinioni. Non è bastato. Qualcuno mi ha criticato e ha tutto il diritto di farlo. Altri si sono spinti per oltre. Mi hanno detto che non dovevo nemmeno esprimere il mio parere, mi hanno detto che non c'entrava nulla, che dovevo tacere.
0: Insomma, queste le parole del primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, anche la sua maggioranza, e un momento in cui evidentemente qualcuno dovrà fare chiarezza rispetto a quanto si erano detto, come ha detto lo stesso sindaco, all'inizio del cammino insieme di questa campagna elettorale. Tra pochissimo, quando torniamo, noi parliamo invece di Taranto Eco Forum, ne parliamo con il commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Auricchio, parliamo di sostenibilità, parliamo di tecnologia e soprattutto di futuro.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una

0: Terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Times, Prince, alle 8.23 il nostro Rewind. Con questo pezzo ci abbiamo a tornare a parlare del Taranto Eco Forum, ormai quasi tutto pronto per l'edizione di quest'anno, il 21 e 22 maggio. Noi continuiamo a conoscere i protagonisti, i partner di

0: Di questa manifestazione diamo il bentornato qui a Cittadella al commissario straordinario per le bonifiche di Taranto, Vito Felice Auricchio, che è collegato con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, saluti di grande cordialità a tutti.
0: Commissario Auricchio, allora, un partenariato, in qualche modo un binomio, un matrimonio, ecco, quello con TEF, che ormai è diventata, chiamiamola, una relazione stabile, ecco, se così la possiamo definire, tra lei, certo, e diciamo la manifestazione.
1: Certamente così, ormai sono 4 anni e non ero ancora commissario, ho aderito a questa bellissima iniziativa sin dall'inizio, sin dalle prime battute. È stata una straordinaria esperienza, proprio per poter capire e comprendere quanto la città di Taranto voglia essere fortemente coinvolta in tutte le iniziative, le scelte. E quest'anno abbiamo una rappresentanza particolarmente significativa, 24 rappresentanti di istituzioni, presenza del Consiglio dei Ministri, di PCOE, MASE, MITI, vari ministeri, Regione Puglia, o commissari straordinari anche oltre me, regioni, CNR, università, ISPRA, Marina Militare, Tecnopolo e tanti tanti altri, e anche molte imprese ovviamente. E devo dire che il TEF è un luogo particolarmente evocato per costruire relazioni e connessioni, per questo siamo veramente molto contenti di questa azione. Sono sicuro che potrà portare sempre importantissimi risultati, anche in linea con quelli che sono anche i nuovi obiettivi della Costituzione, no? Citati dell'articolo 9 e quindi e anche dell'articolo 41, che parla appunto di queste connessioni tra mondo imprenditoriale e ambiente, nella piena tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. È un programma particolarmente intenso e appunto, come dicevo, punta a sottolineare l'aspetto che tutto è assolutamente connesso, abbracciando anche l'economia circolare e la simbiosi industriale, e anche creando delle connessioni fra i 5 macro temi che saranno trattati, quindi bonifiche, economia circolare, transizione energetica e abitare sostenibile, innovazione, anche intelligenza artificiale, si parlerà anche di questo, e poi blue economy, sostenibilità, governance e tanto tanto altro, quindi un programma particolarmente intenso.
0: Commissario, si parla al TEF, al Taranto Eco Forum, di sostenibilità, di tecnologia, che sono poi, se vogliamo, in parte anche le parole chiave, no? delle bonifiche a Taranto, della sua mission qui a Taranto. Mi permetto di chiederle qual è reciprocamente il contributo che vi offrite, cioè quello che TEF offre, come diceva lei parlava, no? Di rete, di scambio, e quello che anche in qualche modo l'esperienza che lei sta portando avanti offre a coloro che partecipano al TEF 2026.
1: Sì, è l'occasione appunto, come dicevo, per potersi confrontare, quindi da un lato noi raccontiamo quello che stiamo facendo, presenteremo anche un opuscolo come struttura commissariale in cui si racconta appunto le attività che sono state svolte nell'ultimo periodo, e dall'altro canto otteniamo tutta una serie di spunti particolarmente interessanti, anche portati da start-up innovative, imprese, grandi imprese, medie imprese, piccole e medie imprese, che comunque offrono, perché la tecnologia va avanti con una velocità estrema, e devo dire che anche l'intelligenza artificiale contribuisce in questo, come acceleratore di innovazione. Quindi Papa Leone XIII, fra qualche giorno, lunedì prossimo, ci presenterà la sua nuova enciclica magnifica, Humanitas, che punta in particolare all'intelligenza artificiale, sottolineando sia gli aspetti positivi e anche gli aspetti in qualche modo di rischio. Anche questo tema sarà giustamente affrontato nell'ambito del tempo.
0: E allora non resta che, come al solito, prenotare dei posti e vivere questa nuova esperienza anche quest'anno. Intanto grazie al commissario Vito Felice Auricchio per essere stato con noi. Grazie davvero e buon lavoro.
1: Grazie a voi, carissimi saluti, e a presto al TEF.
0: Al TEF, certo. E noi ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo invece vi diamo gli ultimi aggiornamenti di cronaca, quindi mi raccomando, non andate via.

0: Caffio, fammelo conoscere, perché io lo amo già.
1: E allora, se tutti amate musicalmente Piero Caffio, vi ricordo che l'appuntamento per voi è il venerdì alle 21 Silk and Soul sui 96.5, poi tutte le sere dalle 21.

22 con Nightline, la musica selezionata da Piero Caffio. Grazie a Luigi per averci mandato questo bel messaggio. Insomma, ogni tanto fa piacere essere, insomma, come dire, gratificante anche questo. Adesso invece ci occupiamo di cronaca, vi diamo le ultime notizie che arrivano dalla città di Taranto e riguarda una vicenda avvenuta nei giorni scorsi. Avete sentito parlare della bambina di 2 anni purtroppo deceduta perché investita da un'auto guidata da un parente durante una manovra. La procura di Taranto ha disposto l'autopsia sul corpo della bambina e ora lo zio della piccola è stato indagato per omicidio colposo, una manovra sbagliata purtroppo, come dire, una tragedia che ha distrutto una famiglia e, come dire, per quanto l'avviso di garanzia sia doveroso, credo che sia il meno dei danni umani a una persona che porterà sulla coscienza una tragedia del genere. Purtroppo sono delle cose incomprensibili. Dicevamo però, nei giorni scorsi la procura ha disposto l'autopsia, dovrà cercare di chiarire quali siano state le reali cause della morte, che cosa di fatto ha scatenato questo e soprattutto se nella corsa in ospedale vi siano state tutte le premure del caso e magari un intervento avrebbe potuto salvare o meno la bambina. Ma insomma, di una tragedia si tratta e la magistratura, come dire, fa soltanto, credo in questo caso, una parte tra virgolette formale. 8:35, noi ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo invece torniamo a parlare di Bakary Sacco, lo facciamo con la nostra avvocata del cuore, con Gabriella Barcariol. Con lei parleremo del ruolo dei minori, come abbiamo già fatto in questa vicenda, ma con l'aiuto anche dell'avvocato Adriano Minetola cercheremo di raccontarvi come funzionerà la parte procedurale nei confronti di questi minori, quanti anni di carcere rischiano e che succede nel momento in cui diventano maggiorenni. Restano nell'istituto penale minorile o vengono trasferiti in un carcere per adulti? Vi raccontiamo tutto tra pochissimo, quindi mi raccomando, restate su Cittadella.

0: Warren con Fever Dream alle 8:38. Ricominciamo con il nostro A Casa Tutto a Posto. Bentornata Gabriella Barcariol.
1: Buongiorno, ben ritrovata a tutti.
0: Casa quasi tutta a posto,
1: quasi,
0: perché anche oggi
1: quasi.
0: Diciamo parliamo di una vicenda particolarmente complicata, che è quella di Bakary Sakho, e come settimana scorsa continuiamo a parlarle, a raccontarla dal punto di vista dei minori. Oggi cercheremo in qualche modo di approfondire un aspetto, devo dire, domande che in molti mi hanno fatto.
1: Sì,
0: e
1: perché
0: a cui...
1: è molto interessante capire, no? Perché noi siamo dell'idea che, ecco, quando si parlava anche del abbassare l'imputabilità, no?
0: Esatto,
1: dei minori,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto,
1: quindi
0: esatto.
1: È un... Ora abbiamo la possibilità di comprendere quello che realmente accade quando
0: purtroppo
1: il minore,
0: con un caso concreto.
1: Purtroppo con un caso veramente particolare, dobbiamo dire. E, quindi sicuramente è interessante, molto interessante, interessante anche per me, che io faccio solo civile, quindi non mi sono mai addentrata nella questione, anche se faccio minorile, ma non faccio minorile penale, dico ad ognuno il suo, ci vuole tanta specializzazione nelle materie.
0: Il nostro Virgilio in questo viaggio attraverso il penale minorile sarà l'avvocato Adriano Minetola, a cui diamo il bentornato qui a Cittadella. Buongiorno avvocato.
2: Buongiorno a voi, buongiorno dottor Casula, buongiorno collega Barcariol.
1: Ciao,
2: bentrovati,
1: Adriano.
2: Grazie per avermi dato il Virgilio. Ma ciao Gabriele, ma diciamo che è tanta roba Virgilio comunque.
0: Lo so.
2: Adriano,
0: anche chiamarmi dottore è tanta roba, ma al di là di questo, c'è cioè, da qualche parte un docente
2: Francesco
0: universitario
2: bene,
0: remoto.
2: Aspetta.
0: Ecco, esatto. Allora, Adriano, aiutaci a comprendere alcune domande che, per esempio, almeno a me personalmente, in molti hanno fatto. Partiamo da un presupposto. Il reato contestato al momento ai minori è di omicidio. La procura contesta i futili motivi, invece il GIP al momento li ha esclusi, e non è un dato secondario perché le aggravanti, come dire, possono essere un peso significativo. Facciamo così, nella peggiore delle ipotesi, omicidio aggravato dai futili motivi, i minori quanto rischiano proprio come pena? Che pena rischiano?
2: Allora, chiaramente Gabriella prima ha fatto insieme stava facendo una considerazione molto giusta per quanto riguarda l'imputabilità. Diciamo che ad oggi, anzi ancora di più, quello che risulta essere l'elemento fondamentale per il minore è la risocializzazione. Quindi il nostro ordinamento non guarda alla pena per il reato commesso, ma la risocializzazione del reo. Se questo avviene nei maggiorenni, addirittura di più nei minorenni, tanto che addirittura nel processo minorile la messa alla prova per gli adulti, che arriva ad un limite di pena di 4 o 5 anni, addirittura nel processo minorile si potrebbe uscire con un procedimento per omicidio anche con una messa alla prova. Questo è un caso di scuola, cioè non esiste per il reato minorile l'impossibilità di poter accedere alla messa alla prova, ma ci sono degli elementi molto stringenti che credo che non sia questo il caso. Cioè nel senso che per l'omicidio si potrebbe avere, ma per un omicidio del genere ritengo che sarà sicuramente esclusa questa possibilità. Chiaramente non esiste il perdono giudiziale perché fino a 2 anni, e non esiste nemmeno l'ergastolo. Quindi il massimo che si potrà avere è una forbice che varia tra i 10 e i 20 anni, addirittura potrebbe essere ridotta. Quindi questo è il range di pena che si potrà avere per un processo davanti al Tribunale dei Minori. Quindi non esiste l'ergastolo per quanto riguarda
0: questo, diciamo, anche glielo chiedo avvocato, te lo chiedo Adriano, anche perché insomma in tanti abbiamo letto, tutti quanti abbiamo letto i commenti social in questi giorni, dal buttate la chiave a marcire in galera, vabbè, tutte ste robe che, come dire, sono sicuramente non sono solo al problema, ma sono un problema ulteriore che aggrava una situazione già particolarmente complicato come quella che si vive in un luogo in cui si matura una storia del genere, al di là delle responsabilità personali. Quindi come l'avvocato Minetola ci ricorda, l'obiettivo della nostra Costituzione è quello della riabilitazione, in qualche modo della risocializzazione di questi minori responsabili.
2: Che chiaramente cozza, si scontra con quello che vorrebbe il popolo, che chiaramente tutti pensano un po' che vorrebbero la testa tipo Rivoluzione Francese.
0: È per questo che credo che in Italia, è per questo che spero che in Italia venga la giustizia venga amministrata in nome del popolo italiano e non dal popolo italiano, perché altrimenti arriveremo alle giustizie sommarie, ma questo è un altro discorso. Adriano,
2: chiaramente
0: Aiutaci a capire. Allora, facciamo così. Abbiamo detto una forbice tra i 10 e i 20 anni, ecco, più o meno. Che cosa potrebbe essere determinante da questo punto di vista nell'orientare la scelta di un giudice verso il più basso o il più alto?
2: È chiaramente, così come ho detto, che c'è addirittura la possibilità di avere la messa alla prova anche per il reato di omicidio, perché non c'è una pena edittale massima o minima per quanto riguarda la messa alla prova.
0: Ferma Adriano, è edittale. Ti voglio bene, ma la gente non
2: sì,
0: che vuol dire edittale?
2: Edittale, cioè nel senso che la forbice va il massimo, il reato, okay, ogni massimo. Reato okay. Prevede un certo di il massimo. Quindi in questo caso la messa alla prova per adulti, che non prevede ad esempio per i maggiorenni la messa alla prova per l'omicidio, nei minorenni sì. La discriminante qual è? È la tipologia del reato. È normale che se io commetto un omicidio colposo,
0: cioè metto sotto uno con la macchina senza volerlo, ecco,
2: metto sotto uno con la macchina, che chiaramente la posso chiudere con la messa alla prova. In questo caso è normale che, a prescindere se ci sarà il motivo razziale, i futili motivi, il reato in sé è così grave che ritengo non ci potrà essere una messa alla prova, e la cornice edittale in questo caso sarà sicuramente verso la pena più alta, proprio per l'efferatezza e anche per l'inutilità, perché è vero che l'omicidio può esistere, è un fatto della vita, ma un omicidio, io l'ho ritenuto un omicidio inutile, perché davvero toglie la vita per forse un gioco, non so, perché adesso poi non posso permettermi a dire qual è stata la motivazione che ha spinto questi ragazzi a fare questo. Davvero toglie la vita a qualcuno è qualcosa di inutile in questo caso. Ecco, seppur non ci sono stati, non sono stati ritenuti, e non posso dire io il motivo perché non ho letto le motivazioni del giudice, che aveva ritenuto, essendo un giudice molto scrupoloso e attento, che non avrà ravvisato i motivi futili. Quindi quello che potrà dare la pena massima, i 20 anni, sarà quello che il giudice riterrà, ecco, anche il comportamento che avranno questi ragazzi nei confronti del reato commesso. Quello ai minori è fondamentale, un elemento fondamentale ritenuto dal giudice al fine di poter mitigare una pena nei confronti di un adulto bambino, ecco, chiamiamolo adulto bambino, come sicuramente Gabriella potrà confermare. Questo è quello che renderà la pena più o meno
0: alta o bassa. E allora, tra un po' invece parliamo anche di un'altra roba, Gabriella e Adriano, cioè che succede quando questi ragazzi compiranno 18 anni? E che cosa succederà? Dove dovranno, tra virgolette, scontare l'eventuale pena che dovesse arrivare? Stiamo parlando del caso, diciamo, partendo da questo, ma più in generale per capire realmente come funziona. Allora, continuiamo a farlo tra pochissimo con Gabriella Barcarolle e con Adriano Minetola, quindi mi raccomando, c'è un po' di pubblicità, poi la musica, ma torniamo presto, restate con noi.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Frankie Goes to Hollywood, relax, alle 8.51 possiamo serenamente dire che Piero Caffè oggi ha fatto l'unplane perché li ha presi tutti, e quindi vi ricordo il venerdì dalle 21 con Silk and Soul e poi la sera sui 96.5 dopo le 22 con Nightline, tutte le selezioni musicali di Piero Caffè. Torniamo invece a parlare di un brutto fatto di cronaca, lo stiamo facendo con Gabriella Barcarioli e Adriano Minetola che è in collegamento con noi. Stiamo parlando ovviamente di Bakary Sakho, il delitto di Piazza Fontana avvenuto all'alba del 9 maggio, 6 le persone fermate dagli inquirenti, 2 maggiorenni e 4 minori, e proprio di questo ci stiamo concentrando nella nostra rubrica A Casa Tutto a Posto. Qui parliamo insomma dei minori, dei nostri ragazzi. E l'avvocato Minetola ci ha raccontato che insomma la pena che rischiano questi minori va tra i 10 e i 20 anni più o meno come forbice, ma come dire, c'è l'obiettivo è quello della risocializzazione, quindi anche cioè, esiste quantomeno in teoria l'ipotesi di una messa alla prova che possa in qualche modo permettere a questi ragazzi di comprendere la tragedia che hanno messo a segno. Avvocato Minetola, Adriano, torno da te, sì, per chiederti due cose. La prima, dove l'eventuale pena, eventuale perché ovviamente stiamo parlando partendo da questo per raccontare un caso generale, di questi minori, dove viene scontata? In questo momento loro sono stati collocati nell'istituto penale minorile, giusto?
1: Perfetto.
0: Bene,
1: sì.
0: Nel momento in cui compiono 18 anni, che succede?
1: Allora, questo è un punto fondamentale che è stato anche riformato nel 2014, perché comunque fino al 2014 il diciottenne che diventava chiaramente, cioè il minorenne che arrivava ai 18 anni veniva poi portato presso le carceri per maggiorenni. Adesso invece la legge è sempre nello spirito della risocializzazione, quindi quello che deve essere il poter aiutare il ragazzo, rende possibile che l'età si sposti a 25 anni, ma questo deve essere discrezionale da parte del magistrato di sorveglianza, che dovrà andare a vedere se in effetti è meritevole questo ragazzo di poter rimanere fino a 25 anni dentro gli istituti per minorenni. Questo per dargli la possibilità, come dire, di sempre una risocializzazione all'interno di un istituto più a dimensione di quest'uomo bambino. Successivamente ai 25 anni comunque lo stesso poi andrà presso le carceri per maggiorenni, dove ci dovrebbero essere delle sezioni, chiamiamole specializzate, proprio per queste, per proseguire il percorso iniziato negli istituti per minorenni.
0: Ok, questo quindi 25 l'inter anni, diciamo, ecco, se è meritevole o meno, ovviamente poi come diceva...
1: Questo però è un vaglio che impatta dal magistrato di sorveglianza caso per caso.
0: Caso per caso, chiaro. Poi come diceva Adriano Minetola, è chiaro che dipende anche dal comportamento che uno assume durante non solo l'iter processuale, perfetto, durante il percorso processuale, ma anche durante la stessa detenzione.
2: Sì, perché quello
0: modo,
2: poi
0: no?
2: La rieducazione, se tu appunto dai prova di essere, di essere rieducato.
1: Perché casomai ci può essere il ragazzino che non ha compreso, che chiaramente vuol dire che il suo percorso non
2: invece
1: ha avuto
2: Adriano, l'effetto scusami, nel caso poi tutto, invece di applicazione della messa alla prova, spieghiamo un attimo alla gente che cos'è, no? L'applicazione della messa alla prova, perché poi la messa alla prova, no, è una comunità, è un modo per sempre ovviamente rieducarsi con modalità diverse.
1: Perfetto, nella messa alla prova il massimo, praticamente la messa alla prova come sappiamo è la possibilità di fare questo sorta di percorso per un massimo di 3 anni, nel caso che è il massimo che si può dare per la messa alla prova, quindi per l'omicidio ad esempio sarebbe 3 anni, e viene fatto questo percorso nel quale però non è una pena, perché la messa alla prova è un patto che tu fai con lo Stato, è dire quasi io ho compreso il disvalore sociale e tu in qualche modo mi premi non dandomi una pena
2: detentiva,
1: una pena che sarebbe quella giusta per questo tipo di
0: posso dirvi che io questa roba per i minori non solo la comprendo ma la condivido, perché l'obiettivo è quello di reinserirli in società. Posso dire sinceramente che mi sta un po' sulle scatole l'idea che un vostro collega accusato di lo dico io, voi non dite una parola, un vostro collega accusato, diciamo, di aver promesso denaro in cambio di voti abbia ottenuto la messa alla prova. Cioè, un avvocato non è che ha bisogno del percorso di messa alla prova per sapere che quello è male e quello è bene. Quindi, però, questo diciamo lo Stato italiano. Detto questo, scusate,
1: lo Stato italiano si sarà pentito. Si dà questa possibilità.
0: Si sarà pentito.
1: È stata usata proprio dai minori.
0: Cioè, il problema qua non è pentirsi, ragazzi. Qua il problema è comprendere la differenza tra bene e male. Il che, diciamo, a un avvocato mi viene l'ansia anche solo a pensarlo. Ma detto questo, noi salutiamo un attimo l'avvocato Adriano Minetola. Grazie davvero per averci guidato e per averci fatto comprendere tutte queste solo possibilità. Grazie Adriano, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Ciao,
1: buona
2: Adriano.
1: Giornata e buon lavoro.
2: Ciao
1: Gabri. Ciao.
0: Con te invece, Gabri, volevo affrontare questa parte, diciamo, discutendo del fatto che siamo consapevoli del fatto che l'obiettivo è il reinserimento in società.
2: Noi viviamo con questo obiettivo, no?
0: Certo.
2: Quindi tutto ciò che facciamo è cioè,
0: vale per gli adulti, quindi a maggior
2: vale
0: ragione.
2: Vale per gli adulti, è difficile rieducarli.
0: Però la riabilitazione.
2: Però sicuramente per i ragazzi, che dobbiamo pensare sono comunque figli di qualcuno,
0: certo,
2: che non è stato in grado di educarli adeguatamente nel 99% dei casi, allora bisogna avere un occhio un po' più di riguardo,
0: se non sono gigli,
2: no? Rimettendoli in società forse educati, quindi questo è il compito,
0: almeno la speranza.
2: La speranza,
0: ecco,
2: è quella che tu li rimetti, succede una cosa, loro capiscono e non fanno più niente, quindi li rimetti in società rieducati.
0: Se non sono gigli, sono pur sempre figli vittime di questo mondo, diceva Fabrizio De André in La città vecchia, tra l'altro, diciamo, manco a farla apposta. Però siamo consapevoli del fatto che questo potrebbe essere detto da qualcuno di questi minori o anche, diciamo, dalle famiglie, e adesso parliamo in generale, non di questo caso, come la messa alla prova alla fine non mi ha successo niente. Ecco, lo dico proprio brutalmente in dialetto.
2: Ti rispondo
0: altrettanto in dialetto.
2: Episodio.
0: No.
2: Okay,
0: vai.
2: Un ragazzo di cui sono tutore, siamo andati al tribunale per i minorenni per fare l'ascolto, cioè 4 procedure penali, procedimenti penali, e lui ha detto: tanto mi sono informato, al massimo mi danno la messa alla prova. E questa è stata la conseguenza.
0: Questo
2: è quel circuito, però, perché questi erano reati fatti in baby gang, no? Quindi tutti insieme questi ragazzi si passano comunque, cioè al massimo la messa alla prova mi danno. Che mi devono fare?
0: Certo.
2: Io minorenne. Quindi questo purtroppo c'è, ma dipende sempre dal contesto familiare da cui vieni o dalla vita che hai vissuto. Perché non dobbiamo dimenticarci mai che ci sono ragazzini che ora, bambini che ora.

0: che quello che fanno ha al massimo una messa alla prova come conseguenza.
1: E allora vedremo come andrà avanti questa storia. Noi naturalmente continueremo a raccontarvela non solo da un punto di vista della cronaca, ma anche dal punto di vista proprio ecco, quasi procedurale, sociale, per cercare di capire come è stato, come sì, le affrontiamo queste situazioni. Grazie sempre alla nostra Gabriella Barcariol.
0: Grazie a voi.
1: Ci rivediamo martedì prossimo. Grazie a Piero Caffio e grazie a Michael Schino per aver guidato la parte tecnica. Vi ricordo di inviarci le vostre segnalazioni a segnalazioni@lacittadellatv.it oppure attraverso WhatsApp al 339-680-6868. Mi raccomando, allegate video, fotografie, allegate tutto quello che in qualche modo può aiutarci a comprendere la problematica che volete segnalarci, e poi noi naturalmente la verificheremo, la valuteremo e la racconteremo. E poi vi ricordo il TG di Cittadella alle 14 sul canale 94. Tutto quello che vi interessa sapere sul territorio di Taranto lo trovate qui su Cittadella. Noi ci ritroviamo domani dalle 7 alle 9. Adesso vi lasciamo all'informazione, mi raccomando, divertitevi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Cittadella Visual Radio TV. Una

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
3: Sam, mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
3: Non sapevo dove altro andare.
2: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
3: Me.
2: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
3: Posso fartele sentire se vuoi.
2: Non voglio smettere proprio ora.
3: Di fare cosa?
2: Di non ascoltare la tua musica.
3: Non volevo tagliarti fuori.
2: Ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Vedrai.
3: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
2: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
3: Non mi piace.
2: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
3: Lo so.
4: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
5: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
4: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
6: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
7: Versione A.
6: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
7: Versione B.
6: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
7: Dovete...
6: Gary.
7: Shh.
5: Manny Salazar. Non è il tipo a cui presti 1 miliardo di dollari pensando che lo restituirà.
8: Pensi di recuperare?

0: aiutarle?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
2: Gen Con!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... la risolvono a modo loro.
3: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
3: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
5: Cola!
3: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
6: Ogni singolo dettaglio.
3: Poliare ogni ingranaggio.
6: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
5: Come on!
3: Raggio?
4: 300. No, a 275.
3: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
7: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Rosa Lazar o Lazar?
4: Lazar.
3: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
2: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
5: Io mica faceva puttana.
6: Faceva amica. Tutti mi vogliono.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
5: Io non dico più niente, tu sei geloso.
7: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano, ma molto strano.
2: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno.
3: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
5: Ma chi è quella?
2: È una mia paziente.
5: Perché ci guarda così?
7: Piccola città, bastardo posto.
2: Questa sei tu?
8: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
3: Possibile che a te non te ne frega un cazzo di capire che cosa è successo?
5: Ti fece paura?
2: No.
5: A me sì.

0: sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli oggi. I non vi vediate. Tanti ottimi di opportunità. Sei un pericolo in vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti.
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV. Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
11: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
12: Mitilicoltori senza ristoro, nonostante la collaborazione con le istituzioni per il campo di regata in vista dei giochi del Mediterraneo. Intanto il Ministero per l'Ambiente diffida Acciaierie d'Italia dopo il superamento di alcuni valori relativi a scarichi a mare ed emissioni in atmosfera. Poi ancora il precariato anche in ARPA Puglia. E infine l'onorevole Luigi Marattin questa mattina a Taranto. A tra poco.
10: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata.

0: Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: senza ristoro nonostante la collaborazione con le istituzioni, ma sentiamone di più.
1: Niente cozze e niente ristori è l'amaro paradosso in cui si trovano tre aziende di mitilicoltori tarantini finiti in un limbo burocratico per aver fatto spazio allo sport. Per consentire il passaggio del campo di gara delle canoe della zona di Cimino, queste tre imprese hanno dovuto smantellare completamente i propri impianti. Mesi di duro lavoro per rimuovere pali, reti e i corpi morti sul fondale. Risultato? Produzione azzerata per la stagione, massima collaborazione offerta alle istituzioni, ma come ha detto Emilio Palumbo di Coldiretti Pesca, ora hanno i portafogli vuoti.
2: Noi siamo veramente in un limbo dove la burocrazia ci sta in tutti i modi strangolando e non riusciamo a capire ormai più qual è la verità, insomma.
1: Un danno pesante che colpisce in modo mirato questi tre soli operatori che, oltre ad aver perso il raccolto dell'anno, hanno dovuto sostenere da soli le spese vive per liberare lo specchio d'acqua in tempi record. Sul tavolo c'è un indennizzo complessivo di 30.000 euro, una cifra che coprirebbe appena una minima parte delle perdite reali, ha detto Palumbo, ma che al momento nessuno sembra intenzionato a sbloccare.
2: Hanno lavorato. Hanno perso la produzione e al momento, ad oggi, non hanno avuto ancora quel ristoro promesso, che era poi una minima parte di quello che effettivamente hanno perso.
1: A quanto ammontava in totale, se non mi sbaglio, 30.000 euro, giusto?
2: 30.000 euro per tre imprese, le tre imprese che, come dicevamo prima, hanno dovuto spostare gli impianti avendo un danno anche per la produzione.
0: Intanto il Ministero dell'Ambiente diffida Acciaierie d'Italia dopo il superamento di alcuni valori relativi a scarichi in mare ed emissioni in atmosfera.
3: Arriva la diffida del Ministero dell'Ambiente allo stabilimento siderurgico di Taranto. In una recente ispezione ambientale dell'ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, infatti, sono stati rilevati valori superiori ai limiti per alluminio, boro e solidi sospesi totali. Un superamento rispetto ai parametri e ai limiti fissati dal decreto legislativo 152 del 2006. I controlli sono stati effettuati anche da ARPA Puglia e hanno riguardato scarichi idrici ed emissioni in atmosfera. A seguito dei valori rilevati, l'ISPRA ha quindi proposto al Ministero di diffidare Acciaierie d'Italia. Non solo, all'azienda viene imposto, entro 30 giorni, di trasmettere una relazione sulle cause del superamento dei limiti e su come eliminare il problema, indicando anche tempi di realizzazione degli interventi. Nella diffida, il Ministero ha poi sottolineato che nel caso di violazioni reiterate più di 2 volte l'anno si procede alla sospensione dell'attività per un tempo determinato.
0: Lavoratori precari anche nell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Puglia. Sentiamo.
4: Da una parte Taranto ha assoluto e vitale bisogno di un monitoraggio della situazione dal punto di vista ambientale, dall'altra ARPA Puglia, agenzia dall'indiscusso valore proprio per il controllo dei parametri essenziali e quindi per la tutela dell'ambiente, si svuota di competenze. Questo è il quadro rappresentato dalle organizzazioni sindacali che in maniera unitaria hanno mostrato preoccupazione per la gestione del personale con contratto a tempo determinato, cui sono affidati compiti di assoluta importanza, come il controllo sulla qualità dell'aria, il monitoraggio delle acque di balneazione, le verifiche ambientali e le analisi legate anche a contesti ad alta pressione ambientale come quello tarantino. Si stenta dunque a comprendere il senso di una scelta che porta a termine i contratti e non li rinnova, mettendo di fatto fuori profili professionali già formati e capaci di rappresentare un solido punto di riferimento per optare per nuova forza lavoro ancora da formare. Chiari riflessi di una decisione di questo tipo: da un lato si impoverisce l'organico dell'ARPA, andando ad influire in maniera importante sui tempi delle operazioni in ambiti assolutamente delicati. Dall'altro si alimentano sacche di precariato anche in contesti come quello della tutela ambientale che, è risaputo, dovrebbero rappresentare per il territorio dei punti di riferimento. Inoltre, evidenziano i sindacati, rivolgendosi alla politica regionale, le proroghe delle graduatorie vigenti non sono abbastanza e certamente non risolvono il problema del precariato in ARPA.
0: Abbiamo ora in video collegamento l'avvocato Massimiliano Del Vecchio. Buon pomeriggio, avvocato.
5: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Commentiamo la pronuncia della Corte di Cassazione, la conferma della condanna del Ministero della Difesa al risarcimento degli eredi di un lavoratore dipendente, si tratta di un dipendente civile dell'arsenale di Taranto.
5: Sì, con sentenza pubblicata proprio ieri, la Corte di Cassazione ha stabilito degli importanti principi in materia di determinazione e risarcibilità del danno da decesso in favore degli eredi di un lavoratore. Si trattava, come ha detto bene Deborah, di un dipendente di civile dell'arsenale che lavorava sia nell'officina che a bordo delle navi della Marina Militare e che durante il rapporto di lavoro è stato esposto ad amianto, quindi all'aggressione delle fibre e degli agenti patogeni che si sono sprigionati in occasione di ogni manutenzione. La particolarità della vicenda è che il rapporto risaliva agli anni 60 e ai decenni immediatamente successivi. Quindi la tesi del Ministero della Difesa è che non fosse dovuto il risarcimento, poiché all'epoca non si conoscevano i meccanismi patogenetici dell'amianto, soprattutto che l'amianto potesse determinare dei tumori, come purtroppo poi è accaduto nella fattispecie. La Corte di Cassazione ha invece chiarito che per ascrivere la responsabilità del datore di lavoro alla determinazione del decesso di un proprio dipendente, non è necessario che si conosca perfettamente il meccanismo di sviluppo delle neoplasie, ma basta semplicemente la consapevolezza che l'esposizione a questi agenti patogeni possa determinare danni per la salute, e così come è accaduto nella fattispecie. L'altro importante principio è stato stabilito con il rigetto dell'eccezione sollevata dal Ministero in rapporto alla quantificazione del danno, poiché il Ministero pretendeva che fossero scomputate dall'ammontare del congruo risarcimento dovuto agli eredi di questo povero lavoratore tutte le somme che l'INAIL aveva già corrisposto in favore della vedova e in favore degli eredi. La Corte ha chiarito invece che, trattandosi di quantificazione e risarcimento del danno tanatologico e catastrofale, ossia quello che si determina in prossimità del decesso ed è pertanto trasmissibile agli eredi, la qualificazione della voce di danno non è assolutamente sovrapponibile agli indennizi corrisposti dall'INAIL, che riguardano invece da un lato il danno alla capacità lavorativa e dall'altro un danno che è qualificabile come indennizzo di postumi permanenti. Laddove invece quello oggetto della causa deciso dalla Corte era piuttosto qualificabile come danno da inabilità temporanea aggravato dalla consapevolezza del decesso. E pertanto, trattandosi di poste disomogenee, entrambe dovevano essere corrisposte e potevano essere cumulate.
0: Bene, grazie Avvocato Del Vecchio. Dunque, confermato il risarcimento per gli eredi del lavoratore, si chiude definitivamente questa vicenda. Grazie ancora Avvocato e buon pomeriggio.
5: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Andiamo avanti con un intervento di Confapi Taranto, fa riferimento alla situazione economica locale complessivamente intesa e considerata e chiede certezze e attenzione per invertire la marcia. Sentiamo.
3: Taranto ha bisogno di risposte, non di silenzi. È il grido d'allarme lanciato da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Taranto sta vivendo una crisi profonda che non può più essere ignorata o minimizzata con mezze verità, con slogan vuoti o con promesse a cui nemmeno il più ottimista dei pessimisti è disposto a dare credito. È quanto si legge in una lettera aperta indirizzata a prefetto, presidente della provincia e sindaco di Taranto. Confapi parla senza mezzi termini di silenzio e immobilismo istituzionale, a fronte di sconforto crescente in una comunità che invece chiede certezze e fatti concreti. L'associazione sottolinea lo stato di grave sofferenza nel quale versano gli imprenditori e della desertificazione che rischia di travolgere tutti i comparti. Ci sono questioni urgenti sulle quali Confapi chiede di intervenire con immediatezza, dalla questione Ilva al porto, dalla cantieristica navale all'housing sociale. Ci sono segnali di allarme inoltre che indicano la crisi sociale che la città città sta attraversando. Da qui la richiesta di Confapi alle istituzioni di agire subito con coraggio e determinazione, a cominciare dalla soluzione del dossier più complesso, quello relativo all'ex Ilva. Il rilancio produttivo dello stabilimento siderurgico, secondo Confapi, è possibile facendo leva su una tecnologia pulita capace di far ripartire in tempi brevi la produzione di acciaio in chiave green, garantendo la salvaguardia della salute e dell'occupazione. Taranto, afferma l'associazione, ha bisogno non solo di un piano industriale che sia serio, ambizioso, sostenibile e compatibile con le esigenze del territorio. Taranto ha bisogno di essere messa nelle condizioni di creare quella diversificazione economica che, vedendo protagonisti anche le attività commerciali, l'artigianato, la cantieristica e il turismo, la elevi a modello credibile di sviluppo. Taranto quindi da problema a risorsa. Taranto non è solo una città da salvare, ma una comunità da valorizzare, ma serve un impegno chiaro e senza più ritardi da parte di chi ha responsabilità di governo. Non traditeci, è la conclusione, con silenzi e mezze misure.
0: L'intervento del sindaco Piero Vitetti nel Consiglio Comunale di ieri, il primo cittadino ha manifestato tutta la sua amarezza per aver subito attacchi anche da esponenti della sua stessa maggioranza.
6: Sono sentito solo.
3: Il sindaco Piero Vitetti certifica l'esistenza di difficoltà di rapporti politici e forse anche personali all'interno della sua maggioranza. Meglio, fra se stesso ed alcune componenti della maggioranza. Maggiore indiziato in questo caso sembra essere il Partito Democratico. Il sindaco ha affidato il suo sfogo ad un intenso intervento in Consiglio Comunale, dopo le polemiche, anche feroci, per la sua assenza alla manifestazione in Piazza Fontana per ricordare Sacco Bacari e per non aver proclamato fino a questo momento il lutto cittadino per la morte del bracciante maliano.
6: Il sottoscritto in più occasioni è diventato il bersaglio preferito di associazioni, esponenti politici di minoranza e talvolta anche di maggioranza.
3: Vitetti ha esternato la sua amarezza per essere stato colpito anche da esponenti della sua stessa maggioranza. Ha fatto riferimento, ad esempio, all'episodio dell'1 maggio, quando prese le distanze dall'intervento del professor Montanari, che sul palco del concertone aveva accostato l'immagine di Giorgia Meloni a quella di Benito Mussolini. Anche in quel caso non mancarono le polemiche. Ma il problema di fondo resta il difficile rapporto con il Partito Democratico. Più volte, infatti, ed è successo anche per l'omicidio in Piazza Fontana, gli interventi di autorevoli esponenti del PD hanno finito per rimarcare differenze di vedute e di approccio rispetto al primo cittadino, prese di posizione che forse rafforzano quel senso di solitudine che Vitetti ha manifestato in aula. Uno scenario che comincia a farsi problematico a meno di un anno dalle elezioni che portarono Vitetti ad essere eletto sindaco.
0: Questa mattina a Taranto l'onorevole Luigi Marattin, c'era per noi Valentina Castellaneta.
1: Onorevole, oggi è qui a portare i fiori sul sacrario spontaneo che è nato per il migrante assassinato qui il 9 maggio. A Siena c'è stato un altro caso simile a questo, che dei ragazzini hanno picchiato un altro migrante. C'è un'emergenza educativa che non è solo tarantina, è italiana.
7: Sicuramente sì, c'è un'emergenza educativa, perché quando a fare questi crimini orrendi sono ragazzi così giovani ti poni veramente il problema di come funziona la scuola, cosa succede nelle nostre famiglie e che futuro ha l'Italia, perché quando guardi un ragazzo è il contrario quando guardi una stella. Quando guardi una stella stai guardando il passato, quando guardi un ragazzo stai guardando il futuro dell'Italia, e se il futuro dell'Italia è questa roba qua, vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa a livello sociale, a livello educativo e forse anche all'esempio che diamo a questi ragazzi.
1: A 30 km da qui ci sono le elezioni a Manduria. A Taranto il suo partito è alleato con una coalizione di centrosinistra, a Manduria invece sostiene la destra.
7: La risposta sa qual è? Che l'Italia è anche una provincia, è lunga e varia. Non esiste fare sempre una solita scelta indipendentemente dalle contingenze politiche e amministrative. Quello che è giusto per Taranto può non essere giusto per Venezia, e quello che è giusto in un capoluogo può non essere giusto in una piccola città della provincia. Quindi il Partito Liberal Democratico non fa politica schierandosi in una curva a prescindere, fa politica cercando di volta in volta la soluzione migliore per il territorio. A Manduria si sono create le condizioni per un progetto amministrativo che rispondesse ai bisogni di Manduria, e ripeto, i bisogni di Manduria non sono necessariamente gli stessi di un grande capoluogo come Taranto, e sicuramente non sono gli stessi di altro uno dei 7.896 comuni italiani. L'importante è far politica avendo come unica bussola il pragmatismo, le soluzioni e l'interesse dei cittadini. Altri fanno politica schierandosi dove è più conveniente o dove qualcuno ti ha ordinato di stare. Noi abbiamo un altro modo di far politica.
1: E su questo punto di vista, su Xilva, qual è la posizione?
7: Guardi, in politica quando fai un errore non sempre riesci a invertirlo. Io sono convinto che la situazione di Ilva abbia avuto un momento di svolta nel 2019, quando i 5 Stelle hanno ritirato il cosiddetto scudo penale, che poi non era uno scudo penale, perché lì c'era stato un azionista privato che aveva messo dei soldi sulla base di una promessa e delle regole. Se tu gliele cambi dopo che ci hai messo i soldi, quello ti saluta e se ne va, perché nel mondo funziona così, nel mondo globalizzato. Gli investimenti vengono fatti quando hai una certezza ragionevole di tante cose. In quell'occasione il populismo dei 5 Stelle fece questo grave errore, e da lì in poi siamo caduti in una serie di eventi quasi inevitabili, purtroppo. Poi io non sono contento di come il ministro Urso sta gestendo questo dossier, ma non tutto è invertibile. La radice di questi mali viene da lì, e noi faremo tutto quanto possibile a livello nazionale, a livello locale, per tutelare le famiglie.
0: È stato presentato ieri il nuovo corso di laurea triennale in mediazione linguistica della Scuola Superiore Nelson Mandela, che sarà ospitato all'interno della sede tarantina del CIOFS Puglia. Ce ne parla Federica Pompamea.
8: Corsi di traduzione nel settore del turismo e dell'arte, della moda, dell'audiovisivo e gaming e della comunicazione e content creator. Sono i 5 indirizzi del nuovo corso di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica della Scuola Superiore Nelson Mandela, un polo universitario che sarà attivo a Taranto nell'anno accademico 2026-2027, dedicato alla formazione della comunicazione internazionale e scelto già da 28 ragazzi e ragazze del territorio, come ha raccontato Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà.
9: Possiamo arrivare massimo a 40 iscritti per ogni anno. Questo perché? Perché il Ministero dell'Università per queste facoltà ha il numero contingentato, ha il numero chiuso, e soprattutto non vuole aule affollate, perché le lingue bisogna studiarle ogni giorno, quotidianamente, per poterle apprendere in modo reale. Hanno la possibilità di avere a disposizione 40 borse di studio per ogni anno per tutti e tre gli anni, ovvero significa che uno studente studia gratis qui a Taranto, nella sua terra, nella sua città, nella sua cultura.
8: Un percorso formativo importante per la città, che offre corsi altamente specializzati orientati a sviluppare competenze multiculturali, che per Michele Goffredo, coordinatore scientifico del corso di laurea, permettono accessi diretti all'interno del mondo lavorativo.
10: Noi stessi l'abbiamo verificato nei nostri 11 anni di Matera, in cui abbiamo visto che i nostri laureati sono più o meno tutti o occupati o hanno proseguito gli studi attraverso corsi di specializzazione, corsi di master e così via. Così che c'è una possibilità di professionalizzazione altissima rispetto a percorsi che di per sé sono finiti.
8: Insomma, una novità che per Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà, è destinata a lasciare un segno concreto nel panorama culturale e formativo del territorio.
9: Mediazione linguistica crea anche dialogo, crea anche pace, crea anche, come dire, conoscenza delle realtà culturali del territorio del Mediterraneo.
0: Ed ora la cronaca con i carabinieri di Massafra.
4: L'operazione e l'arresto ai domiciliari di un 25enne sono stati messi a segno nella notte dai carabinieri, che durante un controllo nel centro storico di Massafra si sono accorti di una porta finestra di un immobile al piano terra oscurata con cartoni, particolare che ha determinato la successiva perquisizione domiciliare. All'interno i militari dell'arma hanno avvertito un forte odore di droga. Nella stanza sono stati infatti rinvenuti circa 33 grammi di hashish, 20 grammi di marijuana, un bilancio bastoncino di precisione ed un coltello da cucina utilizzato per il taglio della droga. L'attività di controllo è stata poi estesa al piano seminterrato dell'immobile, dove i militari dell'arma hanno scoperto una vera e propria serra. L'area, coperta da teloni in plastica rivestiti internamente con materiale riflettente, ospitava 11 piante di marijuana di varie dimensioni e in diversi stadi di maturazione, oltre a sofisticate attrezzature per la coltivazione. Nel locale è stato inoltre rinvenuto un diario con appunti sulle operazioni effettuate sulle piante. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il giovane, posto ai domiciliari,

0: E ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio, ma anche di produzione, coltivazione e detenzione di droga.
1: La bellezza esteriore e interiore insieme in un interessante progetto di Villa Genusia a Ginosa Marina.
0: Oltre la cura, oltre i trattamenti sanitari e le medicine, per parlare anche di bellezza intesa come attenzione verso l'estetica, ma anche rivolta al benessere interiore. Il progetto prende in prestito una metafora e mette in collegamento il soffione con la figura dell'anziano.
2: Questa metafora nasce dalla appunto, metafora che abbiamo utilizzato per, come linea guida per tutto il progetto, cioè il dente di leone, un fiore che nasce spontaneo nelle nostre campagne, ai bordi delle nostre strade e che ad un certo punto sfocia in magia, si trasforma in un qualcosa di etereo, argenteo, leggero come il soffione. Quindi l'anziano, così come il dente di leone che ha delle radici molto forte, radicate nel terreno, è l'anima della nostra generazione, quindi ha delle radici molto forti per il nostro territorio, e il dente di leone che rappresenta un po' la leggerezza, allo stesso modo noi attraverso il nostro lavoro abbiamo voluto rendere e dare questa leggerezza e questa spontaneità all'anziano che non deve smettere di sognare e trasmettere della bellezza. Infatti il nostro evento conclusivo sarà proprio una sfilata di moda che avrà come protagonisti proprio i nostri ospiti, con degli abiti fantastici creati da una nostra stilista del territorio, con una scenografia che riprende sempre il tema del dente di leone che si trasforma in soffione, creata sempre da delle associazioni che ci stanno aiutando nel realizzare tutto questo.
0: Laboratori sartoriali e artistici in vista della sfilata prevista per il 31 maggio.
3: L'obiettivo principale di questo progetto è andare un po' oltre quello che è la cura, no? La cura vista a 360 gradi, quindi non solo terapie, farmaci e quello che può essere la pura assistenza, ma pensare alla persona a 360 gradi, quindi parlare anche di anima, parlare anche di bellezza, no? Di autoconsapevolezza e di autostima. Quindi questo progetto nasce con l'idea di accogliere la persona a 360 gradi. Il progetto si è articolato in 3 mesi circa, abbiamo coinvolto diversi professionisti del territorio che ci daranno una mano proprio per far venire fuori la loro bellezza autentica. Hanno collaborato con noi anche delle associazioni del territorio che renderanno e hanno reso possibile proprio questo progetto che sfocerà poi in un evento finale il 31 maggio.
1: La cura del corpo e della mente torna anche nel prossimo servizio come tema, ma ci spostiamo da Marina di Ginosa a Talsano, esattamente a Villa Ida.
4: Una casa dove ogni persona è accolta con rispetto, attenzione e calore. Così Alessia Maggi, direttrice di Villa Ida, ha descritto la residenza per anziani autosufficienti, una struttura attiva dal 2025 nata per sostenere le famiglie del territorio e assistere i più fragili.
5: Ahimè, c'è molta dispersione e molta solitudine sotto questo punto di vista. Quindi la nostra scelta nasce da un'esigenza personale che poi si è trasformata proprio nella volontà e nel voler fare l'interesse del bene comune, e quindi Villa Ida si è trasformata in una casa serena, in una casa dove le persone si sentono se stesse, dove ogni giorno si cerca di fare qualcosa di diverso affinché possano ricordare tutto ciò che di bello nella vita hanno affrontato, e soprattutto non è un punto d'arrivo, non è un parcheggio, ma è un ricominciare a vivere nuovamente.
4: Una comunità che è cresciuta con il tempo, passando da 8 a 16 beneficiari, che vivono insieme ai 10 operatori capaci di garantire assistenza sanitaria e supporto emotivo, come ha raccontato la direttrice Alessia Maggi.
5: Noi abbiamo gli OS, che sono presenti H24, perché la nostra è una struttura residenziale e quindi ovviamente siamo aperti sempre. Poi ci sono le ausiliarie si occupano della pulizia e della cucina, perché noi non abbiamo un catering esterno, ma cuciniamo qui. Poi abbiamo Cami. Cami è il ragazzo che è il nostro angelo custode. Ecco, lui fa fare attività tutti i giorni, è un giovane cubano che appunto permette a loro ogni giorno di fare qualcosa di diverso e di sentirsi appagati, no, quotidianamente.
4: Non solo assistenti, ma anche animatori che si dedicano alla cura del corpo e della mente degli

0: gli anziani, come ha raccontato Camillo Bori Suarez.
1: Vedo questo non come un lavoro, sino più come una cosa che mi fa diventare una persona con più pace, perché in realtà loro mi danno pace a me. È vero che si trova un po' di difficoltà a vedere anziani che hanno una malattia, però allo stesso tempo loro mi danno gioia, sinceramente. È quello che mi aiuta a crescere anche come persona.
2: Apriamo la pagina sportiva con un videocollegamento in diretta con il collega Francesco Friuli perché c'è un'ultima ora. Buon pomeriggio, Francesco.
3: Eccoci, un saluto. Dunque, le ultime novità in merito alla partita, almeno quella dell'andata tra Taranto e Apice. Vediamo, e siamo soltanto in attesa dell'ufficialità da parte degli enti competenti. La gara verrà giocata alle ore 16 a Massafra all'andata. Manca soltanto l'ufficialità, ma le parti, ossia sia il Taranto che l'Apice, si sono messi d'accordo sull'inizio del match anticipato ancora di mezz'ora rispetto a quello che vi abbiamo detto già nella puntata di ieri di Onda Rossoblu. Pertanto la gara si gioca domenica prossima, come detto, gara di andata valevole come semifinale per i playoff per la promozione in Serie D alle 16 a Massafra. La prevendita dovrebbe essere aperta nella giornata di giovedì. Anche su questo siamo in attesa di ufficialità. Però questi sono i due passaggi. Quindi gara di andata. Vedremo se quella di ritorno anche alle ore 16, con apertura prevendita al più tardi giovedì. E ricordo che, insomma, nelle prossime ore sapremo anche quanto sarà la capienza del settore ospiti nella gara di ritorno. Ricordiamo che mancherà Zeosmanovic per il Taranto squalificato per due turni, mentre invece le ammonizioni che sono state combinate nella gara di andata valgono come già diffide, quindi attenzione ai cartellini gialli anche in questa prima partita. È tutto, se non ci sono domande, la linea che può tornare allo studio.
2: Grazie Francesco, va bene così, grazie per questo aggiornamento. Noi intanto andiamo avanti e ascoltiamo l'intervista al mister Ciro Danucci.
4: Mister Danucci, questa è una settimana che parlavamo con la società, importante, delicata, al di là degli schemi, al di là degli uomini a disposizione, cuore, carattere, grinta, è stato il Taranto pre di questi nazionali. Andiamo in nazionali come?
5: No, ci arriviamo sicuramente bene, con una grande prestazione fatta contro il Canosa, una squadra forte, una squadra che ha fatto gli stessi punti che abbiamo fatto noi durante la stagione, quindi ora affrontiamo l'Apice. Anch'essa è una squadra importante perché comunque arrivare secondi in quel girone non è affatto facile, quindi ci stiamo preparando bene, sappiamo che sarà una partita complicata, ma sappiamo anche che ci vorrà il miglior Taranto per venire a capo di questa partita.
4: Ecco, dall'altra parte c'è Gladiator contro Matese. Una sorpresa fino a un certo punto il Gladiator che ha fatto fuori la formazione di Santa Maria Capua Vetere, ha fatto fuori un'altra favorita, forse ancor più rispetto proprio al Gladiator come la Caivanese. Te l'aspettavi, insomma, questa seconda parte dei playoff?
5: No, sicuramente la Caivanese era avvantaggiata avendo il doppio risultato a disposizione, però Gladiator ha una storia abbastanza importante, è sempre stata una squadra che ha fatto spesso la Serie D, poi ha un allenatore che comunque ha sempre fatto queste categorie, ha vinto diversi campionati come Farina, quindi non è sicuramente una sorpresa. Anche quella sarà una bella semifinale perché si scontrano due squadre che fino a qualche anno fa stavano in Serie D, quindi sono tutte partite difficili, quindi bisogna prepararle bene e cercare di arrivarci al massimo.
2: E quindi si scaldano i motori in vista dell'ormai vicina, ormai prossima partita dei playoff contro Apice. Sentiamo.
4: Presidente Merico, è una settimana importante questa per il Taranto, si percepisce tornando in città che c'è voglia di Taranto.
6: Eh sì, sicuramente, è la settimana della vita, diciamo, perché dobbiamo andare assolutissimamente in D, tutti compatti, tutti uniti, perché dobbiamo farcela sicuramente.
4: Paola Cocozza, rappresentanza del CDA del Taranto, marce di avvicinamento che continua verso questa partita, le sensazioni da parte della società.
7: È un onore per me essere qui stasera a questa manifestazione, rappresentare il Taranto Calcio come componente del CDA. È una settimana che ci vede pronti per la partita di domenica, sotto il migliore degli auspici sicuramente, sperando insomma che il tutto vada così come tutti quanti speriamo in città. E sicuramente la squadra e il mister stanno lavorando allacramente per arrivare domenica nel migliore dei modi e spero insomma che la città risponda, ecco, come domenica scorsa, con quel grande tifo e quella grande presenza per una partita sicuramente fondamentale per il nostro cammino.
2: Ed ora il Martina Calcio con uno sguardo al futuro.
3: Lo scoramento dopo la sconfitta, la riflessione sul futuro, il pensiero di Piero La Carbonara espresso anche dal team manager del Martina Alessio Carrieri nel corso di Onda Rossoblù. Il dirigente martinese parla dell'immediato futuro, momenti di riflessione che verranno soltanto risolti dopo una riunione interna per capire che Martina sarà quello della stagione 2026-2027.
8: Si è arrivati a un momento in cui tanti hanno ambizione di salire, soprattutto i tifosi. Anche noi abbiamo un'ambizione, l'abbiamo dimostrato negli ultimi anni, che abbiamo voglia di portare il nome di Martina più in alto possibile. Avevamo promesso di essere per tanto tempo la prima squadra della provincia, ci siamo quasi riusciti. Però per alzare ancora di più l'asticella non si può essere in pochi. E bisogna comunque oggettivamente essere nelle persone giuste, a remare nella stessa direzione, e bisogna avere dei connubi importanti. È arrivato il momento che, se davvero si vuole fare questo step successivo, bisogna che veramente tutti capiscano che la crescita di Martina passa appunto dalla volontà di tutti e dalla necessità appunto di portare il nome di Martina il più in alto possibile.
2: Siamo dunque al termine di questa edizione di Cittadella News. Io, prima di salutarvi, vi ricordo che è possibile inviare delle notizie, delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure messaggi WhatsApp al 339-68-068-68. Grazie per essere stati con noi. Noi ci rivediamo subito dopo la sigla e la fascia pubblicitaria con l'approfondimento di oggi, dopo il TG oltre la notizia. Oggi avremo ospite il consigliere regionale Mino Borracino e parleremo in particolare della vertenza Leonardo, ma anche dell'aeroporto, dell'attività dell'aeroporto in genere e non solo. A tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
6: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
7: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
6: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
8: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
9: Versione A.
8: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
9: Versione B.
8: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
9: Dovete...
8: Gary.
9: Shh.
7: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
10: Pensi di recuperarli?
7: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
11: Jim Khan!
7: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
12: Hey, mama!
7: La risolvono a modo loro.
13: Bella la tua camicia.
8: È di seta.
13: Ovviamente.
8: Te l'ho appena detto. È di seta.
14: Cola!
13: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
8: Ogni singolo dettaglio.
13: Oliare ogni ingranaggio.
8: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
14: Cola!
13: Raggio?
8: 300. No, 275.
13: Ti puoi decidere?
8: 250, abbattilo.
7: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
15: Intravedo un problema.
8: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, vai, vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
10: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
11: Hanno bloccato tutto.
12: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
13: Si muove.
14: È una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
15: Rischia di avere più di 20.000 anni.
16: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
17: Come ci si sente?
18: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
19: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
20: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per bere qualcosa gratuitamente.
21: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
22: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
23: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, ben ritrovati con il nostro approfondimento. Parliamo di diverse questioni con il consigliere regionale Mino Borracino, che è in videocollegamento. Buon pomeriggio, consigliere.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E dunque, partiamo da una sua nota con la quale va a puntualizzare determinati aspetti con riferimento all'ipotesi di joint venture tra Leonardo e fondi esteri. Cosa dire al riguardo? Chiaramente vanno tutelati i lavoratori, i sindacati hanno sottolineato più volte che hanno bisogno di rassicurazioni sulla necessità di evitare delocalizzazioni e quant'altro.
1: Sì, diciamo, è da tempo che portiamo avanti, devo dire, insieme ad un comportamento esemplare da parte dei sindacati che hanno mostrato una grande competenza in tema anche di politiche industriali, mi riferisco ai sindacati metalmeccanici FIOM, WILM e FIM, sulla vicenda della Leonardo Grottaglie, ma anche Foggia. Che non è una vertenza vera e propria perché non c'è un problema di tenuta occupazionale e men che meno c'è un problema del rischio di chiusura di cassa integrazione, fortunatamente, ma all'orizzonte si addensa pericolosamente una nube che è quella di una joint venture con un fondo sovrano, in questo caso il fondo PIF, che è il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, che sembrerebbe intenzionata ad entrare al 50% nell'azionariato della

0: divisione aerostrutture di Leonardo. Specifichiamo che Leonardo ha varie divisioni. La divisione aerostrutture, che è quella che costruisce gli aerei, che contribuisce alla costruzione di parte di aerei, perché Leonardo non costruisce aerei da sola. Nel caso di Grottaglie e anche di Foggia, è parte importante del Boeing 747. Presente anche la Leonardo Aerostrutture a Nola e a Pomigliano in Campania, questi quattro stabilimenti importanti rischiano con questo accordo, se dovesse andare in porto, diciamo, potrebbe esserci il rischio di una futura delocalizzazione, perché non si comprende se un fondo entra e mette dei soldi, qual è l'obiettivo? E quindi noi diciamo che questo non porterebbe nessun know-how, non porterebbe nessuna partnership di natura industriale, di natura diciamo tecnologica, ma farebbe entrare soltanto un socio che metterebbe dei soldi, e noi avvertiamo, per la verità, che noi le sindacali ci hanno allertato sul rischio che tutto ciò possa portare appunto ad una futura delocalizzazione con un impoverimento del tessuto produttivo, industriale e soprattutto occupazionale in Puglia e in Campania. Ci sarebbe insomma una sorta di desertificazione ed una questione che si pone proprio dal punto di vista della questione meridionale. Su questa vicenda,
1: consigliere, la interrompo un attimo. Lei suggerisce, auspica la convocazione di consigli comunali dei comuni vicini. Il consiglio comunale si è tenuto già monotematico, se ricordo bene, a Grottaglie ma anche a Montemesola, appunto per avvicinarsi poi ad alla possibilità di portare questa avvertenza all'attenzione del governo nazionale per una presa di posizione.
0: Sì, diciamo i consigli comunali, soprattutto di Grottaglie ma anche di Montegliasi, in questo periodo sono stati molto attivi. C'è stata anche una riunione ieri mattina, la presenza anche di altri sindaci e amministratori dei comuni della provincia di Taranto. Io ho proposto diciamo un consiglio comunale congiunto di Grottaglie e Montegliasi, che sono i comuni dove territorialmente insiste lo stabilimento, affinché ci possa essere un documento unitario, ufficiale, da portare all'attenzione del governo nazionale. Perché il governo nazionale? Perché questa non è un'azienda privata, è un'azienda a partecipazione statale, con il controllo quindi dello Stato, tant'è vero che il CDA di Leonardo viene nominato dal governo, è stato rinnovato pochissime settimane fa, un paio di settimane fa, e quindi noi diciamo al governo di preservare l'autonomia gestionale da parte della Leonardo, cioè se questo fondo deve proprio entrare, ma che non entrasse con una quota di partecipazione paritetica, ma con una quota che lasci alla Leonardo la possibilità della gestione delle politiche aziendali, delle politiche industriali, perché il nostro timore non è soltanto quello, che è quello più importante, del rischio che l'azienda possa delocalizzare e quindi centinaia se non migliaia di lavoratori possano perdere il proprio posto di lavoro, ma lo diciamo anche dal punto di vista proprio della politica industriale, che questo priverebbe l'Italia di un asset strategico importante, di un'azienda tecnologicamente avanzata con impatto quasi zero, e quindi sarebbe davvero un reato privarci di una realtà produttiva di questo genere.
1: Ecco, consigliere, ricordiamo che si parla appunto di molti lavoratori che tra l'altro hanno un'alta specializzazione, dunque si tratta di particolari categorie lavorative, ma nel momento in cui lei ha sottolineato appunto la partecipazione statale, mi è tornata in mente ancora una volta l'avvertenza, la grande avvertenza Ilva. Più volte si è chiesto sia da parte sindacale che da parte della politica che il governo in quella vertenza insomma continui a mantenere il controllo. È un po' lo stesso meccanismo, una funzione di garanzia che viene chiesta allo Stato.
0: Beh, certo, lo ha detto anche il presidente De Caro, il nuovo presidente della regione, pochissimi giorni fa, se non addirittura qualche ora fa, rimarcando questa necessità. Lo diciamo da tempo, giacché tutti i governi di centrodestra, di centrosinistra hanno sempre detto nel corso di questi 14 anni, dico 14 anni dal momento del sequestro, dal momento dell'inchiesta

0: inchiesta Ambiente Svenduto del luglio 2012. Da quel luglio 2012 sono passati quasi 14 anni. In questi 14 anni tutti hanno sempre parlato della strategicità dell'Ilva di Taranto. Allora, se questa azienda è strategica per il sistema produttivo italiano, io penso che il governo non possa disimpegnarsi di ciò, anche perché per avviare quelle bonifiche che in parte già sono state fatte, ma soprattutto quella sostituzione del modello produttivo, passando dal ciclo integrato, passando dal ciclo della produzione del carbone a quella tanto declamata decarbonizzazione, della quale parlò per prima e ha messo in campo Michele Emiliano 11 anni fa questo tema. Per fare questo ci vogliono alcuni miliardi di euro e noi riteniamo che nessun privato possa investire una somma ingente di questo genere, se ne deve fare carico lo Stato.
1: Ecco, io vorrei ricordare ancora una volta che le questioni dell'Ilva riguardano dal punto di vista sindacale sicuramente i dipendenti dello stesso stabilimento, ma anche l'anello debole rappresentato da tutto il tessuto imprenditoriale legato allo stesso, quindi l'appalto. Ricordiamo che l'appalto è appunto, lo ribadisco ancora una volta, l'anello debole e soprattutto per quel che riguarda quelle imprese che sono monocommittenti, dunque la cui stessa esistenza, sopravvivenza è legata a doppio nodo alle attività dello stabilimento. Ma torniamo.
0: Noi abbiamo, Deborah, noi abbiamo, ti chiedo la cortesia di farmi parlare proprio 30 secondi alla questione dell'appalto, perché noi come Regione Puglia abbiamo sempre dato una grande attenzione all'appalto, anche intervenendo con ristori di natura economica che tra le altre cose proprio in questi giorni abbiamo ristorato decine di aziende con risorse regionali per quanto riguarda i mancati introiti rispetto a lavori che erano stati commissionati dall'azienda e che non erano stati pagati. Quindi gli imprenditori di Taranto, molti di loro, sono grati alla Regione Puglia, al Presidente Emiliano, per quello che ha fatto in questi ultimi anni proprio per venire incontro alle loro, come tu giustamente dicevi, giuste e necessarie, diciamo, spettanze che, ricordo, non riguardavano soltanto gli imprenditori, che comunque andavano rispettati e tutelati, ma dietro ogni imprenditore c'erano 100, 200, 300,
1: un
0: 500
1: domino,
0: lavoratori.
1: Chiaro.
0: Parliamo di alcuni migliaia di lavoratori che sono stati tutelati grazie anche all'intervento della Regione Puglia.
1: Bene, torniamo alle attività, diciamo, torniamo a parlare dell'aeroporto, parliamo dell'open day previsto per il 3 giugno prossimo, dell'ipotesi dell'apertura dell'Arlotta ai voli passeggeri.
0: Sì, insieme ai colleghi Angolano e Fischetti abbiamo chiesto al presidente di Aeroporti di Puglia nei giorni scorsi, la settimana scorsa, la possibilità di un open day che abbiamo individuato per il 3 giugno per aprire la stazione, il terminal passeggeri a tutti gli stakeholders, ai cittadini che vorranno visitare una struttura. Parliamo di una struttura che in queste ultime settimane vedrà ultimati i lavori, entro il mese di giugno vedrà ultimati i lavori per il rifacimento completo del terminal passeggeri, un'opera che è costata 9 milioni di euro alla Regione Puglia, che tra le altre cose ha visto il sottoscritto finanziare con ulteriori 7 milioni rispetto ai primi 2 milioni che aveva dato l'ex assessore allo sviluppo economico Michele Mazzarano. Poi io ci misi altre 7 milioni nel 2019, tra il 2018 e il 2019 io e Mazzarano finanziammo questo importante intervento, che poi il Covid, i vari ricorsi eccetera, finalmente oggi giungiamo al completamento dei lavori di rifacimento del terminal passeggeri. A questo si aggiungono dei lavori che negli anni scorsi abbiamo fatto come regione per rendere quell'aeroporto effettivamente efficiente sotto ogni punto di vista. Abbiamo rifatto la via di rullaggio, abbiamo ampliato per 2,5 volte il piazzale di sosta dei velivoli, degli aerei, abbiamo completamente restaurato e rifatto gli hangar, abbiamo fatto ex novo la bretella di collegamento dalla strada statale Taranto-Brindisi per arrivare direttamente all'aeroporto con altre 12 milioni di euro, sino ad arrivare appunto al rifacimento del terminal passeggeri.

0: Oggi ci sono tutte le condizioni, dico tutte le condizioni, affinché oltre alla funzione cargo necessaria, oltre alla funzione test bed per quanto riguarda i droni e tutte le altre cose che girano attorno a quell'aeroporto, oggi si può finalmente dar vita all'attivazione dei voli di linea passeggeri da e per Grottaglie e come consiglieri comunali regionali di Taranto. Insieme a Fischetti e Angolano che abbiamo fatto la richiesta di Open Day, ma certamente, anzi sicuramente così, insieme a tutti gli altri 5 consiglieri regionali di Taranto, noi siamo dell'idea che questa struttura che oggi c'è e pronta possa anche rispondere alle esigenze di mercato per attivare dei voli di linea passeggeri da e per Grottaglie. Questa sarebbe una chiave di volta importantissima per il cambio anche di impostazione del modello di sviluppo socio-economico della nostra provincia e della nostra città. Assorbirebbe persone che verrebbero dalla Basilicata, dalla Calabria Ionica, ma anche perché no, da pezzi del nord Salento che sarebbero più vicini all'aeroporto Porto di Grottaglie. Questa cosa è una battaglia che noi ci crediamo, la vogliamo portare avanti insieme anche ai comitati per Pro Aeroporto, insieme alla stragrande maggioranza della cittadinanza tarantina della provincia di Taranto, che non vede l'ora di poter festeggiare questa cosa che sarebbe, ripeto, una cosa storica per la nostra città e per la nostra provincia.
1: Ecco, per lo sviluppo, lei ha sottolineato, per lo sviluppo di questo territorio, a me viene in mente lo sviluppo turistico in particolare del territorio, di cui si parla tanto come vocazione naturale, date le bellezze del nostro paesaggio. Grazie al
0: Ecco, ma non
1: consigliero.
0: solo questo, ma non soltanto questo, Deborah. Tieni conto che, ad esempio, Taranto diventa sempre più città universitaria. Noi abbiamo, ad esempio, la facoltà di medicina, che molti non lo sanno, che ogni anno assorbe 70-80 studenti nuovi ogni anno accademico, ormai da qualche anno, che vengono da fuori provincia e da fuori, soprattutto da fuori provincia e da fuori regione. Allora, queste persone avrebbero nell'aeroporto di Grottaglie la possibilità di viaggiare più comodamente, la possibilità anche di tutte le persone, di tutti i pendolari, perché voglio ricordare che Taranto ha un'atavica difficoltà anche nei collegamenti ferroviari, questo lo sappiamo molto bene.
1: Certo.
0: Allora, questo sarebbe anche un giusto risarcimento ad una città e ad una provincia che sui collegamenti è stata sempre fortemente penalizzata, quindi il sacrosanto diritto alla mobilità delle persone della provincia, delle persone che lavorano, che vengono a studiare a Taranto. E questa cosa incentiverebbe ancora di più a trasformare Taranto come città universitaria.
1: Grazie consigliere Mino Boracino per questo intervento e per questo approfondimento. Grazie per essere stato con noi.
0: Un caro saluto a tutti quanti, grazie a voi.
1: E dunque tutto per il nostro approfondimento. A voi grazie per l'ascolto e per la cortese attenzione. Arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Benvenuti in una nuova puntata di Cibo che Cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, bentrovata.
6: Allora, grazie.
5: Oggi una nuova puntata per parlare di associazioni alimentari.
6: Esatto, me l'avevi chiesto tu.
5: Sì, perché tutti i discorsi che abbiamo fatto nelle precedenti puntate spesso emergeva e tornava e ritornava questo tuo dire, no? Ma le associazioni alimentari è importante associare questo o quell'altro. Quindi oggi, per aiutarci un po', perché questo è il senso di questa rubrica, parliamo proprio di quello che fa bene mettere insieme o di quello che fa male, perché ci sono cose che insieme fanno male, vero?
6: Allora, partiamo intanto sempre dalla personalizzazione di ogni affermazione, nel senso che ovviamente non esistono delle verità assolute, come abbiamo visto in tantissimi fattori, quindi ci sono delle cose che associate su una persona possono dare determinate problematiche, su altre no. Poi ci sono però delle associazioni, delle linee guida, ecco, mettiamola così, che sarebbe opportuno seguire. Prima però di poterle mettere in pratica è importante conoscere gli alimenti, quindi informarsi su quelli che sono i carboidrati, definiti volgarmente zuccheri, no? Perché spesso io mi scontro un po' contro questa domanda, no? Quando io dico quanti zuccheri mangi, no? Io mangio pochissimi zuccheri, perché non metto neanche lo zucchero nel caffè, ma lo zucchero, no, gli zuccheri non sono solamente quelli che ci danno il sapore dolce. Gli zuccheri sono i carboidrati, no? Quindi sono anche il piatto di pasta, ok?
5: Sono il pane anche.
6: Anche il pane, certamente, perché fanno parte di quella categoria di macronutrienti chiamati glucidi, quindi possono essere monosaccaridi, disaccaridi o polisaccaridi, qua in base alla complessità di questa molecola. Poi vedi, ci sono tantissime cose che effettivamente possono essere fraintendibili. Per esempio, se io ti dico abbiamo lo zucchero monosaccaride, quindi con una formula chimica più semplice, il disaccare di due zuccheri complessati, tipo il lattosio, no? E poi abbiamo i polisaccaridi. Io ti dico, secondo te noi quali dovremmo mangiare?
5: Non lo so, quello semplice.
6: Esatto, errore. Noi dobbiamo mangiare preferibilmente i polisaccaridi, che sono appunto gli amidacei, no? Quindi quelli che permettono di fare una buona scorta, no? di amido, che poi nel tempo viene utilizzato
5: al rilascio prolungato.
6: Prolungato. Mentre là, per esempio, gli zuccheri più semplici, quindi ad esempio il fruttosio viene assorbito molto più rapidamente. Invece ci sono chiaramente degli altri zuccheri che vengono assorbiti in maniera più lenta. Quindi noi, se dobbiamo scegliere, dovremmo cercare di consumare chiaramente gli zuccheri, quelli un pochettino più complessi e non quelli semplici.
5: Pensavo proprio precisamente il contrario, chissà quante persone come
6: me. Per questo ti dico, alcune volte gli errori nascono proprio dalla non conoscenza,
5: dall'ignoranza.
6: Sì, un'ignoranza sì. Chiaramente ingenua, vabbè, no?
5: Perché non possiamo essere tecnici, giusto,
6: esatto,
5: giusto.
6: Per non avere quelle informazioni tecniche, però adesso abbiamo gli strumenti, sì, no? Per poterci informare, quindi sapere cosa sono gli zuccheri, cosa sono poi i lipidi, quindi i grassi, cosa sono le proteine. Sapendo queste informazioni, le associazioni diventano più semplici, ok, da fare. Quindi poi vi darò delle coppie sì e delle coppie no.
5: Fantastico, finalmente, così riusciamo a
6: fare un po' di chiarezza,
5: sì,
6: no?
5: Un po' di chiarezza in questo ginepraio.
6: Dobbiamo leggere anche le etichette, no? Adesso anche tutti gli esperti, no? Anche se senti i programmi televisivi, ti dicono tutti molto importante la spesa consapevole, quindi leggere le etichette di quello che compriamo. In realtà c'è una vecchissima regola che dicevo ai miei bambini l'altro giorno, quando valutavamo la nocciolata Novi paragonata con la Nutella. Io gli dicevo, la nocciolata è molto più buona, anche se costa di più rispetto alla Nutella, però qualitativamente è un prodotto migliore, perché basatevi sul numero di ingredienti. Se un prodotto che acquistate e confezionato ha più di 5 ingredienti, teoricamente non andrebbe comprato, perché vuol dire che è molto elaborato.
5: Va bene, noi parliamo di questo oggi, quindi mi raccomando, carta e penna, così vi segnate tutto, perché è molto importante quello che stiamo per dire oggi nella nostra rubrica Cibo che cura. Adesso una piccola pausa, Fabiana, a tra poco.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Questa è la rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Siamo tornati in onda, stiamo parlando delle associazioni alimentari. Cosa sì, cosa no? Abbiamo detto che più ingredienti ci sono all'interno di, quando andiamo a leggere insomma al supermercato, le composizioni di ingredienti di un alimento, e più cioè, e quindi significa che poche cose belle, chiare, precise, un po' come succede quando vai al panificio, adesso non so come dire. Panificio vedi, c'è acqua, sale, farina, basta, è fatto così.
2: Cioè l'alimento deve essere ovviamente semplice, poco trattato, poco processato. Questo ovviamente le associazioni, perché volevo dire questa cosa prima ma poi mi è sfuggito, le associazioni sono importanti proprio per il processo digestivo, cioè non è un capriccio, cioè certo. Il fatto di favorire determinate accoppiate è proprio per favorire sia il processo digestivo, l'assorbimento, e anche per in qualche modo curare o evitare che insorgano tutte quelle difficoltà, no? Che spesso si riscontrano, quindi il gonfiore post prandiale, quindi quel senso di pienezza, quel senso di pesantezza, sì. O anche difficoltà diciamo anche intestinale, no? Sì. Molto spesso comunque i disturbi sono imputabili non tanto a quanto a volte è la quantità, a volte il modo, abbiamo detto in altre puntate, no? Che la masticazione sì. È la fase più importante, però tante volte è proprio l'associazione degli alimenti, perché alcune categorie, perché ogni categoria chiaramente ha bisogno di un pH gastrico diverso, un ambiente intestinale, un determinato il pH determina un po' l'acidità, no? All'interno dello stomaco. Quindi è chiaro che se io mando nello stomaco degli alimenti che insieme hanno caratteristiche completamente diverse, posso rendere difficile sia la digestione dell'uno dell'altro, o ad esempio una su tutti, i carboidrati con i grassi. Okay. Carboidrati, quindi abbiamo detto glucidi, quindi abbiamo detto gli zuccheri. Perché con i grassi bisogna andarci piano quando assumiamo questi alimenti? Perché il grasso va comunque a creare una sorta di mantello, no? Intorno al carboidrato, rendendolo chiaramente meno attaccabile dagli enzimi. Ok, quindi vanno utilizzati con molta moderazione.
1: Ad esempio la carbonara.
2: Ecco,
1: grasso del guanciale, non lo so che cosa c'è il lardo.
2: C'è il lardo che sicuramente è solo grasso, quindi ecco.
1: Però io facevo il lardo con le carote.
2: Ecco, brava, il lardo con le carote può essere un'ottima associazione.
1: Col sale e pepe.
2: È un'ottima.
1: Ah,

0: un'ottima associazione.
1: Però la pasta con il guanciale è un po' troppo.
0: La pasta col guanciale, lì abbiamo pasta, guanciale e abbiamo uova. Le uova, quindi abbiamo proprio un pasto completo, okay. Nel senso un insieme di alimenti. Mm-hmm. È ovvio che qui dobbiamo sempre parlare di eccezionalità, nel senso che okay. Non è che uno la carbonara può mangiarla tutti i giorni. Beh, sì. Può mangiarla occasionalmente, sì. Come piatto, diciamo,
1: della festa,
0: sgarro, piatto che del desiderio, che in quel momento dico beh, diamoci una botta di vita, sì, e sì, ce la mangiamo, e fin qua ci siamo. Però normalmente una delle regole fondamentali è quasi sempre quella di associare comunque le fibre, ok, a qualunque categoria, quindi il carboidrato con le verdure.
1: Ah, va bene.
0: Sempre. Perché, come vi ho spiegato in più occasioni, le verdure non servono solamente per creare quel senso di sazietà o di pienezza, servono chiaramente anche per favorire l'assorbimento o la degradazione di determinati alimenti.
1: Ok?
0: Quindi chiaro. Sempre meglio associare una verdura cruda con un grasso, con un carboidrato. Quindi questa associazione, la verdura la dovete inserire un po' dappertutto, perché sicuramente vi aiuterà nel processo digestivo. Anche i latticini, lo yogurt, il kefir, questa categoria andrebbe quasi sempre assunta da sola,
1: proprio
0: perché ha tutto un suo processo digestivo, ok? Quindi ci sono alcune piccole accortezze che, se riuscissimo ad applicare un po' per volta, chiaramente, se con un minimo di attenzione, si riesce sicuramente a funzionare in maniera molto più efficiente e a star meglio, perché poi l'obiettivo è sempre quello, no? Quindi andare a ridurre tutti quei disturbi che talvolta vado a ricercare nelle intolleranze, vado a ricercare in cose molto più complesse, quando poi in realtà la soluzione è molto più semplice.
1: Ah, bene, quindi questo è importante, tantissimo, anche perché così noi impariamo, dimmi se sbaglio, se impariamo più o meno a gestire, come dici tu, queste piccole accortezze, riusciamo a sostenere anche un piano alimentare che è corretto, che è facile,
0: certo.
1: Cioè, non dobbiamo scervellarci ogni volta a cercare, a fare, a rendere difficile questa operazione.
0: In realtà è molto più semplice di quello che
1: immaginiamo.
0: Esatto.
1: Va bene, allora noi adesso ascoltiamo un po' di musica, sentiamo qualcosina che ci propone la nostra meravigliosa regia e torniamo tra poco.

0: canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Eccoci tornati in onda, cibo che cura, la nostra rubrica, Fabiana Oliveti. Stiamo parlando di associazioni alimentari, di quanto è importante, di quanto sia una questione personale.
2: Sì.
1: Perché sì, noi funzioniamo tutti in maniera diversa, quindi non
2: certo.
1: So se io, per dire, quella sera che ho fatto la grigliata, che già la grigliata è qualcosa secondo me di pesante, però per me.
2: Beh, magari... perché ha un metodo di cottura, non è tanto la grigliata in sé, perché io sono sicura che se mangi la stessa quantità di carne cotta però in un'altra modalità,
1: padella
2: anche al forno, magari accompagnata con dell'acqua e non con del vino, sicuramente non l'avvertirai, non la sentirai così.
1: Però se fai la grigliata e il vino,
2: certamente hai comunque un carico non indifferente,
1: importante,
2: anche perché quel tipo di cottura comunque rende anche quel bruciatino che si crea chiaramente, è molto complesso come digestione, insomma è molto complicato essere l'attacco che gli enzimi devono fare, per cui quel senso di pienezza, di gas, di riempimento che sentiamo è proprio legato al tempo in cui un alimento viene digerito, quindi maggiore il tempo, maggiore sarà o la produzione di gas o comunque un senso di pienezza.
1: Okay.
2: Un altro, a proposito della carne, quindi comunque della categoria proteine, un altro tipo di associazione che diciamo andrebbe quando possibile evitata sono proprio le proteine con i grassi, se tornano i grassi, quindi abbiamo detto anche i carboidrati con i grassi da limitare, proteine e grassi da limitare. Perché questo? Perché le proteine comunque contengono una loro quota di grasso,
1: okay?
2: Quindi la carne ha una sua quota di grasso, per cui andremmo a potenziare, no? Se io mangio una bistecca associato comunque a del formaggio o associato comunque un altro grasso, chiaramente la quota poi complessiva di grassi che entra è sicuramente superiore a quella che
1: senza
2: ognuno
1: dubbio
2: di noi.
1: Immaginiamo, no, una cena tipica con l'antipasto, due formaggi, due cose, cioè poi dopo cosa prendi? Ah, prendo il secondo.
2: Certo.
1: Quindi già abbiamo associato.
2: Abbiamo già fatto un mescolone, diciamo, perché lì abbiamo due cose, abbiamo proteine più grassi e abbiamo proteine con proteine, perché spesso, no, soprattutto nella nostra tradizione, no, dove tu prendi un antipasto misto, mare, terra, quindi hai tante portate di pesce, tante portate di carne, poi c'hai la mozzarellina, la ricottina, ed ecco che in 10 portate hai mangiato tutte le proteine presenti nella piramide alimentare. Però anche qui è chiaro che non deve essere una nostra abitudine, cioè non dobbiamo contestare le nostre tradizioni, quindi il piacere della cena fuori con 10 portate di antipasti, ma dobbiamo avere quella diciamo quell'educazione alimentare che in casa ci porta a fare delle scelte consapevoli, no? Quindi dire ok, io devo mangiare tutti gli alimenti, quindi mangerò il mio piatto di pasta con del pomodoro fresco, con delle verdure ad esempio, o i legumi, li abbiamo detto, abbiamo citati parecchie volte in questa rubrica, poi mi mangio il mio secondo e poi mangio la mia verdura. A questo punto gli alimenti entreranno in un ordine che il nostro organismo è in grado di metabolizzare con la giusta temperatura e il nostro processo digestivo sarà sicuramente molto più efficiente.
1: Bene, domanda.

0: tutto questo abbiamo parlato grassi, proteine, carboidrati, fibre, verdure, eccetera. Ma non hai mai menzionato che alla fine del nostro pranzo, della nostra cena,
1: beviamo un amaro lucano, no?
0: No, l'amaro lucano, che io non bevo amaro, non ce la posso fare, però c'è il dolce. Questo dolce che arriva.
1: Il dolce non l'ho menzionato perché
0: non dovrebbe esistere.
1: Diciamo che fa parte di quelle eccezioni, no? Nel senso che
0: c'è chi mangia biscottino, c'è chi mangia la merendina, c'è chi mangia quello durante il giorno.
1: Questa necessità è più legata proprio, anche questa necessità deriva talvolta dalle associazioni sbagliate. Perché quando io do un carico di zuccheri, quindi che mi fa sparare in insulina, che non viene attenuata dalla verdura, ovviamente cosa succede? Che il corpo, quando questo valore di insulina si abbassa, chiaramente il corpo lo richiede, cioè rimanda un segnale, tant'è vero che se ci pensi, nella maggior parte dei casi è una richiesta post prandiale, cioè post pranzo, post cena, che se superi quel momento che ti viene in mente, magari ti confondi, ricevi una telefonata e aspetti un po', passa da solo immediatamente. Okay. Quindi è proprio quella, diciamo, è un effetto boomerang dell'aumento glicemico dato dal pasto. Chi riesce a gestirlo, se noi riuscissimo ad educare la nostra produzione insulinemica con un'alimentazione corretta basata su 5 pasti, ti posso garantire che questo fenomeno si attenua e diventa sporadico, cioè oggi ho bisogno di quel pezzetto di cioccolata, lo mangio, ma non è più una necessità.
0: Che però la cioccolata intesa come la stecchetta eccetera non è quanto una torta, non è quanto...
1: Beh, certo che no, se noi mangiamo un pezzettino, un quadratino di cioccolata, preferibilmente fondente, facendo anche un'educazione alla cioccolata, cioè una piccola un piccolo allenamento, la mangio meno fondente, poi man mano che le mie papille gustative si abituano, aumento un po' di più la percentuale, se riesco, se no mi fermo lì alla percentuale che io riesco a tollerare in maniera comunque efficace, efficiente, che mi soddisfi, insomma. Poi la cioccolata è tutta una strategia, se noi la mettiamo in bocca e la lasciamo sciogliere al 3 sprigiona una sensazione di sapore molto intenso, quindi se invece noi la prendiamo e la buttiamo giù,
0: finito lì, finisce là.
1: Finisce lì.
0: Bisogna saper gustare, amici, gustare le cose. Bene, detto questo, musica e torniamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Bella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Della nostra rubrica Cibo che cura. Allora Fabiana, noi cosa possiamo dire? Oggi abbiamo parlato di tante cose molto importanti, molto interessanti, e un po' abbiamo capito certe volte perché stiamo male quando mangiamo o perché ci sentiamo bene quando mangiamo, certo, qualcosa. Cosa possiamo dire, un messaggio che possiamo lanciare alle persone in questo momento?
2: Il messaggio principale è sempre quello di puntare sulla semplicità.
1: Ok.
2: Più l'alimenti, più l'alimentazione, parlando sempre di alimentazione quotidiana, quindi quello che fate a casa tutti i giorni, a pranzo, a cena, a colazione, deve essere semplice. Questa semplicità, se riuscite ad applicarla a casa, vi permetterà di regalarvi qualche serata, diciamo anche fuori, e di poterla affrontare
1: straordinaria,

0: digerire bene anche in altre occasioni, e anche a livello emotivo, no? Perché molte persone magari mangiano fuori, mangiano tanto, poi si sentono in colpa.
1: Sì.
0: E il senso di colpa non deve essere, non è una buona sensazione legata,
1: certo,
0: alla tavola.
1: Certo.
0: No? Quindi siate semplici, cioè siate semplici nelle scelte, nelle associazioni, ricordatevi sempre la piramide come strutturata, ricordate le verdure, le fibre, i cereali, che sono degli ottimi alleati della salute e del nostro corpo.
1: Sai cos'è che mi piace? Una zuppa, quella con la carota, la patata, la cipolla, l'uovo.
0: Buona.
1: Una zuppa così è salutare, secondo me, è buona.
0: Certo, anche perché è semplice, poi tu hai tirato fuori una proteina nobile, cioè l'uovo contiene tantissimi aminoacidi essenziali.
1: Quelle zuppe così,
0: no?
1: Piacciono.
0: Quindi le zuppe sono sicuramente, chiaro, ora andiamo in una stagione in cui magari la zuppa calda, anche se ti dirò che alcune zuppe sono
1: anche
0: buone, anche tiepide,
1: a me piace sempre,
0: e anche fredde, non per forza diciamo dobbiamo mangiarle incandescenti.
1: Però adesso arriva il momento del pomodoro freddo, della
0: sfruttiamo
1: pasta fredda,
0: la stagionalità, quindi insomma abbiamo
1: le
0: insalate, abbiamo i cetrioli, abbiamo le pagnottelle, la cipolla, pomodori, abbiamo tanti prodotti che rappresentano sicuramente bontà, e un giusto apporto di fibra, sazietà, colore, insomma, ecco,
1: sì.
0: Io consiglio sempre di puntare sulla tavola basandosi su queste, ricercando un po' queste gratificazioni sia visive che sensoriali, ecco, a 360
1: sì.
0: gradi.
1: Io ad esempio quando faccio l'insalata, per dirne una, metto la endivia, l'iceberg, la rucola e il songino. Metto tutte queste qui, poi magari ci metto dei pezzetti di mela,
0: sì, o la mela,
1: noci.
0: La mela, la pera, le noci, ecco, sono comunque dei frutti che stanno molto bene, come alcuni tipi di verdura sposano bene anche le fragole, le fragole, i mirtilli, poi potete utilizzare i semi.
1: Io le fragole le mangio quando faccio il salmone, lo sai?
0: Anche,
1: mi piacciono
0: anche,
1: così.
0: Però si può giocare, ecco, con le associazioni, con i gusti, bisogna essere un po' meno tradizionalisti, sperimentare.
1: Tanto
0: anche
1: possiamo usare,
0: possiamo
1: insomma.
0: Usare, sì, possiamo usare, non essere troppo chiusi, ecco, mentalmente, perché le combinazioni di sapore talvolta che possiamo scoprire e che non avremmo mai immaginato possono regalarci invece
1: momenti di piacere
0: estremo, ecco.
1: Che buono, io ho fame, io non so
0: sì,
1: tu,
0: quando finiamo questa puntata abbiamo
1: sempre
0: un
1: quell'acquolina in bocca, quella cosa lì, che non sono le farfalle nello stomaco per amore, ma anzi
0: sono
1: sì,
0: i succhi gastrici che ci stanno consumando, secondo me.
1: È importante per noi italiani la cucina. Allora amici, detto questo, io ringrazio la dottoressa Fabiana
0: Grazie
1: Olivetti.
0: A voi.
1: Ci rivediamo prossima settimana con Cibo che cura e niente, grazie Fabiana.
0: Niente, grazie a voi per l'ospitalità come sempre.
1: Alla prossima.
0: Ciao.

0: chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con la nostra informazione. I mitilicoltori in apertura, mitilicoltori che sono senza ristoro nonostante la collaborazione con le istituzioni, ma sentiamone di più.
1: Niente cozze e niente ristori è l'amaro paradosso in cui si trovano tre aziende di mitilicoltori tarantini finiti in un limbo burocratico per aver fatto spazio allo sport. Per consentire il passaggio del campo di gara delle canoe della zona di Cimino, queste tre imprese hanno dovuto smantellare completamente i propri impianti. Mesi di duro lavoro per rimuovere pali, reti e i corpi morti sul fondale. Risultato? Produzione azzerata per la stagione, massima collaborazione offerta alle istituzioni, ma come ha detto Emilio Palumbo di Coldiretti Pesca, ora hanno i portafogli vuoti.
2: Noi siamo veramente in un limbo dove la burocrazia ci sta in tutti i modi strangolando e non riusciamo a capire ormai più qual è la verità, insomma.
1: Un danno pesante che colpisce in modo mirato questi tre soli operatori che, oltre ad aver perso il raccolto dell'anno, hanno dovuto sostenere da soli le spese vive per liberare lo specchio d'acqua in tempi record. Sul tavolo c'è un indennizzo complessivo di 30.000 euro, una cifra che coprirebbe appena una minima parte delle perdite reali, ha detto Palumbo, ma che al momento nessuno sembra intenzionato a sbloccare.
2: Hanno lavorato, hanno perso la produzione e al momento, ad oggi, non hanno avuto ancora quel ristoro promesso, che era poi una minima parte di quello che effettivamente hanno perso.
1: A quanto ammontava in totale, se non mi sbaglio, 30.000 euro, giusto?
2: 30.000 euro per tre imprese. Le tre imprese che, come dicevamo prima, hanno dovuto spostare gli impianti avendo un danno anche per la produzione.
0: Intanto il Ministero dell'Ambiente diffida Acciaierie d'Italia dopo il superamento di alcuni valori relativi a scarichi in mare ed emissioni in atmosfera.
3: Arriva la diffida del Ministero dell'Ambiente allo stabilimento siderurgico di Taranto. In una recente ispezione ambientale dell'ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, infatti, sono stati rilevati valori superiori ai limiti per alluminio, boro e solidi sospesi totali. Un superamento rispetto ai parametri e ai limiti fissati dal decreto legislativo 152 del 2006. I controlli sono stati effettuati anche da ARPA Puglia e hanno riguardato scarichi idrici ed emissioni in atmosfera. A seguito dei valori rilevati, l'ISPRA ha quindi proposto al Ministero di diffidare Acciaierie d'Italia. Non solo, all'azienda viene imposto, entro 30 giorni, di trasmettere una relazione sulle cause del superamento dei limiti e su come eliminare il problema, indicando anche tempi di realizzazione degli interventi. Nella diffida il Ministero ha poi sottolineato che nel caso di violazioni reiterate più di due volte l'anno si procede alla sospensione dell'attività per un tempo determinato.
0: Lavoratori precari anche nell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Puglia. Sentiamo.
4: Da una parte Taranto ha assoluto e vitale bisogno di un monitoraggio della situazione dal punto di vista ambientale, dall'altra ARPA Puglia, agenzia dall'indiscusso valore proprio per il controllo dei parametri essenziali e quindi per la tutela dell'ambiente, si svuota di competenze. Questo è il quadro rappresentato dalle organizzazioni sindacali che in maniera unitaria hanno mostrato preoccupazione per la gestione del personale con contratto a tempo determinato, cui sono affidati compiti di assoluta importanza, come il controllo sulla qualità dell'aria, il monitoraggio delle acque di balneazione, le verifiche ambientali e le analisi legate anche a contesti ad alta pressione ambientale come quello tarantino. Si stenta dunque a comprendere il senso di una scelta che porta a termine i contratti e non li rinnova, mettendo di fatto fuori profili professionali già formati e capaci di rappresentare un solido punto di riferimento per optare per nuova forza lavoro ancora da formare. Chiari riflessi di una decisione di questo tipo: da un lato si impoverisce l'organico dell'ARPA, andando ad influire in maniera importante sui tempi delle operazioni in ambiti assolutamente delicati. Dall'altro si alimentano sacche di precariato anche in contesti come quello della tutela ambientale che, è risaputo, dovrebbero rappresentare per il territorio dei punti di riferimento. Inoltre evidenziano i sindacati, rivolgendosi alla politica regionale, le proroghe delle graduatorie vigenti non sono abbastanza e certamente non risolvono il problema del precariato in ARPA.
0: Abbiamo ora in videocollegamento l'avvocato Massimiliano Del Vecchio. Buon pomeriggio, avvocato.
5: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Commentiamo la pronuncia della Corte di Cassazione, la conferma della condanna del Ministero della Difesa al risarcimento degli eredi di un lavoratore dipendente, si tratta di un dipendente civile dell'Arsenale di Taranto.
5: Sì, con sentenza pubblicata proprio ieri, la Corte di Cassazione ha stabilito degli importanti principi in materia di determinazione e risarcibilità del danno da decesso in favore degli eredi di un lavoratore. Si trattava, come ha detto bene Deborah, di un dipendente di civile dell'Arsenale che lavorava sia nell'officina che a bordo delle navi della Marina Militare e che durante il rapporto di lavoro è stato esposto ad amianto, quindi all'aggressione delle fibre e degli agenti patogeni che si sono sprigionati in occasione di ogni manutenzione. La particolarità della vicenda è che il rapporto risaliva agli anni 60 e ai decenni immediatamente successivi. Quindi la tesi del Ministero della Difesa è che non fosse dovuto il risarcimento, poiché all'epoca non si conoscevano i meccanismi patogenetici dell'amianto, soprattutto che l'amianto potesse determinare dei tumori, come purtroppo poi è accaduto nella fattispecie. La Corte di Cassazione ha invece chiarito che per ascrivere la responsabilità del datore di lavoro alla determinazione del decesso di un proprio dipendente non è necessario che si conosca perfettamente il meccanismo di sviluppo delle neoplasie, ma basta semplicemente la consapevolezza che l'esposizione a questi agenti patogeni possa determinare danni per la salute, e così come è accaduto nella fattispecie. L'altro importante principio è stato stabilito con il rigetto dell'eccezione sollevata dal Ministero in rapporto alla quantificazione del danno, poiché il Ministero pretendeva che fossero scomputate dall'ammontare del congruo risarcimento dovuto agli eredi di questo povero lavoratore tutte le somme che l'INAIL aveva già corrisposto in favore della vedova e in favore degli eredi. La Corte ha chiarito invece che, trattandosi di quantificazione e risarcimento del danno tanatologico e catastrofale, ossia quello che si determina in prossimità del decesso ed è pertanto trasmissibile agli eredi, la qualificazione della voce di danno non è assolutamente sovrapponibile agli indennizi corrisposti dall'INAIL, che riguardano invece da un lato il danno alla capacità lavorativa e dall'altro un danno che è qualificabile come indennizzo di postumi permanenti. Laddove invece quello oggetto della causa deciso dalla Corte era piuttosto qualificabile come danno da inabilità temporanea aggravato dalla consapevolezza del decesso. E pertanto, trattandosi di poste disomogenee, entrambe dovevano essere corrisposte e potevano essere cumulate.
0: Bene, grazie avvocato Del Vecchio. Dunque, confermato il risarcimento per gli eredi del lavoratore, si chiude definitivamente questa vicenda. Grazie ancora avvocato e buon pomeriggio.
5: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Andiamo avanti con un intervento di Confapi Taranto, fa riferimento alla situazione economica locale complessivamente intesa e considerata e chiede certezze e attenzione per invertire la marcia. Sentiamo.
3: Taranto ha bisogno di risposte, non di silenzi. È il grido d'allarme lanciato da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Taranto sta vivendo una crisi profonda che non può più essere ignorata o minimizzata con mezze verità, con slogan vuoti o con promesse a cui nemmeno il più ottimista dei pessimisti è disposto a dare credito. È quanto si legge in una lettera aperta indirizzata a prefetto, presidente della provincia e sindaco di Taranto. Confapi parla senza mezzi termini di silenzio e immobilismo istituzionale a fronte di sconforto crescente in una comunità che invece chiede certezze e fatti concreti. L'associazione sottolinea lo stato di grave sofferenza nel quale versano gli imprenditori e della desertificazione che rischia di travolgere tutti i comparti. Ci sono questioni urgenti sulle quali Confapi chiede di intervenire con immediatezza, dalla questione Ilva al porto, dalla cantieristica navale all'housing sociale. Ci sono segnali di allarme inoltre che indicano la crisi sociale che la città sta attraversando. Da qui la richiesta di Confapi alle istituzioni di agire subito con coraggio e determinazione, a cominciare dalla soluzione del dossier più complesso, quello relativo all'ex Ilva. Il rilancio produttivo dello stabilimento siderurgico, secondo Confapi, è possibile facendo leva su una tecnologia pulita capace di far ripartire in tempi brevi la produzione di acciaio in chiave green, garantendo la salvaguardia della salute e dell'occupazione. Taranto, afferma l'associazione, ha bisogno non solo di un piano industriale che sia serio, ambizioso, sostenibile e compatibile con le esigenze del territorio. Taranto ha bisogno di essere messa nelle condizioni di creare quella diversificazione economica che, vedendo protagonisti anche le attività commerciali, l'artigianato, la cantieristica e il turismo, la elevi a modello credibile di sviluppo. Taranto quindi da problema a risorsa. Taranto non è solo una città da salvare, ma una comunità da valorizzare, ma serve un impegno chiaro e senza più ritardi da parte di chi ha responsabilità di governo. Non traditeci, è la conclusione, con silenzi e mezze misure.
0: L'intervento del sindaco Piero Vitetti nel Consiglio Comunale di ieri, il primo cittadino ha manifestato tutta la sua amarezza per aver subito attacchi anche da esponenti della sua stessa maggioranza.
6: Sono sentito solo.
3: Il sindaco Piero Vitetti certifica l'esistenza di difficoltà di rapporti politici e forse anche personali all'interno della sua maggioranza, meglio fra se stesso ed alcune componenti della maggioranza. Maggiore indiziato in questo caso sembra essere il Partito Democratico. Il sindaco ha affidato il suo sfogo ad un intenso intervento in Consiglio Comunale, dopo le polemiche, anche feroci, per la sua assenza alla manifestazione in Piazza Fontana per ricordare Sacco Bacari e per non aver proclamato fino a questo momento il lutto cittadino per la morte del bracciante maliano.
6: Il sottoscritto in più occasioni è diventato il bersaglio preferito di associazioni, esponenti politici di minoranza e talvolta anche di maggioranza.
3: Vitetti ha esternato la sua amarezza per essere stato colpito anche da esponenti della sua stessa maggioranza. Ha fatto riferimento, ad esempio, all'episodio dell'1 maggio, quando prese le distanze dall'intervento del professor Montanari, che sul palco del concertone aveva accostato l'immagine di Giorgia Meloni a quella di Benito Mussolini. Anche in quel caso non mancarono le polemiche, ma il problema di fondo resta il difficile rapporto con il Partito Democratico. Più volte, infatti, ed è successo anche per l'omicidio in Piazza Fontana, gli interventi di autorevoli esponenti del PD hanno finito per rimarcare differenze di vedute e di approccio rispetto al primo cittadino, prese di posizione che forse rafforzano quel senso di solitudine che Vitetti ha manifestato in aula. Uno scenario che comincia a farsi problematico a meno di un anno dalle elezioni che portarono Vitetti ad essere eletto sindaco.
0: Questa mattina a Taranto l'onorevole Luigi Maratin, c'era per noi Valentina Castellano.

0: Planeta.
1: Oggi è qui a portare i fiori sul sacrario spontaneo che è nato per il migrante assassinato qui il 9 maggio. A Siena c'è stato un altro caso simile a questo, che dei ragazzini hanno picchiato un altro migrante. C'è un'emergenza educativa che non è solo tarantina, è italiana.
2: Sicuramente sì, c'è un'emergenza educativa perché quando a fare questi crimini orrendi sono ragazzi così giovani, ti poni veramente il problema di come funziona la scuola, cosa succede nelle nostre famiglie e che futuro ha l'Italia, perché quando guardi un ragazzo è il contrario di quando guardi una stella. Quando guardi una stella stai guardando il passato, quando guardi un ragazzo stai guardando il futuro dell'Italia. E se il futuro dell'Italia è questa roba qua, vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa a livello sociale, a livello educativo e forse anche all'esempio che diamo a questi ragazzi.
1: A 30 km da qui ci sono le elezioni a Manduria. A Taranto il suo partito è alleato con una coalizione di centrosinistra, a Manduria invece sostiene la destra.
2: La risposta sa qual è? Che l'Italia è anche una provincia, è lunga e varia. Non esiste fare sempre una solita scelta indipendentemente dalle contingenze politiche e amministrative. Quello che è giusto per Taranto può non essere giusto per Venezia e quello che è giusto in un capoluogo può non essere giusto in una piccola città della provincia. Quindi il Partito Liberal Democratico non fa politica schierandosi in una curva a prescindere, fa politica cercando di volta in volta la soluzione migliore per il territorio. A Manduria si sono create le condizioni per un progetto amministrativo che rispondesse ai bisogni di Manduria e ripeto, i bisogni di Manduria non sono necessariamente gli stessi di un grande capoluogo come Taranto e sicuramente non sono gli stessi di altro uno dei 7.896 comuni italiani. L'importante è far politica avendo come unica bussola il pragmatismo, le soluzioni e l'interesse dei cittadini. Altri fanno politica schierandosi dove è più conveniente o dove qualcuno ti ha ordinato di stare. Noi abbiamo un altro modo di far politica.
1: E su questo punto di vista, su Xilva, qual è la posizione?
2: Guardi, in politica quando fai un errore non sempre riesci a invertirlo. Io sono convinto che la situazione di Ilva abbia avuto un momento di svolta nel 2019 quando i 5 Stelle hanno ritirato il cosiddetto scudo penale, che poi non era uno scudo penale, perché lì c'era stato un azionista privato che aveva messo dei soldi sulla base di una promessa e delle regole. Se tu gliele cambi dopo che ci hai messo i soldi, quello ti saluta e se ne va, perché nel mondo funziona così, nel mondo globalizzato. Gli investimenti vengono fatti quando hai una certezza ragionevole di tante cose. In quell'occasione il populismo dei 5 Stelle fece questo grave errore e da lì in poi siamo caduti in una serie di eventi quasi inevitabili purtroppo. Poi io non sono contento di come il ministro Urso sta gestendo questo dossier, ma non tutto è invertibile. La radice di questi mali viene da lì e noi faremo tutto quanto possibile a livello nazionale, a livello locale, per tutelare le famiglie.
0: È stato presentato ieri il nuovo corso di laurea triennale in mediazione linguistica della Scuola Superiore Nelson Mandela, che sarà ospitato all'interno della sede tarantina del CIOFS Puglia. Ce ne parla Federica Pompamea.
3: Corsi di traduzione nel settore del turismo e dell'arte, della moda, dell'audiovisivo e gaming e della comunicazione e content creator. Sono i cinque indirizzi del nuovo corso di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica della Scuola Superiore Nelson Mandela, un polo universitario che sarà attivo a Taranto nell'anno accademico 2026-2027, dedicato alla formazione della comunicazione internazionale e scelto già da 28 ragazzi e ragazze del territorio, come ha raccontato Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà.
4: Possiamo arrivare massimo a 40 iscritti per ogni anno. Questo perché? Perché il Ministero dell'Università per queste facoltà ha il numero contingentato, ha il numero chiuso e soprattutto non vuole aule affollate perché le lingue bisogna studiarle ogni giorno, quotidianamente, per poterle apprendere in modo reale. Hanno la possibilità di avere a disposizione 40 borse di studio per ogni anno per tutti e tre gli anni, ovvero significa che uno studente studia gratis qui a Taranto, nella sua terra, nella sua città, nella sua cultura.
3: Un percorso formativo importante per la città che offre corsi altamente specializzati orientati a sviluppare competenze multiculturali, che per Michele Goffredo, coordinatore scientifico del corso di laurea, permettono accessi diretti all'interno del mondo lavorativo.
5: Noi stessi l'abbiamo verificato nei nostri 11 anni di Matera, in cui abbiamo visto che i nostri laureati sono più o meno tutti o occupati o hanno proseguito gli studi attraverso corsi di specializzazione, corsi di master e così via. Così che c'è una possibilità di professionalizzazione altissima rispetto a percorsi che di per sé sono finiti.
3: Insomma, una novità che per Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà, è destinata a lasciare un segno concreto nel panorama culturale e formativo del territorio.
4: Mediazione linguistica crea anche dialogo, crea anche pace, crea anche, come dire, conoscenza delle realtà culturali del territorio del Mediterraneo.
0: Ed ora la cronaca con i carabinieri di Massafra.
6: L'operazione e l'arresto ai domiciliari di un 25enne sono stati messi a segno nella notte dai carabinieri che durante un controllo nel centro storico di Massafra si sono accorti di una porta finestra di un immobile al piano terra oscurata con cartoni, particolare che ha determinato la successiva perquisizione domiciliare. All'interno i militari dell'arma hanno avvertito un forte odore di droga. Nella stanza sono stati infatti rinvenuti circa 33 grammi di hashish, 20 grammi di marijuana, un bilancio di precisione ed un coltello da cucina utilizzato per il taglio della droga. L'attività di controllo è stata poi estesa al piano seminterrato dell'immobile, dove i militari dell'arma hanno scoperto una vera e propria serra. L'area, coperta da teloni in plastica rivestiti internamente con materiale riflettente, ospitava 11 piante di marijuana di varie dimensioni e in diversi stadi di maturazione, oltre a sofisticate attrezzature per la coltivazione. Nel locale è stato inoltre rinvenuto un diario con appunti sulle operazioni effettuate sulle piante. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il giovane, posto ai domiciliari, ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio, ma anche di produzione, coltivazione e detenzione di droga.
0: La bellezza esteriore e interiore insieme in un interessante progetto di Villa Genusia a Ginosa Marina.
6: Oltre la cura, oltre i trattamenti sanitari e le medicine, per parlare anche di bellezza, intesa come attenzione verso l'estetica, ma anche rivolta al benessere interiore. Il progetto prende in prestito una metafora e mette in collegamento il soffione con la figura dell'anziano.
7: Questa metafora nasce dalla, appunto, metafora che abbiamo utilizzato per, come linea guida per tutto il progetto, cioè il dente di leone, un fiore che nasce spontaneo nelle nostre campagne, ai bordi delle nostre strade e che ad un certo punto sfocia in magia, si trasforma in un qualcosa di etereo, argenteo, leggero come il soffione. Quindi l'anziano, così come il dente di leone che ha delle radici molto forte, radicate nel terreno, è l'anima della nostra generazione, quindi ha delle radici molto forti per il nostro territorio, e il dente di leone che rappresenta un po' la leggerezza, allo stesso modo noi attraverso il nostro lavoro abbiamo voluto rendere e dare questa leggerezza e questa spontaneità all'anziano che non deve smettere di sognare e trasmettere della bellezza. Infatti il nostro evento conclusivo sarà proprio una sfilata di moda che avrà dei, come protagonisti proprio i nostri ospiti, con degli abiti fantastici creati da una nostra stilista del territorio, con una scenografia che riprende sempre il tema del dente di leone che si trasforma in soffio, creata sempre da delle associazioni che ci stanno aiutando nel realizzare tutto questo.
6: Laboratori sartoriali e artistici in vista della sfilata prevista per il 31 maggio.
8: L'obiettivo principale di questo progetto è andare un po' oltre quello che è la cura, no? La cura vista a 360 gradi, quindi non solo terapie, farmaci e quello che può essere la pura assistenza, ma pensare alla persona a 360 gradi, quindi parlare anche di anima, parlare anche di bellezza, no? Di autoconsapevolezza e di autostima. Quindi questo progetto nasce con l'idea di accogliere la persona a 360 gradi. Il progetto si è articolato in 3 mesi circa, abbiamo coinvolto diversi professionisti del territorio che ci daranno una mano proprio per far venire fuori la loro bellezza autentica. Hanno collaborato con noi anche delle associazioni del territorio che renderanno e hanno reso possibile proprio questo progetto che sfocerà poi in un evento finale il 31 maggio.
0: La cura del corpo e della mente torna anche nel prossimo servizio come tema, ma ci spostiamo da Marina di Ginosa a Talsano, esattamente a Villa Ida.
3: Una casa dove ogni persona è accolta con rispetto, attenzione e calore. Così Alessia Maggi, direttrice di Villa Ida, ha descritto la residenza per anziani autosufficienti, una struttura attiva dal 2025, nata per sostenere le famiglie del territorio e assistere i più fragili.
9: Ahimè, c'è molta dispersione e molta solitudine sotto questo punto di vista. Quindi la nostra scelta nasce da un'esigenza personale che poi si è trasformata proprio nella volontà e nel voler fare l'interesse del bene comune, e quindi Villa Ida si è trasformata in una casa serena, in una casa dove le persone si sentono se stesse, dove ogni giorno si cerca di fare qualcosa di diverso affinché possano ricordare tutto ciò che di bello nella vita hanno affrontato, e soprattutto non è un punto d'arrivo, non è un parcheggio, ma è un ricominciare a vivere nuovamente.
3: Una comunità che è cresciuta con il tempo, passando da 8 a 16 beneficiari, che vivono insieme ai 10 operatori capaci di garantire assistenza sanitaria e supporto emotivo, come ha raccontato la direttrice Alessia Maggi.
9: Noi abbiamo gli OSS, che sono presenti H24, perché la nostra è una struttura residenziale e quindi ovviamente siamo aperti sempre. Poi ci sono le ausiliarie si occupano della pulizia e della cucina, perché noi non abbiamo un catering esterno, ma cuciniamo qui. Poi abbiamo Kami. Kami è il ragazzo che è il nostro angelo custode. Ecco, lui fa fare attività tutti i giorni, è un giovane cubano che appunto permette a loro ogni giorno di fare qualcosa di diverso e di sentirsi appagati, no, quotidianamente.
3: Non solo assistenti, ma anche animatori che si dedicano alla cura del corpo e della mente degli anziani, come ha raccontato Camillo Bori Suarez.
10: Vedo questo non come un lavoro, sino più come una cosa che mi fa diventare una persona con più pace, perché in realtà loro mi danno pace a me. È vero che si trova un po' di difficoltà a vedere anziani che hanno una malattia, però allo stesso tempo loro mi danno gioia, sinceramente. È quello che mi aiuta a crescere anche come persona.
0: Apriamo la pagina sportiva con un videocollegamento in diretta con il collega Francesco Friuli, perché c'è un'ultima ora. Buon pomeriggio Francesco.
11: Eccoci, un saluto. Dunque, le ultime novità in merito alla partita, almeno quella dell'andata tra Taranto e Apice, ve le diamo e siamo soltanto in attesa dell'ufficialità da parte degli enti competenti. La gara verrà giocata alle ore 16 a Massafra all'andata. Manca soltanto l'ufficialità, ma le parti, ossia sia il Taranto che l'Apice, si sono messi d'accordo sull'inizio del match anticipato ancora di mezz'ora rispetto a quello che vi abbiamo detto già nella puntata di ieri di Onda Rosso Blu. Pertanto la gara si gioca domenica prossima, come detto, gara di andata valevole come semifinale per i playoff per la promozione in Serie D, alle 16 a Massafra. La prevendita dovrebbe essere aperta nella giornata di giovedì. Anche su questo siamo in attesa di ufficialità, però questi sono i due passaggi. Quindi gara di andata, vedremo se quella di ritorno anche alle ore 16, con apertura prevendita al più tardi giovedì, e ricordo che insomma nelle prossime ore sapremo anche quanto sarà la capienza del settore ospiti nella gara di ritorno. Ricordiamo che mancherà Zia Osmanovic per il Taranto, squalificato per due turni, mentre invece le ammonizioni che sono state combinate nella gara di andata valgono come già diffide, quindi attenzione ai cartellini gialli anche in questa prima partita. È tutto, se non ci sono domande la linea che può tornare allo studio.
0: Grazie Francesco, va bene così, grazie per questo aggiornamento. Noi intanto andiamo avanti e ascoltiamo un'intervista al mister Ciro Danucci.
12: Mister Danucci, questa è una settimana che parlavamo con la società, importante, delicata, al di là degli schemi, al di là degli uomini a disposizione, cuore, carattere, grinta, è stato il Taranto pre di questi nazionali. Andiamo in nazionali come?
13: No, ci arriviamo sicuramente bene, con una grande prestazione fatta contro il Canosa, una squadra forte, una squadra che ha fatto gli stessi punti che abbiamo fatto noi durante la stagione, quindi ora affrontiamo l'Apice, anch'essa una squadra importante perché comunque arrivare secondi in quel girone non è affatto facile, quindi ci stiamo preparando bene, sappiamo che sarà una partita complicata, ma sappiamo anche che ci vorrà il miglior Taranto per venire a capo di questa partita.
12: Ecco, dall'altra parte c'è Gladiator contro Matese, una sorpresa fino a un certo punto il Gladiator che ha fatto fuori la formazione di Santa Maria Capua Vetere, ha fatto fuori un'altra favorita forse ancor più rispetto proprio al Gladiator come la Caivanese. Te l'aspettavi insomma questa seconda parte dei playoff?
13: No, sicuramente la Caivanese era avvantaggiata avendo il doppio risultato a disposizione, però Gladiator ha una storia abbastanza importante, è sempre stata una squadra che ha fatto spesso la Serie D, poi ha un allenatore molto che comunque ha sempre fatto queste categorie, ha vinto diversi campionati come Farina, quindi non è sicuramente una sorpresa, anche quella sarà una bella semifinale perché si scontrano due squadre che fino a qualche anno fa stavano in Serie D, quindi sono tutte partite difficili, quindi bisogna prepararle bene e cercare di arrivarci al massimo.
0: E quindi si scaldano i motori in vista dell'ormai vicina, ormai prossima partita dei play-off contro Apice. Sentiamo.
12: Presidente Merico, è una settimana importante questa per il Taranto, si percepisce tornando in città che c'è voglia di Taranto?
14: Eh sì, sicuramente, è la settimana della vita diciamo, perché dobbiamo andare assolutissimamente in D, tutti compatti, tutti uniti, perché dobbiamo farcela sicuramente.
12: Paola Cocozza, rappresentanza del CDA del Taranto, marce di avvicinamento che continua verso questa partita, le sensazioni da parte della società?
15: È un onore per me essere qui stasera a questa manifestazione, rappresentare il Taranto Calcio come componente del CDA. È una settimana che ci vede pronti per la partita di domenica, sotto il migliore degli auspici sicuramente, sperando insomma che il tutto vada così come tutti quanti speriamo in città. E sicuramente la squadra e il mister stanno lavorando allacremente per arrivare domenica nel migliore dei modi e spero insomma che la città risponda, ecco, come domenica scorsa, con quel grande tifo e quella grande presenza per una partita sicuramente fondamentale per il nostro cammino.
0: Ed ora il Martina Calcio con uno sguardo al futuro.
11: Lo scoramento dopo la sconfitta, la riflessione sul futuro, il pensiero di Piero La Carbonara espresso anche dal team manager del Martina Alessio Carrieri nel corso di Onda Rosso Blu. Il dirigente martinese parla dell'immediato futuro, momenti di riflessione che verranno soltanto risolti dopo una riunione interna per capire che Martina sarà quello della stagione 2026-2027.
16: Si è arrivati a un momento in cui tanti hanno ambizione di salire, soprattutto i tifosi. Anche noi abbiamo un'ambizione, l'abbiamo dimostrato negli ultimi anni, che abbiamo voglia di portare il nome di Martina più in alto possibile. Avevamo promesso di essere per tanto tempo la prima squadra della provincia, ci siamo quasi riusciti. Però per alzare ancora di più l'asticella non si può essere in pochi. E bisogna comunque oggettivamente essere nelle persone giuste, a remare nella stessa direzione e bisogna avere dei connubi importanti. È arrivato il momento che se davvero si vuole fare questo step successivo bisogna che veramente tutti capiscano che la crescita di Martina passa appunto dalla volontà di tutti e dalla necessità appunto di portare il nome di Martina il più in alto possibile.
0: Siamo dunque al termine di questa edizione di Cittadella News. Io prima di salutarvi vi ricordo che è possibile inviare delle notizie, delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure messaggi WhatsApp al 339-68-068-68. Grazie per essere stati con noi. Noi ci rivediamo subito dopo la sigla e la fascia pubblicitaria con l'approfondimento di oggi, dopo il TG oltre la notizia. notizia. Oggi avremo ospite il consigliere regionale Mino Borracino e parleremo in particolare della vertenza Leonardo, ma anche dell'aeroporto, dell'attività dell'aeroporto in genere e non solo. A tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, ben ritrovati con il nostro approfondimento. Parliamo di diverse questioni con il consigliere regionale Mino Borracino, che è in videocollegamento. Buon pomeriggio, consigliere.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E dunque, partiamo da una sua nota con la quale va a puntualizzare determinati aspetti con riferimento all'ipotesi di joint venture tra Leonardo e fondi esteri. Cosa dire al riguardo? Chiaramente vanno tutelati i lavoratori, i sindacati hanno sottolineato più volte che hanno bisogno di rassicurazioni sulla necessità di evitare delocalizzazioni e quant'altro.
1: Sì, diciamo, è da tempo che portiamo avanti, devo dire, insieme ad un comportamento esemplare da parte dei sindacati che hanno mostrato una grande competenza in tema anche di politiche industriali, mi riferisco ai sindacati metalmeccanici FIOM, WILM e FIM, sulla vicenda della Leonardo Grottaglie, ma anche Foggia. Che non è una vertenza vera e propria perché non c'è un problema di tenuta occupazionale e men che meno c'è un problema del rischio di chiusura di cassa integrazione, fortunatamente, ma all'orizzonte si addensa pericolosamente una nube che è quella di una joint venture con un fondo sovrano, in questo caso il fondo PIF che è il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, che sembrerebbe intenzionata ad entrare al 50% nell'azionariato della divisione aerostrutture di Leonardo. Specifichiamo che Leonardo ha varie divisioni. La divisione aerostrutture, che è quella che costruisce gli aerei, che contribuisce alla costruzione di parte di aerei, perché Leonardo non costruisce aerei da sola. Nel caso di Grottaglie, anche di Foggia, è parte importante del Boeing 747. Presente anche la Leonardo Aerostrutture a Nola e a Pomigliano in Campania, questi quattro stabilimenti importanti rischiano con questo accordo, se dovesse andare in porto, diciamo, potrebbe esserci il rischio di una futura delocalizzazione, perché non si comprende se un fondo entra e mette dei soldi, qual è l'obiettivo? E quindi noi diciamo che questo non porterebbe nessun know-how, non porterebbe nessuna partnership di natura industriale, di natura diciamo tecnologica, ma farebbe entrare soltanto un socio che metterebbe dei soldi e noi avvertiamo, per la verità, che noi le sindacali ci hanno allertato sul rischio che tutto ciò possa portare appunto ad una futura delocalizzazione con un impoverimento del tessuto produttivo, industriale e soprattutto occupazionale in Puglia e in Campania. Ci sarebbe insomma una sorta di desertificazione ed una questione che si pone proprio dal punto di vista della questione meridionale. Su questa vicenda,
0: consigliere, la interrompo un attimo. Lei suggerisce, auspica la convocazione di consigli comunali dei comuni vicini. Il consiglio comunale si è tenuto già monotematico, se ricordo bene, a Grottaglie ma anche a Montemesola, appunto per avvicinarsi poi ad alla possibilità di portare questa vertenza all'attenzione del governo nazionale per una presa di posizione.
1: Sì, diciamo i consigli comunali, soprattutto di Grottaglie ma anche di Montegliasi, in questo periodo sono stati molto attivi. C'è stata anche una riunione ieri mattina, alla presenza anche di altri sindaci e amministratori dei comuni della provincia di Taranto. Io ho proposto diciamo un consiglio comunale congiunto di Grottaglie e Montegliasi, che sono i comuni dove territorialmente insiste lo stabilimento, affinché ci possa essere un documento unitario, ufficiale, da portare all'attenzione del governo nazionale. Perché il governo nazionale? Perché questa non è un'azienda privata, è un'azienda a partecipazione statale, con il controllo quindi dello Stato, tant'è vero che il CDA di Leonardo viene nominato dal governo, è stato rinnovato pochissime settimane fa, un paio di settimane fa, e quindi noi

0: diciamo al governo di preservare l'autonomia gestionale da parte dell'Aeronardo, cioè se questo fondo deve proprio entrare, ma che non entrasse con una quota di partecipazione paritetica, ma con una quota che lasci alla Leonardo la possibilità della gestione delle politiche aziendali, delle politiche industriali, perché il nostro timore non è soltanto quello, che è quello più importante, del rischio che l'azienda possa delocalizzare e quindi centinaia, se non migliaia di lavoratori possano perdere il proprio posto di lavoro, ma lo diciamo anche dal punto di vista proprio della politica industriale, che questo priverebbe l'Italia di un asset strategico importante, di un'azienda tecnologicamente avanzata con impatto quasi zero, e quindi sarebbe davvero un reato privarci di una realtà produttiva di questo genere.
1: Consigliere, ricordiamo che si parla appunto di molti, molti lavoratori che tra l'altro hanno un'alta specializzazione, dunque si tratta di particolari categorie lavorative, ma nel momento in cui lei ha sottolineato appunto la partecipazione statale mi è tornata in mente ancora una volta la vertenza, la grande vertenza Ilva. Più volte si è chiesto sia da parte sindacale che da parte della politica che il governo in quella vertenza, insomma, continui a mantenere il controllo. È un po' lo stesso meccanismo, una funzione di garanzia che viene chiesta allo Stato.
0: Beh, certo, lo ha detto anche il presidente De Caro, il nuovo presidente della regione, pochissimi giorni fa, se non addirittura qualche ora fa, rimarcando questa necessità. Lo diciamo da tempo, già che tutti i governi, di centrodestra, di centrosinistra, hanno sempre detto nel corso di questi 14 anni, dico 14 anni dal momento del sequestro, dal momento dell'inchiesta ambiente svenduto del luglio 2012, da quel luglio 2012 sono passati quasi 14 anni, in questi 14 anni tutti hanno sempre parlato della strategicità dell'Ilva di Taranto. Allora, se questa azienda è strategica per il sistema produttivo italiano, io penso che il governo non possa disimpegnarsi di ciò, anche perché per avviare quelle bonifiche che in parte già sono state fatte, ma soprattutto quella sostituzione del modello produttivo, passando dal ciclo integrato, passando dal ciclo della produzione del carbone a quella tanto declamata decarbonizzazione, della quale parlò per prima e ha messo in campo Michele Emiliano 11 anni fa questo tema. Per fare questo ci vogliono alcuni miliardi di euro e noi riteniamo che nessun privato possa investire una somma ingente di questo genere, se ne deve fare carico lo Stato.
1: Ecco, io vorrei ricordare ancora una volta che le questioni dell'Ilva riguardano dal punto di vista sindacale sicuramente i dipendenti dello stesso stabilimento, ma anche l'anello debole rappresentato da tutto il tessuto imprenditoriale legato allo stesso, quindi l'appalto. Ricordiamo che l'appalto è appunto, lo ribadisco ancora una volta, l'anello debole e soprattutto per quel che riguarda quelle imprese che sono monocommittenti, dunque la cui stessa esistenza, sopravvivenza è legata a doppio nodo alle attività dello stabilimento. Ma
0: Noi
1: torniamo.
0: abbiamo,
1: Prego.
0: Deborah, noi abbiamo, lasciami, ti chiedo la cortesia di farmi parlare proprio 30 secondi alla questione dell'appalto, perché noi, come Regione Puglia abbiamo sempre dato una grande attenzione all'appalto, anche intervenendo con ristori di natura economica che tra le altre cose proprio in questi giorni, abbiamo ristorato decine di aziende con risorse regionali per quanto riguarda, i mancati introiti rispetto a lavori che erano stati commissionati dall'azienda e che non erano stati pagati. Quindi gli imprenditori di Taranto, molti di loro, sono grati alla Regione Puglia, al Presidente Emiliano, per quello che ha fatto in questi ultimi anni proprio per venire incontro alle loro, come tu giustamente dicevi, giuste e necessarie, diciamo, spettanze che, ricordo, non riguardavano soltanto gli imprenditori, che comunque andavano rispettati e tutelati, ma dietro ogni imprenditore c'erano 100, 200, 300,
1: Un effetto
0: 500
1: domino,
0: lavoratori.
1: chiaramente.
0: Parliamo di alcune migliaia di lavoratori che sono stati tutelati grazie anche all'intervento della Regione Puglia.
1: Bene, torniamo alle attività, diciamo, torniamo a parlare dell'aeroporto, parliamo dell'open day previsto per il 3 giugno prossimo, dell'ipotesi dell'apertura dell'Arlotta ai voli passeggeri.
0: Sì, insieme ai colleghi Angolano e Fischetti abbiamo chiesto al presidente di Aeroporti di Puglia nei giorni scorsi, la settimana scorsa,

0: vedrà ultimati i lavori, entro il mese di giugno vedrà ultimati i lavori per il rifacimento completo del terminal passeggeri, un'opera che è costata 9 milioni di euro alla Regione Puglia, che tra le altre cose ha visto il sottoscritto finanziare con ulteriori 7 milioni rispetto ai primi 2 milioni che aveva dato l'ex assessore allo sviluppo economico Michele Mazzarano. Poi io ci misi altre 7 milioni nel 2019. Tra il 2018 e il 2019 io e Mazzarano finanziammo questo importante intervento, che poi il Covid, i vari ricorsi, eccetera, finalmente oggi giungiamo al completamento dei lavori di rifacimento del terminal passeggeri. A questo si aggiungono dei lavori che negli anni scorsi abbiamo fatto come regione per rendere quell'aeroporto effettivamente efficiente sotto ogni punto di vista. Abbiamo rifatto la via di rullaggio, abbiamo ampliato per 2 volte e mezzo il piazzale di sosta dei velivoli, degli aerei, abbiamo completamente restaurato e rifatto gli hangar, abbiamo fatto ex novo la bretella di collegamento dalla strada statale Taranto-Brindisi per arrivare direttamente all'aeroporto con altre 12 milioni di euro, sino ad arrivare appunto al rifacimento del terminal passeggeri. Oggi ci sono tutte le condizioni, dico tutte le condizioni, affinché oltre alla funzione cargo necessaria, oltre alla funzione test bed per quanto riguarda i droni e tutte le altre cose che girano attorno a quell'aeroporto, oggi si può finalmente dar vita all'attivazione dei voli di linea passeggeri da e per Grottaglie. E come consiglieri comunali, regionali di Taranto, insieme a Fischetti e Angolano, che abbiamo fatto la richiesta di Open Day, ma certamente, anzi sicuramente così, insieme a tutti gli altri 5 consiglieri regionali di Taranto, noi siamo dell'idea che questa struttura che oggi c'è e pronta possa anche rispondere alle esigenze di mercato per attivare dei voli di linea passeggeri da e per Grottaglie. Questa sarebbe una chiave di volta importantissima per il cambio anche di impostazione del modello di sviluppo socio-economico della nostra provincia e della nostra città. Assorbirebbe persone che verrebbero dalla Basilicata, dalla Calabria Ionica, ma anche perché no, da pezzi del nord Salento che sarebbero più vicini all'aeroporto di Grottaglie. Questa cosa è una battaglia che noi ci crediamo, la vogliamo portare avanti insieme anche ai comitati pro aeroporto. Insieme alla stragrande maggioranza della cittadinanza tarantina della provincia di Taranto, che non vede l'ora di poter festeggiare questa cosa che sarebbe, ripeto, una cosa storica per la nostra città e per la nostra provincia.
1: Ecco, per lo sviluppo, lei ha sottolineato, per lo sviluppo di questo territorio, a me viene in mente lo sviluppo turistico in particolare del territorio, di cui si parla tanto come
0: Anche.
1: vocazione naturale, date le bellezze del nostro paesaggio. Grazie al
0: Ma non
1: consigliero.
0: solo questo, ma non soltanto questo, Deborah. Tieni conto che, ad esempio, Taranto diventa sempre più città universitaria. Noi abbiamo, ad esempio, la facoltà di medicina, che molti non lo sanno, che ogni anno assorbe 70-80 studenti nuovi ogni anno accademico, ormai da qualche anno, che vengono da fuori provincia e soprattutto da fuori provincia e da fuori regione. Allora, queste persone avrebbero nell'aeroporto di Grottaglie la possibilità di viaggiare più comodamente, la possibilità anche di tutte le persone, di tutti i pendolari, perché voglio ricordare che Taranto ha una atavica difficoltà anche nei collegamenti ferroviari, questo lo sappiamo molto bene.
1: Certo.
0: Allora, questo sarebbe anche un giusto risarcimento ad una città e ad una provincia che sui collegamenti è stata sempre fortemente penalizzata, quindi il sacrosanto diritto alla mobilità delle persone della provincia, delle persone che lavorano, che vengono a studiare a Taranto, e questa cosa incentiverebbe ancora di più a trasformare Taranto come città universitaria.
1: Grazie consigliere Mino Boracino per questo intervento e per questo approfondimento. Grazie per essere stato con noi.
0: Un caro saluto a tutti quanti, grazie a voi.
1: E dunque tutto per il nostro approfondimento. A voi grazie per l'ascolto e per la cortese attenzione. Arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. L'amico dell'amico senza il vito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro,

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Bella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Sono le 17.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre quello di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
2: È stata fissata per oggi davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio del 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore. Tensioni in aula, le forze dell'ordine presenti hanno sgomberato l'area protetta riservata ai familiari, dove si erano radunati i parenti del ragazzo.
3: Patto di stabilità al termine del G7 Finanze a Parigi. Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha risposto alle domande dei giornalisti sulla richiesta avanzata dall'Italia per allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. In Commissione europea continuiamo a seguire attentamente la situazione e a valutare quale tipo di risposta richiede e richiederà. Una possibilità, ha sottolineato Dombrovskis, che si è resa sempre più necessaria per far fronte alle difficoltà energetiche causate dal conflitto in Medio Oriente.
2: Esplosione di un'autobomba nel centro di Damasco in Siria, nei pressi del quartiere a maggioranza cristiano di Bab Sharki, e di almeno un morto e 18 feriti il bilancio provvisorio dell'attentato, riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria e media locali, secondo cui l'esplosione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa siriano e di fronte alle antiche mura della città.
3: Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Intanto il capo di Rosatom, l'ente russo per l'energia atomica, ha dichiarato che Mosca ha preparato dei documenti sull'energia nucleare che saranno firmati durante la visita del presidente russo a Pechino.
2: Voltiamo pagina. Parte l'assistenza straordinaria del call center dell'Agenzia delle Entrate dal 23 maggio al 20 giugno per offrire supporto ai cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi. Il servizio di assistenza telefonica con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina. La scadenza per l'invio della 7.30 è fissato al 30 settembre 2026. Tutte le informazioni utili sono raccolte all'interno del sito dedicato Info e Assistenza e nella nuova guida nella sezione L'Agenzia Informa.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Partecipiamo a Taranto.
4: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908.

0: provincialisrl.it.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.

0: Stradella Visual Radio TV. Sono le 17:30.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Niente cozze e niente ristori. È l'amaro paradosso in cui si trovano 3 mitilicoltori tarantini finiti in un limbo burocratico per aver fatto spazio allo sport. Per consentire il passaggio del campo di gara delle canoe nella zona Cimino, queste 3 imprese hanno dovuto smantellare completamente i propri impianti. Mesi di duro lavoro per rimuovere pali, reti e corpi morti sul fondale. Il risultato? Una produzione azzerata per la stagione. Massima collaborazione offerta alle istituzioni, ma portafogli vuoti. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni Emilio Palumbo di Coldiretti Pesca.
3: Noi siamo veramente in un limbo dove la burocrazia ci sta in tutti i modi strangolando e non riusciamo a capire ormai più qual è la verità, insomma. Hanno lavorato, hanno perso la produzione e al momento, ad oggi, non hanno avuto ancora quel ristoro promesso, che era poi una minima parte di quello che effettivamente hanno perso. 30.000 euro per 3 imprese, le 3 imprese che, come dicevamo prima, hanno dovuto spostare gli impianti avendo un danno anche per la produzione.
2: Passiamo alla cronaca. Hanno 15 e 17 anni due giovani che Taranto, in Viale Virgilio, hanno travolto un coetaneo sulle strisce e sono fuggiti in scooter. La loro fuga è terminata dopo poche ore, quando si sono presentati spontaneamente nella caserma dei carabinieri. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente. Entrambi rispondono di omissione di soccorso. La vittima, un 15enne, trasportato in codice rosso al Santissima Annunziata, ha riportato gravi lesioni, ma è fuori pericolo. Spostiamoci a Massafre. I carabinieri hanno arrestato un 25enne per produzione e detenzione di droga. I militari, insospettiti da una finestra coperta da cartoni nel centro storico, hanno perquisito la casa. In camera hanno trovato hashish e marijuana, mentre nel seminterrato è stata scoperta una vera serra indoor con 11 piante, luci LED, ventilatori e un diario di coltivazione. Il giovane si trova adesso agli arresti domiciliari. Basta silenzi, serve un piano serio. Con una dura lettera aperta alle istituzioni, Confapi Taranto denuncia il profondo stallo economico e sociale del territorio, parlando di una resa incondizionata della politica e del rischio concreto di una desertificazione industriale. L'Associazione delle Piccole e Medie Imprese chiede interventi immediati e fatti concreti, a partire dal dossier Exilva, da rilanciare con tecnologie pulite e in chiave green. Per Confapi è tempo di cambiare narrativa. Taranto non è più un problema da gestire, ma una risorsa da valorizzare, tutelando salute, ambiente e lavoro. Passiamo alla pagina della cultura. Il rap arriva anche nella periferia di Taranto. Il 3 ottobre il quartiere Paolo VI ospiterà la 5ª edizione di Red Bull 64 Bars Live. Dopo Napoli e Roma, il grande show approda nel capoluogo ionico per celebrare l'hip hop nella sua forma più pura. Sul palco gli artisti si sfideranno a colpi di rime e barre senza filtri, mettendo in gioco tenacia e creatività. L'evento sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube Red Bull Drop. E ora lo sport con Francesco Friuli.
4: Taranto apice, verso le ore 16 si attende soltanto l'ufficialità, ma è stato raggiunto l'accordo tra entrambi i sodalizi. Gara di andata e probabilmente anche match di ritorno. Prevendita al via giovedì mattina. Facile immaginare il sold out. Domani o dopodomani l'ok definitivo ai 600 posti per i tifosi ionici nella trasferta del 31 di maggio.
2: E per questa edizione è tutto. A risentirci.
0: Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: La grande musica e i grandi successi con Blanco e Elisa. Grande canzone, grande successo che stiamo passando qui, tra l'altro, in questi mesi qui su Cittadella, la radio Cittadella TV, ancora prima Mondo, altro grande singolo che naturalmente abbiamo ritrovato nel nostro viaggio serale. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri.

0: Incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: qua, i grandi successi, come sempre la bella musica che ritroviamo in quello che è il nostro rewind. Abbiamo riacceso, lo dico sempre, la nostra macchina del tempo, la nostra time machine, per regalarvi naturalmente un grande successo dal passato. Dua Lipa con questa canzone strepitosa, Don't Start Now, da questo album Future Nostalgia, che ha avuto, devo dire, grande successo. Poi questo singolo celebra un po' quella che è l'indipendenza, la rinascita personale, il superamento definitivo di una rottura amorosa. Poi Dua Lipa in questa canzone si rivolge direttamente al suo ex fidanzato, che tenta di rientrare nella sua vita, intimandoli naturalmente di non rovinare quello che è il suo equilibrio dopo la chiusura di questo rapporto. Grande successo che abbiamo ritrovato nel Rewind, che torna tra mezz'ora con un'altra grande canzone dal passato.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

grande accoppiata, due grandi voci, incontro importante, un paio di messaggi scambiati, insomma, fra Tiziano Ferro e Giorgia nasce questa bella collaborazione, questa canzone superstar che abbiamo ritrovato anche questa sera, che esprime un po', insomma, il concetto che chiunque può essere una superstar nella vita di tutti i giorni, perché non serve la fama, lo si diventa attraverso le emozioni, gli affetti, la capacità di dare tutto agli altri senza pretendere nulla in pratica.

la Boss lì, poi insomma superstar naturalmente francese, sta avendo grande successo soprattutto grazie alla 12ª edizione del programma televisivo Star Academy, che l'ha vista protagonista, poi è uscita con questa canzone che devo dire un bel successo anche di classifica, ritrovata anche questa sera all'interno di Driving. Bene, buona serata come sempre da Paolo D'Andrea, saluto il nostro Gio Nicoletti che naturalmente mi seguirà alla parte tecnica, saremo insieme fino alle 19, orari che non sono validi naturalmente, come dico sempre, per gli amici anche della replica che ci seguono in tarda serata. Avremo un ospite intorno alle 18:20, beh, c'è Silvia Salemi questa sera con noi, faremo una bella chiacchierata, presenterà anche la sua nuova canzone Pezzo Intenso, con un testo anche importante, si parla di amore tossico. Non perdete questo appuntamento, 18:20 in Driving.

0: Sabrina, Madonna. Oh, che grande accoppiata, ragazzi, eh? Una bomba questa di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love, canzone che poi va a anticipare anche l'uscita del nuovo lavoro di Madonna prevista per luglio, Confession 2 si chiama questo album, che sicuramente ci riserverà tante belle sorprese musicali. Pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buonasera dalla redazione. Nuovo blitz di Israele contro la Global Summud Fotiglia. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla marina militare israeliana a largo di Cipro. È in corso il loro trasferimento verso il porto di Ashdod. L'imbarcazione militare trasporta tra gli altri medici, giornalisti e difensori dei diritti umani provenienti da oltre 40 paesi. I mezzi erano salpati dalla Turchia per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuto a Gaza. Tra i fermati ci sono 27 italiani che partecipano all'iniziativa, lo rende noto la Farnesina.

0: Ucraina.
1: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nelle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre il corpo di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma intanto ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
0: Rimarrà in cella Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Khoudry ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
1: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione Europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime europee, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
0: Monopattini e bici elettriche, scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal nord a sud, sono fioccate molte salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini tra mezzi in sharing e privati che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
1: Il tennis. Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social che, nonostante l'infortunio al polso, sia in fase di miglioramento, non è ancora in grado di tornare in campo. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma, il Roland Garros infatti sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Afrotropic.

allora Sorry, scusa, lo sento, la canzone nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, il ritorno di Riccardo Zanotti con questa nuova canzone che si preannuncia altro bel successo, tema devo dire anche questo delicato, si parla di incomunicabilità nei rapporti di coppia, è un tema scottante che va a toccare naturalmente questa canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana come New Hit che tra mezz'ora torna come sempre con un'altra bella novità. Buona serata da Paolo D'Andria, il nostro Gio Nicoletti alla parte tecnica, si riparte, questa è Gaia.

calienti di Gaia. Beh, sono questi suoni che ci riportano un po' alla musica brasileira, alle sue origini, per questa canzone Bossa Nostra, che è un'altra delle belle novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Saluti a Giada, mi scrive da Taranto. Ciao Giada, buona serata, grazie naturalmente per il tuo messaggio, come anche Fabrizia ci ha fatto tanti complimenti, mi ha richiesto anche una bella canzone italiana che ti passeremo più avanti. Buon lavoro anche a Gianni dalla provincia di Bari, ci guardava poi anche attraverso il canale 94 per Puglia e Basilicata.

0: Facciamo una breve pausa. Tra pochissimo in diretta con noi c'è Silvia Salemi.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
8: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
9: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
10: Cittadella Visual Radio TV. Una mo-

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, End of Silence, il nuovo singolo di Silvia Salemi, che con piacere abbiamo in diretta con noi questa sera sulla nostra emittente. Silvia, benvenuta.
1: Ciao, grazie di questa ospitalità.
0: Allora, nuovo singolo per te, però sono 30 anni di carriera, mamma mia, che poi non sono un punto d'arrivo, diciamo un punto di partenza, un inizio, perché c'è questo nuovo singolo, un album che arriverà penso a settembre, c'è anche un tour, Silvia.
1: Sì, c'è un album in preparazione, c'è sicuramente l'avventura anche estiva, che è sempre un momento importante di confronto con il pubblico, e c'è in arrivo anche uno spettacolo teatrale che partirà appunto i primi di settembre, poi spazierà per tutti i teatri, per cui diciamo che con questo trentennale ci siamo fatti un bel regalo.
0: Bene, tu non sei però solo cantautrice, perché negli anni ti abbiamo amata come conduttrice radiofonica, in TV, come scrittrice, ma questa tua versatilità è stata una necessità di esprimerti oppure un'evoluzione naturale, Silvia?
1: Ma è tutte e due le cose. Diciamo che alla fine è sempre un modo per stare con il pubblico, è sempre un modo per arrivare alle persone. Facendo la conduzione radiofonica evidentemente lo fai un po' di lato, no? Perché magari presenti altri artisti, racconti altre canzoni, altre realtà, quindi è anche un modo di stare diversamente con il pubblico, non come protagonisti, e questo è molto bello. La scrittura è un'esigenza personale, quindi non avrei potuto fare diversamente.
0: Senti, ma poi in realtà fare radio ti ha aiutato un po' a capire cosa vuole il pubblico quando tu scrivi una canzone?
1: In realtà no, perché ogni volta che arriva una canzone è una novità e poi il pubblico impara ad amarla, quindi secondo me l'artista deve fare il suo, sperando che nella sua autenticità, nel messaggio che dà, nel sound che propone, arriva al pubblico. Però secondo me non si può fare un discorso di gusti del pubblico, perché comunque i gusti cambiano.
0: Bene, abbiamo con noi Silvia Salemi, End of Silence, la nuova canzone che sentiremo poi in chiusura anche della nostra piccola chiacchierata. Senti Silvia, io lo devo fare questo riferimento al 1997 a casa di Luca, che compie quasi 30 anni questa tua canzone, però è ancora freschissima, praticamente è un vero e proprio inno generazionale in pratica.
1: Sì, a casa di Luca ha acquisito negli anni questa significazione di manifesto generazionale, un po' perché all'epoca ha anticipato i tempi, parlava dell'era delle immagini. Adesso se la vai a rileggere, quando dice l'epoca del tun tun cia, patu patun cia, stordito il cuore, ti parla dell'intelligenza artificiale, perché l'inventiva, le idee, le parole. Abbiamo perso l'inventiva, abbiamo perso le idee, abbiamo perso le parole, perché ci siamo affidati un po' all'intelligenza artificiale. Quindi alla fine è una canzone che rimane attuale. Devo dire è una grande fortuna poterla avere scritta e portata e presentata al pubblico.
0: Bene, doveroso riferimento a questo tuo grande successo. Senti, ma tu come vedi il panorama musicale attuale, che poi è dominato un po' dallo streaming, dai social, rispetto un po' a quando hai iniziato?
1: Allora, lo vedo molto veloce. Mi preoccupa la velocità, che poi è la velocità dei nostri tempi, però le canzoni hanno bisogno di un tempo, hanno bisogno di stratificarsi sotto la pelle, hanno bisogno di diventare appunto canzone generazionale, come accadeva per le canzoni di Battisti.

0: pezzi, come accadeva per le canzoni dei grandi cantautori, no? Tu avevi il tempo di stratificare una canzone nel tuo ricordo, abbinarla a delle situazioni, a delle stagioni della vita. Adesso il pezzo, se dura un mese, due mesi, è già tanto, quindi l'unica cosa, ecco, se posso dire, dei nostri tempi è questa velocità, questo modo di fare usa e getta alla musica, no? E questo ci riguarda evidentemente tutti, non è una cosa di un artista o di un altro artista, certo, non è una colpa, è un fatto assolutamente generazionale e storico.
1: Bene, allora Silvia, parliamo di questa tua nuova canzone, adesso End of Silence, scritta da te, prodotta da Francesco Tosoni, che poi va a anticipare questo lavoro più ampio che uscirà appunto a settembre. Beh, questa canzone che poi ha una genesi particolare, perché è segnata nell'intimo appunto dalla vicenda di una malattia di una persona poi a te cara, e devo dire che insomma il tumore, parliamo di questo male incredibile che ha segnato la nostra epoca, devo dire oggi ci sono dei progressi straordinari. La ricerca, i risultati anche della diagnosi precoce, l'importanza anche della prevenzione. Ancora una volta la musica, grazie anche a te, diventa questo straordinario mezzo di comunicazione, cioè far capire un po' a tutti che il cancro, grazie alla ricerca e all'innovazione, è un tema di cui oggi si può parlare in termini, insomma, e anche con una maggiore speranza per il futuro, insomma, e questo è molto importante, Silvia.
0: Hai centrato esattamente il senso di End of Silence, è una canzone per me che esisteva da tanto tempo, e d'altronde quello che mi ha toccato personalmente affonda le radici nella mia infanzia, perché mia sorella è andata via quando ero piccolissima, però queste cose non ti lasciano mai, quel silenzio che avvolge la scomparsa di una persona che non c'è più per una malattia, e il silenzio che avvolge la persona che la vive, i familiari che accompagnano il percorso, e comunque tutte le volte che si scopre di essere investiti da questo bruttissimo male chiamato cancro, perché ha questo nome e chiamiamolo col suo nome come tu ben dicevi, però oggi ci sono effettivamente, da una parte con la prevenzione che certamente è la più importante via di salvezza, ma soprattutto con la ricerca. Ecco perché oggi ho trovato il coraggio di parlarne, perché per me non è un tema di attualità, di un qualcosa che mi ha toccato oggi, ma è di attualità sempre, purtroppo. Quindi ho atteso, ho aspettato che per me finisse il mio silenzio personale, quindi che riuscissi a parlarne, a mettere fuori questa tematica senza richiamare al pietismo, che è una cosa che non mi sarei mai perdonata, e dall'altra parte avere delle cose belle da dire, cioè c'è una speranza, la ricerca sta facendo dei passi da gigante, possiamo dare speranza. Infatti nella canzone, se ascolti le parole, peraltro non si fa mai riferimento alla malattia, ma rimane sempre una canzone molto a pelo d'acqua, molto rispettosa, certo, molto radiofonica, certo. Potrebbe essere una canzone di un amore finito. Si parla di speranza.
1: Di speranza. Senti, il titolo è in inglese, ma diciamo che il cuore del brano parla in italiano. Come mai questa scelta, questo contrasto?
0: Beh, allora, io sono stata in silenzio quando ero una bambina, dopo la dipartita di mia sorella sono rimasta in silenzio per 4 anni, una cosa che ho raccontato già in un romanzo che si chiama La voce nel cassetto, e ho sempre un po' scritto le mie canzoni prima in inglese e poi le ho tradotte in italiano, no? L'inglese spesso mi aiuta a dire delle cose che in italiano non riuscirei neanche a pronunciare. E la fine del silenzio mi sembrava troppo drammatica, certo la traduzione è quella, però sentendolo in un'altra lingua mi è più soffice il significato.
1: Bene, allora Silvia Salemi con noi, End of Silence, la sentiremo tra pochissimo. Silvia, insomma, 30 anni di carriera, domanda per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, ma dopo 30 anni hai ancora un sogno chiuso in un cassetto che vorresti aprire?
0: Ne ho tantissimi di sogni e ho tanti cassetti pieni di cose. Certo, oggi si guarda anche i figli a vedere realizzare loro, quindi forse il mio sogno più importante è vedere loro che stanno bene, che si realizzino, e vedere la loro lunga vita dispiegarsi e volare alte.
1: Bene, allora noi auguriamo naturalmente a Silvia ancora tanta grande musica, attendiamo anche questo lavoro ampio che uscirà a settembre, per adesso ci godiamo questa nuova canzone, si chiama End of Silence, che andiamo naturalmente a riascoltare in chiusura di questa piccola chiacchierata con Silvia Salemi. Grazie Silvia.
0: Piccola ma intensa, grazie a voi.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Niente cozze e niente ristori. È l'amaro paradosso in cui si trovano tre mitilicoltori tarantini finiti in un limbo burocratico per aver fatto spazio allo sport. Per consentire il passaggio del campo di gara delle canoe nella zona Cimino, queste tre imprese hanno dovuto smantellare completamente i propri impianti. Mesi di duro lavoro per rimuovere pali, reti e corpi morti sul fondale. Il risultato? Una produzione azzerata per la stagione. Massima collaborazione offerta alle istituzioni, ma portafogli vuoti. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni Emilio Palumbo di Coldiretti Pesca.
4: Noi siamo veramente in un limbo dove la burocrazia ci sta in tutti i modi strangolando e non riusciamo a capire ormai più qual è la verità, insomma. Hanno lavorato, hanno perso la produzione e al momento, ad oggi, non hanno avuto ancora quel ristoro promesso, che era poi una minima parte di quello che effettivamente hanno perso. 30.000 euro per tre imprese, le tre imprese che

0: come dicevamo prima, hanno dovuto spostare gli impianti avendo un danno anche per la produzione.
1: Passiamo alla cronaca. Hanno 15 e 17 anni due giovani che Taranto, in Viale Virgilio, hanno travolto un coetaneo sulle strisce e sono fuggiti in scooter. La loro fuga è terminata dopo poche ore, quando si sono presentati spontaneamente nella caserma dei carabinieri. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente. Entrambi rispondono di omissione di soccorso. La vittima, un 15enne, trasportato in codice rosso al Santissima Annunziata, ha riportato gravi lesioni, ma è fuori pericolo. Spostiamoci a Massafra. I carabinieri hanno arrestato un 25enne per produzione e detenzione di droga. I militari, insospettiti da una finestra coperta da cartoni nel centro storico, hanno perquisito la casa. In camera hanno trovato hashish e marijuana, mentre nel seminterrato è stata scoperta una vera serra indoor con 11 piante, luci LED, ventilatori e un diario di coltivazione. Il giovane si trova adesso agli arresti domiciliari. Basta silenzi, serve un piano serio. Con una dura lettera aperta alle istituzioni, Confapi Taranto denuncia il profondo stallo economico e sociale del territorio, parlando di una resa incondizionata della politica e del rischio concreto di una desertificazione industriale. L'Associazione delle Piccole e Medie Imprese chiede interventi immediati e fatti concreti, a partire dal dossier Exilva, da rilanciare con tecnologie pulite e in chiave green. Per Confapi è tempo di cambiare narrativa. Taranto non è più un problema da gestire, ma una risorsa da valorizzare, tutelando salute, ambiente e lavoro. Passiamo alla pagina della cultura. Il rap arriva anche nella periferia di Taranto. Il 3 ottobre il quartiere Paolo VI ospiterà la quinta edizione di Red Bull 64 Bars Live. Dopo Napoli e Roma, il grande show approda nel capoluogo ionico per celebrare l'hip hop nella sua forma più pura. Sul palco gli artisti si sfideranno a colpi di rime e barre senza filtri, mettendo in gioco tenacia e creatività. L'evento sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube Red Bull Drop. E ora lo sport con Francesco Friuli.
2: Taranto apice, verso le ore 16 si attende soltanto l'ufficialità, ma è stato raggiunto l'accordo tra entrambi i sodalizi. Gara di andata e probabilmente anche match di ritorno. Prevendita al via giovedì mattina. Facile immaginare il sold out. Domani o dopodomani l'ok definitivo ai 600 posti per i tifosi ionici nella trasferta del 31 di maggio.
1: E per questa edizione è tutto. A risentirci.
3: Le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Nightlife. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Nightlife. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella alla radio.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
7: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
10: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Summer Funk, eccolo qua. Gabbani, ritorno importante, sono andato delle belle novità, siamo in zona New Hit, come sempre le canzoni nuove che vi proponiamo, che poi ritroveremo in quella che è la nostra programmazione, ma anche la nostra classifica ufficiale. Brano, devo dire, pensato per accompagnarci naturalmente nei mesi caldi, sicuramente si preannuncia altro bel successo, ma intanto è una delle nostre belle novità e fra mezz'ora ritorno a questo appuntamento, ovvero la New Hit. Buona serata, da Paolo D'Andri al nostro Gianni Nicoletti alla parte tecnica, saluto anche gli amici della replica in tarda serata, no, in notturna come si dice, Si riparte con Driving, lui è fortissimo, eh? Bella novità, Potential, Somber.

fortissimo, si chiama Somber, la canzone Potential, scritta poi tra l'altro dallo stesso Somber, prodotta dal grande Tony Berg. Pensate, ci sono state testate

0: Ripartiamo con Driving.
1: Solo grandi successi, solo grande musica, Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. È durato circa 3 ore e mezza l'incontro tra Chivu e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 di questa mattina e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13:30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sono problemi, ma che non verrà annunciato oggi, bensì nei prossimi giorni. Nell'incontro però si è parlato anche di pianificazione del futuro. Addio invece in casa Napoli. Antonio Conte, in attesa dell'annuncio ufficiale, se ne andrà dopo aver consegnato alla club uno scudetto inimmaginabile e una Supercoppa italiana. Se ne va dopo un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024 e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina del Napoli fino a giugno 2027, a conferma del rapporto speciale con il presidente De Laurentiis per una separazione consensuale ed amichevole. Sentiamolo allora il mister ai microfoni di DAZN.
4: Comunque festeggiamo la qualificazione Champions, abbiamo vinto un trofeo, la Supercoppa, non dimentichiamo, contro Milan, Inter e Bologna, e adesso manca l'ultima partita. Sicuramente la ciliegina sulla torta sarebbe cercare di finire dopo l'Inter. Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, quindi il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo sa già da un po' di tempo.
3: E il Manchester City è pronto a salutare Pep Guardiola. Dopo 10 anni l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens al termine di questa stagione. Si attende solo il comunicato ufficiale. Al suo posto è pronto Enzo Maresca, ex vice proprio di Guardiola. Il tennis: Luciano Darder rivince in 2 set all'esordio nel Bitpanda Hamburg Open, eliminando l'argentino Burruciaga con il punteggio di 6-4, 7-6. Agli ottavi di finale la testa di serie numero 7 del tabellone se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. Si è chiuso invece al debutto il percorso di Flavio Cobolli allo stesso ATP 500. Il romano, campione in carica, ha perso contro Ignacio Buse con il punteggio di 6-2, 7-5 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Una grande partita da parte del peruviano, che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Intanto Carlos Alcaraz fa sapere che salterà tutta la stagione sull'erba. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social che, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento, non è ancora in grado di tornare in campo. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma e la Roland Garros, infatti, sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon. Ciclismo: Filippo Ganna mette tutti in fila. Il trentenne della Netcompany Ineos domina la 10ª tappa del Giro d'Italia, la cronometro da Viareggio a Massa. Ganna divora i 42 km lungo la costa tirrenica alla media di 55 km orari, conquistando la sua 8ª vittoria nella corsa rosa. Afonso Eulalio difende la maglia rosa, ma con Vingegaard alle calcagna. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

L'appuntamento Rewind, come sempre, grandi successi, grande musica, grandi ripescaggi. Earth, Wind & Fire, classicone incredibile. Boogie Wonderland 1979, successone che abbiamo ritrovato in quello che è il nostro spazio dedicato, come sempre, alla grande musica e ai grandi successi dal passato. Beh, tra mezz'ora ritorna il nostro Rewind. Pronti a ripartire? Ancora 5 minuti insieme. Questo è Driving.

non sbaglio un colpo, il DJ numero uno al mondo, insomma, secondo DJ Mag, David Guetta, ma non sbaglio un colpo nemmeno Jennifer Lopez, che nel video, insomma, dimostra naturalmente una forma splendida, l'amiamo naturalmente in tutti i suoi successi, bella ma anche molto brava, altro grande singolo che abbiamo riballato anche questa sera all'interno di Driving. Abbiamo chiuso, saluti come sempre e ringraziamenti a quanti mi hanno messaggiato al 339-6806868, poi ci hanno seguito attraverso anche radiocittadella.it, cittadellatv.it, canale 94 per Puglia e Basilicata. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, grazie al nostro Gil Nicoletti che si è occupato della parte tecnica. Vi aspetto domani, se volete, come sempre alle 17 con Driving.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Onomas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
2: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
3: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
7: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
8: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
9: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri.

0: Inizia dicendomi perché sei qui.
1: Sam, mi serve un vestito.
0: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
1: Non sapevo dove altro andare.
0: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
1: Me.
0: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
1: Posso fartele sentire se vuoi.
0: Non voglio smettere proprio ora.
1: Di fare cosa?
0: Di non ascoltare la tua musica.
1: Non volevo tagliarti fuori.
0: Ma lo hai fatto.
1: Non puoi odiarmi davvero.
0: Oh, sì che posso.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Vedrai.
1: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
0: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
2: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
4: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
5: Versione A.
4: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
5: Versione B.
4: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
5: Dovete...
4: Gary.
5: Shh.
3: Manny Salazar. Non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
6: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
7: Gen-Con!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
8: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
8: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
9: Vola!
8: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
4: Ogni singolo dettaglio.
8: Poliare ogni ingranaggio.
4: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Come on!
8: Raggio?
4: 300. No, 275.
8: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
10: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Sentite il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
8: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
10: Hanno bloccato tutto.
11: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
12: Si muove?
7: Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
13: Rischia di avere più di 20.000 anni.
14: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
15: Come ci si sente?
16: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
7: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
16: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
7: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
17: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
18: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
19: Rosso di sera.
20: Rosso di sera.
19: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. In regia questa sera con noi c'è Gisberto Nicoletti, mentre il nostro ospite in studio è l'onorevole Giovanni Battafarano, già sindaco di Taranto, nonché nostro, direi, quasi abituale opinionista.
21: Buonasera a voi, grazie dell'invito, mi fa piacere essere con voi a dialogare con i telespettatori.
3: Stasera dialogheremo anche con il presidente di Confapi, Fabio Greco. Buonasera presidente.
22: Buonasera a tutti, buonasera onorevole.
21: Buonasera presidente.
3: Nella prima parte della nostra trasmissione ci occuperemo della crisi economica che attraversa la città e non a caso è ospite Fabio Greco. Autore, come presidente di Confapi, di una lettera diciamo nella quale invita le istituzioni a intervenire con più incisività per dare una sterzata a questa situazione di difficoltà che ormai dura da tanti anni, onorevole Battafarano.
21: Certo.
3: Mentre nella seconda parte della nostra trasmissione torneremo a occuparci di Piazza Fontana, lo faremo però da una prospettiva un po' diversa. Ma cominciamo a parlare della crisi. Allora io coinvolgerei subito il presidente di Confapi, Fabio Greco. Presidente, vuole riassumere un po' il senso della lettera aperta che avete inviato a prefetto, presidente della provincia e sindaco di Taranto?
22: Sì, diciamo che Confapi oggi rappresenta diverse aziende nei vari settori. E dopo diverse riunioni fatte con i presidenti di sezione, insomma, abbiamo deciso in comune accordo di preparare questa lettera aperta alle istituzioni, non che non lo sappiano, però da sottolineare alcuni punti fondamentali. E devo dire che questa mattina, oltre a

0: ad aver mandato al prefetto e abbiamo anche comunicato sia alla Confapi regionale che alla Confapi nazionale questa nostra grido d'allarme, che ormai sono 2 anni che ne parlo, da quando c'è stata l'inizio della seconda amministrazione straordinaria dell'ex Ilva, che affrontiamo questo silenzio, questo modo di operare senza dire, senza con tanti proclami, ma senza poi slogan, ma senza poi arrivare alla conclusione di tante problematiche che oggi si sono diciamo accodate uno dietro l'altro, perché è diventato come un imbuto, no? Perché poi se non riesci a risolvere le varie problematiche, se non affronti il problema e lo risolvi, poi gli altri problemi vengono a catena.
1: Ecco diciamo, Presidente, diciamo che invitate le istituzioni a essere più incisive, insomma, a cercare di uscire da questa palude con interventi.
0: Vogliamo chiarezza, vogliamo le risposte. Abbiamo bisogno di risposte, perché altrimenti Taranto si ferma.
1: Allora, siccome qui abbiamo una figura che è stato un uomo delle istituzioni, sia a livello locale come sindaco che a livello parlamentare come deputato e come senatore, e nonché ha gestito la segreteria dell'ex ministro per il lavoro Damiano, e quindi persona di grande esperienza, da uomo delle istituzioni, ecco, come si risponde ad un appello così accorato che arriva dal mondo delle imprese in una situazione di contesto così difficile?
2: Io penso che la sollecitazione del presidente Greco sia del tutto fondata e ha fatto molto bene la Confapi a farsi sentire. Ovviamente la situazione è complicata, però io ho sempre pensato che la collaborazione, il confronto con le forze sociali sia fondamentale. Quando eravamo al Ministero del Lavoro avviamo un tavolo che arrivò al cosiddetto protocollo del welfare per interventi sul lavoro, sulla previdenza, sui vari aspetti dell'economia e del lavoro. Al Comune, la vertenza Taranto vide il protagonismo del Comune di Taranto, no? In quella fase così importante. Quindi io penso che la sollecitazione sia giusta. Ora, da parte delle amministrazioni pubbliche bisognerebbe avere un lavoro coordinato per utilizzare tutte le risorse che ci sono. Ci sono le risorse del Fund Transition Fund, poi c'è le risorse del consorzio con contratti istituzionali di sviluppo.
1: Diciamo che i soldi non mancano.
2: I soldi non mancano, manca, diciamo così, un lavoro di squadra efficace, manca anche la concretezza stessa, perché è chiaro che parlare del problema è facile, risolverlo è più difficile, ma nella risoluzione si misura la qualità delle amministrazioni e degli enti, e quindi io mi auguro, ecco, rivolgo un invito in tal senso, che ci sia un lavoro di squadra convinto, completo, incisivo, che serva a sbloccare finanziamenti e serva anche a rendere le forze sociali protagoniste del loro lavoro, non siano soltanto destinatarie di problemi e di proteste, ma anche coprotagonisti di una fase nuova dello sviluppo. E poi naturalmente c'è da augurarsi che la vicenda dell'Ilva a livello nazionale, qui c'è un gravissimo ritardo del governo, finalmente si sblocchi e si individui il soggetto. Io dico sempre, non solo io, ma anche tante forze sociali, anche con una forte partecipazione dello Stato in questa fase transitoria per sbloccare la situazione, avviare la decarbonizzazione e quindi avere un controllo anche pubblico sul processo di profondo cambiamento dell'acciaio italiano.
1: Ecco, Fabio Greco, diceva l'onorevole Battafarano, serve un lavoro di squadra. Devo dire però che da un po' di tempo a questa parte registriamo un certo attivismo da parte delle associazioni come Confapi, Confcommercio, Confartigianato, Casartigiani, cioè c'è una partecipazione, o meglio quantomeno un tentativo di partecipare alla vita collettiva attraverso iniziative, proposte, convegni, che mi sembra molto significativa. Forse manca una regia politica in tutto questo? Che guidi, insomma, questo...
0: Prego. Sì, è corretto anche quello che dice l'onorevole, e io lo dico da un po' di tempo che lo stare insieme serve, e questo lo ribadiamo, perché comunque, come ha detto lei direttore, lo vediamo tutti i giorni con questi convegni, questi incontri, queste comunicazioni, e non è tanto una regia politica, qui serve una regia in prefettura, un tavolo permanente di crisi per Taranto, perché qui non si parla solo di Ilva. Qui si parla di una struttura.

0: cultura che oggi ha la possibilità di avere in cassa i finanziamenti da poter essere assorbiti e spesi, però non abbiamo le possibilità, non si riesce ad avere.
1: È caduto il collegamento con Fabio Greco. Comunque diceva Greco, un tavolo permanente in prefettura, un tavolo sullo stato di crisi della città.
2: Sì, il tavolo in prefettura va anche bene, perché poi il prefetto rappresenta il governo, quindi è chiaro che il prefetto, nel momento in cui convoca un tavolo, informa anche il governo e riceve informazioni, istruzioni su come procedere. Naturalmente poi in tutto questo occorre coinvolgere anche più direttamente il governo nazionale e anche il governo regionale, quindi non ci si chiude in un isolamento tarantino, no? Occorre invece che i vari livelli di governo, da
0: Assolutamente.
2: quello centrale a quello regionale a quelli locali, si muovano in un insieme, e la prefettura può essere, come proponeva la Confapi, indubbiamente il luogo.
1: Abbiamo di nuovo appunto il collegamento con Fabio Greco,
0: Però
1: diceva.
0: volevo sottolineare che nel 2021 già abbiamo sperimentato questo, abbiamo fatto già questo esperimento con una cabina di regia in prefettura, dove ogni 3 mesi si parlava di Ilva, oggi di ex Ilva. All'epoca c'era la Morselli con ArcelorMittal e già si preludeva tutto quello che poi è accaduto. E abbiamo risolto diversi problemi con quella cabina di regia. Oggi non serve solo per l'Ilva la cabina di regia, serve per il progetto Taranto, serve per riqualificare tutti i punti, perché i punti sono tanti, c'è il porto. C'è il discorso dello stabilimento ex Ilva, c'è il discorso della cantieristica navale che dovrebbe partire, c'è il problema delle bonifiche, c'è il problema dell'housing sociale. Insomma, non possiamo perdere questa occasione, ce lo dobbiamo prendere questo futuro, ce lo dobbiamo portare a casa, perché altrimenti parliamo solamente, facciamo solo slogan, facciamo convegni, ma poi non c'è l'opportunità, perché come giustamente diceva prima, il GTF, sì, ok, perfetto, ma quanti soldi abbiamo investito, abbiamo preso per questa? Il discorso dello sviluppo di coesione e per quanto riguarda tutti i mini PIA, quanta è la percentuale che a Taranto viene realmente utilizzata? Dobbiamo essere chiari, perché poi altrimenti ci perdiamo nel nulla, non viene utilizzata perché le imprese ad oggi, la maggior parte, perché non tutte, grazie a Dio, dato che comunque stiamo vedendo che a Taranto le strutture vengono fatte. Si parlava del bicchiere mezzo pieno e del bicchiere mezzo vuoto. Bene, noi vediamo il bicchiere mezzo vuoto non perché vogliamo essere pessimisti, ma perché ci rendiamo conto, così come ho detto 2 anni e mezzo fa, sotto la prefettura, bloccando la prefettura per il problema dell'Ilva, venite tutti quanti qui. Perché una volta che si chiude lo stabilimento o non si applicano tutti i finanziamenti per rendere lo stabilimento per produrre acciaio green e risolvere il problema della salute dei cittadini a Taranto, noi avremo problemi anche sul commercio e sull'artigianato. Oggi, dopo 2 anni e mezzo, è la realtà che noi viviamo, perché le aziende chiudono, non lo dico io, lo dicono le statistiche. E allora come facciamo a trattenere i nostri giovani, a trattenere tutte queste belle forze per ricominciare? Dobbiamo assolutamente guardarci in faccia tutti e insieme risolvere questa problematica. Tutte le persone che hanno la responsabilità di poterlo fare,
1: Ecco,
0: altrimenti è inutile che
1: sì,
0: continuiamo così su questa strada.
1: diceva il presidente Greco, lo dicono le statistiche che ovviamente ci collocano come capacità di reddito di prodotto interno lordo agli ultimi posti in Italia come area territoriale, ma direi che al di là delle statistiche è sufficiente anche una passeggiata per le vie della città per avere la percezione netta di quella che è la crisi della città, con i negozi vuoti, locali sfitti e impolverati perché da mesi, se non da anni, non vengono utilizzati. E quella, diciamo, se non c'è economia, non c'è capacità di spesa e quindi il commercio crolla, come sta accadendo da diversi anni a questa parte. Però a proposito di iniziative, questa volta di parte sindacale, il 22 maggio ci sarà per iniziativa di CGIL, CISL e UIL. Un incontro che ha un titolo emblematico, Taranto e Italia, Vertenza Taranto, quindi ci riportiamo alla Vertenza Taranto degli anni 70. È prevista la partecipazione del Presidente della Regione Antonio De Caro, dei parlamentari e dei consiglieri regionali. Si terrà, come dicevo, il 22 maggio alle 9:30 nel Salone della Provincia. Quindi, Battaprano, le iniziative non mancano, però. Come diciamo prima, rispetto a questo attivismo delle associazioni, delle parti sociali, delle associazioni di categorie, eccetera, poi manca.

0: diciamo, per dire, per usare una metafora calcistica, manca
1: chi fa il gol.
0: Chi fa il gol? Manca chi fa il gol.
1: Sì. Abbiamo un fitto lavoro a centrocampo, no? Però sì, rimane lì, diventa un palleggio spesso fine a se stesso, manca la capacità di fare gol. I momenti più favorevoli della storia di Taranto sono quando si riusciva a fare gol. La prima avvertenza Taranto, in un certo modo, riuscì a fare gol perché affrontò il problema della disoccupazione di ritorno, del nuovo ospedale, del porto e così via. Oggi, per esempio, il porto indubbiamente è una carta che sembrava poter dare un grande sviluppo, ma
0: nel
1: oggi...
0: 2000, 25 anni fa, 26 anni fa, adesso...
1: Infatti, nel libro di cui ci stiamo occupando e di cui parleremo dopo, questo problema del porto veniva visto come la carta fondamentale. Poi si è visto che non è così. Ma tornando a noi, questa iniziativa del sindacato con il Presidente della Regione, con parlamentari e consiglieri regionali...
0: Parlamentari e consiglieri di tutti gli schieramenti.
1: Ma così, ci sono delle fasi in cui bisogna lavorare insieme. Altre volte ho detto che quando ero parlamentare vedevo che leccesi e baresi si univano sull'interesse delle rispettive città molto più facilmente dei tarantini. I tarantini devono abituarsi che ci sono dei momenti in cui c'è lo scontro politico basato sulle idee e non sulle contrapposizioni personali. Ci sono dei momenti in cui invece l'interesse pubblico deve, come dire, prevalere, e quindi mettersi insieme con le associazioni, con i livelli regionali e comunali, io dico anche governativi quando necessario, è fondamentale appunto per passare dalla melina al centrocampo alla capacità di far gol, altrimenti saremo sempre lì. Confido che queste sollecitazioni e queste iniziative di cui si parlava possano andare nella giusta direzione.
0: Intanto voglio farvi ascoltare un'intervista che la nostra Valentina Castellaneta ha raccolto stamattina con l'onorevole Marattin, che è stato a Taranto per il tour elettorale. Ci sono le elezioni in alcuni comuni della provincia. Adesso è il leader, diciamo, del Partito Liberal Democratico. E si è fermato a Piazza Fontana per rendere omaggio al povero Sacco Bacari. E poi ha detto delle cose importanti, almeno una sua analisi sulla vicenda Ilva. E magari poi la commenteremo insieme le dichiarazioni di Marattin. Chiedo a Gisberto Nicoletti di mandare in onda il servizio.
2: Onorevole, oggi è qui a portare i fiori sul sacrario spontaneo che è nato per il migrante assassinato qui il 9 maggio. A Siena c'è stato un altro caso simile a questo, che dei ragazzini hanno picchiato un altro migrante. C'è un'emergenza educativa che non è solo tarantina, è italiana.
3: Sicuramente sì, c'è un'emergenza educativa, perché quando a fare questi crimini orrendi sono ragazzi così giovani ti poni veramente il problema di come funziona la scuola, cosa succede nelle nostre famiglie e che futuro ha l'Italia, perché quando guardi un ragazzo è il contrario di quando guardi una stella. Quando guardi una stella stai guardando il passato, quando guardi un ragazzo stai guardando il futuro dell'Italia, e se il futuro dell'Italia è questa roba qua, vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa a livello sociale, a livello educativo e forse anche all'esempio che diamo a questi ragazzi.
2: A 30 km da qui ci sono le elezioni a Manduria. A Taranto il suo partito è alleato con una coalizione di centrosinistra, a Manduria invece sostiene la destra.
3: La risposta sa qual è? Che l'Italia è anche una provincia, è lunga e varia. Non esiste fare sempre una solita scelta indipendentemente dalle contingenze politiche e amministrative. Quello che è giusto per Taranto può non essere giusto per Venezia, e quello che è giusto in un capoluogo può non essere giusto in una piccola città della provincia. Quindi il Partito Liberal Democratico non fa politica schierandosi in una curva a prescindere, fa politica cercando di volta in volta la soluzione migliore per il territorio. A Manduria si sono create le condizioni per un progetto amministrativo che rispondesse ai bisogni di Manduria, e ripeto, i bisogni di Manduria non sono necessariamente gli stessi di un grande capoluogo come Taranto, e sicuramente non sono gli stessi di altro uno dei 7.896 comuni italiani. L'importante è far politica avendo come unica bussola al pragmatismo, le soluzioni e l'interesse dei cittadini. Altri fanno politica schierandosi dove è più conveniente o dove qualcuno ti ha ordinato di stare. Noi abbiamo un altro modo di far politica.
2: E su questo punto di vista, su Xilva, qual è la posizione?
3: Guardi, in politica quando fai un errore non sempre riesci a invertirlo. Io sono convinto che la situazione di Ilva abbia avuto un momento di svolta nel 2019, quando i 5 Stelle hanno ritirato il cosiddetto scudo penale, che poi non era uno scudo penale, perché lì c'era stato

0: privato, un azionista privato che aveva messo dei soldi sulla base di una promessa e delle regole. Se tu gliele cambi dopo che ci hai messo i soldi, quello ti saluta e se ne va, perché nel mondo funziona così, nel mondo globalizzato gli investimenti vengono fatti quando hai una certezza ragionevole di tante cose. In quell'occasione il populismo dei 5 Stelle fece questo grave errore e da lì in poi siamo caduti in una serie di eventi quasi inevitabili, purtroppo. Poi io non sono contento di come il ministro Urso sta gestendo questo dossier, ma non tutto è invertibile. La radice di questi mali viene da lì e noi faremo tutto quanto possibile a livello nazionale, a livello locale, per tutelare le famiglie.
1: Battavarano.
2: Dunque, io penso che, come dire, la spiegazione che ha dato Marattini sia un pochettino superficiale. Io penso invece che ArcelorMittal si è aggiudicata quella impresa, anzitutto sulla base di una gara probabilmente sbagliata da parte del governo dell'epoca, stiamo parlando del ministro Calenda, che privilegiò l'aspetto dell'offerta finanziaria rispetto al piano industriale. Quindi, praticamente accettando che ArcelorMittal si misurasse sulla base della vecchia impostazione, senza mettere in campo un processo di riorganizzazione e di decarbonizzazione.
1: Sentiamo cosa ne pensa Fabio Greco. Non sentiamo Fabio Greco. Non sentiamo Fabio Greco. Quindi un'analisi...
2: Sì, diciamo, è una spiegazione sì, assolutamente inadeguata. No? ArcelorMittal in realtà si cimentò con Taranto perché voleva impedire che Taranto si sviluppasse. Cioè era più, diciamo così, una strategia difensiva che non di profonda innovazione. Tant'è vero che appunto ha lasciato l'Ilva peggio di come l'aveva trovata. No?
1: Sì.
2: Quindi questa è la strada sbagliata. Questa mi pare che sia la ragione per cui quell'operazione è fallita. Poi concordo invece con Marattin quando dice che la gestione attuale di Orsi è abbastanza inadeguata.
1: Deficitaria. Intanto, a proposito di crisi, c'è una svolta, in qualche modo una piccola svolta, per quanto riguarda la vertenza Natuzzi.
2: Sì.
1: Perché oggi al Ministero del Lavoro è stato raggiunto l'accordo sulla cassa integrazione, sul residuo periodo di cassa integrazione, fino al 31 dicembre 2026. In pratica si conferma l'attuale perimetro e l'unica causale individuata a giustifica di questa variazione è il calo di ordini globale del settore. A fronte della richiesta aziendale dell'80%, l'utilizzo della cassa integrazione si attesta fino al 62% medio, con confronto preventivo con le organizzazioni sindacali. Poi ancora, a fronte della richiesta di pagamento diretto dell'INPS, è confermato l'anticipo del trattamento di integrazione salariale da parte dell'azienda. Questo è un altro punto che teneva in apprensione i lavoratori. C'è una disponibilità di 6 milioni di euro per un piano di incentivazione all'esodo volontario, quindi i lavoratori che volessero uscire dal abbiamo di nuovo Greco, sì, terminiamo questa parentesi sulla Natuzzi e poi è stato stabilito che il MIMIT, cioè il Ministero delle Imprese, dovrà monitorare la situazione e il 27 maggio c'è proprio un nuovo incontro al MIMIT. I sindacati però pongono un punto fermo. Pretendiamo, dicono CGL, CISL, UIL, FILCA, CISL, insomma tutte le sigle di settore, pretendiamo risposte chiare sul progetto industriale che al momento, insomma, prevede anche delle forti spinte alla delocalizzazione, in particolare in Romania. E quindi si chiedono certezze, garanzie sul distretto del mobile imbottito che interessa soprattutto la Puglia e la Basilicata, dove hanno sede gli stabilimenti Natuzzi. Abbiamo di nuovo in linea Fabio Greco. Quindi dicevamo, l'analisi di Marattin sulla crisi dell'Ilva. Battafrano dice è un'analisi un po' superficiale. Prego.
3: Volevo un attimo, guarda, ti rispondo, probabilmente forse vado fuori. Stellantis, Natuzzi, Ilva, Iveco, Piaggio, non so, Made in Italy, sono tutte aziende in crisi o vendute che oggi non sono più italiane. E quindi questo ci fa pensare alla politica industriale che questo paese sta portando avanti.
1: Perché c'è una politica

0: industriale?
1: Quello che... E non lo so, io magari credo che c'è qualcosa, qualcuno si deve porre qualche domanda. Quello che voglio dire è sicuramente quello che dice l'intervista, sentivo l'intervista, parliamo del passato, il passato ormai è passato. Il futuro di Taranto, dobbiamo essere chiari, sono le scelte che facciamo oggi. A prescindere, tornare indietro sulle bandiere, o sulle politiche, o su chi ha fatto le gare, diventa molto, molto semplice oggi. L'unica realtà dei fatti è che oggi, dopo due anni, una gara d'appalto internazionale non è stata giudicata. Allora mi pongo la domanda come sia possibile una cosa del genere. Detto questo, ognuno di noi ha le sue responsabilità e quindi deve portare a casa un risultato. Se c'è, oggi non c'è. E non mi sembra corretto nei confronti del Tarantino, nei confronti degli imprenditori che lavorano nell'indotto dello stabilimento, che oggi soffrono oramai da 10 anni una cattiva gestione.
0: Ecco, diciamo questa gara infinita che sembra non chiudersi mai, il confine viene spostato di mese in mese, doveva chiudersi ad aprile, siamo ormai quasi a fine maggio e non si intravede una soluzione. Flax, Jindal, ora rispunta Arvedi, insomma sembra davvero che si stia giocando un po' troppo, forse perché nessuno di questi interlocutori è concretamente affidabile.
1: Ma perché giustamente, direttore, nel momento in cui un imprenditore, l'ha detto anche l'onorevole prima, non ha dei finanziamenti o non ha l'opportunità di poter vedere un risultato, perché dovrebbe comprare lo stabilimento? Perché noi chiediamo, vogliamo vedere la prima pietra. Hanno detto che c'era un miliardo per iniziare a installare i forni elettrici. Bene, ci sono i commissari che sono persone, dei tecnici che possono fare questo. Lo Stato intervenga e inizi il piano di transizione.
0: Quindi c'è, diciamo, almeno su questo, sulla presenza dello Stato, c'è questa convergenza tra l'opinione di Battaferrano e l'opinione di Greco. Ho perso l'ultima battuta di Greco.
1: Certo.
0: Quindi dicevo, lo Stato deve avere un ruolo fondamentale.
1: Il governo.
0: Sì.
2: Attraverso Invitalia.
1: Certo, assolutamente sì. Ad oggi sì. Benissimo. Cassa Depositi e Prestiti.
0: Quindi c'è modo di far intervenire lo Stato, Battaferrano?
2: Sì, in questa fase transitoria di profondo cambiamento, la presenza dello Stato è garanzia per il territorio, per la qualità della transizione, per le imprese e per il lavoro. Non pensiamo ad una statalizzazione, ma ad una presenza provvisoria, può essere Cassa Depositi e Prestiti, può essere Invitalia, certo, che però garantisca il processo. Poi una volta che l'impresa è riavviata, è chiaro che lo Stato può anche uscire, ma in questa fase è fondamentale, perché Flax è un finanziere, non ha competenze siderurgiche. Jindal probabilmente pensa ad una Ilva ridotta di un terzo rispetto all'attuale. Arvedi entra ed esce, ma non c'è sicurezza, no? Probabilmente invece la presenza dello Stato sarebbe un elemento di garanzia e di chiarezza per tutti.
0: Ecco, io vorrei chiudere, diciamo, questa parte del nostro approfondimento sulla crisi, sulle problematiche dell'economia della città, ricordando che proprio Fabio Greco, con la sua famiglia, si è lanciato in un'operazione che è davvero encomiabile, cioè il rilancio dei cantieri navali, degli ex gloriosi cantieri Tosi. Ce ne vuole parlare in breve, Presidente?
1: Beh, è un progetto che stiamo portando avanti da 5 anni, ecco perché dicevo prima, serve un aiuto alle imprese, perché 5 anni un progetto, vediamo bene, Ferretti è andato via perché non voleva aspettare le autorizzazioni. Noi abbiamo fatto tutta una serie di attività, oggi abbiamo portato avanti tutto quello che ci è stato richiesto, abbiamo iniziato una transizione importante ai cantieri Tosi, i cantieri sono abbastanza grandi, addirittura abbiamo un'altra società che è anche di Confapi, che è la SGM, SPA, che già opera all'interno dell'area diciamo adiacente a quelli del gruppo. E sicuramente faremo di tutto per entro un anno per far sì che a Taranto le aziende che fanno parte della navalmeccanica tarantina possono lavorare all'interno di un cantiere così grande per

0: far sì che con Fincantieri, Leonardo e OSN si possa avere una collaborazione più fattiva di quella che c'è oggi.
1: È un processo straordinario, io mi auguro che vada in porto, che chi di competenza delle autorità pubbliche, come dire, aiuti e non frapponga ostacoli, perché tornare ad avere un'impresa, un'industria metalmeccanica, navalmeccanica a Taranto, io penso che sia un elemento di differenziazione, di diversificazione produttiva molto importante.
2: Bene, e chiudiamo con questo diciamo spiraglio di positività per il futuro, chiudiamo questa parte di Rosso di Sera dedicata alle problematiche dell'economia del nostro territorio. Ringraziamo il presidente di Confapi Fabio Greco, e resta con noi invece l'onorevole Battaparano, con quale adesso
0: arrivederci, onorevole.
1: Grazie. Arrivederci presidente.
2: Grazie, e con Battaparano invece adesso diamo per qualche minuto la linea alla regia, poi torneremo a parlare di Piazza Fontana sotto una prospettiva un po' diversa e anche di quello che sta accadendo al Comune di Taranto, perché c'è stato un intervento del sindaco Bitetti nel quale il sindaco si è un po' sfogato, ma in questo sfogo ha anche lanciato messaggi alla sua stessa maggioranza. Tra qualche minuto, ora linea Gisberto Nicoletti.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
9: Mi sono tutti.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera. Siamo in compagnia dell'onorevole Giovanni Battaferrano, già sindaco di Taranto. Onorevole, abbiamo vissuto e continuiamo a vivere un momento di grande shock per la nostra comunità, per

0: che ha sconvolto Taranto.
1: Sì, è un fatto che ha sconvolto Taranto e per la brutalità, la cattiveria, la banalità di questo male. E che ci fanno quattro minorenni alle 5 di mattina fuori di casa? Che fanno i genitori? Tutto questo determina una situazione di degrado, di mancanza di ricchezza educativa. C'è un ruolo della scuola che probabilmente è venuto meno. Non so se questi ragazzi frequentavano la scuola, forse alcuni no, alcuni sì, però senza alcun profitto. Un ruolo delle famiglie, eppure nella città vecchia c'è per esempio un presidio da parte di Don Emanuele Ferro e dei suoi collaboratori e collaboratrici, molto efficace. Però ci sono queste situazioni di degrado che richiamano il fatto che di fronte alle emergenze economiche c'è anche a Taranto una grande emergenza sociale. C'è anche un fenomeno di piccole gang giovanili, ma c'è anche un fenomeno di razzismo che non può sfuggire.
0: Ecco, su questo volevo chiederle, onorevole, ma c'è razzismo in quell'episodio?
1: A mio parere sì. Probabilmente se fosse stata una persona di colore bianco, diverso, un cittadino di Taranto, a meno che non fosse stato un barbone, no? Probabilmente non sarebbe stato massacrato in questo modo. Io vedo anche una componente, che non significa che Taranto sia razzista, ma che ci siano componenti razziste nella città, faremmo un errore a non prenderlo in considerazione. Poi vorrei anche aggiungere che qualche giorno dopo a Piazza Fontana abbiamo visto, io c'ero, abbiamo visto tanti cittadini di Taranto, emigranti, deprecare insieme, condannare insieme quell'atto violento. Qualche giorno fa, domenica scorsa, c'è stata la festa dei popoli alla chiesa Madonna delle Grazie.
0: Sì.
1: Anche io c'ero lì e ho visto tarantini e migranti festeggiare insieme, darsi la mano, condannare l'episodio. C'è stata una straordinaria omelia del vescovo e poi però i tarantini e i migranti festeggiavano insieme. Quindi c'è una Taranto positiva. Quindi io, come dire, sono nettamente contrario ad ogni giudizio negativo in assoluto. Però c'è una parte infetta nella nostra città che faremmo un errore se non prendessimo in considerazione. Quindi che significa? Per rimanere nella città vecchia c'è un ruolo del comune, c'è un ruolo delle famiglie, c'è un ruolo della scuola, c'è un ruolo della chiesa, c'è un ruolo delle associazioni. Bisognerebbe ogni mese, ogni settimana avere dei momenti di confronto, di coinvolgimento, per parlare anche a queste fasce di ragazzi deviati, per far capire che non è quella la strada di un protagonismo.
0: Sappiamo che per alcuni di questi ragazzi coinvolti ci sono situazioni di contesto familiare abbastanza problematiche, diciamo.
1: Certo, però offrire sempre un'alternativa anche a queste famiglie. C'è un servizio sociale che, ripeto, si deve attivare, non che non lo abbia fatto, ma è chiaro che rispetto a tutto questo occorre un lavoro di squadra anche qui. L'emergenza sociale è altrettanto seria dell'emergenza economica, anzi l'emergenza economica può determinare un'ulteriore crescita dell'emergenza sociale, ma bisogna lavorare sui due campi, lo sviluppo economico, ma anche poi un'attenta riflessione, mobilitazione, vicinanza, solidarietà, per far sì che questi fenomeni possano essere ridotti. Come è noto, a Taranto Vecchio c'è uno sforzo da alcuni anni di una ripresa. Ci sono delle attività che si aprono, negozi anche di una certa eleganza che si avviano, c'è il circuito degli ipogei che funzionano, c'è una parte della città vecchia che si è ripresa intorno a Piazza Castello.
0: Però evidentemente ci sono delle sacche più profonde, più interne.
1: Come dire, andare nella città vecchia significa misurarsi con la parte che funziona, ma anche con la parte più debole. Farlo e farlo subito e farlo bene. Poi naturalmente questo episodio ha determinato grande commozione e io penso che questa sia una reazione della Taranto positiva.
0: Ciò che spiace è che a livello nazionale Taranto sia stata un po' dipinta come una città che diciamo, non tollera la presenza di migranti, invece sappiamo che la città è piena di migranti, soprattutto l'area di Trecca-Rari ad esempio, no? Dai piccoli negozi alle abitazioni ormai vissute dai migranti, e non ci risulta che ci siano mai stati episodi particolari di discriminazione nei confronti di queste persone. Ma a proposito di quello che è accaduto in Piazza Fontana e del coinvolgimento di minori, stamattina il nostro collega Francesco Casula, nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto, ha intervistato l'avvocato penalista Adriano Minetola, che ci ha fatto un quadro dal punto di vista giudiziario processuale di quello che può accadere a questi ragazzi.

0: punto di vista processuale. Vediamo il servizio.
1: Diciamo che ad oggi, anzi ancora di più, quello che risulta essere l'elemento fondamentale per il minore è la risocializzazione. Quindi il nostro ordinamento non guarda alla pena per il reato commesso, ma la risocializzazione del reo. Addirittura nel processo minorile si potrebbe uscire con un procedimento per omicidio anche con una messa alla prova. Questo è un caso di scuola, cioè non esiste per il reato minorile l'impossibilità di poter accedere alla messa alla prova, ma ci sono degli elementi molto stringenti che credo che non sia questo il caso. Cioè nel senso che per l'omicidio si potrebbe avere, ma per un omicidio del genere ritengo che sarà sicuramente esclusa questa possibilità. Chiaramente non esiste il perdono giudiziale perché fino a 2 anni, e non esiste nemmeno l'ergastolo. Quindi il massimo che si potrà avere è una forbice che varia tra i 10 e i 20 anni, addirittura potrebbe essere ridotta. Quindi questo è il range di pena che si potrà avere per un processo davanti al Tribunale dei Minori. Quindi non esiste l'ergastolo. Fino al 2014 il diciottenne che diventava chiaramente, cioè il minorenne che arrivava ai 18 anni, veniva poi portato presso le carceri per maggiorenni. Adesso invece la legge è sempre nello spirito della risocializzazione, quindi quello che deve essere il poter aiutare il ragazzo, rende possibile che l'età si sposti a 25 anni, ma questo deve essere discrezionale da parte del magistrato di sorveglianza, che dovrà andare a vedere se in effetti è meritevole questo ragazzo di poter rimanere fino a 25 anni dentro gli istituti per minorenni. Questo per dargli la possibilità, come dire, di sempre una risocializzazione all'interno di un istituto più a dimensione di quest'uomo bambino. Successivamente ai 25 anni comunque lo stesso poi andrà presso le carceri per maggiorenni, dove ci dovrebbero essere delle sezioni, chiamiamole specializzate, proprio per queste, per proseguire il percorso iniziato negli istituti per minorenni.
0: Onorevole, quindi diciamo l'avvocato ha messo in evidenza come la pena dovrebbe avere comunque una funzione rieducativa. Per un ragazzo di 15 anni che si macchia di un omicidio così brutale c'è possibilità di rieducazione. Lei è stato uomo di scuola, docente, insegnante e quindi ha avuto a che fare con i ragazzi, insomma.
2: Sì, è chiaro che di fronte a questa violenza così brutale, così inaudita, dobbiamo evitare la reazione, diciamo così, vada in galera fino alla fine. Talvolta ci sono anche dei politici nazionali che si divertono a dire: gettiamo le chiavi e teniamo in galera fino alla fine. Non è questo l'obiettivo. Siamo il paese di Cesare Beccaria, che era contrario alla pena di morte e alla tortura e guardava già la rieducazione. È chiaro che ci si augura che questi ragazzi si rendano conto del male che hanno fatto e siano aiutati a recuperare. Detto questo, però, rimane tutta quell'azione complessiva che va rivolta nei confronti delle famiglie, di quelli dei settori più degradati. Si parlava prima di migranti che sono presenti anche nei quartieri della città, per esempio nel borgo c'è una forte presenza di pakistani, di afghani, così anche in altri quartieri a Tre Carrare. Quindi quello che io avverto è che c'è la possibilità di accettare anche appunto il migrante, che non è un diverso, è una persona come noi, no? E quindi integrarlo e poi aiutare anche le famiglie più deboli italiane, cioè non c'è un contrasto tra gli ultimi e i penultimi, dobbiamo evitare la guerra tra gli ultimi e i penultimi e cercare invece di favorire una integrazione, ma anche un aiuto a quelle famiglie, a quei settori della società tarantina che sono più deboli da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico, da un punto di vista educativo.
0: Poi vogliamo rimarcare ancora una volta che il povero Sacco
2: era un lavoratore,
0: cioè non era un migrante disadattato, non integrato, ma questo era un ragazzo che lavorava, si svegliava la mattina presto per andare a lavorare nei campi e la sera poi lavorava nei ristoranti come cameriere. Quindi non è questo il caso di, come tanti purtroppo ce ne sono, di migranti che poi non hanno diciamo, opportunità di integrazione. Il caso, le ha citato la manifestazione in Piazza Fontana, sì. Da quella manifestazione sono nate delle polemiche, sì. Delle polemiche per l'assenza del sindaco, che è stato travolto dalle critiche e diciamo che alcune puntualizzazioni sono state fatte anche da esponenti della sua stessa maggioranza. Ieri il sindaco ha avuto uno sfogo in consiglio comunale, ha detto di essersi sentito

0: partito solo in alcune circostanze e ha lanciato dei messaggi anche alla sua stessa maggioranza. Sentiamo questo servizio.
1: Sono sentito solo.
2: Il sindaco Piero Bitetti certifica l'esistenza di difficoltà di rapporti politici e forse anche personali all'interno della sua maggioranza, meglio fra se stesso ed alcune componenti della maggioranza. Maggior indiziato in questo caso sembra essere il Partito Democratico. Il sindaco ha affidato il suo sfogo ad un intenso intervento in Consiglio Comunale, dopo le polemiche, anche feroci, per la sua assenza alla manifestazione in Piazza Fontana per ricordare Sacco Bacari e per non aver proclamato fino a questo momento il lutto cittadino per la morte del bracciante maliano.
1: Il sottoscritto in più occasioni è diventato il bersaglio preferito di associazioni, esponenti politici di minoranza e talvolta anche di maggioranza.
2: Bitetti ha esternato la sua amarezza per essere stato colpito anche da esponenti della sua stessa maggioranza. Ha fatto riferimento, ad esempio, all'episodio dell'1 maggio, quando prese le distanze dall'intervento del professor Montanari, che sul palco del concertone aveva accostato l'immagine di Giorgia Meloni a quella di Benito Mussolini. Anche in quel caso non mancarono le polemiche. Ma il problema di fondo resta il difficile rapporto con il Partito Democratico. Più volte, infatti, ed è successo anche per l'omicidio in Piazza Fontana, gli interventi di autorevoli esponenti del PD hanno finito per rimarcare differenze di vedute e di approccio rispetto al primo cittadino, prese di posizione che forse rafforzano quel senso di solitudine che Bitetti ha manifestato in aula. Uno scenario che comincia a farsi problematico a meno di un anno dalle elezioni che portarono Bitetti ad essere eletto sindaco.
0: Pattafaranno, come commentiamo questa situazione che si sta alimentando al comune a meno di un anno dalle elezioni?
3: In questi casi che si fa?
0: Non lo so, lei è stato sindaco, quindi...
3: Ci possono essere dei momenti in cui si discute un po' animatamente, diciamo, no? E quindi se il sindaco dice, fa quelle affermazioni, bisogna prenderla in considerazione, ma nel senso che spetta poi allo stesso sindaco, come dire, riunire la sua maggioranza, avere un chiarimento alla luce del sole e poi riprendere il cammino magari in modo più coeso, più incisivo, perché ovviamente la città ha bisogno di un'amministrazione nel pieno della sua attività, della sua convinzione. Abbiamo un compito troppo importante per dividerci tra di noi, no? Poi naturalmente si è tenuto il Consiglio Comunale, il quale ha condannato con grandissima fermezza l'episodio che c'è stato, quindi consideriamo la seduta del Consiglio Comunale come il momento di svolta nella direzione giusta. Quindi la solitudine può essere un momento provvisorio, l'importante è non strutturarla la solitudine, ma superarla con il concorso del sindaco, delle forze di maggioranza, con i partiti di maggioranza. Quando c'era la giunta di sinistra ogni tanto facevamo delle verifiche, no? Perché c'erano sempre le verifiche, ci si riuniva al tavolo per risolvere i problemi, perché allora eravamo un pochettino legati al 26esimo in Consiglio Comunale. No,
0: adesso è il 17esimo che
3: adesso
0: conta.
3: Invece è il 17esimo. Quindi le verifiche politiche ci sono anche a livello nazionale. La Meloni con Tajani e Salvini litigano in continuazione, ma vanno avanti. Io penso che la situazione di Taranto non sia assolutamente paragonabile a quella nazionale, quindi questa solitudine può essere superata facilmente con la buona volontà da ogni parte.
0: Prendendo come riferimento le precedenti amministrazioni, ecco, questa condizione di solitudine denunciata dal sindaco può portare alla tentazione di cercare appoggi che vadano oltre il perimetro della maggioranza?
3: Io mi auguro di no, io penso che non sia necessario, perché quando ci sono apporti diversi di tipo trasformistico, cioè chi è stato eletto in minoranza e poi passa in maggioranza, se è un voto aggiuntivo è un conto, se è un voto sostitutivo diventa invece l'avvio di una manovra trasformistica che sfibra il carattere politico dell'amministrazione e diventa invece un gruppo di persone che hanno magari la maggioranza ma non hanno la stessa visione dei problemi della città. Il programma con cui il sindaco Bitetti e la maggioranza sono stati eletti è un programma forte, con idee chiare, bisogna adesso attuarle con grande vigore. La discussione che abbiamo fatto prima sulla serietà della crisi economica a Taranto ci fa capire che abbiamo bisogno di un'amministrazione all'altezza dei problemi, e sia il sindaco, sia gli assessori, sia la maggioranza, direi che l'intero Consiglio Comunale sono in grado di far sì che il Comune sia un protagonista prezioso di questa attività di svolta della situazione economica e sociale.

0: della nostra città.
1: E noi ci auguriamo che il Comune, come ente, come amministrazione, e ripeto, come giustamente ha detto Battaferrano, tutto il Consiglio Comunale, l'intero perché di fronte a questa situazione di crisi sembra anche ridicolo trovare momenti di divisione all'interno dell'Aula.
0: Nei momenti migliori è stato così, con sindaci democristiani e con sindaci comunisti e socialisti, quindi recuperiamo questi momenti migliori.
1: Serve autorevolezza e capacità di guidare la città fuori da questa crisi. Grazie a Giovanni Battaferrano.
0: Un saluto a tutti i telespettatori.
1: E grazie a Gisberto Nicoletti che è stato questa sera con noi in cabina di regia. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani, sempre alle ore 19. Buon proseguimento di serata.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Niente cozze e niente ristori. È l'amaro paradosso in cui si trovano tre aziende di mitilicoltori tarantini finiti in un limbo burocratico per aver fatto spazio allo sport. Per consentire il passaggio del campo di gara delle canoe della zona di Cimino, queste tre imprese hanno dovuto smantellare completamente i propri impianti. Mesi di duro lavoro per rimuovere pali, reti e i corpi morti sul fondale. Risultato? Produzione azzerata per la stagione, massima collaborazione offerta alle istituzioni, ma come ha detto Emilio Palumbo di Coldiretti Pesca, ora hanno i portafogli vuoti.
5: Noi siamo veramente in un limbo dove la burocrazia ci sta in tutti i modi strangolando e non riusciamo a capire ormai più qual è la verità, insomma.
4: Un danno pesante che colpisce in modo mirato questi tre soli operatori che, oltre ad aver perso il raccolto dell'anno, hanno dovuto sostenere da soli le spese vive per liberare lo specchio d'acqua in tempi record. Sul tavolo c'è un indennizzo complessivo di 30.000 euro, una cifra che coprirebbe appena una minima parte delle perdite reali, ha detto Palumbo, ma che al momento nessuno sembra intenzionato a sbloccare.
5: Hanno lavorato, hanno perso la produzione e al momento, ad oggi, non hanno avuto ancora quel ristoro promesso, che era poi una minima parte di quello che effettivamente hanno perso.
4: A quanto ammontava in totale, se non mi sbaglio, 30.000 euro, giusto?
5: 30.000 euro per tre imprese, le tre imprese che, come dicevamo prima, hanno dovuto spostare gli impianti avendo un danno anche per la produzione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Arriva la diffida del Ministero dell'Ambiente allo stabilimento siderurgico di Taranto. In una recente ispezione ambientale dell'ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, infatti, sono stati rilevati valori superiori ai limiti per alluminio, boro e solidi sospesi totali. Un superamento rispetto ai parametri e ai limiti fissati dal Decreto Legislativo 152 del 2006. I controlli sono stati effettuati anche da ARPA Puglia e hanno riguardato scarichi idrici ed emissioni in atmosfera. A seguito dei valori rilevati, l'ISPRA ha quindi proposto al Ministero di diffidare Acciaierie d'Italia. Non solo, all'azienda viene imposto, entro 30 giorni, di trasmettere una relazione sulle cause del superamento dei limiti e su come eliminare il problema, indicando anche tempi di realizzazione degli interventi. Nella diffida il Ministero ha poi sottolineato che nel caso di violazioni reiterate più di due volte l'anno si procede alla sospensione dell'attività per un tempo determinato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Da una parte Taranto ha assoluto e vitale bisogno di un monitoraggio della situazione dal punto di vista ambientale, dall'altra ARPA Puglia, agenzia dall'indiscusso valore proprio per il controllo dei parametri essenziali e quindi per la tutela dell'ambiente, si svuota di competenze. Questo è il quadro rappresentato dalle organizzazioni sindacali che in maniera unitaria hanno mostrato preoccupazione per la gestione del personale con contratto a tempo determinato, cui sono affidati compiti di assoluta importanza, come il controllo sulla qualità qualità dell'aria, il monitoraggio delle acque di balneazione, le verifiche ambientali e le analisi legate anche a contesti ad alta pressione ambientale come quello tarantino. Si stenta dunque a comprendere il senso di una scelta che porta a termine i contratti e non li rinnova, mettendo di fatto fuori profili professionali già formati e capaci di rappresentare un solido punto di riferimento per optare per nuova forza lavoro ancora da formare. Chiari riflessi di una decisione di questo tipo: da un lato si impoverisce l'organico dell'ARPA andando ad influire in maniera importante sui tempi delle operazioni in ambiti assolutamente delicati, dall'altro si alimentano sacche di precariato anche in contesti come quello della tutela ambientale che, è risaputo, dovrebbero rappresentare per il territorio dei punti di riferimento. Inoltre evidenziano i sindacati, rivolgendosi alla politica regionale, le proroghe delle graduatorie vigenti non sono abbastanza e certamente non risolvono il problema del precariato in ARPA.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Taranto ha bisogno di risposte, non di silenzi. È il grido d'allarme lanciato da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Taranto sta vivendo una crisi profonda che non può più essere ignorata o minimizzata con mezze verità, con slogan vuoti o con promesse a cui nemmeno il più ottimista dei pessimisti è disposto a dare credito. È quanto si legge in una lettera aperta indirizzata a prefetto, presidente della provincia e sindaco di Taranto. Confapi parla senza mezzi termini di silenzio e immobilismo istituzionale a fronte di sconforto crescente in una comunità che invece chiede certezze e fatti concreti. L'associazione sottolinea lo stato di grave sofferenza nel quale versano gli imprenditori e della desertificazione che rischia di travolgere tutti i comparti. Ci sono questioni urgenti sulle quali Confapi chiede di intervenire con immediatezza, dalla questione Ilva al porto, dalla cantieristica navale all'housing sociale. Ci sono segnali di allarme inoltre che indicano la crisi sociale che la città sta attraversando. Da qui la richiesta di Confapi alle istituzioni di agire subito con coraggio e determinazione, a cominciare dalla soluzione del dossier più complesso, quello relativo all'ex Ilva. Il rilancio produttivo dello stabilimento siderurgico, secondo Confapi, è possibile facendo leva su una tecnologia pulita capace di far ripartire in tempi brevi la produzione di acciaio in chiave green, garantendo la salvaguardia della salute e dell'occupazione. Taranto, afferma l'associazione, ha bisogno non solo di un piano industriale che sia serio, ambizioso, sostenibile e compatibile con le esigenze del territorio. Taranto ha bisogno di essere messa nelle condizioni di creare quella diversificazione economica che, vedendo protagonisti anche le attività commerciali, l'artigianato, la cantieristica e il turismo, la elevi a modello credibile di sviluppo. Taranto quindi da problema a risorsa. Taranto non è solo una città da salvare, ma una comunità da valorizzare, ma serve un impegno chiaro e senza più ritardi da parte di chi ha responsabilità di governo. Non traditeci, è la conclusione, con silenzi e mezze misure.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Per parlare della crisi della società in house di igiene urbana del comune di Taranto, un profondo rosso da oltre 40 milioni di euro, come sapete, e nei giorni scorsi il comune ha chiamato, tra virgolette, i consiglieri regionali e ne parliamo questa mattina con Cosimo Sardelli di Funzione Pubblica CGL per capire, in estrema sintesi, quanto è grosso il rischio che ci sia un default, che l'ex AMIU, che Chimambiente ambiente, fallisca. Buongiorno Sardelli, ben trovato.
9: Buongiorno a tutte e a tutti.
8: Quanto è concreto, Sardelli, il rischio che, come dire, la società del comune se ne vada di capo sotto?
9: Molto molto concreto. È il passare del tempo, dove si parla molto ma si agisce poco, aumenta a dismisura questo rischio. Perché io voglio ricordare che già un mese fa, su richiesta delle organizzazioni sindacali, siamo stati ricevuti in quinta commissione, Commissione Gestione Ciclo dei Rifiuti della Regione Puglia, abbiamo detto in maniera chiara ed inequivocabile che due sono gli elementi di possibile svolta per sostenere un piano di risanamento economico-finanziario, ma aggiungo anche gestionale: la messa a reddito dell'impiantistica attraverso la modifica dell'AIA, che è una competenza tutta regionale, è un altro strumento fondamentale che il nuovo contratto di servizio. Io voglio ricordare che il contratto che lega...
8: Io cerco di spiegarlo, scusi un attimo Sardelli, cerco di spiegarlo a chi ci ascolta. Il contratto di servizio è un contratto sostanzialmente tra il comune di Taranto e l'Examiu, in cui c'è scritto che cosa deve fare l'Examiu e quanto il comune pagherà per quei servizi, giusto?
9: Esatto,
8: okay.
9: E noi questo contratto di servizio è in proroga da ormai tempo immemorabile. Ci fu detto nell'ultimo incontro col sindaco Bitetti e con l'assessore alle partecipate Cataldino che entro fine aprile ci avrebbero riconvocato per illustrarci un nuovo contratto di servizio, ma a tutt'oggi cogliamo, perché ancora non ci è stato detto, che si andrà in proroga fino a dicembre. Ora, comprendete bene che il messaggio che arriva ai creditori, ai lavoratori e alla città non è un messaggio chiaro, perché un messaggio chiaro sarebbe quello di dire intanto rinnoviamo il contratto di servizio, stabiliamo con quali risorse e con quali obiettivi questa azienda deve andare avanti e quindi mettere in campo un piano di risanamento finanziario e gestionale che sia credibile. Questa situazione di incertezza non fa che, come ho detto prima, che aumentare a dismisura il rischio di un default, perché il passare del tempo, comprendete bene, determina anche tra i creditori la sempre più forte preoccupazione che in realtà non si intenda concretamente mettere in mano un piano di risanamento economico finanziario.
8: Chiariamo una cosa, Sardelli, è possibile che oggi qualcuno dei creditori si alzi e chieda il fallimento, o il tribunale da questo punto di vista ha messo dei paletti?
9: Al momento, al di là delle parole, degli annunci, a noi non ci risulta che l'azienda abbia attivato alcuna procedura, che sia una procedura di concordato preventivo, che sia una procedura di composizione negoziata del debito. Quindi in questo momento l'azienda è completamente priva di qualsivoglia copertura legale, quindi si può alzare un qualunque fornitore di cifre importanti, certo, spingere il bottoncino e finisce la festa con una default che non è solo un default economico finanziario, perché io voglio ricordare che quei debiti poi qualcuno li deve pagare, uno, due, un problema di crisi occupazionale, perché poi non sappiamo che termini di ricadute ha sui livelli occupazionali. Voglio ricordare che ad oggi la forza lavoro di Amiu è costituita da circa nemmeno più 250-300 diretti e poi tutto il resto, gli altri 150, sono lavoratori interinali, quindi la forma più estrema di precariato da parte di un'azienda pubblica che si protrae dai tempi del Covid, quindi dal 2020, più un problema poi di efficienza e qualità del servizio. Allora noi ci chiediamo, noi mancano ormai pochi giorni ai Giochi del Mediterraneo, che dovrebbero essere una vetrina importante per la città, ma è possibile che noi arriviamo ai Giochi del Mediterraneo con questa situazione di incertezza? Allora, veramente va bene, ha convocato i consiglieri regionali, poi qualcuno ci spiegherà per quale motivo non convoca anche gli stakeholder, che sono le organizzazioni sindacali, che non a caso già un mese fa ci siamo attivati in regione autonomamente. Ora, quello che noi chiediamo è che ci sia un'operazione, per l'ennesima volta chiamiamo, un'operazione verità, perché ad oggi, guardi, noi sentiamo notizie, annunci, proclami, ma di atti concreti che indicano una chiara inversione di tendenza, un'idea chiara su come sarà il futuro del ciclo dei rifiuti a Taranto, noi non ce l'abbiamo, e il tempo non è un fattore rilevante.
8: Direi di no.
9: Chi deve fare faccia, però... Se qualcuno pensa, e l'ho detto anche un'altra volta, che la tattica è quella della rana bollita, lo dica subito. Questa città non si può permettere un'ulteriore crisi occupazionale e gestionale, ma consentire anche di decoro urbano. Quindi, perché comprendete bene che vanno fatte le scelte, vanno comunicate e devono essere fatte.
8: E allora, Sardelli, il tempo delle scelte credo che sia ormai arrivato. È arrivato anche il tempo per noi, purtroppo, di dover mandare la pubblicità. Quindi grazie davvero, come al solito, per la disponibilità e per averci raccontato, insomma, qual è il quadro. E noi naturalmente continueremo a raccontarvi lo stato delle cose e insomma, nella speranza che una soluzione si trovi in difesa di famiglie, territorio e non solo. Grazie a Cosimo Sardelli di FPCGL. Buona giornata e buon lavoro.
9: Buona giornata a tutte le cittadine e le cittadine.
10: Cittadella Magazine. Cittadella
11: Magazine. Sono sentito solo.
6: Il sindaco Piero Bitetti certifica l'esistenza di difficoltà di rapporti politici e forse anche personali all'interno della sua maggioranza. Meglio, fra se stesso ed alcune componenti della maggioranza. Maggior indiziato in questo caso sembra essere il Partito Democratico. Il sindaco ha affidato il suo sfogo ad un intenso intervento in Consiglio Comunale, dopo le polemiche, anche feroci, per la sua assenza alla manifestazione in Piazza Fontana per ricordare Sacco Bacari e per non aver proclamato fino a questo momento il lutto cittadino per la morte del bracciante Maliano.
12: Il sottoscritto in più occasioni è diventato il bersaglio preferito di associazioni, esponenti politici di minoranza e talvolta anche di maggioranza.
6: Bitetti ha esternato la sua amarezza per essere stato colpito anche da esponenti della sua stessa maggioranza. Ha fatto riferimento, ad esempio, all'episodio dell'1 maggio, quando prese le distanze dall'intervento del professor Montanari, che sul palco del concertone aveva accostato l'immagine di Giorgia Meloni a quella di Benito Mussolini.

0: Anche in quel caso non mancarono le polemiche. Ma il problema di fondo resta il difficile rapporto con il Partito Democratico. Più volte, infatti, ed è successo anche per l'omicidio in Piazza Fontana, gli interventi di autorevoli esponenti del PD hanno finito per rimarcare differenze di vedute e di approccio rispetto al primo cittadino, prese di posizione che forse rafforzano quel senso di solitudine che Bitetti ha manifestato in aula. Uno scenario che comincia a farsi problematico a meno di un anno dalle elezioni che portarono Bitetti ad essere eletto sindaco.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Onorevole, oggi è qui a portare i fiori sul sacrario spontaneo che è nato per il migrante assassinato qui il 9 maggio. A Siena c'è stato un altro caso simile a questo, che dei ragazzini hanno picchiato un altro migrante. C'è un'emergenza educativa che non è solo tarantina, è italiana?
3: Sicuramente sì. C'è un'emergenza educativa, perché quando a fare questi crimini orrendi sono ragazzi così giovani ti poni veramente il problema di come funziona la scuola, cosa succede nelle nostre famiglie e che futuro ha l'Italia, perché quando guardi un ragazzo è il contrario di quando guardi una stella. Quando guardi una stella stai guardando il passato, quando guardi un ragazzo stai guardando il futuro dell'Italia. E se il futuro dell'Italia è questa roba qua, vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa a livello sociale, a livello educativo e forse anche all'esempio che diamo a questi ragazzi.
2: A 30 km da qui ci sono le elezioni a Manduria. A Taranto il suo partito è alleato con una coalizione di centrosinistra, a Manduria invece sostiene la destra.
3: La risposta sa qual è? Che l'Italia è anche una provincia, è lunga e varia. Non esiste fare sempre una solita scelta indipendentemente dalle contingenze politiche e amministrative. Quello che è giusto per Taranto può non essere giusto per Venezia, e quello che è giusto in un capoluogo può non essere giusto in una piccola città della provincia. Quindi il Partito Liberal Democratico non fa politica schierandosi in una curva a prescindere, fa politica cercando di volta in volta la soluzione migliore per il territorio. A Manduria si sono create le condizioni per un progetto amministrativo che rispondesse ai bisogni di Manduria, e ripeto, i bisogni di Manduria non sono necessariamente gli stessi di un grande capoluogo come Taranto, e sicuramente non sono gli stessi di altro uno dei 7.896 comuni italiani. L'importante è far politica avendo come unica bussola il pragmatismo, le soluzioni e l'interesse dei cittadini. Altri fanno politica schierandosi dove è più conveniente o dove qualcuno ti ha ordinato di stare. Noi abbiamo un altro modo di far politica.
2: E su questo punto di vista, su Xilva, qual è la posizione?
3: Guardi, in politica quando fai un errore non sempre riesci a invertirlo. Io sono convinto che la situazione di Ilva abbia avuto un momento di svolta nel 2019, quando i 5 Stelle hanno ritirato il cosiddetto scudo penale, che poi non era uno scudo penale, perché lì c'era stato un azionista privato che aveva messo dei soldi sulla base di una promessa e delle regole. Se tu gliele cambi dopo che ci hai messo i soldi, quello ti saluta e se ne va, perché nel mondo funziona così, nel mondo globalizzato. Gli investimenti vengono fatti quando hai una certezza ragionevole di tante cose. In quell'occasione il populismo dei 5 Stelle fece questo grave errore, e da lì in poi siamo caduti in una serie di eventi quasi inevitabili, purtroppo. Poi io non sono contento di come il ministro Urso sta gestendo questo dossier, ma non tutto è invertibile. La radice di questi mali viene da lì, e noi faremo tutto quanto possibile a livello nazionale, a livello locale, per tutelare le famiglie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: L'operazione e l'arresto ai domiciliari di un 25enne sono stati messi a segno nella notte dai carabinieri, che durante un controllo nel centro storico di Massafra si sono accorti di una porta finestra di un immobile al piano terra oscurata con cartoni, particolare che ha determinato la successiva perquisizione domiciliare. All'interno i militari dell'arma hanno avvertito un forte odore di droga. Nella stanza sono stati infatti rinvenuti circa 33 grammi di hashish, 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed un coltello da cucina utilizzato per il taglio della droga. L'attività di controllo è stata poi estesa al piano seminterrato dell'immobile, dove i militari dell'arma hanno scoperto una vera e propria serra. L'area, coperta da teloni in plastica rivestiti internamente con materiale riflettente, ospitava 11 piante di marijuana di varie dimensioni e in diversi stadi di maturazione, oltre a sofisticate attrezzature per la coltivazione. Nel locale è stato inoltre rinvenuto un diario con appunti sulle operazioni effettuate sulle piante. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il giovane,

0: Posto ai domiciliari ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio, ma anche di produzione, coltivazione e detenzione di droga.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Torna il TEF, il Taranto Eco Forum, l'evento su innovazione e sostenibilità che si svolgerà il 21 e il 22 maggio nella sede del Dipartimento Universitario Ionico. La manifestazione è organizzata da Eurota, Future Eventi e Remtech Expo e quest'anno ha per tema la rigenerazione attiva e l'equilibrio del progresso a tutela del bene comune. Nel programma, il più ricco delle quattro edizioni, sono state inserite ben 11 tavole rotonde tematiche, più altre 5 tavole rotonde animate da ARPA Puglia, Eni Jaul ed Eniverse, Uniba, associazioni cittadine e Comune di Taranto, alle quali si aggiungono la tradizionale sessione internazionale lingua inglese e lo spazio dedicato al Bioeconomy Day. Durante i lavori della prima giornata, inoltre, saranno assegnate le borse di studio legate al progetto Tra Scienza e Ambiente, in viaggio verso la sostenibilità, promosso da Eurota insieme a Uniba ed Ecologica S.p.A. Il TEF avrà anche un prologo il 20 maggio, un tour in alcune aziende che hanno realizzato concretamente i progetti presentati al forum negli scorsi anni. Si tratta di Comes, di Unità di Misura e dell'Open Innovation Lab Joule all'interno della raffineria Eni. Successivamente sarà effettuato anche un sopralluogo alla struttura galleggiante in prossimità dell'isola di San Paolo, denominata San Paolo Dolphin Refuge, nata con l'obiettivo di ospitare delfini provenienti da strutture zoologiche. Il successo del Taranto Eco Forum è garantito da una rete imponente di partner e patrocini, tra i quali spicca la presenza di aziende come Eni ed Edison. L'evento ha ottenuto il sostegno di Parlamento Europeo, di diversi ministeri, della Regione Puglia e dell'Agenzia Spaziale Italiana. Co-organizzatore dell'evento è il Comune di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Corsi di traduzione nel settore del turismo e dell'arte, della moda, dell'audiovisivo e gaming e della comunicazione e content creator. Sono i 5 indirizzi del nuovo corso di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica della Scuola Superiore Nelson Mandela, un polo universitario che sarà attivo a Taranto nell'anno accademico 2026-2027, dedicato alla formazione della comunicazione internazionale e scelto già da 28 ragazzi e ragazze del territorio, come ha raccontato Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà.
4: Possiamo arrivare massimo a 40 iscritti per ogni anno. Questo perché? Perché il Ministero dell'Università per queste facoltà ha il numero contingentato, ha il numero chiuso e soprattutto non vuole aule affollate, perché le lingue bisogna studiarle ogni giorno, quotidianamente, per poterle apprendere in modo reale. Hanno la possibilità di avere a disposizione 40 borse di studio per ogni anno per tutti e tre gli anni, ovvero significa che uno studente studia gratis qui a Taranto, nella sua terra, nella sua città, nella sua cultura.
3: Un percorso formativo importante per la città che offre corsi altamente specializzati orientati a sviluppare competenze multiculturali che per Michele Goffredo, coordinatore scientifico del corso di laurea, permettono accessi diretti all'interno del mondo lavorativo.
5: Noi stessi l'abbiamo verificato nei nostri 11 anni di Matera, in cui abbiamo visto che i nostri laureati sono più o meno tutti o occupati o hanno proseguito gli studi attraverso i corsi di specializzazione, corsi di master e così via. Cosicché c'è una possibilità di professionalizzazione altissima rispetto a percorsi che di per sé sono finiti.
3: Insomma, una novità che per Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà, è destinata a lasciare un segno concreto nel panorama culturale e formativo del territorio.
4: Mediazione linguistica crea anche dialogo, crea anche pace, crea anche, come dire, conoscenza delle realtà culturali del territorio del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Oltre la cura, oltre i trattamenti sanitari e le medicine, per parlare anche di bellezza, intesa come attenzione verso l'estetica, ma anche rivolta al benessere interiore. Il progetto prende in prestito una metafora e mette in collegamento il soffione con la figura dell'anziano.
6: Questa metafora nasce dalla, appunto, metafora che abbiamo utilizzato per, come linea guida per tutto il progetto, cioè il dente di leone, un fiore che nasce spontaneo nelle nostre campagne, ai bordi delle nostre strade e che ad un certo punto sfocia in magia, si trasforma in un qualcosa di etereo, argenteo, leggero come il soffione. Quindi l'anziano, così come il dente di leone, che ha delle radici molto forti radicate nel terreno, è l'anima della nostra generazione, quindi ha delle radici molto forti per il nostro territorio, e il dente di leone, che rappresenta un po' la leggerezza, allo stesso modo noi attraverso il nostro lavoro abbiamo voluto rendere e dare questa leggerezza e questa spontaneità all'anziano, che non deve smettere di sognare e trasmettere della bellezza. Infatti il nostro evento conclusivo sarà proprio una sfilata di moda, che avrà dei, come protagonisti, proprio i nostri ospiti, con degli abiti fantastici creati da una nostra stilista del territorio, con una scenografia che riprende sempre il tema del dente di leone che si trasforma in soffione, creata sempre da delle associazioni che ci stanno aiutando nel realizzare tutto questo.
0: Laboratori sartoriali e artistici in vista della sfilata prevista per il 31 maggio.
7: L'obiettivo principale di questo progetto è andare un po' oltre quello che è la cura, no? La cura vista a 360 gradi, quindi non solo terapie, farmaci e quello che può essere la pura assistenza, ma pensare alla persona a 360 gradi, quindi parlare anche di anima, parlare anche di bellezza, no? Di autoconsapevolezza e di autostima. Quindi questo progetto nasce con l'idea di accogliere la persona a 360 gradi. Il progetto si è articolato in 3 mesi circa, abbiamo coinvolto diversi professionisti del territorio che ci daranno una mano proprio per far venire fuori la loro bellezza autentica. Hanno collaborato con noi anche delle associazioni del territorio che renderanno e hanno reso possibile proprio questo progetto, che sfocerà poi in un evento finale il 31 maggio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una casa dove ogni persona è accolta con rispetto, attenzione e calore. Così Alessia Maggi, direttrice di Villa Ida, ha descritto la residenza per anziani autosufficienti, una struttura attiva dal 2025 nata per sostenere le famiglie del territorio e assistere i più fragili.
8: Ahimè, c'è molta dispersione e molta solitudine sotto questo punto di vista. Quindi la nostra scelta nasce da un'esigenza personale che poi si è trasformata proprio nella volontà e nel voler fare l'interesse del bene comune, e quindi Villa Ida si è trasformata in una casa serena, in una casa dove le persone si sentono se stesse, dove ogni giorno si cerca di fare qualcosa di diverso affinché possano ricordare tutto ciò che di bello nella vita hanno affrontato, e soprattutto non è un punto d'arrivo, non è un parcheggio, ma è un ricominciare a vivere nuovamente.
3: Una comunità che è cresciuta con il tempo, passando da 8 a 16 beneficiari che vivono insieme ai 10 operatori capaci di garantire assistenza sanitaria e supporto emotivo, come ha raccontato la direttrice Alessia Maggi.
8: Noi abbiamo gli OSS che sono presenti H24, perché la nostra è una struttura residenziale e quindi ovviamente siamo aperti sempre. Poi ci sono le ausiliarie si occupano della pulizia e della cucina, perché noi non abbiamo un catering esterno ma cuciniamo qui. Poi abbiamo Cami è il ragazzo che è il nostro angelo custode. Ecco, lui fa fare attività tutti i giorni, è un giovane cubano che appunto permette a loro ogni giorno di fare qualcosa di diverso e di sentirsi appagati, no, quotidianamente.
3: Non solo assistenti ma anche animatori che si dedicano alla cura del corpo e della mente degli anziani, come ha raccontato Camillo Bori Suarez.
9: Vedo questo non come un lavoro, sino più come una cosa che mi fa diventare una persona con più pace, perché in realtà loro mi danno pace a me. È vero che si trova un po' di difficoltà a vedere anziani che hanno una malattia, però allo stesso tempo loro mi danno gioia, sinceramente. È quello che mi aiuta a crescere anche come persona.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Adesso parliamo del Teatro Orfeo, facciamo un bilancio di questa bellissima stagione di grande successo ed entro in videocollegamento con Adriano Di Giorgio. Buongiorno Adriano, ben trovato. Eccoci, buongiorno Adriano, mi senti? Sì, mi senti? No, non mi sente, probabilmente non mi sente. Adesso proviamo a chiamarlo, sì, proviamo a chiamarlo telefonicamente e adesso vediamo. Sì, perché parleremo, intanto faremo il bilancio di questa stagione incredibile del Teatro Orfeo e voglio parlare appunto di questo insieme ad Adriano e capiremo e sentiremo, avremo un po' delle cose da dire rispetto a Ultrasuoni e poi vogliamo delle curiosità, vogliamo più o meno sapere della prossima stagione, di che cosa accadrà, di come sarà, insomma bello. Intanto questa stagione è andata molto bene, sicuramente ce lo confermerà Adriano ed è per questo motivo che facciamo il bilancio. Adriano, buongiorno, ben trovato.
11: Buongiorno a voi, Ainet, buongiorno ai radioascoltatori e ai telespettatori.
10: Allora, facciamo un bilancio di questa stagione, com'è andata?
11: Benissimo, è stata una stagione importante e soprattutto per la partecipazione del pubblico, perché veramente non ci aspettavamo una partecipazione sia in termini di abbonati che poi anche di singoli fruitori e la tipologia degli spettacoli ha davvero accontentato tutti e quindi siamo molto felici e siamo quasi pronti per la nuova stagione perché sulla scorta di quella vecchia abbiamo già pensato a nuovi artisti che parte in ritorno a Taranto e parte di alcuni che non sono mai venuti.
10: Ah, benissimo, benissimo, quindi anche delle cose inedite, quindi delle novità veramente incredibili.
11: Assolutamente sì, tra l'altro stiamo lavorando anche per l'estate perché comunque l'Orfeo Summer Festival torna Ultrasonic Music Fest, quindi saremo impegnati a fine luglio sulla rotonda del Lungomare e torneremo a farli lì quest'anno.
10: Bene.
11: E ci sono degli artisti che magari sappiamo che non potremo portare all'Orfeo, però ci hanno dato la disponibilità per venire all'aperto e quindi ad Ultrasuoni e ci sono dei nomi molto interessanti. Sarà una, diciamo, una kermesse che accontenterà tutti perché e veramente saranno 4 appuntamenti dedicati alla città e darà la possibilità a tutti di partecipare perché, ripeto, è molto popolare come festival.
10: Che bello, che bello. Mi viene in mente una cosa, non so, te la chiedo, però puoi non rispondere. Sal Da Vinci, magari. Non lo so.
11: Se avete
10: invitato Sal Da Vinci.
11: Noi abbiamo cercato, il problema è che Sal ha fatto delle date già in Puglia, aveva già messo delle date vicine e quindi
10: però
11: siccome lo abbiamo fatto in teatro abbiamo chiesto la disponibilità a Sal di ritornare in teatro come abbiamo fatto 4 anni fa quando è venuto col suo spettacolo che è bellissimo.
10: Io
11: pensavo fosse un concerto inizialmente, invece è uno spettacolo teatrale dove lui canta anche, ma ci sono degli attori, delle cose veramente belle. È stato uno degli spettacoli più belli che abbiamo fatto.
10: Che bello. Beh, e allora ci auguriamo che torni. Prossima stagione invece teatrale come sarà? Come farai la prossima stagione?
11: Allora, sarà sempre stagione in abbonamento o fuori abbonamento? Sta aumentando tantissimo quella fuori abbonamento perché chiaramente da che eravamo partiti con tot spettacoli non ci siamo resi conto neanche più quest'anno quanti ne abbiamo fatti alla fine, perché poi quello era il cartellone iniziale. Sì. Poi man mano sono uscite tante altre cose, è uscito l'Orfeo Jazz, sono usciti dei concerti, degli spettacoli fatti al di fuori di quel cartellone e penso che la stessa cosa succederà perché poi a volte la disponibilità l'abbiamo in corso d'opera quando ormai già abbiamo presentato il cartellone. Però no, diciamo ci sono dei grandi ritorni. Uno è quello di Lino Guanciale, che è uno dei nomi più attesi, come Luca Argentero.
10: Sì.
11: E poi per la prima volta, almeno per quanto riguarda noi, Massimiliano Gallo, che inaugurerà proprio lui la stagione. E, diciamo, abbiamo chiuso con Herbert il 17,
10: sì,
11: anche se noi abbiamo ora lo spettacolo dei White Queen il 21 giovedì.
10: Okay.
11: E poi chiuderemo con la nostra compagnia Le Amiche di Olga il 30 di maggio e quindi sarà la chiusura reale della stagione, però proprio perché abbiamo chiuso il 17 quella fuori abbonamento con Herbert, uno dei nomi che probabilmente arriverà per la prima volta sul palcoscenico sarà Macio Capatonda, che è il suo mentore tra tra virgolette, che ha uno spettacolo che si chiama Spettacolo Teatrale, e lui probabilmente sarà uno dei nomi dei fuori abbonamento della prossima stagione.
10: Benissimo, allora Adriano, in brevissimo mi fai per favore un

0: un riassunto di questo bilancio del Ultrasuoni e della prossima stagione. Vai, sentiamo.
1: Allora, prossima stagione, qualche nome, anche perché poi ci sarà la conferenza stampa, quindi dobbiamo però
0: assolutamente
1: ci saranno anche, abbiamo dato spazio alle attrici, perché finalmente quest'anno c'è un po' più di scelta a livello femminile come teatro, e quindi uno dei nomi che vi dico, che io ho cercato tantissimo, era Laura Morante. Abbiamo avuto finalmente la disponibilità, poi c'è un'altra grande attrice che tornerà. E ci sarà uno spettacolo molto divertente con un artista che è conosciuta come cantante, molto grande, che è sempre sugli schermi e ha deciso di tornare in teatro con degli amici, con degli attori, c'è un ballerino molto famoso, cioè ci sono stiamo cercando anche di riportare la prosa, quella leggera, il teatro dove ci sono tanti attori, perché a volte per prendere il grande nome magari hai un one man show, un monologo, no? E abbiamo dato spazio per questa stagione anche al teatro, quello ricco, dove ci sono tanti attori sul palcoscenico.
0: Bellissimo.
1: Un altro grande nome che tornerà sarà Sergio Rubini con i De Filippo, e con una grande compagnia. Ecco, quello fa parte, diciamo, di uno di quegli spettacoli che ha
0: bellissimo.
1: E poi per Ultrasuoni vi dico il nome che inaugurerà, siccome non riusciamo a portarlo da tanti anni più all'Orfeo, dopo che è stato per tantissimi anni sul palcoscenico nostro, e sarà Vincenzo Salemme con lo spettacolo si chiama 50 anni della mia vita, lo spettacolo della mia vita, sarà I Fuori Nevica, e quindi inaugurerà lui, il giorno sarà il 25 di luglio sulla rotonda del lungomare. Tutte le info a brevissimo, ci sarà la conferenza stampa, ci sarete anche voi, e siete sempre uno dei più grandi supporti del nostro palcoscenico.
0: Grazie.
1: E quindi vi aspettiamo,
0: ci saremo sempre,
1: vi sveglieremo tutti.
0: Grazie.
1: E noi anche.
0: Va bene, grazie mille Adriano, un abbraccio, a presto, buona
1: grazie
0: giornata,
1: a voi,
0: buon lavoro.
1: A voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Mister Danucci, questa è una settimana che parlavamo con la società, importante, delicata, al di là degli schemi, al di là degli uomini a disposizione, cuore, carattere, grinta, è stato il Taranto pre di questi nazionali. Andiamo in nazionali come?
4: No, ci arriviamo sicuramente bene, con una grande prestazione fatta contro il Canosa, una squadra forte, una squadra che ha fatto gli stessi punti che abbiamo fatto noi durante la stagione, quindi ora affrontiamo l'Apice. Anch'essa è una squadra importante, perché comunque arrivare secondi in quel girone non è affatto facile, quindi ci stiamo preparando bene, sappiamo che sarà una partita complicata, ma sappiamo anche che ci vorrà il miglior Taranto per venire a capo di questa partita.
3: Ecco, dall'altra parte c'è Gladiator contro Matese, una sorpresa fino a un certo punto il Gladiator, che ha fatto fuori la formazione di Santa Maria Capua Vetere, ha fatto fuori un'altra favorita forse ancor più rispetto proprio al Gladiator come la Caivanese. Te l'aspettavi, insomma, questa seconda parte dei playoff?
4: No, sicuramente la Caivanese era avvantaggiata avendo il doppio risultato a disposizione, però Gladiator ha una storia abbastanza importante, è sempre stata una squadra che ha fatto spesso la Serie D, poi ha un allenatore molto che comunque ha sempre fatto queste categorie, ha vinto diversi campionati come Farina, quindi non è sicuramente una sorpresa. Anche quella sarà una bella semifinale, perché si scontrano due squadre che fino a qualche anno fa stavano in Serie D, quindi sono tutte partite difficili, quindi bisogna prepararle bene e cercare di arrivarci al massimo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Presidente Merico, è una settimana importante questa per il Taranto, si percepisce tornando in città che c'è voglia di Taranto?
5: Eh sì, sicuramente, è la settimana della vita, diciamo, perché dobbiamo andare assolutissimamente in D, tutti compatti, tutti uniti, perché dobbiamo farcela sicuramente.
3: Paola Cocozza, rappresentanza del CDA del Taranto, marce di avvicinamento che continua verso questa partita, le sensazioni da parte della società?
6: È un onore per me essere qui stasera a questa manifestazione, rappresentare il Taranto Calcio come componente del CDA. È una settimana che ci vede pronti per la partita di domenica, sotto il migliore degli auspici sicuramente, sperando, insomma, che il tutto vada così come tutti quanti speriamo in città. E sicuramente la squadra e il mister stanno lavorando alacremente per arrivare domenica nel migliore dei modi e spero insomma che la città risponda, ecco, come domenica scorsa, con quel grande tifo e quella grande presenza per una partita sicuramente fondamentale per il nostro cammino.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Lo scoramento dopo la sconfitta, la riflessione sul futuro, il pensiero di Piero La Carbonara espresso anche dal team manager del Martina Alessio Carrieri nel corso di Onda Rosso Blu. Il dirigente martinese parla dell'immediato futuro, momenti di riflessione che verranno soltanto risolti dopo una riunione interna per capire che Martina sarà quello della stagione 2026-2027.
8: Si è arrivati a un momento in cui tanti hanno ambizione di salire, soprattutto i tifosi. Anche noi abbiamo un'ambizione, l'abbiamo dimostrato negli ultimi anni, che abbiamo voglia di portare il nome di Martina più in alto possibile. Avevamo promesso di essere per tanto tempo la prima squadra della provincia, ci siamo quasi riusciti, però per alzare ancora di più l'asticella non si può essere in pochi. E bisogna comunque oggettivamente essere nelle persone giuste a remare nella stessa direzione e bisogna avere dei connubi importanti. È arrivato il momento che se davvero si vuole fare questo step successivo bisogna che veramente tutti capiscano che la crescita di Martina passa appunto dalla volontà di tutti e dalla necessità appunto di portare il nome di Martina il più in alto possibile.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, ben ritrovati con il nostro approfondimento. Parliamo di diverse questioni con il consigliere regionale Mino Borracino, che è in videocollegamento. Buon pomeriggio, consigliere.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E dunque, partiamo da una sua nota con la quale va a puntualizzare determinati aspetti con riferimento all'ipotesi di joint venture tra Leonardo e fondi esteri. Cosa dire al riguardo? Chiaramente vanno tutelati i lavoratori, i sindacati hanno sottolineato più volte che hanno bisogno di rassicurazioni sulla necessità di evitare delocalizzazioni e quant'altro.
1: Sì, diciamo, è da tempo che portiamo avanti, devo dire, insieme ad un comportamento esemplare da parte dei sindacati che hanno mostrato una grande competenza in tema anche di politiche industriali, mi riferisco ai sindacati metalmeccanici FIOM, WILM e FIM, sulla vicenda della Leonardo Grottaglie, ma anche Foggia. Che non è una vertenza vera e propria perché non c'è un problema di tenuta occupazionale e men che meno c'è un problema del rischio di chiusura di cassa integrazione, fortunatamente, ma all'orizzonte si addensa pericolosamente una nube che è quella di una joint venture con un fondo sovrano, in questo caso il fondo PIF, che è il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, che sembrerebbe intenzionata ad entrare al 50% nell'azionariato della divisione aerostrutture di Leonardo. Specifichiamo che Leonardo ha varie divisioni. La divisione aerostrutture, che è quella che costruisce gli aerei, che contribuisce alla costruzione di parte di aerei, perché Leonardo non costruisce aerei da sola. Nel caso di Grottaglie, anche di Foggia, parti

importante del Boeing 747, presente anche la Leonardo Aerostrutture a Nola e a Pomigliano in Campania. Questi quattro stabilimenti importanti rischiano con questo accordo, se dovesse andare in porto, diciamo, potrebbe esserci il rischio di una futura delocalizzazione, perché non si comprende. Se un fondo entra e mette dei soldi, qual è l'obiettivo?

0: tecnologica, ma farebbe entrare soltanto un socio che metterebbe dei soldi e noi avvertiamo, per la verità, prima che noi le organizzazioni sindacali ci hanno allertato sul rischio che tutto ciò possa portare appunto ad una futura delocalizzazione con un impoverimento del tessuto produttivo, industriale e soprattutto occupazionale in Puglia e in Campania. Ci sarebbe insomma una sorta di desertificazione ed una questione che si pone proprio dal punto di vista della questione meridionale. Su questa vicenda
1: Consigliere,
0: noi
1: la
0: chiediamo
1: interrompo un
0: l'intervento
1: attimo.
0: del
1: Lei
0: governo.
1: suggerisce, auspica la convocazione di consigli comunali dei comuni vicini. Il consiglio comunale si è tenuto già monotematico, se ricordo bene, a Grottaglie, ma anche a Montemesola, appunto per avvicinarsi poi alla possibilità di portare questa vertenza all'attenzione del governo nazionale per una presa di posizione.
0: Sì, diciamo, i consigli comunali, soprattutto di Grottaglie, ma anche di Monteiasi, in questo periodo sono stati molto attivi. C'è stata anche una riunione ieri mattina, la presenza anche di altri sindaci e amministratori dei comuni della provincia di Taranto. Io ho proposto, diciamo, un consiglio comunale congiunto di Grottaglie e Monteiasi, che sono i comuni dove territorialmente insiste lo stabilimento, affinché ci possa essere un documento unitario, ufficiale, da portare all'attenzione del governo nazionale. Perché il governo nazionale? Perché questa non è un'azienda privata, è un'azienda a partecipazione statale, con il controllo quindi dello Stato, tant'è vero che il CDA, di Leonardo viene nominato dal governo, è stato rinnovato pochissime settimane fa, un paio di settimane fa, e quindi noi diciamo al governo di preservare l'autonomia, gestionale da parte della Leonardo, cioè se questo fondo deve proprio entrare, ma che non entrasse con una quota di partecipazione paritetica, ma con una quota che lasci alla Leonardo la possibilità della gestione delle politiche aziendali, delle politiche industriali, perché il nostro timore non è soltanto quello, che è quello più importante, del rischio che l'azienda possa delocalizzare e quindi centinaia, se non migliaia di lavoratori possano perdere il proprio posto di lavoro, ma lo diciamo anche dal punto di vista proprio della politica industriale, che questo priverebbe l'Italia di un asset strategico importante, di un'azienda tecnologicamente avanzata con impatto quasi zero, e quindi sarebbe davvero un reato privarci di una realtà produttiva di questo genere.
1: Consigliere, ricordiamo che si parla appunto di molti, molti lavoratori che tra l'altro hanno un'alta specializzazione, dunque si tratta di particolari categorie lavorative, ma nel momento in cui lei ha sottolineato appunto la partecipazione statale mi è tornata in mente ancora una volta la vertenza, la grande vertenza ILVA. Più volte si è chiesto sia da parte sindacale che da parte della politica che il governo in quella vertenza, insomma, continui a mantenere il controllo. È un po' lo stesso meccanismo, una funzione, di garanzia che viene chiesta allo Stato.
0: Beh, certo, lo ha detto anche il presidente De Caro, il nuovo presidente della regione, pochissimi giorni fa, se non addirittura qualche ora fa, rimarcando questa necessità. Lo diciamo da tempo, già che tutti i governi, di centrodestra, di centrosinistra, hanno sempre detto nel corso di questi 14 anni, dico 14 anni dal momento del sequestro, dal momento dell'inchiesta ambiente svenduto del luglio 2012, da quel luglio 2012 sono passati quasi 14 anni, in questi 14 anni tutti hanno sempre parlato della strategicità dell'Ilva di Taranto. Allora, se questa azienda è strategica per il sistema produttivo italiano, io penso che il governo non possa disimpegnarsi di ciò, anche perché per avviare quelle bonifiche che in parte già sono state fatte, ma soprattutto quella sostituzione del modello produttivo, passando dal ciclo integrato, passando dal ciclo della produzione del carbone a quella tanto declamata decarbonizzazione, della quale parlò per prima e ha messo in campo Michele Emiliano 11 anni fa questo tema. Per fare questo ci vogliono alcuni miliardi di euro e noi riteniamo che nessun privato possa investire una somma ingente di questo genere, se ne deve fare carico lo Stato.
1: Ecco, io vorrei ricordare ancora una volta che le questioni dell'Ilva riguardano

0: dal punto di vista sindacale sicuramente i dipendenti dello stesso stabilimento, ma anche l'anello debole rappresentato da tutto il tessuto imprenditoriale legato allo stesso, quindi l'appalto. Ricordiamo che l'appalto è appunto, lo ribadisco ancora una volta, l'anello debole e soprattutto per quel che riguarda quelle imprese che sono monocommittenti, dunque la cui stessa esistenza, sopravvivenza è legata a doppio nodo alle attività dello stabilimento. Ma
1: Noi abbiamo,
0: torniamo. Prego.
1: Deborah, noi abbiamo, lasciami, ti chiedo la cortesia di farmi parlare proprio 30 secondi alla questione dell'appalto, perché noi come Regione Puglia abbiamo sempre dato una grande attenzione all'appalto, anche intervenendo con ristori di natura economica che tra le altre cose proprio in questi giorni abbiamo ristorato decine di aziende con risorse regionali per quanto riguarda i mancati introiti rispetto a lavori che erano stati commissionati dall'azienda e che non erano stati pagati. Quindi gli imprenditori di Taranto, molti di loro, sono grati alla Regione Puglia, al Presidente Emiliano, per quello che ha fatto in questi ultimi anni proprio per venire incontro alle loro, come tu giustamente dicevi, giuste e necessarie, diciamo, spettanze che, ricordo, non riguardavano soltanto gli imprenditori, che comunque andavano rispettati e tutelati, ma dietro ogni imprenditore c'erano 100, 200, 300,
0: Un effetto
1: 500
0: domino,
1: lavoratori.
0: chiaro.
1: Parliamo di alcune migliaia di lavoratori che sono stati tutelati grazie anche all'intervento della Regione Puglia.
0: Bene, torniamo alle attività, diciamo, torniamo a parlare dell'aeroporto, parliamo dell'open day previsto per il 3 giugno prossimo, dell'ipotesi dell'apertura dell'Arlotta ai voli passeggeri.
1: Sì, insieme ai colleghi Angolano e Fischetti abbiamo chiesto al Presidente di Aeroporti di Puglia nei giorni scorsi, la settimana scorsa, la possibilità di un open day che abbiamo individuato per il 3 giugno per aprire la stazione, il terminal passeggeri a tutti gli stakeholders, ai cittadini che vorranno visitare. Una struttura, parliamo di una struttura che in queste ultime settimane vedrà ultimati i lavori, entro il mese di giugno vedrà ultimati i lavori per il rifacimento completo del terminal passeggeri. Un'opera che è costata 9 milioni di euro alla Regione Puglia, che tra le altre cose ha visto il sottoscritto finanziare con ulteriori 7 milioni rispetto ai primi 2 milioni che aveva dato l'ex assessore allo sviluppo economico Michele Mazzarano. Poi io ci misi altre 7 milioni nel 2019. Tra il 2018 e il 2019 io e Mazzarano finanziammo questo importante intervento, che poi il Covid, i vari ricorsi, eccetera, finalmente oggi giungiamo al completamento dei lavori di rifacimento del terminal passeggeri. A questo si aggiungono dei lavori che negli anni scorsi abbiamo fatto come regione per rendere quell'aeroporto effettivamente efficiente sotto ogni punto di vista. Abbiamo rifatto la via di rullaggio, abbiamo ampliato per 2 volte e mezzo il piazzale di sosta dei velivoli, degli aerei, abbiamo completamente restaurato e rifatto gli hangar, abbiamo fatto ex novo la bretella di collegamento dalla strada statale Taranto-Brindisi per arrivare direttamente all'aeroporto con altre 12 milioni di euro, sino ad arrivare appunto al rifacimento del terminal passeggeri. Oggi ci sono tutte le condizioni, dico tutte le condizioni, affinché oltre alla funzione cargo necessaria, oltre alla funzione test bed per quanto riguarda i droni e tutte le altre cose che girano attorno a quell'aeroporto, oggi si può finalmente dar vita all'attivazione dei voli di linea passeggeri da e per Grottaglie. E come consiglieri comunali regionali di Taranto, insieme a Fischetti e Angolano, che abbiamo fatto la richiesta di Open Day, ma certamente, anzi sicuramente così, insieme a tutti gli altri 5 consiglieri regionali di Taranto, noi siamo dell'idea che questa struttura che oggi c'è e pronta possa anche rispondere alle esigenze di mercato per attivare dei voli di linea passeggeri da e per Grottaglie. Questa sarebbe una chiave di volta importantissima per il cambio anche di impostazione del modello

0: di sviluppo socio-economico della nostra provincia e della nostra città. Assorbirebbe persone che verrebbero dalla Basilicata, dalla Calabria Ionica, ma anche perché no, da pezzi del nord Salento che sarebbero più vicini all'aeroporto di Grottaglie. Questa cosa è una battaglia che noi ci crediamo, la vogliamo portare avanti insieme anche ai comitati per pro aeroporto, insieme alla stragrande maggioranza della cittadinanza tarantina della provincia di Taranto, che non vede l'ora di poter festeggiare questa cosa che sarebbe, ripeto, una cosa storica per la nostra città e per la nostra provincia.
1: Ecco, per lo sviluppo, lei ha sottolineato, per lo sviluppo di questo territorio, a me viene in mente lo sviluppo turistico in particolare del territorio, di cui si parla tanto come vocazione naturale, date le bellezze del nostro paesaggio. Grazie al
0: Ma non
1: consigliere.
0: solo questo, ma non soltanto questo, Deborah. Tieni conto che, ad esempio, Taranto diventa sempre più città universitaria. Noi abbiamo, ad esempio, la facoltà di medicina, che molti non lo sanno, che ogni anno assorbe 70-80 studenti nuovi ogni anno accademico, ormai da qualche anno, che vengono da fuori provincia e da fuori, soprattutto da fuori provincia e da fuori regione. Allora, queste persone avrebbero nell'aeroporto di Grottaglie la possibilità di viaggiare più comodamente, la possibilità anche di tutte le persone, di tutti i pendolari, perché voglio ricordare che Taranto ha un'atavica difficoltà anche nei collegamenti ferroviari, questo lo sappiamo molto bene.
1: Certo.
0: Allora, questo sarebbe anche un giusto risarcimento ad una città e ad una provincia che sui collegamenti è stata sempre fortemente penalizzata, quindi il sacrosanto diritto alla mobilità delle persone della provincia, delle persone che lavorano, che vengono a studiare a Taranto. E questa cosa incentiverebbe ancora di più a trasformare Taranto come città universitaria.
1: Grazie consigliere Mino Boracino per questo intervento e per questo approfondimento. Grazie per essere stato con noi.
0: Un caro saluto a tutti quanti, grazie a voi.
1: E dunque tutto per il nostro approfondimento. A voi grazie per l'ascolto e per la cortese attenzione. Arrivederci.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
3: Si è fermato sul più bello!
4: Stava per dire chi è l'assassino!
5: È stato il dottore!
6: Ah, smettila!
7: Ci risiamo!
8: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso.
9: No! Giorgio non può essere morto.
10: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
11: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
10: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
11: Ha provato a guardare dentro?
10: Si può fare.
12: Che cosa faremo?
8: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
13: Pensate di essere così intelligenti
14: da risolvere un caso?
13: Voi lo sapete?
14: Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
12: Polly!
14: Pecore!
15: Sta parlando di te.
16: Lydia Arbuckle. Ci sono 30 milioni di dollari.
8: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
15: Vado. Pecore.
12: Che ci fa qui il pick up del vicino?
15: Stai pensando quello che penso io?
17: Sfondiamolo, sfondiamolo di brutto.
18: Sì!
8: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che
19: non ci sia un valido motivo per sfondare.

0: parle.
1: Sono la figlia di George.
2: È stata qui quella notte.
3: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato?
4: Ah.
3: Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
5: Seguitemi!
6: Siamo agnellini mansueti
7: o terribili montoni irrequieti?
8: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
9: Noi non abbiamo paura.
1: Ma Paul, che cos'è?
9: Credo sia una strada.
1: Ma di che cosa è fatta?
9: Non di erba, questo è sicuro.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Lei è Elisa con Amore, la new hit della settimana su Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
2: La radio.
0: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa puntata di Frequenze di Moda dedicata, con questa edizione diciamo speciale, dedicata ai gamer, quindi ai videogiochi.

0: e ai cosplayer. E poi manderemo anche tanta sartoria musicale che oggi è veramente speciale perché è prodotta, cantata proprio dai nostri protagonisti. Cominciamo subito nel presentare lo sviluppatore di videogiochi Salvatore Somma. Benvenuto Salvatore.
1: Grazie, grazie mille.
0: Benvenuto a Frequenze di Moda. È la prima volta che ospito uno sviluppatore, anzi in realtà sei già stato con noi per altre, diciamo, per altre argomentazioni, e avevamo insieme deciso di approfondire un po' l'argomento perché non è facilissimo anche nell'indotto di Taranto, se vuoi incontrare una professionalità come la tua.
1: No, infatti non lo è, semplicemente, anzi, ovviamente, come sempre, ringrazio tutti voi per questa meravigliosa esperienza, come lo è stata anche l'altra volta, sempre serie professionali, ma allo stesso tempo sì, è molto complicato trovare sviluppatori di videogiochi in Italia, perciò sarà bellissimo rispondere a tutte le domande.
0: Ma dici in Italia, figuriamoci magari per la nostra zona, che non è la vocazione dedicata molto allo sviluppo dei videogiochi. Esatto. La tua passione comincia da piccolo, no? Inizia a smanettare con i videogiochi, è una cosa abbastanza comune, però quando hai capito, nonostante tu fossi molto giovane, mi hai parlato intorno ai 10 anni, che quello sarebbe diventato per te un lavoro, quindi non solo giocarci ma cominciare a crearli?
1: La passione, è questo il punto, cioè nel senso, sin dall'inizio, quando comunque ho ricevuto la mia prima console regalata dai miei genitori, è stato meraviglioso giocare ai classici come Super Mario ad esempio,
0: nel mitico
1: senso, Super Mario anni 80, sicuramente uno dei migliori videogiochi all'epoca e anche oggi soprattutto. Super Mario mi ha aperto il cuore, mi ha soprattutto comunque ispirato nel farmi delle domande, a pormi delle domande, ovvero ma come si creano i videogiochi?
0: Anche perché Super Mario è tra quei videogiochi che viene indicato come quelli che tra virgolette non fanno male perché in realtà sono portatori di gioia, nel senso che è bello giocarci e poi molto spesso lo si fa anche insieme magari a altre persone.
1: Assolutamente, anzi è bello condividere momenti di gioia, è bello condividere momenti in famiglia anche, perché comunque i videogiochi nascono per quello, per condividere dei momenti in famiglia, che siano digitali in questo caso, sì, perché comunque diciamo che l'epoca è cambiata, certo. Prima si scendeva in mezzo alla strada, era anche più bello comunque sia perché si passava più tempo di persona, però comunque si può dire pure che al giorno d'oggi abbiamo ritrovato, diciamo, uno spirito di squadra anche nel giocare ai videogiochi, tra le famiglie, tra gli amici, tra i fratelli, tra le sorelle,
0: è comunque bello farlo insieme,
1: c'è unione ed è importante specificarlo.
0: Tu sei partito quindi da autodidatta, no?
1: Sì.
0: Quindi tra errori, capito, tomboli, tutorial magari su YouTube, presumo la sperimentazione nel tuo percorso.
1: La sperimentazione è la parola giusta.
0: Grazie, promossa.
1: Sì, promossa al 100% con lode. Sì, assolutamente sì, sperimentare è importantissimo perché comunque senza fare errori sicuramente non si va da nessuna parte, ma questo è proprio un esempio di vita, nel senso, io con gli errori ho imparato ed è bellissimo dare questo messaggio che con gli errori si impara, ragazzi, per tutti i miei coetanei oppure persone più grandi.
0: È bello sentirlo da te che sei giovane, perché è, diciamo che è un po' diffuso l'abbattersi, anzi al primo errore, però fanno parte un po' del cadere e rialzarsi, anche perché sì. Tu sei stato caparbio, testardo, e quindi ti sei creato da solo, da autodidatta. Questo è il processo.
1: Sì, l'autodidatta è stato forgiare me stesso. Nel senso, comunque, in un'età così fragile come 10 anni, dove ho iniziato, diciamo, col mio sviluppo, ho iniziato per gioco, come si dice.
0: Sì, cosa, hai scaricato magari i primi giochi un po' da creator? Adesso, per esempio, ci sono i Minecraft, si costruiscono
1: fortunato.
0: I mondi, o anche su Super Mario Maker.
1: Super Mario Maker, assolutamente sì, ma non ero così fortunato all'epoca. Non esistevano ancora, diciamo,
0: questo genere di videogiochi.
1: Infatti, ho imparato semplicemente giocando con i motori grafici, nel senso, ho dedicato un software gratuito ovviamente e ho iniziato a lavorare in fin dei conti, nel senso, sbagliando, imparando, forgiando cose che non hanno senso in realtà, però comunque sia poi quelle cose che non avevano senso gli è dato dopo il senso.
0: Sì, e qual è stata la parte più difficile di questa sperimentazione in prima persona? Ora, perché poi chiaramente sei cresciuto, le cose sono andate avanti.
1: Sì. La parte più difficile sicuramente è stata avere costanza, perché va bene comunque provarci, va bene giocare a lavorare in questo caso, però la parte più difficile è stata avere costanza, perché questo lavoro ti butta molto giù, è molto stressante, però una volta raggiunti i risultati sicuramente dallo stress diventa soltanto puro amore e pura passione.
0: Ma allora tu hai vissuto e vivi ancora questo, eh? Stai chiuso dentro casa, sempre davanti a un computer, immagino magari i genitori

0: gli amici, come hai vissuto e qual è la risposta da dare nel momento in cui c'è una passione di questo tipo? Perché tendenzialmente un genitore fondamentalmente ha paura, no, che il proprio figlio o figlia possa rimanere coinvolto in maniera non sana. Qual è l'apporto giusto, cioè l'equilibrio?
1: La mia
0: e se
1: risposta...
0: tu anche hai vissuto questi momenti?
1: Sì, la mia risposta è stata non mi interessa, semplice. Non mi interessa, nel senso comunque la vita va vissuta perché dobbiamo costruire noi stessi, dobbiamo comunque costruire le nostre basi solide per un futuro più luminoso per noi stessi. Va bene comunque il pregiudizio, va bene comunque sia anche il dover ascoltare i genitori, questo va benissimo, però quando credete in qualcosa dovete dimostrare innanzitutto a voi stessi e poi agli altri quanto valete in quel che pensate di essere.
0: E poi vuol dire, Salvatore comunque non ha rinunciato agli amici, continua a avere una vita reale,
1: esatto.
0: Uscire e vivere una vita sociale a prescindere dal suo lavoro.
1: Sì.
0: Tu stai lavorando, siamo in chiusura alle Backrooms Lost Dimension.
1: Sì.
0: Sta per uscire anche il film. Parlami di questo lavoro, perché insieme poi lanciamo, anzi tu lanci la tua colonna sonora e anche una parte video di quello che stai facendo.
1: Sarò velocissimo. Allora, Backrooms Lost Dimension, sì, è il videogioco che sto costruendo, è il mio primo videogioco dopo tantissimi anni di lezioni, tra virgolette, da autodidatta. E è un videogioco horror fantasy, allo stesso tempo in poche parole include anche un album musicale che sto costruendo che farà parte del gioco. Questo che significa? Che sì, è un horror, però comunque con una storia originale, una cosa mai esistita fino ad ora per un titolo Backrooms. È stato lanciato su Epic Games Store e uscirà a breve su Steam, presto anche su PlayStation Xbox.
0: Attenzione però, oggi per Frequenze di Moda e Cittadella TV e Radio sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata abbiamo un'esclusiva, posso dirlo?
1: Assolutamente.
0: Ne sono felice. Allora facciamo così, grazie Salvatore di essere
1: grazie
0: stato con
1: voi.
0: Noi, torna quando vuoi e lancia il tuo primo colonna sonora, ma anche video se vuoi. È creato tutto tu.
1: Sing with the Devil di Lady Rose, un personaggio immaginario di Backrooms Lost Dimension. Abbiamo qui il primo singolo del capitolo 1.5 che uscirà presto sui negozi internazionali. Grazie mille.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del Benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
9: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
10: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
11: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Gaga con Poker Face in questa puntata dedicata ai cosplayer e ai gamer e ai videogiochi. Oggi, qui a Frequenze di Moda, io ho l'onore di ospitare le Antrix cosplayer, insomma, che fanno un po' il fenomeno attuale di quella che è tutta la cultura K-pop, quindi quella proveniente dalla Corea. Antrix, benvenute a Frequenze di Moda.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Diciamo, diamo prima l'identità. Voi siete le Antrix e mi dite il vostro nome e chi interpretate a questo punto.
1: Allora, io sono Carola, interpreto Mira.
2: Io sono Ida, interpreto Zoe.
3: Io sono Desiree, interpreto Rumi.
0: Oggi per noi siete le Antrix, però. È vero? Cioè, anche perché tutto questo che state vedendo sul digitale nel canale 94 per Puglia e Basilicata è un momento di incontro che voi avete avuto con le sorelle Summa, di cui abbiamo parlato, per le loro creazioni e anche il loro dedicarsi a quello che è il mondo fantasy delle principesse, ma anche del cosplayer. Com'è nata questa collaborazione?
1: Allora, innanzitutto io personalmente nasco come make-up artist del gruppo Sorelle Summa e poi è nato così per caso che durante un evento io truccavo le modelle, hanno detto ma ti va di indossare un abito, e così è nato tutto. Ho iniziato a indossare gli abiti per loro, oltre a, ovviamente, a truccare tutte le modelle e me stessa, e da lì poi è nata l'idea del cosplayer, di fare le cosplayer, come così a caso, perché le ragazze hanno visto il film, hanno detto ah guarda, somigliate a quelle del film, proviamo a partecipare al Taranto Comics come Antrix. Abbiamo detto sì,
0: quindi
1: dai.
0: Quindi non c'era di base una cultura già legata ai cosplayer, cioè era legato al tuo lavoro, all'aspetto di fare la truccatrice per gli eventi, per le attività, però ancora non era proprio nel tuo percorso l'idea di intraprendere un personaggio cosplayer.
1: Diciamo di no, diciamo che da sola, per quanto mi riguarda, ho sempre
0: pensato ad altro,
1: però ogni tanto mi cimentavo da sola nel farmi le foto, così ho fatto magari altri cosplayer come Kim Possible, come la principessa Anastasia.
0: Tu personalmente
1: sì,
0: o hai truccato? Ok.
1: No, da sola. Poi ho fatto magari Joker, ho fatto altri personaggi così
0: sì,
1: per caso.
0: Sì, ci vuoi dire per caso, però in realtà nasceva già dentro di te questa identità
1: sì,
0: che
1: no,
0: oggi
1: mi piace truccare, sì.
0: Che ti ha portato a interpretare una parte in questo trio meraviglioso. Una volta erano le Occhi di Gatto, adesso ci sono le Antrix. Ma la vera specialista, diciamo, del K-pop è, ricordo,
2: Ida
0: che interpreta,
2: ricordo,
0: Zoe. Tu sei un po' quella esperta, diciamo, o comunque che curiosa nel mondo orientale della Corea, del Giappone. Come hai iniziato?
2: Allora, io ho iniziato quando ero piccola, quindi vedendo prima di tutto gli anime, i manga. E poi nel 2012 ho iniziato a sentire le 21, i Big Bang, quindi sono tutti gruppi che all'epoca venivano considerati proprio i re e le regine del K-pop. E poi mi sono, diciamo, affacciata in questo mondo bellissimo che vorrei sottolineare non è soltanto K-pop, ma c'è anche il K-rock, quindi musica.
0: Scusa
2: rock,
0: se non lo
2: band.
0: Sappiamo.
2: No, assolutamente.
0: Dobbiamo mandare più musica K-pop, eh?
2: Certo, sì. E ovviamente c'è il trot, c'è il panzer,
0: ma
2: tutta.
0: Ti devo dare atto, perché io personalmente ultimamente è anche vero che lo propone anche un po' Netflix, però c'è proprio si stanno affacciando anche alla cinematografia e alla cultura giapponese, K-pop. Io personalmente mi sto divorando tutte le serie o i film, anche in lingua, e diventa quasi, non ne puoi fare a meno. Io sono personalmente curiosa in generale, quindi sai, osservo la tradizione, come si muovono.

0: come parlano, però è molto molto bello, ti devo dare ragione.
1: Sì, sì, è particolarissimo perché il doppiaggio, per carità, è bellissimo. Io sono la prima che, essendo comunque cantante lirica, mi piacerebbe anche fare doppiaggio cantato, insomma, tante di queste cose artistiche, però sentire proprio le voci reali e le espressioni, sì, l'espressività proprio del coreano è la cosa,
0: sì, più perché da poi vedendo le immagini riesci realmente a unire le cose, no? L'appartenenza, sì, proprio, sì, sì, la gestualità a quella che è la voce reale, o comunque l'esprimersi con la propria lingua. E
1: sì,
0: quello. E oggi in realtà non solo ne siete con tutte le scarpe, ma con tutti i vestiti. Si entra nel personaggio realmente. Cioè, quanto c'è di Antrix per voi, anche se vogliamo, nella vita reale?
2: Allora, come ho già detto, è nato tutto per caso, però comunque, almeno per quanto mi riguarda, mi sento molto simile a Mira negli atteggiamenti, nel carattere, così forte, così spontanea e così, così magari anche pop punk, pop rock, diciamo così. Mi sento molto, cioè mi immedesimo molto nel personaggio, quando, soprattutto quando indosso gli abiti, ma anche nella quotidianità.
0: E questo
2: in realtà
0: lo riuscite anche a trasmettere, perché chiaramente voi anche lavorate per quanto riguarda le attività, gli eventi, le, sì, animazioni. Ritrovate anche in chi vi aspetta in quel pomeriggio, in quella festa, l'emozione, cioè magari anche, sì, i bambini, se vogliamo, no? Che,
2: sì,
0: sono i primi fruitori.
2: È bellissimo magari arrivare in qualsiasi evento che noi facciamo, che ci aspettano con gli occhi sognanti, perché come se noi praticamente fossimo uscite dal film, quindi è veramente,
0: anche
2: una
0: perché
2: cosa...
0: voi l'interpretazione perfetta, ma anche i vestiti creati dalle sorelle Summa, io sono accanto a voi e ne vedo i particolari. Ci sono tante immagini che arrivano dal comics che vi danno veramente giustizia, perché sono veramente veramente belli, anche perché questo li ho fortemente voluti. Chiaramente esiste anche un pezzo di sotto,
1: sì,
0: però qui siamo con una ripresa all'americana, e i particolari sono meravigliosi. Allora mi dite, ma chi è l'Antrix dietro che non parla? Allora, noi abbiamo qui la Melamua, la makeup artist, si dedica l'altra Antrix alla musica lirica, però arriva, e ne parleremo dopo, un'altra storia che arriva invece direttamente dalla moda. Quindi l'unione, questo trio che credo che sta facendo scintille, c'è tra di voi equilibrio, vi sentite un po' veramente, insomma, il trio fantastico,
1: sì,
0: delle Antrix, nasce questo equilibrio?
2: Diciamo che la cosa bella tra di noi è anche il fatto che siamo molto unite, nel senso che comunque anche nelle piccole discussioni troviamo sempre il modo di trovare l'escamotage e andiamo sempre
0: l'equilibrio,
2: d'accordo.
0: L'equilibrio.
2: Sì, l'equilibrio, esatto.
0: Io vi ringrazio, ragazze, ringrazio le Antrix cosplayer, disegnate, tagliate, prodotte i vestiti chiaramente dalle sorelle Summa, e voi che lo interpretate, ma non solo per divertimento, per lavoro, che ne diventa poi alla fine, se vogliamo, una filosofia di vita, no? Perché prendere la vita con leggerezza, con tranquillità e divertimento, e dare anche momenti di gioia a chi vi aspetta nei propri eventi. Grazie Antrix cosplayer.
2: Grazie a voi.
0: Voi continuate, perché queste frequenze di moda, siamo sul 94 nel digitale terrestre per Puglia e Basilicata, però questo è il momento di passare la linea alla regia.
3: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
4: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Cittadella. New hit.

0: Loro sono i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Un'altra new hit qui in rotazione su Cittadella, la radio e TV per tutta la Puglia e Basilicata, perché siamo sul 94 del digitale terrestre, ma non solo, ci potete ascoltare sia in streaming che in visual radio dal nostro sito radiocittadella.it. Ma oggi e in questo momento parliamo di sartoria musicale. La sartoria musicale per eccellenza è quando ci sono nuove voci, nuovi testi, e noi abbiamo voglia di parlarne, di farli conoscere. Direttamente dalla RAI, dal programma The Voice Senior, con il team Loredana Bertè, Glory. Benvenuta Glory a Frequenze di Moda.
1: Sì, ciao, ciao e buongiorno a tutti.
0: Come stai?
1: Beh, io sto bene.
0: Tutto bene.
1: Qui a Padova fa freddo, però
0: guarda,
1: sto bene.
0: Era la domanda meteo che ti volevo fare, perché non si capisce più niente, non ci sono più, io ti voglio dire, le mezze stagioni, i tempi, perché è un maggio molto particolare, quindi sai,
1: sì, purtroppo sì.
0: Purtroppo sì, da queste parti è inutile dire che stiamo sudando, però immaginavo che dalle tue poteva esserci un cambio.
1: Stamattina c'erano 13 gradi,
0: quindi,
1: 13. Io ho messo via tutta la roba invernale, l'avevo già messa via, ho dovuto ritirarla fuori.
0: Cioè, dal cambio di stagione un attimo a tornare un'altra volta con il piumino. Allora, Glory, è interessante, sì, perché si caratterizza già, credo, la tua personalità con il tuo nome d'arte, ma non solo, che Glory però con la I, non con la Y, che è più facile, no? Incontrarlo. Questa I, quanto in realtà racconta di te e della tua identità?
1: Beh, allora ti dirò che Glory è anche il mio nome.
0: Ah,
1: non,
0: quindi
1: è solo un nome.
0: Cioè,
1: oh,
0: non, sulla carta d'identità è Glory con la I, non è neanche Gloria. Glory.
1: È bravissima, Glory con la I. Ti dirò che tutti mi chiamano Gloria, perché Glory è un po', sembra quasi non finito, però è il mio nome vero, quello è il mio, proprio il mio nome.
0: Vedi, assurdo, certe volte ci si accorcia il nome o si creano, no, dei nomignoli, nel tuo caso è proprio Glory e niente, quindi sì, non potevi fare a meno di portartelo anche come nome,
1: certo,
0: d'artista. È vero,
1: esatto,
0: esatto.
1: Esatto.
0: Anche perché non solo il nome, che dai, possiamo definirlo un po' particolare, però è particolare anche il tuo percorso, perché tu ti dividi tra, chiaramente, presumo, lavoro, non solo quello dell'artista, famiglia, quindi la musica. E però in tutto questo, quando hai capito che era il momento di metterti in gioco sul serio?
1: Allora, ti dirò che io sono un artista tra virgolette.
0: Beh, senso, dai.
1: Dai, no, no, no. Nel senso che

0: mi ci sono trovata per caso, non è stata una cosa programmata per me. Tu devi sapere che mi piace tantissimo andare a cantare al karaoke, e proprio in una sera di queste ho trovato la Maria Totaro che mi ha detto: ma perché non partecipi ad un contest dato che canti così bene? Ho detto: oddio, proviamoci. E per gioco ho iniziato, mi sono trovata a Canale Italia, e a Canale Italia ho vinto il primo premio, che è questo inedito. Dunque, non è proprio stata la mia strada da artista, mi ci sono trovata.
1: Quindi fino in quel momento era, dici, una passione che io, partecipando ai karaoke, poi mi trovo improvvisamente a Rise Voice e The Voice Senior col team Laura Bertè, però è un caso, non ci
0: credo. Guarda, non ci credo neanche io.
1: Ma noi invece ci crediamo, perché è una voce bellissima. È anche uscito il tuo primo singolo, Un amore solo nostro. Allora, Glory, ma questo brano com'è nato? Cosa rappresenta per te? E poi te lo faccio lanciare, perché lo vogliamo ascoltare.
0: Bene, guarda, io e Bruno siamo sempre insieme, tutti ci vedono sempre insieme.
1: È tuo marito.
0: Bruno è mio marito, sì. E quando è venuto fuori questo inedito abbiamo detto: ma dai, creiamo qualcosa sulla nostra vita. Ed è proprio così. Il testo dice: ancora qui, ancora noi. Dopo tutti questi anni passati, tu pensa che sono 38 anni di matrimonio.
1: Beh, allora Glory è proprio un inno un po' fuori, rivoluzionario, perché viva l'amore, viva il matrimonio, che in questi tempi è veramente una cosa specialissima. E allora lancialo tu, perché andiamo sul 94 e noi lo vogliamo ascoltare. Lancia il tuo brano, Glory, e grazie di essere stata con me.
0: Grazie a te. Allora, il mio brano è Un amore solo nostro, canto io che sono Glory, il testo è di Nicola Vantini e Stefano Pettini, ed è un inno all'amore maturo, un amore che dura da tanto tempo, un amore vero.
1: Un
0: buon
1: amore.
0: Ascolto, buon ascolto del mio brano.
1: E quindi ascoltiamo su Cittadella la radio Un amore solo nostro di Glory. Ancora.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Pink con Never Gonna Not Dance Again, e non potevamo rientrare a frequenze di moda con i Girl Power, con le Antrix e Antonella Summa, per le sorelle Summa.
1: Buonasera a tutti.
0: Perché abbiamo ancora tante storie da raccontare, anche se siamo, insomma, agli sgoccioli della puntata, perché le Antrix sono tre: la makeup artist, la cantante lirica e la modella.
2: Buonasera a tutti.
0: Desiree, giusto, che tu
2: giusto.
0: Interpreti
2: Rumi.
0: Rumi, però anche tu una bella storia da raccontare, perché ognuno di voi, poi ogni persona, è chiaro, interpreta un personaggio, però ha una vita piena di attività, di passione, e tu provieni dal mondo della moda.
2: Sì, allora ho iniziato veramente molto piccola, facendo un po' di sfilate.
0: Cioè, piccola,
2: anche...
0: piccola. Vabbè, sei giovanissima comunque.
2: Ovvio, sì. All'età di 6-7 anni.
0: Ah,
2: mi
0: ecco,
2: sono
0: proprio all'inizio. Sì.
2: Per i cataloghi dei bambini, oppure anche per le sfilate di abiti da comunione, da cresima, e poi con il tempo abiti da sposa, cerimonia.
0: La cerimonia comunque ti ha iniziato a questa professione, fino ad arrivare alla Milano Fashion Week.
2: Sì, sono arrivata anche lì, e dal 2023 che vado quasi ogni edizione, sia quella di settembre che quella di febbraio, quindi sia inverno che quella, diciamo, più autunnale, primaverile. E sono andata anche a Jesolo.
0: Insomma, hai avuto un bel da fare. Ma io mi chiedo, no, come modella, e anche lì tu chiaramente in passerella interpreti qualcosa, cioè interpreti l'abito, l'outfit che ti regala, nel senso ci vuole regalare visivamente lo stilista. Mentre quando interpreti, perché tu sei un po' l'ultima arrivata del trio, no? Perché c'è stata già una selezione di eventuali, no, interpreti dei cosplayer, come ti sei trovata adesso a essere nei panni di una Antrix?
2: Beh, sicuramente è un'esperienza diversa da quello che ho sempre fatto, però è sicuramente soddisfacente da un punto di vista dell'animazione per i bambini. È sicuramente un aspetto diverso, ma che lo stesso nobilità l'animo, diciamo.
0: Beh, certo, tu, insomma, parlando, perché comunque il momento in cui si crea gioia, piacere, no, in un'altra persona, che siano persone adulte, bambini, ragazzi, poi se si sta bene, no? Perché si torna a casa
2: è
0: soddisfatti.
2: Vero.
0: È un po' contagioso, se
2: il
0: vogliamo
2: sorriso
0: dire, il sorriso
2: sempre.
0: Sì, o comunque la gioia è contagiosa. Quindi invece i panni dell'Antrix ti stanno bene, anche se quella con le chiome come si chiama il personaggio dell'Antrix che interpreta?
2: Rumi.
0: E poi adesso mi tocca chiedere invece ad Antonella Summa, che rappresenta il team Sorelle Summa, che abbiamo conosciuto, no?
2: Sì.
0: Per l'interpretazione delle orecchine degli Ori di Taranto, a proprio a virare, no? A fare una virata verso invece quello che è l'indotto del cosplayer e dell'animazione.
3: Sì, diciamo che comunque è come se abbiamo questa doppia vita in fin dei conti, dove comunque non ci dispiace né creare abiti di moda, quindi che possono rientrare nell'alta moda, e ovviamente anche quello del cosplay, perché comunque
0: perché è ricco di particolari.
3: Sì, rispetto a quelli di moda, diciamo che comunque hanno questi dettagli, queste rifiniture difficili da ricreare.
0: Beh, certo, perché in questo caso è proprio bisogna ricrearli, sì, abbastanza fedeli all'originale, non
3: esatto.
0: È un'interpretazione con, no, una personalizzazione, è la precisione nel dover riprodurre in questo caso le Antrix.
3: Esatto.
0: Scusami Antonella, perché cioè, la scelta dei cosplayer di reinterpretare le Antrix è quella, avete fiutato un po' con marketing, il mercato, o avete visto in realtà anche voi vi siete innamorate del lungometraggio?
3: Più la seconda
0: anche perché hanno vinto anche l'Oscar alla colonna sonora, quindi
3: sì.
0: Amato veramente in tutto il mondo, quindi ne siete rimasti. Ed è il primo vostro lavoro da cosplayer?
3: No, abbiamo già, diciamo, fatto qualcosa l'anno scorso, dove è nato tutto così per gioco.
0: E come avete cominciato?
3: Sempre
0: l'anno scorso
3: con le Antrix.
0: Ah,
3: poi ci siamo
0: dire,
3: spostati,
0: okay,
3: alle principesse.

0: Disney che stiamo in evoluzione, in
1: progetto. Sì, so che avete una bella Cenerentola.
0: Cenerentola è una bellissima bella.
1: È una bellissima bella.
0: Federica e Camilla.
1: Diciamo che non avevamo lo spazio perché, anzi, andate un po' a smanettare perché non è facile, non è difficile trovare immagini anche legate al comics sulla vostra pagina perché sono degli abiti meravigliosi e enormi. Sì. Quindi diciamo che...
0: Sì, è molta stoffa, molto tessuto,
1: molto assoluto,
0: molti dettagli.
1: È molto tempo speso, no? Per produrli. Questi abiti quanto ci avete messo a ricrearli?
0: Allora, quelli nuovi, quindi perché abbiamo creato la versione bianca, ci è voluto un mesetto, quindi sono stata molto veloce rispetto all'altra volta, però un mesetto.
1: Allora, io ringrazio Antonella in rappresentanza delle soremme Summa, che ricordiamo essere tu Antonella, Lucia e Salvatore, che abbiamo conosciuto anche come sviluppatore gamer. Io ringrazio le tre Antrix ragazze. Adesso non avete una vostra identità reale, per me siete solo le Antrix cosplayer e anche le vostre colleghe principesse. Grazie di essere venute a Frequenze di Moda, io vi aspetto quando volete perché abbiamo voglia di vedere insomma tutto quello che è la vostra produzione, ma perché siete con voi arrivano anche delle belle storie fatte di persone, di sacrificio, di produzione, e quindi andate avanti così e noi vi aspettiamo. Io sono Serena Mellone e questa è Frequenze di Moda. Io ringrazio Gini Coletti non solo di aver curato la parte tecnica ma di averci accontentato con questa playlist meravigliosa e aver mandato in onda la migliore sartoria musicale di Cittadella Radio e TV. Noi ci vediamo alla prossima puntata.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: La notte su Cittadella diventa Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Onomas, grazie.
4: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
3: Grazie mille, l'apprezzo molto.
4: Dovrebbero fare un reboot.
3: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
5: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
3: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
6: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
6: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo!
5: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
7: Cazzoni, ci state o no?
3: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
8: Sei davvero irritante.
3: Non in faccia.
9: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
3: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
10: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
3: Sono solo incredibilmente bello.
11: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
12: Sam, mi serve un vestito.
11: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
12: Non sapevo dove altro andare.
11: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
12: Me.
11: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
12: Posso fartele sentire se vuoi.
11: Non voglio smettere proprio ora.
12: Di fare cosa?
11: Di non ascoltare la tua musica.
12: Non volevo tagliarti fuori.
11: Ma lo hai fatto.
12: Non puoi odiarmi davvero.
11: Oh sì che posso.
12: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
11: Vedrai.
12: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
11: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
12: Non mi piace.
11: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
12: Lo so.
7: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
13: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
7: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
14: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
15: Versione A.
14: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
15: Versione B.
14: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
15: Dovete...
14: Gary.
15: Shh.
13: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
16: Pensi di recuperarli?
13: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
17: Jim Khan!
13: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid...
18: Hey, mama!
13: La risolvono a modo loro.
19: Bella la tua camicia.
14: È di seta.
19: Ovviamente.
14: Te l'ho appena detto. È di seta.
20: Vola!
19: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
14: Ogni singolo dettaglio.
19: Oliare ogni ingranaggio.
14: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
20: Come on!
19: Raggio?
14: 300. No, 275.
19: Ti puoi decidere?
14: 250, abbattilo.
13: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
21: Intravedo un problema.
14: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Niente cozze e niente ristori è l'amaro paradosso in cui si trovano tre aziende di mitilicoltori tarantini finiti in un limbo burocratico per aver fatto spazio allo sport. Per consentire il passaggio del campo di gara delle canoe della zona di Cimino, queste tre imprese hanno dovuto smantellare completamente i propri impianti. Mesi di duro lavoro per rimuovere pali, reti e i corpi morti sul fondale. Risultato? Produzione azzerata per la stagione, massima collaborazione offerta alle istituzioni, ma come ha detto Emilio Palumbo di Coldiretti Pesca, ora hanno i portafogli vuoti.
4: Noi siamo veramente in un limbo dove la burocrazia ci sta in tutti i modi strangolando e non riusciamo a capire ormai più qual è la verità, insomma.
3: Un danno pesante che colpisce in modo mirato questi tre soli operatori che, oltre ad aver perso il raccolto dell'anno, hanno dovuto sostenere da soli le spese vive per liberare lo specchio d'acqua in tempi record. Sul tavolo c'è un indennizzo complessivo di 30.000 euro, una cifra che coprirebbe appena una minima parte delle perdite reali, ha detto Palumbo, ma che al momento nessuno sembra intenzionato a sbloccare.
4: Hanno lavorato, hanno perso la produzione e al momento, ad oggi, non hanno avuto ancora quel ristoro promesso, che era poi una minima parte di quello che effettivamente hanno perso.
3: A quanto ammontava in totale, se non mi sbaglio, 30.000 euro, giusto?
4: 30.000 euro per tre imprese. Le tre imprese che, come dicevamo prima, hanno dovuto spostare gli impianti avendo un danno anche per la produzione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Arriva la diffida del Ministero dell'Ambiente allo stabilimento siderurgico di Taranto. In una recente ispezione ambientale dell'ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, infatti, sono stati rilevati valori superiori ai limiti per alluminio, boro e solidi sospesi totali. Un superamento rispetto ai parametri e ai limiti fissati dal Decreto Legislativo 152 del 2006. I controlli sono stati effettuati anche da ARPA Puglia e hanno riguardato scarichi idrici ed emissioni in atmosfera. A seguito dei valori rilevati, l'ISPRA ha quindi proposto al Ministero di diffidare Acciaierie d'Italia. Non solo, all'azienda viene imposto, entro 30 giorni, di trasmettere una relazione sulle cause del superamento dei limiti e su come eliminare il problema, indicando anche tempi di realizzazione degli interventi. Nella diffida il Ministero ha poi sottolineato che nel caso di violazioni reiterate più di due volte l'anno si procede alla sospensione dell'attività per un tempo determinato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Da una parte Taranto ha assoluto e vitale bisogno di un monitoraggio della situazione dal punto di vista ambientale, dall'altra ARPA Puglia, agenzia dall'indiscusso valore proprio per il controllo dei parametri essenziali e quindi per la tutela dell'ambiente, si svuota di competenze. Questo è il quadro rappresentato dalle organizzazioni sindacali che in maniera unitaria hanno mostrato preoccupazione per la gestione del personale con contratto a tempo determinato, cui sono affidati compiti di assoluta importanza, come il controllo sulla qualità dell'aria, il monitoraggio delle acque di balneazione, le verifiche ambientali e le analisi legate anche a contesti ad alta pressione ambientale come quello tarantino. Si stenta dunque a comprendere il senso di una scelta che porta a termine i contratti e non li rinnova, mettendo di fatto fuori profili professionali già formati e capaci di rappresentare un solido punto di riferimento per optare per nuova forza lavoro ancora da formare. Chiari i riflessi di una decisione di questo tipo? Da un lato si impoverisce l'organico dell'ARPA andando ad influire in maniera importante sui tempi delle operazioni in ambiti assolutamente delicati. Dall'altro si alimentano sacche di precariato anche in contesti come quello della tutela ambientale che, è risaputo, dovrebbero rappresentare per il territorio dei punti di riferimento. Inoltre evidenziano i sindacati, rivolgendosi alla politica regionale, le proroghe delle graduatorie vigenti non sono abbastanza e certamente non risolvono il problema del precariato in ARPA.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Taranto ha bisogno di risposte, non di silenzi. È il grido d'allarme lanciato da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Taranto sta vivendo una crisi profonda che non può più essere ignorata o minimizzata con mezze verità, con slogan vuoti o con promesse a cui nemmeno il più ottimista dei pessimisti è disposto a dare credito. È quanto si legge in una lettera aperta indirizzata a prefetto, presidente della provincia e sindaco di Taranto. Confapi parla senza mezzi termini di silenzio e immobilismo istituzionale a fronte di sconforto crescente in una comunità che invece chiede certezze e fatti concreti. L'associazione sottolinea lo stato di grave sofferenza nel quale versano gli imprenditori e della desertificazione che rischia di travolgere tutti i comparti. Ci sono questioni urgenti sulle quali Confapi chiede di intervenire con immediatezza, dalla questione Ilva al porto, dalla cantieristica navale all'housing sociale. Ci sono segnali di allarme inoltre che indicano la crisi sociale che la città sta attraversando. Da qui la richiesta di Confapi alle istituzioni di agire subito con coraggio e determinazione, a cominciare dalla soluzione del dossier più complesso, quello relativo all'ex Ilva. Il rilancio produttivo dello stabilimento siderurgico, secondo Confapi, è possibile facendo leva su una tecnologia pulita capace di far ripartire in tempi brevi la produzione di acciaio in chiave green, garantendo la salvaguardia della salute e dell'occupazione. Taranto, afferma l'associazione, ha bisogno non solo di un piano industriale che sia serio, ambizioso, sostenibile e compatibile con le esigenze del territorio. Taranto ha bisogno di essere messa nelle condizioni di creare quella diversificazione economica che, vedendo protagonisti anche le attività commerciali, l'artigianato, la cantieristica e il turismo, la elevi a modello credibile di sviluppo. Taranto quindi da problema a risorsa. Taranto non è solo una città da salvare, ma una comunità da valorizzare, ma serve un impegno chiaro e senza più ritardi da parte di chi ha responsabilità di governo. Non traditeci, è la conclusione, con silenzi e mezze misure.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Per parlare della crisi della società in house di igiene urbana del comune di Taranto, un profondo rosso da oltre 40 milioni di euro, come sapete, e nei giorni scorsi il comune ha chiamato, tra virgolette, i consiglieri regionali e ne parliamo questa mattina con Cosimo Sardelli di Funzione Pubblica CGL per capire, in estrema sintesi, quanto è grosso il rischio che ci sia un default, che l'ex AMIU, che Chimambiente ambiente fallisca. Buongiorno Sardelli, ben trovato.
8: Buongiorno a tutte e a tutti.
7: Quanto è concreto, Sardelli, il rischio che, come dire, la società del comune se ne vada di capo sotto?
8: Molto molto concreto, è il passare del tempo, dove si parla molto ma si agisce poco, aumenta a dismisura questo rischio. Perché io voglio ricordare che già un mese fa, su richiesta delle organizzazioni sindacali, siamo stati ricevuti in quinta commissione, Commissione Gestione Ciclo dei Rifiuti della Regione Puglia, abbiamo detto in maniera chiara ed inequivocabile che due sono gli elementi di possibile svolta per sostenere un piano di risanamento economico-finanziario, ma aggiungo anche gestionale: la messa a reddito dell'impiantistica attraverso la modifica dell'AIA, che è una competenza tutta regionale, e un altro strumento fondamentale, che è il nuovo contratto di servizio. Io voglio ricordare che il contratto che lega...
7: Io cerco di spiegarlo, scusi un attimo Sardelli, cerco di spiegarlo a chi ci ascolta. Il contratto di servizio è un contratto sostanzialmente tra il comune di Taranto e l'ex AMIU, in cui c'è scritto che cosa deve fare l'ex AMIU e quanto il comune pagherà per quei servizi, giusto?
8: Esatto. Ok. Noi questo contratto di servizio è in proroga da ormai tempo immemorabile. Ci fu detto nell'ultimo incontro col sindaco Bitetti e con l'assessore alle partecipate Cataldino che entro fine aprile ci avrebbero riconvocato per illustrarci un nuovo contratto di servizio, ma a tutt'oggi cogliamo, perché ancora non ci è stato detto, che si andrà in proroga fino a dicembre. Ora, comprendete bene che il messaggio che arriva ai creditori, ai lavoratori, alla città, non è un messaggio chiaro, perché un messaggio chiaro sarebbe quello di dire: intanto rinnoviamo il contratto di servizio, stabiliamo con quali risorse e con quali obiettivi questa azienda deve andare avanti e quindi mettere in campo un piano di risanamento finanziario e gestionale che sia credibile. Questa situazione di incertezza non fa che, come ho detto prima, che aumentare a dismisura il rischio.

0: rischio di un default, perché il passare del tempo, comprendete bene, determina anche tra i creditori la sempre più forte preoccupazione che in realtà non si intenda concretamente mettere mano a un piano di risanamento economico finanziario.
1: Chiariamo una cosa, Sardelli, è possibile che oggi qualcuno dei creditori si alzi e chieda il fallimento, o il tribunale da questo punto di vista ha messo dei paletti?
0: Al momento, al di là delle parole, degli annunci, a noi non ci risulta che l'azienda abbia attivato alcuna procedura, che sia una procedura di concordato preventivo, che sia una procedura di composizione negoziata del debito. Quindi in questo momento l'azienda è completamente priva di qualsivoglia copertura legale, quindi si può alzare un qualunque fornitore di cifre importanti, certo, spingere il bottoncino e finisce la festa con una default che non è solo un default economico finanziario, perché io voglio ricordare che quei debiti poi qualcuno li deve pagare, uno, due, un problema di crisi occupazionale, perché poi non sappiamo che termini di ricaduta ha sui livelli occupazionali. Voglio ricordare che ad oggi la forza lavoro di Amio è costituita da circa nemmeno più 250-300 diretti, e poi tutto il resto, gli altri 150, sono lavoratori interinali, quindi la forma più estrema di precariato da parte di un'azienda pubblica che si protrae dai tempi del Covid, quindi dal 2020, più un problema poi di efficienza e qualità del servizio. Allora noi ci chiediamo, noi mancano ormai pochi giorni ai Giochi del Mediterraneo, che dovrebbero essere una vetrina importante per la città, ma è possibile che noi arriviamo ai Giochi del Mediterraneo con questa situazione di incertezza? Allora, come veramente va bene, ha convocato i consiglieri regionali, poi qualcuno ci spiegherà per quale motivo non convoca anche gli stakeholder, che sono le organizzazioni sindacali, che non a caso già un mese fa ci siamo attivati in regione autonomamente. Ora, quello che noi chiediamo è che ci sia un'operazione, per l'ennesima volta, chiamo, un'operazione verità, perché ad oggi, guardi, noi sentiamo notizie, annunci, proclami, ma di atti concreti che indicano una chiara inversione di tendenza, un'idea chiara su come sarà il futuro del ciclo dei rifiuti a Taranto, noi non ce l'abbiamo, e il tempo non è un fattore rilevante.
1: Direi di no.
0: Chi deve fare faccia, però... se qualcuno pensa, e l'ho detto anche un'altra volta, che la tattica è quella della rana bollita, lo dica subito: questa città non si può permettere un'ulteriore crisi occupazionale e gestionale, ma consentire anche di decoro urbano. Quindi, perché comprendete bene che vanno fatte le scelte, vanno comunicate e devono essere fatte.
1: E allora, Sardelli, il tempo delle scelte credo che sia ormai arrivato. È arrivato anche il tempo per noi, purtroppo, di dover mandare la pubblicità. Quindi grazie davvero, come al solito, per la disponibilità e per averci raccontato, insomma, qual è il quadro. E noi naturalmente continueremo a raccontarvi lo stato delle cose, insomma, dalla speranza che una soluzione si trovi in difesa di famiglie, territorio e non solo. Grazie a Cosimo Sardelli di FPCGL. Buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata a tutte le cittadine e le cittadine.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. Sono sentito solo.
4: Il sindaco Piero Bitetti certifica l'esistenza di difficoltà di rapporti politici e forse anche personali all'interno della sua maggioranza. Meglio, fra se stesso ed alcune componenti della maggioranza. Maggior indiziato in questo caso sembra essere il Partito Democratico. Il sindaco ha affidato il suo sfogo ad un intenso intervento in Consiglio Comunale, dopo le polemiche, anche feroci, per la sua assenza alla manifestazione in Piazza Fontana per ricordare Sacco Bacari e per non aver proclamato fino a questo momento il lutto cittadino per la morte del bracciante maliano.
3: Il sottoscritto in più occasioni è diventato il bersaglio preferito di associazioni, esponenti politici di minoranza e talvolta anche di maggioranza.
4: Bitetti ha esternato la sua amarezza per essere stato colpito anche da esponenti della sua stessa maggioranza. Ha fatto riferimento, ad esempio, all'episodio dell'1 maggio, quando prese le distanze dall'intervento del professor Montanari, che sul palco del concertone aveva accostato l'immagine di Giorgia Meloni a quella di Benito Mussolini. Anche in quel caso non mancarono le polemiche. Ma il problema di fondo resta il difficile rapporto con il Partito Democratico. Più volte, infatti, ed è successo anche per l'omicidio in Piazza Fontana, gli interventi di autorevoli esponenti del PD hanno finito per rimarcare differenze di vedute e di approccio rispetto al primo cittadino, prese di posizione che forse rafforzano quel senso di solitudine che Bitetti ha manifestato in aula. Uno scenario che comincia a farsi problematico a meno di un anno dalle elezioni che portarono Bitetti ad essere eletto sindaco.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Onorevole, oggi è qui a portare i fiori.

0: fuori sul sacrario spontaneo che è nato per il migrante assassinato qui il 9 maggio. A Siena c'è stato un altro caso simile a questo, che dei ragazzini hanno picchiato un altro migrante. C'è un'emergenza educativa che non è solo tarantina, è italiana.
1: Sicuramente sì. C'è un'emergenza educativa, perché quando a fare questi crimini orrendi sono ragazzi così giovani, ti poni veramente il problema di come funziona la scuola, cosa succede nelle nostre famiglie e che futuro ha l'Italia. Perché quando guardi un ragazzo è il contrario di quando guardi una stella. Quando guardi una stella stai guardando il passato, quando guardi un ragazzo stai guardando il futuro dell'Italia. E se il futuro dell'Italia è questa roba qua, vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa a livello sociale, a livello educativo e forse anche all'esempio che diamo a questi ragazzi.
0: A 30 km da qui ci sono le elezioni a Manduria. A Taranto il suo partito è alleato con una coalizione di centrosinistra, a Manduria invece sostiene la destra.
1: La risposta sa qual è? Che l'Italia è anche una provincia, è lunga e varia. Non esiste fare sempre una solita scelta indipendentemente dalle contingenze politiche e amministrative. Quello che è giusto per Taranto può non essere giusto per Venezia, e quello che è giusto in un capoluogo può non essere giusto in una piccola città della provincia. Quindi il Partito Liberal Democratico non fa politica schierandosi in una curva a prescindere, fa politica cercando di volta in volta la soluzione migliore per il territorio. A Manduria si sono create le condizioni per un progetto amministrativo che rispondesse ai bisogni di Manduria, e ripeto, i bisogni di Manduria non sono necessariamente gli stessi di un grande capoluogo come Taranto, e sicuramente non sono gli stessi di altro uno dei 7.896 comuni italiani. L'importante è far politica avendo come unica bussola il pragmatismo, le soluzioni e l'interesse dei cittadini. Altri fanno politica schierandosi dove è più conveniente o dove qualcuno ti ha ordinato di stare. Noi abbiamo un altro modo di far politica.
0: E su questo punto di vista, su X Silva, qual è la posizione?
1: Guardi, in politica quando fai un errore non sempre riesci a invertirlo. Io sono convinto che la situazione di Ilva abbia avuto un momento di svolta nel 2019, quando i 5 Stelle hanno ritirato il cosiddetto scudo penale, che poi non era uno scudo penale, perché lì c'era stato un azionista privato che aveva messo dei soldi sulla base di una promessa e delle regole. Se tu gliele cambi dopo che ci hai messo i soldi, quello ti saluta e se ne va, perché nel mondo funziona così, nel mondo globalizzato. Gli investimenti vengono fatti quando hai una certezza ragionevole di tante cose. In quell'occasione il populismo dei 5 Stelle fece questo grave errore, e da lì in poi siamo caduti in una serie di eventi quasi inevitabili, purtroppo. Poi io non sono contento di come il ministro Urso sta gestendo questo dossier, ma non tutto è invertibile. La radice di questi mali viene da lì, e noi faremo tutto quanto possibile a livello nazionale, a livello locale, per tutelare le famiglie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'operazione e l'arresto ai domiciliari di un 25enne sono stati messi a segno nella notte dai carabinieri, che durante un controllo nel centro storico di Massafra si sono accorti di una porta finestra di un immobile al piano terra oscurata con cartoni, particolare che ha determinato la successiva perquisizione domiciliare. All'interno i militari dell'arma hanno avvertito un forte odore di droga. Nella stanza sono stati infatti rinvenuti circa 33 grammi di hashish, 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed un coltello da cucina utilizzato per il taglio della droga. L'attività di controllo è stata poi estesa al piano seminterrato dell'immobile, dove i militari dell'arma hanno scoperto una vera e propria serra. L'area, coperta da teloni in plastica rivestiti internamente con materiale riflettente, ospitava 11 piante di marijuana di varie dimensioni e in diversi stadi di maturazione, oltre a sofisticate attrezzature per la coltivazione. Nel locale è stato inoltre rinvenuto un diario con appunti sulle operazioni effettuate sulle piante. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il giovane, posto ai domiciliari, ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio, ma anche di produzione, coltivazione e detenzione di droga.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Torna il TEF, il Taranto Eco Forum, l'evento su innovazione e sostenibilità che si svolgerà il 21 e il 22 maggio nella sede del Dipartimento Universitario Ionico. La manifestazione è organizzata da Eurota, Future Eventi e Remtech Expo, e quest'anno ha per tema la rigenerazione attiva e l'equilibrio del progresso a tutela del bene comune. Nel programma, il più ricco delle quattro edizioni, sono state inserite ben 11 tavole rotonde tematiche, più altre 5 tavole rotonde animate da ARPA Puglia, Eni Jaul ed Eniverse, Uniba, associazioni cittadine e Comune di Taranto, alle quali si aggiungono la tradizionale sessione internazionale di lingua inglese e lo spazio dedicato al Bioeconomy Day. Durante i lavori della prima giornata, inoltre, saranno assegnate le borse di studio legate al progetto Tra Scienza e Ambiente in viaggio verso la sostenibilità, promosso da Eurota insieme a Uniba ed Ecologica SPA. Il TEF avrà anche un prologo il 20 maggio, un tour in alcune aziende che hanno realizzato concretamente i progetti presentati al forum negli scorsi anni. Si tratta di Comes, di Unità di Misura e dell'Open Innovation Lab Jaul all'interno della raffineria Eni. Successivamente sarà effettuato anche un sopralluogo alla struttura galleggiante in prossimità dell'isola di San Paolo, denominata San Paolo Dolphin Refuge, nata con l'obiettivo di ospitare delfini provenienti da strutture zoologiche. Il successo del Taranto Eco Forum è garantito da una rete imponente di partner e patrocini, tra i quali spicca la presenza di aziende come Eni ed Edison. L'evento ha ottenuto il sostegno di Parlamento Europeo, di diversi ministeri, della Regione Puglia e dell'Agenzia Spaziale Italiana. Co-organizzatore dell'evento è il Comune di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Corsi di traduzione nel settore del turismo e dell'arte, della moda, dell'audiovisivo e gaming e della comunicazione e content creator. Sono i 5 indirizzi del nuovo corso di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica della Scuola Superiore Nelson Mandela, un polo universitario che sarà attivo a Taranto nell'anno accademico 2026-2027, dedicato alla formazione della comunicazione internazionale e scelto già da 28 ragazzi e ragazze del territorio, come ha raccontato Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà.
5: Possiamo arrivare massimo a 40 iscritti per ogni anno. Questo perché? Perché il Ministero dell'Università per queste facoltà ha il numero contingentato, ha il numero chiuso e soprattutto non vuole aule affollate, perché le lingue bisogna studiarle ogni giorno, quotidianamente, per poterle apprendere in modo reale. Hanno la possibilità di avere a disposizione 40 borse di studio per ogni anno per tutti e tre gli anni, ovvero significa che uno studente studia gratis qui a Taranto, nella sua terra, nella sua città, nella sua cultura.
3: Un percorso formativo importante per la città che offre corsi altamente specializzati orientati a sviluppare competenze multiculturali che per Michele Goffredo, coordinatore scientifico del corso di laurea, permettono accessi diretti all'interno del mondo lavorativo.
6: Noi stessi l'abbiamo verificato nei nostri 11 anni di Matera, in cui abbiamo visto che i nostri laureati sono più o meno tutti o occupati o hanno proseguito gli studi attraverso i corsi di specializzazione, corsi di master e così via. Cosicché c'è una possibilità di professionalizzazione altissima rispetto a percorsi che di per sé sono finiti.
3: Insomma, una novità che per Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà, è destinata a lasciare un segno concreto nel panorama culturale e formativo del territorio.
5: Mediazione linguistica crea anche dialogo, crea anche pace, crea anche, come dire, conoscenza delle realtà culturali del territorio del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Oltre la cura, oltre i trattamenti sanitari e le medicine, per parlare anche di bellezza, intesa come attenzione verso l'estetica, ma anche rivolta al benessere interiore. Il progetto prende in prestito una metafora e mette in collegamento il soffione con la figura dell'anziano.
7: Questa metafora nasce dalla, appunto, metafora che abbiamo utilizzato per, come linea guida per tutto il progetto, cioè il dente di leone, un fiore che nasce spontaneo nelle nostre campagne, ai bordi delle nostre strade e che ad un certo punto sfocia in magia, si trasforma in un qualcosa di etereo, argenteo, leggero come il soffione. Quindi l'anziano, così come il dente di leone che ha delle radici molto forte radicate nel terreno, è l'anima della nostra generazione, quindi ha delle radici molto forti per il nostro territorio, e il dente di leone che rappresenta un po' la leggerezza. Allo stesso modo noi, attraverso il nostro lavoro, abbiamo voluto rendere e dare questa leggerezza e questa spontaneità all'anziano che non deve smettere di sognare e trasmettere della bellezza. Infatti il nostro evento conclusivo sarà proprio una sfilata di moda che avrà, avrà dei, come protagonisti proprio i nostri ospiti, con degli abiti fantastici creati da una nostra stilista del territorio, con una scenografia che riprende sempre il tema del dente di leone che si trasforma in soffione, creata sempre da delle associazioni che ci stanno aiutando nel realizzare tutto questo.
3: Laboratori sartoriali e artistici in vista della sfilata prevista per il 31 maggio.
8: L'obiettivo principale di questo progetto è andare un po' oltre quello che è la cura, no? La cura vista a 360 gradi, quindi non solo terapie, farmaci e quello che può essere la pura assistenza, ma pensare alla persona a 360 gradi, quindi parlare anche di anima, parlare anche di bellezza, no? Di autoconsapevolezza e di autostima. Quindi questo progetto nasce con l'idea di accogliere la persona a 360 gradi. Il progetto si è articolato in 3 mesi circa, abbiamo coinvolto diversi professionisti del territorio che ci daranno una mano proprio per far venire fuori la loro bellezza autentica. Hanno collaborato con noi anche delle associazioni del territorio che renderanno e hanno reso possibile proprio questo progetto che sfocerà poi in un evento finale il 31 maggio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Una casa dove ogni persona è accolta con rispetto, attenzione e calore. Così Alessia Maggi, direttrice di Villa Ida, ha descritto la residenza per anziani autosufficienti, una struttura attiva dal 2025 nata per sostenere le famiglie del territorio e assistere i più fragili.
10: Ahimè, c'è molta dispersione e molta solitudine sotto questo punto di vista. Quindi la nostra scelta nasce da un'esigenza personale che poi si è trasformata proprio nella volontà e nel voler fare l'interesse del bene comune, e quindi Villa Ida si è trasformata in una casa serena, in una casa dove le persone si sentono se stesse, dove ogni giorno si cerca di fare qualcosa di diverso affinché possano ricordare tutto ciò che di bello nella vita hanno affrontato, e soprattutto non è un punto d'arrivo, non è un parcheggio, ma è un ricominciare a vivere nuovamente.
9: Una comunità che è cresciuta con il tempo, passando da 8 a 16 beneficiari che vivono insieme ai 10 operatori capaci di garantire assistenza sanitaria e supporto emotivo, come ha raccontato la direttrice Alessia Maggi.
10: Noi abbiamo gli OSS che sono presenti H24, perché la nostra è una struttura residenziale e quindi ovviamente siamo aperti sempre. Poi ci sono le ausiliarie si occupano della pulizia e della cucina, perché noi non abbiamo un catering esterno, ma cuciniamo qui. Poi abbiamo Kami. Kami è il ragazzo che è il nostro angelo custode. Ecco, lui fa fare attività tutti i giorni, è un giovane cubano che appunto permette a loro ogni giorno di fare qualcosa di diverso e di sentirsi appagati, no, quotidianamente.
9: Non solo assistenti ma anche animatori che si dedicano alla cura del corpo e della mente degli anziani, come ha raccontato Camillo Bori Suarez.
11: Vedo questo non come un lavoro, sino più come una cosa che mi fa diventare una persona con più pace, perché in realtà loro mi danno pace a me. È vero che si trova un po' di difficoltà a vedere anziani che hanno una malattia, però allo stesso tempo loro mi danno gioia, sinceramente. È quello che mi aiuta a crescere anche come persona.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Adesso parliamo del Teatro Orfeo, facciamo un bilancio di questa bellissima stagione di grande successo ed entro in videocollegamento con Adriano Di Giorgio. Buongiorno Adriano, ben trovato. Eccoci, buongiorno Adriano, mi senti? Sì, mi senti? No, non mi sente, probabilmente non mi sente. Adesso proviamo a chiamarlo, sì, proviamo a chiamarlo telefonicamente e adesso vediamo. Sì, perché parleremo, intanto faremo il bilancio di questa stagione incredibile del Teatro Orfeo e voglio parlare appunto di questo insieme ad Adriano e capiremo e sentiremo, avremo un po' delle cose da dire rispetto a Ultrasuoni e poi vogliamo delle curiosità, vogliamo più o meno sapere della prossima stagione, di che cosa accadrà, di come sarà, insomma bello. Intanto questa stagione è andata molto bene, sicuramente ce lo confermerà Adriano ed è per questo motivo che facciamo il bilancio. Adriano, buongiorno, ben trovato.
13: Buongiorno a voi, Ainet, buongiorno ai radioascoltatori e ai telespettatori.
12: Allora, facciamo un bilancio di questa stagione, come

0: è andata?
1: Benissimo, benissimo, è stata una stagione importante e soprattutto per la partecipazione del pubblico, perché veramente non ci aspettavamo una partecipazione sia in termini di abbonati che poi anche di singoli fruitori, e la tipologia degli spettacoli ha davvero accontentato tutti, e quindi siamo molto felici e siamo quasi pronti per la nuova stagione perché sulla scorta di quella vecchia abbiamo già pensato a nuovi artisti, che parte in ritorno a Taranto e parte di alcuni che non sono mai venuti.
0: Ah, benissimo, benissimo, quindi anche delle cose inedite, quindi delle novità veramente incredibili.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro stiamo lavorando anche per l'estate, perché comunque l'Orfeo Summer Festival torna Ultrasonic Music Fest, quindi saremo impegnati a fine luglio sulla rotonda del Lungomare e torneremo a farli lì quest'anno.
0: Bene.
1: E ci sono degli artisti che magari sappiamo che non potremo portare all'Orfeo, però ci hanno dato la disponibilità per venire all'aperto e quindi ad Ultrasuoni, e ci sono dei nomi molto interessanti. Sarà una, diciamo, una kermesse che accontenterà tutti, perché è veramente saranno 4 appuntamenti dedicati alla città e darà la possibilità a tutti di partecipare, perché ripeto è molto popolare come festival.
0: Che bello, che bello. Mi viene in mente una cosa, non so, te la chiedo, però puoi non rispondere. Sal Da Vinci, magari. Non lo so.
1: Se avete
0: invitato Sal Da Vinci.
1: Noi abbiamo cercato, il problema è che Sal ha fatto delle date già in Puglia, aveva già messo delle date vicine. E quindi
0: peccato.
1: Però siccome lo abbiamo fatto in teatro, abbiamo chiesto la disponibilità a Sal di ritornare in teatro come abbiamo fatto 4 anni fa, quando è venuto col suo spettacolo, che è bellissimo.
0: Io
1: pensavo fosse un concerto inizialmente, invece è uno spettacolo teatrale dove lui canta anche, ma ci sono degli attori, delle cose veramente belle. È stato uno degli spettacoli più belli che abbiamo fatto.
0: Che bello. Beh, e allora ci auguriamo che torni. Prossima stagione invece teatrale, come sarà? Come farai la prossima stagione?
1: Allora, sarà sempre stagione in abbonamento e fuori abbonamento. Sta aumentando tantissimo quella fuori abbonamento, perché chiaramente da che eravamo partiti con 8 spettacoli non ci siamo resi conto neanche più quest'anno quanti ne abbiamo fatti alla fine, perché poi quello era il cartellone iniziale. Sì. Poi man mano sono uscite tante altre cose, è uscito l'Orfeo Jazz, sono usciti dei concerti, degli spettacoli fatti al di fuori di quel cartellone e penso che la stessa cosa succederà, perché poi a volte la disponibilità l'abbiamo in corso d'opera, quando ormai già abbiamo presentato il cartellone. Però diciamo ci sono dei grandi ritorni. Uno è quello di Lino Guanciale, che è uno dei nomi più attesi, come Luca Argentero.
0: Sì.
1: E poi per la prima volta, almeno per quanto riguarda noi, Massimiliano Gallo, che inaugurerà proprio lui la stagione. E, diciamo, abbiamo chiuso con Herbert il 17,
0: sì,
1: anche se noi abbiamo ora lo spettacolo dei White Queen il 21, giovedì.
0: Okay.
1: E poi chiuderemo con la nostra compagnia, le amiche di Olga, il 30 di maggio, e quindi sarà la chiusura reale della stagione. Però proprio perché abbiamo chiuso il 17, quella fuori abbonamento, con Herbert, uno dei nomi che probabilmente arriverà per la prima volta sul palcoscenico sarà Macio Capatonda, che è il suo mentore, tra virgolette, che ha uno spettacolo che si chiama Spettacolo Teatrale, e lui probabilmente sarà uno dei nomi dei fuori abbonamento della prossima stagione.
0: Benissimo, allora Adriano, in brevissimo mi fai per favore un riassunto di questo bilancio del Ultrasuoni e della prossima stagione, vai, sentiamo.
1: Allora, prossima stagione, qualche nome, anche perché poi ci sarà la conferenza stampa, quindi dobbiamo però
0: assolutamente
1: ci saranno anche, abbiamo dato spazio agli attrici, perché finalmente quest'anno c'è un po' più di scelta a livello femminile come teatro, e quindi uno dei nomi che vi dico, che io ho cercato tantissimo, era Laura Morante. Abbiamo avuto finalmente la disponibilità. Poi c'è un'altra grande attrice che tornerà, Ci sarà uno spettacolo molto divertente con un'artista che è conosciuta come cantante, molto grande,

0: che è sempre sugli schermi e ha deciso di tornare in teatro con degli amici, con degli attori, c'è un ballerino molto famoso, cioè ci sono degli, stiamo cercando anche di riportare la prosa, quella leggera, il teatro dove ci sono tanti attori, perché a volte per prendere il grande nome magari hai un one man show, un monologo, no? E abbiamo dato spazio per questa stagione anche al teatro quello ricco dove ci sono tanti attori sul palcoscenico. Un
1: Bellissimo.
0: altro grande nome che tornerà sarà Sergio Rubini con i De Filippo e con una grande compagnia. Ecco, quello fa parte, diciamo, di uno di quegli spettacoli che ha
1: Bellissimo.
0: tanto. E poi
1: Bellissimo.
0: per Ultrasuoni vi dico il nome che inaugurerà, siccome non riusciamo a portarlo da tanti anni più all'Orfeo, dopo che è stato per tantissimi anni sul palcoscenico nostro, sarà Vincenzo Salemme, con lo spettacolo si chiama 50 anni della mia vita, lo spettacolo della mia vita, sarà I Fuori Nevica. E quindi inaugurerà lui, il giorno sarà il 25 di luglio sulla Rotonda al Lungomare.
1: Bellissimo.
0: Tutte le info a brevissimo, ci sarà la conferenza stampa, ci sarete anche voi. E siete sempre uno dei più grandi supporti del nostro palcoscenico e
1: Grazie.
0: quindi vi
1: Ci saremo
0: aspettiamo che vi
1: sempre.
0: sveglieremo tutti.
1: Grazie.
0: E noi anche, e voi
1: Va
0: anche.
1: bene, grazie mille Adriano, un abbraccio, a presto, buona
0: Grazie a
1: giornata,
0: voi,
1: buon lavoro.
0: a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Mister Danucci, questa è una settimana che parlavamo con la società, importante, delicata, al di là degli schemi, al di là degli uomini a disposizione, cuore, carattere, grinta, è stato il Taranto pre di questi nazionali. Andiamo in nazionali come?
4: No, ci arriviamo sicuramente bene, con una grande prestazione fatta contro il Canosa, una squadra forte, una squadra che ha fatto gli stessi punti che abbiamo fatto noi durante la stagione, quindi ora affrontiamo l'apice. Anch'essa è una squadra importante perché comunque arrivare secondi in quel girone non è affatto facile, quindi ci stiamo preparando bene, sappiamo che sarà una partita complicata, ma sappiamo anche che ci vorrà il miglior Taranto per venire a capo di questa partita.
3: Ecco, dall'altra parte c'è Gladiator contro Matese. Una sorpresa fino a un certo punto il Gladiator che ha fatto fuori la formazione di Santa Maria Capua Vetere, ha fatto fuori un'altra favorita, forse ancor più rispetto proprio al Gladiator come la Caivanese. Te l'aspettavi, insomma, questa seconda parte dei playoff?
4: No, sicuramente la Caivanese era avvantaggiata avendo il doppio risultato a disposizione, però Gladiator ha una storia abbastanza importante, è sempre stata una squadra che ha fatto spesso la Serie D, poi ha un allenatore molto che comunque ha sempre fatto queste categorie, ha vinto diversi campionati come Farina, quindi non è sicuramente una sorpresa. Anche quella sarà una bella semifinale perché si scontrano due squadre che fino a qualche anno fa stavano in Serie D, quindi sono tutte partite difficili, quindi bisogna prepararle bene e cercare di arrivarci al massimo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Presidente Merico, è una settimana importante questa per il Taranto, si percepisce tornando in città che c'è voglia di Taranto.
5: Eh sì, sicuramente, è la settimana della vita, diciamo, perché dobbiamo andare assolutissimamente in D, tutti compatti, tutti uniti. Perché dobbiamo farcela, sicuramente.
3: Paola Cocozza, rappresentanza del CDA del Taranto, marce di avvicinamento che continua verso questa partita, le sensazioni da parte della società.
6: È un onore per me essere qui stasera a questa manifestazione, rappresentare il Taranto Calcio come componente del CDA. È una settimana che ci vede pronti per la partita di domenica, sotto il migliore degli auspici sicuramente, sperando insomma che il tutto vada così come tutti quanti speriamo in città. E sicuramente la squadra e il mister stanno lavorando allacramente per arrivare domenica nel migliore dei modi e spero insomma che la città risponda, ecco, come domenica scorsa, con quel grande tifo e quella grande presenza per una partita sicuramente fondamentale per il nostro cammino.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Lo scoramento dopo la sconfitta, la riflessione sul futuro, il pensiero di
8: Piero La Carbonara, espresso anche dal team manager del Martina Alessio Carrieri nel corso di Onda Rosso Blu. Il dirigente martinese parla dell'immediato futuro, momenti di riflessione che verranno soltanto risolti dopo una riunione interna per capire che Martina sarà quello della stagione 2026-2027.
9: Si è arrivati a un momento in cui tanti hanno ambizione di salire, soprattutto i tifosi. Anche noi abbiamo un'ambizione, l'abbiamo dimostrato negli ultimi anni, che abbiamo voglia di portare il nome di Martina più in alto possibile. Avevamo promesso di essere per tanto tempo la prima squadra della provincia, ci siamo quasi riusciti, però per alzare ancora di più l'asticella non si può essere in pochi e bisogna comunque oggettivamente essere nelle persone giuste a remare nella stessa direzione e bisogna avere dei connubi importanti. È arrivato il momento che se davvero si vuole fare questo step successivo bisogna che veramente tutti capiscano che la crescita di Martina passa appunto dalla volontà di tutti e dalla necessità appunto di portare il nome di Martina il più in alto possibile.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Partecipiamo a Taranto.
11: Partecipiamo a Taranto.
10: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
11: Partecipiamo a Taranto.
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
11: Cittadella.
10: La radio e la TV di Taranto.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, ben ritrovati con il nostro approfondimento. Parliamo di diverse questioni con il consigliere regionale Mino Borracino, che è in videocollegamento. Buon pomeriggio, consigliere.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E dunque, partiamo da una sua nota con la quale va a puntualizzare determinati aspetti con riferimento all'ipotesi di joint venture tra Leonardo e fondi esteri. Cosa dire al riguardo? Chiaramente vanno tutelati i lavoratori, i sindacati hanno sottolineato più volte che hanno bisogno di rassicurazioni sulla necessità di evitare delocalizzazioni e quant'altro.
1: Sì, diciamo, è da tempo che portiamo avanti, devo dire, insieme ad un comportamento esemplare da parte dei sindacati che hanno mostrato una grande competenza in tema anche di politiche industriali, mi riferisco ai sindacati metalmeccanici FIOM, WILM e FIM, sulla vicenda della Leonardo Grottaglie, ma anche Foggia, che non è una vertenza vera e propria perché non c'è un problema di tenuta occupazionale e men che meno c'è un problema del rischio di chiusura di cassa integrazione, fortunatamente, ma all'orizzonte si addensa pericolosamente una nube che è quella di una joint venture con un fondo sovrano, in questo caso il fondo PIF, che è il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, che sembrerebbe intenzionata ad entrare al 50% nell'azionariato della divisione aerostrutture di Leonardo. Specifichiamo che Leonardo ha varie divisioni. La divisione aerostrutture, che è quella che costruisce gli aerei, che contribuisce alla costruzione di parte di aerei, perché Leonardo non costruisce aerei da sola. Nel caso di Grottaglie e anche di Foggia, è parte importante del Boeing 747, presente anche la Leonardo Aerostrutture a Nola e a Pomigliano in Campania. Questi quattro stabilimenti importanti rischiano con questo accordo, se dovesse andare in porto, diciamo, potrebbe esserci il rischio di una futura delocalizzazione, perché non si comprende se un fondo entra e mette dei soldi, qual è l'obiettivo? E quindi noi diciamo che questo non porterebbe nessun know-how, non porterebbe nessuna partnership di natura industriale, di natura diciamo tecnologica, ma farebbe entrare soltanto un socio che metterebbe dei soldi, e noi avvertiamo, per la verità, prima che noi le organizzazioni sindacali

0: diciamo, allertato sul rischio che tutto ciò possa portare appunto ad una futura delocalizzazione con un impoverimento del tessuto produttivo, industriale e soprattutto occupazionale in Puglia e in Campania. Ci sarebbe insomma una sorta di desertificazione ed una questione che si pone proprio dal punto di vista della questione meridionale. Su questa vicenda
1: Consigliere,
0: noi
1: la
0: chiediamo
1: interrompo un
0: l'intervento
1: attimo.
0: del
1: Lei
0: governo.
1: suggerisce, auspica la convocazione di consigli.

0: ricollegarsi poi alla possibilità di portare questa avvertenza all'attenzione del governo nazionale per una presa di posizione.
1: Sì, diciamo, i consigli comunali, soprattutto di Grottaglie, ma anche di Montegliasi, in questo periodo sono stati molto attivi. C'è stata anche una riunione ieri mattina, la presenza anche di altri sindaci e amministratori dei comuni della provincia di Taranto. Io ho proposto, diciamo, un consiglio comunale congiunto di Grottaglie e Montegliasi, che sono i comuni dove territorialmente insiste lo stabilimento, affinché ci possa essere un documento unitario, ufficiale, da portare all'attenzione del governo nazionale. Perché il governo nazionale? Perché questa non è un'azienda privata, è un'azienda a partecipazione statale, con il controllo quindi dello Stato, tant'è vero che il CDA, di Leonardo viene nominato dal governo, è stato rinnovato pochissime settimane fa, un paio di settimane fa, e quindi noi diciamo al governo di preservare l'autonomia, gestionale da parte della Leonardo, cioè se questo fondo deve proprio entrare, ma che non entrasse con una quota di partecipazione paritetica, ma con una quota che lasci alla Leonardo la possibilità della gestione delle politiche aziendali, delle politiche industriali, perché il nostro timore non è soltanto quello, che è quello più importante, del rischio che l'azienda possa delocalizzare e quindi centinaia, se non migliaia di lavoratori possano perdere i propri posti di lavoro, ma lo diciamo anche dal punto di vista proprio della politica industriale, che questo priverebbe l'Italia di un asset strategico importante, di un'azienda tecnologicamente avanzata con impatto quasi zero, e quindi sarebbe davvero un reato privarci di una realtà produttiva di questo genere.
0: Consigliere, ricordiamo che si parla appunto di molti, molti lavoratori che tra l'altro hanno un'alta specializzazione, dunque si tratta di particolari categorie lavorative, ma nel momento in cui lei ha sottolineato appunto la partecipazione statale mi è tornata in mente ancora una volta l'avvertenza, la grande avvertenza Ilva. Più volte si è chiesto sia da parte sindacale che da parte della politica che il governo in quella vertenza, insomma, continui a mantenere il controllo. È un po' lo stesso meccanismo, una funzione, di garanzia che viene chiesta allo Stato.
1: Beh, certo, lo ha detto anche il presidente De Caro, il nuovo presidente della regione, pochissimi giorni fa, se non addirittura qualche ora fa, rimarcando questa necessità. Lo diciamo da tempo, giacché tutti i governi, di centrodestra, di centrosinistra, hanno sempre detto nel corso di questi 14 anni, dico 14 anni dal momento del sequestro, dal momento dell'inchiesta ambiente svenduto del luglio 2012, da quel luglio 2012 sono passati quasi 14 anni, in questi 14 anni tutti hanno sempre parlato della strategicità dell'Ilva di Taranto. Allora, se questa azienda è strategica per il sistema produttivo italiano, io penso che il governo non possa disimpegnarsi di ciò, anche perché per avviare quelle bonifiche che in parte già sono state fatte, ma soprattutto quella sostituzione del modello produttivo, passando dal ciclo integrato, passando dal ciclo della produzione del carbone a quella tanto declamata decarbonizzazione, della quale parlò per prima e ha messo in campo Michele Emiliano 11 anni fa questo tema. Per fare questo ci vogliono alcuni miliardi di euro e noi riteniamo che nessun privato possa investire una somma ingente di questo genere, se ne deve fare carico lo Stato.
0: Ecco, io vorrei ricordare ancora una volta che le questioni dell'Ilva riguardano dal punto di vista sindacale sicuramente i dipendenti dello stesso stabilimento, ma anche l'anello debole rappresentato da tutto il tessuto imprenditoriale legato allo stesso, quindi l'appalto. Ricordiamo che l'appalto è appunto, lo ribadisco ancora una volta, l'anello debole e soprattutto per quel che riguarda quelle imprese che sono monocommittenti, dunque la cui stessa esistenza, sopravvivenza è legata a doppio nodo alle attività dello stabilimento. Ma
1: Noi
0: torniamo.
1: abbiamo, Deborah, noi abbiamo, lasciami, ti chiedo la cortesia di farmi parlare proprio 30 secondi alla questione dell'appalto, perché noi, come Regione Puglia abbiamo sempre dato una grande attenzione all'appalto, anche intervenendo con ristori di natura economica che, tra le altre cose, proprio in questi giorni, abbiamo

0: ristorato decine di aziende con risorse regionali per quanto riguarda i mancati introiti rispetto a lavori che erano stati commissionati dall'azienda e che non erano stati pagati. Quindi gli imprenditori di Taranto, molti di loro, sono grati alla Regione Puglia, al Presidente Emiliano, per quello che ha fatto in questi ultimi anni proprio per venire incontro alle loro, come tu giustamente dicevi, giuste e necessarie, diciamo, spettanze che, ricordo, non riguardavano soltanto gli imprenditori, che comunque andavano rispettati e tutelati, ma dietro ogni imprenditore c'erano 100, 200, 300,
1: Un effetto
0: 500
1: domino,
0: lavoratori.
1: chiaramente.
0: Parliamo di alcune migliaia di lavoratori che sono stati tutelati grazie anche all'intervento della Regione Puglia.
1: Bene, torniamo alle attività, diciamo, torniamo a parlare dell'aeroporto, parliamo dell'open day previsto per il 3 giugno prossimo, dell'ipotesi dell'apertura dell'Arlotta ai voli passeggeri.
0: Sì, insieme ai colleghi Angolano e Fischetti abbiamo chiesto al presidente di Aeroporti di Puglia nei giorni scorsi, la settimana scorsa, la possibilità di un open day che abbiamo individuato per il 3 giugno per aprire la stazione, il terminal passeggeri a tutti gli stakeholders, ai cittadini che vorranno visitare una struttura. Parliamo di una struttura che in queste ultime settimane vedrà ultimati i lavori, entro il mese di giugno vedrà ultimati i lavori per il rifacimento completo del terminal passeggeri. Un'opera che è costata 9 milioni di euro alla Regione Puglia, che tra le altre cose ha visto il sottoscritto finanziare con ulteriori 7 milioni rispetto ai primi 2 milioni che aveva dato l'ex assessore allo sviluppo economico Michele Mazzarano. Poi io ci misi altre 7 milioni nel 2019. Tra il 2018 e il 2019 io e Mazzarano finanziammo questo importante intervento, che poi il Covid, i vari ricorsi, eccetera, finalmente oggi giungiamo al completamento dei lavori di rifacimento del terminal passeggeri. A questo si aggiungono dei lavori che negli anni scorsi abbiamo fatto come regione per rendere quell'aeroporto effettivamente efficiente sotto ogni punto di vista. Abbiamo rifatto la via di rullaggio, abbiamo ampliato per 2 volte e mezzo il piazzale di sosta dei velivoli, degli aerei, abbiamo completamente restaurato e rifatto gli hangar, abbiamo fatto ex novo la bretella di collegamento dalla strada statale Taranto-Brindisi per arrivare direttamente all'aeroporto con altre 12 milioni di euro, sino ad arrivare appunto al rifacimento del terminal passeggeri. Oggi ci sono tutte le condizioni, dico tutte le condizioni, affinché oltre alla funzione cargo necessaria, oltre alla funzione test bed per quanto riguarda i droni e tutte le altre cose che girano attorno a quell'aeroporto, oggi si può finalmente dar vita all'attivazione dei voli di linea passeggeri da e per Grottaglie. E come consiglieri comunali regionali di Taranto, insieme a Fischetti e Angolano, che abbiamo fatto la richiesta di Open Day, ma certamente, anzi sicuramente così, insieme a tutti gli altri 5 consiglieri regionali di Taranto, noi siamo dell'idea che questa struttura che oggi c'è e pronta possa anche rispondere alle esigenze di mercato per attivare dei voli di linea passeggeri da e per Grottaglie. Questa sarebbe una chiave di volta importantissima per il cambio anche di impostazione del modello di sviluppo socio-economico della nostra provincia e della nostra città. Assorbirebbe persone che verrebbero dalla Basilicata, dalla Calabria Ionica, ma anche perché no, da pezzi del nord Salento che sarebbero più vicini all'aeroporto di Grottaglie. Questa cosa è una battaglia che noi ci crediamo, la vogliamo portare avanti insieme anche ai comitati per Pro Aeroporto, insieme alla stragrande maggioranza della cittadinanza tarantina della provincia di Taranto, che non vede l'ora di poter festeggiare questa cosa che sarebbe, ripeto, una cosa storica per la nostra città e per la nostra provincia.
1: Ecco, per lo sviluppo, lei ha sottolineato, per lo sviluppo di questo territorio, a me viene in mente lo sviluppo turistico in particolare del territorio, di cui si parla
0: Anche.
1: tanto come vocazione naturale, date le bellezze del nostro paesaggio.

0: Grazie al consigliere.
1: Ma non solo questo, ma non soltanto questo, Deborah. Tieni conto che, ad esempio, Taranto diventa sempre più città universitaria. Noi abbiamo, ad esempio, la facoltà di medicina, che molti non lo sanno, che ogni anno assorbe 70-80 studenti nuovi ogni anno accademico, ormai da qualche anno, che vengono da fuori provincia e da fuori, soprattutto da fuori provincia e da fuori regione. Allora, queste persone avrebbero nell'aeroporto di Grottaglie la possibilità di viaggiare più comodamente, la possibilità anche di tutte le persone, di tutti i pendolari, perché voglio ricordare che Taranto ha una atavica difficoltà anche nei collegamenti ferroviari, questo lo sappiamo molto bene.
0: Certo.
1: Allora, questo sarebbe anche un giusto risarcimento ad una città e ad una provincia che sui collegamenti è stata sempre fortemente penalizzata. Quindi il sacrosanto diritto alla mobilità delle persone della provincia, delle persone che lavorano, che vengono a studiare a Taranto. E questa cosa incentiverebbe ancora di più a trasformare Taranto come città universitaria.
0: Grazie consigliere Mino Boracino per questo intervento e per questo approfondimento. Grazie per essere stato con noi.
1: Un caro saluto a tutti quanti, grazie a voi.
0: E dunque tutto per il nostro approfondimento. A voi grazie per l'ascolto e per la cortese attenzione. Arrivederci.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
3: Hai ancora tutto?
2: No, li ho regalati.
3: Cosa?
2: Erano un po' troppo in una redazione.
3: Eccoti qui.
2: Oh. Chi regala Chanel?
4: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
2: Trarrò il meglio da questo lavoro. Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
5: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
4: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
6: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
2: Oh, il collo in fiamme.
7: Oh, mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
4: È che io amo il mio lavoro.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. In regia questa sera con noi c'è Gisberto Nicoletti, mentre il nostro ospite in studio è l'onorevole Giovanni Battafarano, già sindaco di Taranto, nonché nostro, direi, quasi abituale opinionista.
2: Buonasera a voi, grazie dell'invito, mi fa piacere essere con voi a dialogare con i telespettatori.
1: Stasera dialogheremo anche con il presidente di Confapi, Fabio Greco. Buonasera presidente.
3: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera onorevole.
2: Buonasera presidente.
1: Nella prima parte della nostra trasmissione ci occuperemo della crisi economica che attraversa la città e non a caso è ospite Fabio Greco, autore come presidente di Confapi di una lettera diciamo nella quale invita le istituzioni a intervenire con più incisività per dare una sterzata a questa situazione di difficoltà che ormai dura da tanti anni, onorevole Battafarano.
2: Certo.
1: Mentre nella seconda parte della nostra trasmissione torneremo a occuparci di Piazza Fontana, lo faremo però da una prospettiva un po' diversa, ma cominciamo a parlare della crisi. Allora io coinvolgerei subito il presidente di Confapi, Fabio Greco. Presidente, vuole riassumere un po' il senso della lettera aperta che avete inviato a prefetto, presidente della provincia e sindaco di Taranto?
3: Sì, diciamo che Confapi oggi rappresenta diverse aziende nei vari settori e dopo diverse riunioni fatte con i presidenti di sezione, insomma, abbiamo deciso in comune accordo di preparare questa lettera aperta alle istituzioni, non che non lo sappiano, però da sottolineare alcuni punti fondamentali. E devo dire che questa mattina, oltre ad aver mandato al prefetto, abbiamo anche comunicato sia alla Confapi regionale che alla Confapi nazionale questa nostra grido d'allarme, che ormai sono 2 anni che ne parlo, da quando c'è stata l'inizio della seconda amministrazione straordinaria dell'ex Silva, che affrontiamo questo silenzio, questo modo di operare senza dire, senza con tanti proclami ma senza poi slogan, ma senza poi arrivare alla conclusione di tante problematiche che oggi si sono diciamo accodate uno dietro l'altro, perché è diventato come un imbuto, no? Perché poi se non riesci a risolvere le varie problematiche, se non affronti il problema e lo risolvi, poi gli altri problemi vengono a catena.
1: Ecco diciamo presidente, diciamo che invitate le istituzioni a essere più incisive, insomma, a cercare di uscire da questa palude con interventi.
3: Vogliamo chiarezza, vogliamo le risposte. Abbiamo bisogno di risposte, perché altrimenti Taranto si ferma.
1: Allora, siccome qui abbiamo una figura che è stato un uomo delle istituzioni, sia a livello locale come sindaco che a livello parlamentare come deputato e come senatore, e nonché ha gestito la segreteria dell'ex ministro per il lavoro Damiano, e quindi persona di grande esperienza, da uomo delle istituzioni, ecco, come si risponde ad un appello così accorato che arriva dal mondo delle imprese in una situazione di contesto così difficile?
2: Io penso che la sollecitazione del presidente Greco sia del tutto fondata e ha fatto molto bene la Confapi a farsi sentire. Ovviamente la situazione è complicata, però io ho sempre pensato che la collaborazione, il confronto con le forze sociali sia fondamentale. Quando eravamo al Ministero del Lavoro avviamo un tavolo che arrivò al cosiddetto protocollo del welfare per interventi sul lavoro, sulla previdenza, sui vari aspetti dell'economia e del lavoro. Al Comune la vertenza Taranto vide il protagonismo del Comune di Taranto, no? In quella fase così importante. Quindi io penso che la sollecitazione sia giusta. Ora, da parte delle amministrazioni pubbliche bisognerebbe avere un lavoro coordinato per utilizzare tutte le risorse che ci sono. Ci sono le risorse del Fund Transition Fund, poi c'è le risorse del consorzio con contratto istituzionale di sviluppo.
1: Diciamo che i soldi non mancano.
2: I soldi non mancano, manca, diciamo così, un lavoro di squadra efficace, manca anche la concretezza stessa, perché è chiaro che parlare del problema è facile,

0: risolverlo è più difficile, ma nella risoluzione si misura la qualità delle amministrazioni e degli enti. E quindi io mi auguro, ecco, rivolgo un invito in tal senso, che ci sia un lavoro di squadra convinto, completo, incisivo, che serva a sbloccare finanziamenti e serva anche a rendere le forze sociali protagoniste del loro lavoro, non siano soltanto destinatarie di problemi e di proteste, ma anche coprotagonisti di una fase nuova dello sviluppo. E poi naturalmente c'è da augurarsi che la vicenda dell'Ilva a livello nazionale, qui c'è un gravissimo ritardo del governo, finalmente si sblocchi e si individui il soggetto. Io dico sempre, non solo io, ma anche tante forze sociali, anche con una forte partecipazione dello Stato in questa fase transitoria per sbloccare la situazione, avviare la decarbonizzazione e quindi avere un controllo anche pubblico sul processo di profondo cambiamento dell'acciaio italiano.
1: Ecco, Fabio Greco, diceva l'onorevole Battafarano, serve un lavoro di squadra. Devo dire però che da un po' di tempo a questa parte registriamo un certo attivismo da parte delle associazioni come Confapi, Confcommercio, Confartigianato, Casartigiani, cioè c'è una partecipazione, o meglio, quantomeno un tentativo di partecipare alla vita collettiva attraverso iniziative, proposte, convegni, che mi sembra molto significativa. Forse manca una regia politica in tutto questo, che guidi, insomma, questo...
2: Prego. Sì, no, è corretto anche quello che dice l'onorevole, e io lo dico da un po' di tempo che lo stare insieme serve, e questo lo ribadiamo perché comunque, come ha detto lei direttore, lo vediamo tutti i giorni con questi convegni, questi incontri, queste comunicazioni, e non è tanto una regia politica, qui serve una regia in prefettura, un tavolo permanente di crisi per Taranto, perché qui non si parla solo di Ilva. Qui si parla di una struttura che oggi ha la possibilità di avere in cassa i finanziamenti da poter essere assorbiti e spesi, però non abbiamo le possibilità, non si riesce ad avere.
1: È caduto il collegamento con Fabio Greco. Comunque diceva Greco, un tavolo permanente in prefettura, un tavolo sullo stato di crisi della città.
0: Sì, il tavolo in prefettura va anche bene perché poi il prefetto rappresenta il governo, quindi è chiaro che il prefetto nel momento in cui convoca un tavolo informa anche il governo e riceve informazioni, istruzioni su come procedere. Naturalmente poi in tutto questo occorre coinvolgere anche più direttamente il governo nazionale e anche il governo regionale, quindi non ci si chiude in un isolamento tarantino, no? Occorre invece che i vari livelli di governo, da quello centrale a quello regionale a quelli locali, si muovano in un insieme, e la prefettura può essere, come proponeva la Confapi, indubbiamente il luogo.
1: Abbiamo di nuovo appunto il collegamento con Fabio Greco.
2: Volevo sottolineare che nel 2021 già abbiamo sperimentato questo, abbiamo fatto già questo esperimento con una cabina di regia in prefettura dove ogni 3 mesi si parlava di Ilva, oggi di ex Ilva. All'epoca c'era la Morselli con ArcelorMittal e già si preludeva tutto quello che poi è accaduto, e abbiamo risolto diversi problemi con quella cabina di regia. Oggi non serve solo per l'Ilva la cabina di regia, serve per il progetto Taranto, serve per riqualificare tutti i punti, perché i punti sono tanti, c'è il porto, c'è il discorso dello stabilimento ex Ilva, c'è il discorso della cantieristica navale che dovrebbe partire, c'è il problema delle bonifiche, c'è il problema dell'housing sociale. Insomma, non possiamo perdere questa occasione, ce lo dobbiamo prendere questo futuro, ce lo dobbiamo portare a casa, perché altrimenti parliamo solamente, facciamo solo slogan, facciamo convegni, ma poi non c'è l'opportunità, perché come giustamente diceva prima, il GTF, sì, ok, perfetto, ma quanti soldi abbiamo investito, abbiamo preso per questa... Il discorso dello sviluppo di coesione e per quanto riguarda tutti i mini PIA, quanta è la percentuale che a Taranto viene realmente utilizzata? Dobbiamo essere chiari, perché poi altrimenti ci perdiamo nel nulla, non viene utilizzata perché le imprese ad oggi, la maggior parte, perché non tutte grazie a Dio, dato che comunque stiamo vedendo che a Taranto le strutture vengono fatte, si parlava del bicchiere mezzo pieno e del bicchiere mezzo vuoto. Bene, noi vediamo il bicchiere mezzo vuoto non perché vogliamo essere pessimisti, ma perché ci rendiamo conto, così come ho detto 2 anni e mezzo fa sotto la prefettura, bloccando la prefettura per il problema dell'Ilva, venite tutti quanti qui

0: perché una volta che si chiude lo stabilimento o non si applicano tutti i finanziamenti per rendere lo stabilimento per produrre acciaio green e risolvere il problema della salute dei cittadini a Taranto, noi avremo problemi anche sul commercio e sull'artigianato. Oggi, dopo 2 anni e mezzo, è la realtà che noi viviamo, perché le aziende chiudono, non lo dico io, lo dicono le statistiche. E allora come facciamo a trattenere i nostri giovani, a trattenere tutte queste belle forze per ricominciare? Dobbiamo assolutamente guardarci in faccia tutti e insieme risolvere questa problematica. Tutte le persone che hanno la responsabilità di poterlo fare, altrimenti ecco, è inutile che continuiamo così su questa strada.
1: Diceva il presidente Greco, lo dicono le statistiche che ovviamente ci collocano come capacità di reddito di prodotto interno lordo agli ultimi posti in Italia come area territoriale, ma direi che al di là delle statistiche è sufficiente anche una passeggiata per le vie della città per avere la percezione netta di quella che è la crisi della città, con i negozi vuoti, locali sfitti e impolverati perché da mesi se non da anni non vengono utilizzati, e quella, diciamo, se non c'è economia non c'è capacità di spesa e quindi il commercio crolla, come sta accadendo da diversi anni a questa parte. Però a proposito di iniziative, questa volta di parte sindacale, il 22 maggio ci sarà, per iniziativa di CGL, CISL e UIL, un incontro che ha un titolo emblematico: Taranto e Italia, vertenza Taranto. Quindi ci riportiamo alla vertenza Taranto degli anni 70. È prevista la partecipazione del presidente della regione Antonio De Caro, dei parlamentari e dei consiglieri regionali. Si terrà, come dicevo, il 22 maggio alle 9.30 nel Salone della Provincia. Quindi, Battaprano, le iniziative non mancano. Però, come diciamo prima, rispetto a questo attivismo delle associazioni, delle parti sociali, delle associazioni di categorie, eccetera, poi manca, diciamo, per usare una metafora calcistica, manca
2: chi fa il gol.
1: Chi fa il gol? Manca chi fa il gol.
2: Sì, abbiamo un fitto lavoro a centrocampo, no? Però rimane lì. Diventa un palleggio spesso fine a se stesso, manca la capacità di fare gol. I momenti più favorevoli della storia di Taranto sono quando si riusciva a fare gol. La prima vertenza Taranto, in un certo modo, riuscì a fare gol perché affrontò il problema della disoccupazione di ritorno, del nuovo ospedale, del porto e così via. Oggi, per esempio, il porto indubbiamente è una carta che sembrava poter dare un grande sviluppo. Ma
1: nel
2: oggi...
1: 2000, 25 anni fa, 26 anni fa, adesso...
2: Infatti, nel libro di cui ci stiamo occupando e di cui parleremo dopo, questo problema del porto veniva visto come la carta fondamentale, poi si è visto che non è così. Ma tornando a noi, questa iniziativa del sindacato con il Presidente della Regione, con parlamentari e consiglieri regionali...
1: Parlamentari e consiglieri di tutti gli schieramenti.
2: Ma così, ci sono delle fasi in cui bisogna lavorare insieme. Altre volte ho detto che quando ero parlamentare vedevo che leccesi e baresi si univano sull'interesse delle rispettive città molto più facilmente dei tarantini. I tarantini devono abituarsi che ci sono dei momenti in cui c'è lo scontro politico basato sulle idee, non sulle contrapposizioni personali. Ci sono dei momenti in cui invece l'interesse pubblico deve, come dire, prevalere, e quindi mettersi insieme con le associazioni, con i livelli regionali e comunali, io dico anche governativi quando necessario, è fondamentale appunto per passare dalla melina al centrocampo la capacità di far gol, altrimenti saremo sempre lì. Confido che queste sollecitazioni e queste iniziative di cui si parlava possono andare nella giusta direzione.
1: Intanto voglio farvi ascoltare un'intervista che la nostra Valentina Castellaneta ha raccolto stamattina con l'onorevole Marattin, che è stato a Taranto per il tour elettorale, ci sono le elezioni in alcuni comuni della provincia, adesso è il leader, diciamo, del Partito Liberal Democratico, e si è fermato a Piazza Fontana per rendere omaggio al povero Sacco Bacari. E poi ha detto delle cose importanti, almeno una sua analisi, sulla vicenda Ilva. E magari poi la commenteremo insieme le dichiarazioni di Marattin. Chiedo a Gisberto Nicoletti di mandare in onda il servizio.
3: Onorevole, oggi è qui a portare i fiori sul sacrario spontaneo che è nato per il migrante assassinato qui il 9 maggio. A Siena c'è stato un altro caso simile a questo, che dei ragazzini hanno picchiato un altro migrante. C'è un'emergenza educativa che non è solo tarantina.

0: italiana?
1: Sicuramente sì. C'è un'emergenza educativa, perché quando a fare questi crimini orrendi sono ragazzi così giovani, ti poni veramente il problema di come funziona la scuola, cosa succede nelle nostre famiglie e che futuro ha l'Italia. Perché quando guardi un ragazzo è il contrario di quando guardi una stella. Quando guardi una stella stai guardando il passato, quando guardi un ragazzo stai guardando il futuro dell'Italia. E se il futuro dell'Italia è questa roba qua, vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa a livello sociale, a livello educativo e forse anche all'esempio che diamo a questi ragazzi.
0: A 30 km da qui ci sono le elezioni a Manduria. A Taranto il suo partito è alleato con una coalizione di centrosinistra, a Manduria invece sostiene la destra.
1: La risposta sa qual è? Che l'Italia è anche una provincia, è lunga e varia. Non esiste fare sempre una solita scelta indipendentemente dalle contingenze politiche e amministrative. Quello che è giusto per Taranto può non essere giusto per Venezia, e quello che è giusto in un capoluogo può non essere giusto in una piccola città della provincia. Quindi il Partito Liberal Democratico non fa politica schierandosi in una curva a prescindere, fa politica cercando di volta in volta la soluzione migliore per il territorio. A Manduria si sono create le condizioni per un progetto amministrativo che rispondesse ai bisogni di Manduria, e ripeto, i bisogni di Manduria non sono necessariamente gli stessi di un grande capoluogo come Taranto, e sicuramente non sono gli stessi di altro uno dei 7.896 comuni italiani. L'importante è far politica avendo come unica bussola al pragmatismo, le soluzioni e l'interesse dei cittadini. Altri fanno politica schierandosi dove è più conveniente o dove qualcuno ti ha ordinato di stare. Noi abbiamo un altro modo di far politica.
0: E su questo punto di vista, su X Silva, qual è la posizione?
1: Guardi, in politica quando fai un errore non sempre riesci a invertirlo. Io sono convinto che la situazione di Ilva abbia avuto un momento di svolta nel 2019, quando i 5 Stelle hanno ritirato il cosiddetto scudo penale, che poi non era uno scudo penale, perché lì c'era stato un azionista privato che aveva messo dei soldi sulla base di una promessa e delle regole. Se tu gliele cambi dopo che ci hai messo i soldi, quello ti saluta e se ne va, perché nel mondo funziona così, nel mondo globalizzato. Gli investimenti vengono fatti quando hai una certezza ragionevole di tante cose. In quell'occasione il populismo dei 5 Stelle fece questo grave errore, e da lì in poi siamo caduti in una serie di eventi quasi inevitabili, purtroppo. Poi io non sono contento di come il ministro Urso sta gestendo questo dossier, ma non tutto è invertibile. La radice di questi mali viene da lì, e noi faremo tutto quanto possibile a livello nazionale, a livello locale, per tutelare le famiglie.
2: Battavarano.
3: Dunque, io penso che, come dire, la spiegazione che ha dato Marattini sia un pochettino superficiale. Io penso invece che ArcelorMittal si è aggiudicata quella impresa anzitutto sulla base di una gara probabilmente sbagliata da parte del governo dell'epoca, stiamo parlando del ministro Calenda, che privilegiò l'aspetto dell'offerta finanziaria rispetto al piano industriale. Quindi praticamente accettando che ArcelorMittal si misurasse sulla base della vecchia impostazione, senza mettere in campo un processo di riorganizzazione e di decarbonizzazione.
2: Sentiamo cosa ne pensa Fabio Greco. Non sentiamo Fabio Greco? Non sentiamo Fabio Greco? Quindi un'analisi...
3: Sì, diciamo, è una spiegazione sì, assolutamente inadeguata. No? ArcelorMittal in realtà si cimentò con Taranto perché voleva impedire che Taranto si sviluppasse. Cioè era più, diciamo così, una strategia difensiva che non di profonda innovazione. Tant'è vero che appunto ha lasciato l'Ilva peggio di come l'aveva trovata. No?
2: Sì.
3: Quindi questa è la strada sbagliata. Questa mi pare che sia la ragione per cui quell'operazione è fallita. Poi concordo invece con Marattin quando dice che la gestione attuale di Urso è abbastanza inadeguata.
2: Deficitaria. Intanto, a proposito di crisi, c'è una svolta, in qualche modo una piccola svolta, per quanto riguarda la vertenza Natuzzi.
3: Sì.
2: Perché oggi al Ministero del Lavoro è stato raggiunto l'accordo sulla cassa integrazione, sul residuo periodo di cassa integrazione, fino al 31 dicembre 2026. In pratica si conferma l'attuale perimetro e l'unica causale individuata a giustifica di questa variazione è il calo di ordini globale del settore. A fronte del

0: La richiesta aziendale dell'80%, l'utilizzo della cassa integrazione si attesta fino al 62% medio, con confronto preventivo con le organizzazioni sindacali. Poi ancora, a fronte della richiesta di pagamento diretto dell'INPS, è confermato l'anticipo del trattamento di integrazione salariale da parte dell'azienda. Questo è un altro punto che teneva in apprensione i lavoratori. C'è una disponibilità di 6 milioni di euro per un piano di incentivazioni all'esodo volontario. Quindi i lavoratori che volessero
1: Andare
0: uscire
1: via.
0: abbiamo di nuovo Greco, sì, terminiamo questa parentesi sulla Natuzzi e poi è stato stabilito che il MIMIT, cioè il Ministero delle
1: Imprese.
0: Imprese, dovrà monitorare la situazione e il 27 maggio c'è proprio un nuovo incontro al MIMIT. I sindacati però pongono un punto fermo. Pretendiamo, dicono CGIL, CISL, UIL, FILCA, CISL, insomma tutte le sigle di settore, pretendiamo risposte chiare sul progetto industriale che al momento, insomma, prevede anche delle forti spinte alla delocalizzazione, in particolare in Romania. E quindi si chiedono certezze e garanzie sul distretto del mobile imbottito che interessa soprattutto la Puglia e la Basilicata, dove hanno sede gli stabilimenti Natuzzi. Abbiamo di nuovo in linea Fabio Greco, quindi dicevamo
1: Sì,
0: l'analisi di
1: dottore.
0: Marattin sulla crisi dell'Ilva. Battafrano dice è un'analisi un
1: Sì,
0: po' superficiale. Sì. Prego.
1: volevo un attimo, guarda, ti rispondo, probabilmente forse vado fuori. Stellantis, Natuzzi, Ilva, Iveco, Piaggio, non so, Made in Italy. Sono tutte aziende in crisi o vendute che oggi non sono più italiane. E quindi questo ci fa pensare alla politica industriale che questo paese sta portando avanti.
0: Perché c'è una politica
1: Parlare di quello
0: industriale?
1: che... E non lo so, io magari credo che c'è qualcosa, qualcuno si deve porre qualche domanda. Quello che voglio dire è sicuramente quello che dice l'intervista, sentivo l'intervista. Parliamo del passato, il passato ormai è passato. Il futuro di Taranto, dobbiamo essere chiari, sono le scelte che facciamo oggi. A prescindere, tornare indietro sulle bandiere, sulle politiche, ossia chi ha fatto le gare, diventa molto, molto semplice oggi. L'unica realtà dei fatti è che oggi, dopo 2 anni, una gara d'appalto internazionale non è stata aggiudicata. Allora mi pongo la domanda come sia possibile una cosa del genere. Detto questo, ognuno di noi ha le sue responsabilità e quindi deve portare a casa un risultato. Se c'è, oggi non c'è e non mi sembra corretto nei confronti del Tarantino, nei confronti degli imprenditori che lavorano nell'indotto dello stabilimento che oggi soffrono oramai da 10 anni una cattiva gestione.
0: Ecco, diciamo questa gara infinita che sembra non chiudersi mai, il confine viene
1: Spostato
0: rinviato,
1: sempre.
0: spostato di mese in mese, doveva chiudersi ad aprile, siamo ormai quasi a fine maggio e non si intravede una soluzione. Flachs, Jindal, ora rispunta Arvedi, insomma sembra davvero che si stia giocando un po' troppo, forse perché nessuno di questi interlocutori è concretamente
1: Ma
0: affidabile.
1: perché giustamente, direttore, nel momento in cui un imprenditore, l'ha detto anche l'onorevole prima, non ha dei finanziamenti o non ha l'opportunità di poter vedere un risultato, perché dovrebbe comprare lo stabilimento? Perché noi chiediamo, vogliamo vedere la prima pietra. Hanno detto che c'era 1 milione, 1 miliardo per iniziare a installare i forni elettrici. Bene. Ci sono i commissari che sono persone, dei tecnici che possono fare questo. Lo Stato intervenga e inizi il piano di transizione.
0: Quindi c'è, diciamo, almeno su
1: Faccia
0: questo, sulla
1: vedere che si
0: presenza
1: può
0: dello Stato, c'è
1: fare.
0: questa
1: Se ci
0: convergenza
1: credono
0: tra
1: anche
0: l'opinione
1: loro,
0: di
1: perché un
0: Battafarano e l'opinione di
1: imprenditore dovrebbe
0: Greco?
1: venire?
0: Ho perso l'ultima battuta di Greco.
1: Certo.
0: Quindi dicevo, lo
1: No,
0: Stato
1: dico,
0: deve
1: se
0: avere un
1: non
0: ruolo
1: c'è lo Stato nel
0: fondamentale?
1: governo,
0: Sì.
2: Attraverso Invitalia, ad esempio.
1: certo, assolutamente sì. Ad oggi sì. Benissimo. Cassa Depositi e Prestiti.
0: Quindi c'è modo di far intervenire lo Stato, Battaglia?
2: Sì, in questa fase transitoria di profonda cambiamento.

0: cambiamento, la presenza dello Stato è garanzia per il territorio, per la qualità della transizione, per le imprese e per il lavoro. Non pensiamo ad una statalizzazione, ma ad una presenza provvisoria, può essere Cassa Depositi e Prestiti, può essere Invitalia, certo, che però garantisca il processo. Poi una volta che l'impresa è riavviata, è chiaro che lo Stato può anche uscire, ma in questa fase è fondamentale, perché Flachs è un finanziere, non ha competenze siderurgiche. Jindal probabilmente pensa ad una Ilva ridotta di un terzo rispetto all'attuale. Arvedi entra ed esce, ma non c'è sicurezza, no? Probabilmente invece la presenza dello Stato sarebbe un elemento di garanzia e di chiarezza per tutti.
1: Ecco, io vorrei chiudere, diciamo, questa parte del nostro approfondimento sulla crisi, sulle problematiche dell'economia della città, ricordando che proprio Fabio Greco, con la sua famiglia, si è lanciato in un'operazione che è davvero encomiabile, cioè il rilancio dei cantieri navali, degli ex gloriosi cantieri Tosi. Ce ne vuole parlare in breve, Presidente?
2: Beh, è un progetto che stiamo portando avanti da 5 anni, ecco perché dicevo prima, serve un aiuto alle imprese, perché 5 anni un progetto, vediamo bene, Ferretti è andato via perché non voleva aspettare le autorizzazioni. Noi abbiamo fatto tutta una serie di attività, oggi abbiamo portato avanti tutto quello che ci è stato richiesto, abbiamo iniziato una transizione importante ai cantieri Tosi. I cantieri sono abbastanza grandi, addirittura abbiamo un'altra società che è anche di Confapi, che è la SGM, SPA, che già opera all'interno dell'area diciamo adiacente a quelli del gruppo. E sicuramente faremo di tutto per entro un anno per far sì che a Taranto le aziende che fanno parte della navalmeccanica tarantina possono lavorare all'interno di un cantiere così grande, per far sì che con Fincantieri, Leonardo e OSN si possa avere una collaborazione più fattiva di quella che c'è oggi.
0: È un progetto straordinario, io mi auguro che vada in porto, che chi di competenza delle autorità pubbliche, come dire, aiuti e non frapponga ostacoli, perché tornare ad avere un'impresa, un'industria metalmeccanica, navalmeccanica a Taranto, io penso che sia un elemento di differenziazione, di diversificazione produttiva molto importante.
1: Bene, e chiudiamo con questo diciamo spiraglio di positività per il futuro, chiudiamo questa parte di Rosso di Sera dedicata alle problematiche dell'economia del nostro territorio. Ringraziamo il Presidente di Confapi, Fabio Greco. E resta con noi invece l'onorevole Battaparano, con quale adesso
2: arrivederci, onorevole.
0: Grazie. Arrivederci, Presidente.
1: Grazie. E con Battaparano invece adesso diamo per qualche minuto la linea alla regia, poi torneremo a parlare di Piazza Fontana sotto una prospettiva un po' diversa e anche di quello che sta accadendo al Comune di Taranto, perché c'è stato un intervento del sindaco Bitetti nel quale il sindaco si è un po' sfogato, ma in questo sfogo ha anche lanciato messaggi alla sua stessa maggioranza. Tra qualche minuto, ora linea Gisberto Nicoletti.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico, dottor Antonio Tarantino.

0: Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
1: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Seconda parte di Rosso di sera. Siamo in compagnia dell'onorevole Giovanni Battaferrano, già sindaco di Taranto. Onorevole, abbiamo vissuto e continuiamo a vivere un momento di grande shock per la nostra comunità, perché quello che è accaduto in Piazza Fontana ha traumatizzato, non ci aspettavamo che potesse accadere un episodio così grave sotto il profilo della violenza, e grave due volte per il fatto in sé, perché poi abbiamo scoperto che gli autori sono stati dei ragazzini. Dei minorenni. È un fatto che ha sconvolto Taranto.
7: Sì, è un fatto che ha sconvolto Taranto, e per la brutalità, la cattiveria, la banalità di questo male. E che ci fanno quattro minorenni alle 5 di mattina fuori di casa? Che fanno i genitori? Tutto questo determina una situazione di degrado, di mancanza di ricchezza educativa. C'è un ruolo della scuola che probabilmente è venuto meno. Non so se questi ragazzi frequentavano la scuola, forse alcuni no. Alcuni sì, però senza alcun profitto. Un ruolo delle famiglie. Eppure nella città vecchia c'è per esempio un presidio da parte di Don Emanuele Ferro e dei suoi collaboratori e collaboratrici, molto efficace. Però ci sono queste situazioni di degrado che richiamano il fatto che di fronte all'emergenza economica c'è anche a Taranto una grande emergenza sociale. C'è anche un fenomeno di piccole gang giovanili, ma c'è anche un fenomeno di razzismo che non può sfuggire.
6: Ecco, su questo volevo chiederle, onorevole, ma c'è razzismo in quell'episodio?
7: A mio parere sì. Probabilmente se fosse stata una persona di colore bianco, diverso, un cittadino di Taranto, a meno che non fosse stato un barbone, no? Probabilmente non sarebbe stato massacrato in questo modo. Io vedo anche una componente, che non significa che Taranto sia razzista, ma che ci siano componenti razziste nella città, faremmo un errore a non prenderlo in considerazione. Poi vorrei anche aggiungere che qualche giorno dopo a Piazza Fontana abbiamo visto tanti cittadini di Taranto e migranti deprecare insieme, condannare insieme quell'atto violento. Qualche giorno fa, domenica scorsa, c'è stata la festa dei popoli alla chiesa Madonna delle Grazie,
6: sì.
7: Anche io c'ero lì e ho visto tarantini e migranti festeggiare insieme, darsi la mano, condannare l'episodio. C'è stata una straordinaria omelia del vescovo, e poi però i tarantini e i migranti festeggiavano insieme. Quindi c'è una Taranto positiva,

0: Quindi io, come dire, sono nettamente contrario ad ogni giudizio negativo in assoluto, però c'è una parte infetta nella nostra città che faremmo un errore se non prendessimo in considerazione. Quindi che significa? Per rimanere nella città vecchia c'è un ruolo del comune, c'è un ruolo delle famiglie, c'è un ruolo della scuola, c'è un ruolo della chiesa, c'è un ruolo delle associazioni. Bisognerebbe ogni mese, ogni settimana avere dei momenti di confronto, di coinvolgimento, per parlare anche a queste fasce di ragazzi deviati, per far capire che non è quella la strada di un protagonismo.
1: Sappiamo che per alcuni di questi ragazzi coinvolti ci sono situazioni di contesto familiare abbastanza problematiche, diciamo.
0: Certo, però offrire sempre un'alternativa anche a queste famiglie, c'è un servizio sociale che, ripeto, si deve attivare, non che non lo abbia fatto, ma è chiaro che rispetto a tutto questo occorre un lavoro di squadra anche qui. L'emergenza sociale è altrettanto seria dell'emergenza economica, anzi, l'emergenza economica può determinare un'ulteriore crescita dell'emergenza sociale, ma bisogna lavorare sui due campi, lo sviluppo economico, ma anche poi un'attenta riflessione, mobilitazione, vicinanza, solidarietà per far sì che questi fenomeni possano essere ridotti. Come è noto, a Taranto Vecchio c'è uno sforzo da alcuni anni di una ripresa. Ci sono delle attività che si aprono, negozi anche di una certa eleganza che si avviano, c'è il circuito degli ipogei che funzionano, c'è una parte della città vecchia che si è ripresa intorno a Piazza
1: Però
0: Castello,
1: evidentemente ci sono delle sacche
0: però ci
1: più
0: sono delle
1: profonde,
0: sacche
1: più
0: profonde.
1: interne.
0: Come dire, andare nella città vecchia significa misurarsi con la parte che funziona, ma anche con la parte più debole, farlo e farlo subito e farlo bene. Poi naturalmente questo episodio ha determinato grande commozione e io penso che questa sia una reazione della Taranto positiva.
1: Ciò che spiace è che a livello nazionale Taranto sia stata un po' dipinta come una città che diciamo, non tollera la presenza di migranti, invece sappiamo che la città è piena di migranti,
0: Ce ne
1: soprattutto
0: sono
1: l'area di
0: tanti.
1: Tre Carrari, ad esempio, no? Dai piccoli negozi alle abitazioni ormai vissute dai migranti, e non ci risulta che ci siano mai stati episodi particolari di discriminazione nei confronti di queste persone. Ma a proposito di quello che è accaduto in Piazza Fontana e del coinvolgimento di minori, stamattina il nostro collega Francesco Casula, nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto, ha intervistato l'avvocato penalista Minetola, Adriano Minetola, che ci ha fatto un quadro dal punto di vista giudiziario processuale di quello che può accadere a questi ragazzi dal punto di vista processuale. Vediamo il servizio.
2: Diciamo che ad oggi, anzi ancora di più, quello che risulta essere l'elemento fondamentale per il minore è la risocializzazione. Quindi il nostro ordinamento non guarda alla pena per il reato commesso, ma la risocializzazione del reo. Addirittura nel processo minorile si potrebbe uscire con un procedimento per omicidio anche con una messa alla prova. Questo è un caso di scuola, cioè non esiste per il reato minorile l'impossibilità di poter accedere alla messa alla prova, ma ci sono degli elementi molto stringenti che credo che non sia questo il caso. Cioè nel senso che per l'omicidio si potrebbe avere, ma per un omicidio del genere ritengo che sarà sicuramente esclusa questa possibilità. Chiaramente non esiste il perdono giudiziale perché fino a 2 anni e non esiste nemmeno l'ergastolo. Quindi il massimo che si potrà avere è una forbice che varia tra i 10 e i 20 anni, addirittura potrebbe essere ridotta. Quindi questo è il range di pena che si potrà avere per un processo davanti al Tribunale dei Minori. Quindi non esiste l'ergastolo. Fino al 2014 il diciottenne che diventava chiaramente, cioè il minorenne che arrivava ai 18 anni, veniva poi portato presso le carceri per maggiorenni. Adesso invece la legge è sempre nello spirito della risocializzazione, quindi quello che deve essere il poter aiutare il ragazzo, rende possibile che l'età si sposti a 25 anni, ma questo deve essere discrezionale da parte del magistrato di sorveglianza che dovrà andare a vedere se in effetti è meritevole questo ragazzo di poter rimanere fino a 25 anni, dentro gli istituti per minorenni. Questo per dargli la possibilità, come dire, di sempre una risocializzazione all'interno di un istituto più a dimensione di quest'uomo bambino. Successivamente, ai 25 anni comunque, lo stesso poi andrà presso le carceri per maggiorenni, dove ci dovrebbero essere delle sezioni, chiamiamole, specializzate proprio per queste, per proseguire il percorso iniziato

0: negli istituti per minorenni.
1: Onorevole, quindi diciamo, l'avvocato ha messo in evidenza come la pena dovrebbe avere comunque una funzione rieducativa. Per un ragazzo di 15 anni che si macchia di un omicidio così brutale, c'è possibilità di rieducazione. Lei è stato uomo di scuola, docente, insegnante e quindi ha avuto a che fare con i ragazzi, insomma.
2: Sì, è chiaro che di fronte a questa violenza così brutale, così inaudita, dobbiamo evitare la reazione, diciamo così, vada in galera fino alla fine. Talvolta ci sono anche dei politici nazionali che si divertono a dire gettiamo le chiavi e teniamo in galera fino alla fine. Non è questo l'obiettivo. Siamo il paese di Cesare Beccaria, che era contrario alla pena di morte e alla tortura e guardava già la rieducazione. È chiaro che ci si augura che questi ragazzi si rendano conto del male che hanno fatto e siano aiutati a recuperare. Detto questo, però, rimane tutta quell'azione complessiva che va rivolta nei confronti delle famiglie, di quelli, dei settori più degradati. Si parlava prima di migranti che sono presenti anche nei quartieri della città, per esempio nel borgo c'è una forte presenza di pakistani, di afghani, così anche in altri quartieri, a Tre Carrare. Quindi, quello che io avverto è che c'è la possibilità di accettare anche appunto il migrante, che non è un diverso, è una persona come noi, no? E quindi integrarlo e poi aiutare anche le famiglie più deboli italiane, cioè non c'è un contrasto tra gli ultimi e i penultimi, dobbiamo evitare la guerra tra gli ultimi e i penultimi e cercare invece di favorire una integrazione, ma anche un aiuto a quelle famiglie, a quei settori della società tarantina che sono più deboli da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico, da un punto di vista educativo.
1: Poi vogliamo rimarcare ancora una volta che il povero Sacco
2: Era un lavoratore.
1: era un lavoratore, cioè non era un migrante disadattato, non integrato, ma questo era un ragazzo che lavorava, si svegliava la mattina presto per andare a lavorare nei campi
2: Ammazzate.
1: e la sera poi lavorava nei ristoranti come cameriere. Quindi non è questo il caso di, come tanti purtroppo ce ne sono, di migranti che poi non hanno diciamo, opportunità di integrazione. Il caso, le ha citato la manifestazione in Piazza
2: Sì.
1: Fontana, da quella manifestazione sono nate
2: Sì.
1: delle polemiche per l'assenza del sindaco, che è stato travolto dalle critiche e diciamo che alcune puntualizzazioni sono state fatte anche da esponenti della sua stessa maggioranza. Ieri il sindaco ha avuto uno sfogo in consiglio comunale. Ha detto di essersi sentito solo in alcune circostanze e ha lanciato dei messaggi anche alla sua stessa maggioranza. Sentiamo questo servizio.
3: Sono sentito solo.
4: Il sindaco Piero Bitetti certifica l'esistenza di difficoltà di rapporti politici e forse anche personali all'interno della sua maggioranza, meglio fra se stesso ed alcune componenti della maggioranza. Maggiore indiziato in questo caso sembra essere il Partito Democratico. Il sindaco ha affidato il suo sfogo ad un intenso intervento in consiglio comunale, dopo le polemiche, anche feroci, per la sua assenza alla manifestazione in Piazza Fontana per ricordare Sacco Bacari e per non aver proclamato fino a questo momento il lutto cittadino per la morte del bracciante Maliano.
3: Il sottoscritto in più occasioni è diventato il bersaglio preferito di associazioni, esponenti politici di minoranza e talvolta anche di maggioranza.
4: Bitetti ha esternato la sua amarezza per essere stato colpito anche da esponenti della sua stessa maggioranza. Ha fatto riferimento, ad esempio, all'episodio dell'1 maggio, quando prese le distanze dall'intervento del professor Montanari, che sul palco del concertone aveva accostato l'immagine di Giorgia Meloni a quella di Benito Mussolini. Anche in quel caso non mancarono le polemiche. Ma il problema di fondo resta il difficile rapporto con il Partito Democratico. Più volte, infatti, ed è successo anche per l'omicidio in Piazza Fontana, gli interventi di autorevoli esponenti del PD hanno finito per rimarcare differenze di vedute e di approccio rispetto al primo cittadino, prese di posizione che forse rafforzano quel senso di solitudine che Bitetti ha manifestato in aula. Uno scenario che comincia a farsi problematico a meno di un anno dalle elezioni che portarono Bitetti ad essere eletto sindaco.
1: Pattafaranno, come commentiamo questa situazione che si sta alimentando al comune a meno di un anno dalle elezioni?
2: In questi casi che si fa?
1: Non lo so, lei è stato sindaco, quindi.
2: Ci possono essere dei momenti in cui si discute un po' animatamente, diciamo, no? E quindi se il sindaco dice, fa quelle affermazioni, bisogna prendere

in considerazione, ma nel senso che spetta poi allo stesso sindaco, come dire, riunire la sua maggioranza, avere un chiarimento alla luce del sole e poi riprendere il cammino, magari in modo più coeso, più incisivo, perché ovviamente la città ha bisogno di un'amministrazione nel pieno della sua

0: volta nella direzione giusta. Quindi la solitudine può essere un momento provvisorio, l'importante è non strutturarla la solitudine, ma superarla con il concorso del sindaco, delle forze di maggioranza, con i partiti di maggioranza. Quando c'era la giunta di sinistra, ogni tanto facevamo delle verifiche, no? Perché c'erano sempre le verifiche, ci si riuniva al tavolo per risolvere i problemi, perché allora eravamo un pochettino legati al 26esimo in consiglio
1: No, adesso è
0: comunale.
1: il diciassettesimo che
0: Adesso invece è il
1: conta.
0: 17esimo. Quindi le verifiche politiche ci sono anche a livello nazionale. La Meloni con Tajani e
1: Salvini, insomma.
0: Salvini litigano in continuazione, ma vanno avanti. Io penso che la situazione di Taranto non sia assolutamente paragonabile a quella nazionale, quindi questa solitudine può essere superata facilmente con la buona volontà da ogni parte.
1: Prendendo come riferimento le precedenti amministrazioni, ecco, questa condizione di solitudine denunciata dal sindaco può, diciamo, portare alla tentazione di cercare appoggi che vadano oltre il perimetro della maggioranza?
0: Io mi auguro di no, io penso che non sia necessario, perché quando ci sono apporti diversi di tipo trasformistico, cioè chi è stato eletto in minoranza e poi passa in maggioranza, se è un voto aggiuntivo è un conto, se è un voto sostitutivo diventa invece l'avvio di una manovra trasformistica che sfibra il carattere politico dell'amministrazione e diventa invece un gruppo di persone che hanno magari la maggioranza, ma non hanno la stessa visione dei problemi della città. Il programma con cui il sindaco Bitetti e la maggioranza sono stati eletti è un programma forte, con idee chiare, bisogna adesso attuarle con grande vigore. La discussione che abbiamo fatto prima sulla serietà della crisi economica a Taranto ci fa capire che abbiamo bisogno di un'amministrazione all'altezza dei problemi, e sia il sindaco, sia gli assessori, sia la maggioranza. Direi che l'intero Consiglio Comunale sono in grado di far sì che il Comune sia un protagonista prezioso di questa attività di svolta della situazione economica e sociale della nostra città.
1: E noi ci auguriamo che il Comune, come ente, come amministrazione, e ripeto, come tu, come giustamente ha detto Battaprano, tutto il Consiglio Comunale, perché
0: L'intero
1: di
0: Consiglio
1: fronte a
0: Comunale
1: questa
0: è
1: situazione di
0: chiaro.
1: crisi sembra anche ridicolo trovare momenti di divisione all'interno
0: Nei
1: dell'Aula.
0: momenti migliori è stato così, con sindaci democristiani e con sindaci comunisti e socialisti. Quindi recuperiamo questi momenti migliori.
1: Serve autorevolezza e capacità di guidare la città fuori da questa crisi. Grazie a Giovanni Battafarano
0: Un saluto a tutti i telespettatori.
1: e grazie a Gisberto Nicoletti che è stato questa sera con noi in cabina di regia. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani, sempre alle ore 19. Buon proseguimento di serata.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: La grande musica e i grandi successi con Blanco e Elisa, grande canzone, grande successo che stiamo passando poi tra l'altro in questi mesi qui su Cittadella, la radio Cittadella TV, ancora prima Mondo, altro grande singolo che naturalmente abbiamo ritrovato nel nostro viaggio serale. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV, da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: eccole qua, i grandi successi, come sempre la bella musica che ritroviamo in quello che è il nostro rewind. Abbiamo riacceso, lo dico sempre, la nostra macchina del tempo, la nostra time machine, per regalarvi naturalmente un grande successo dal passato. Dua Lipa con questa canzone strepitosa Don't Start Now, da questo album Future Nostalgia, che ha avuto, devo dire, grande successo. Poi questo singolo celebra un po' quella che è l'indipendenza, la rinascita personale, il superamento definitivo di una rottura amorosa. Poi Dua Lipa in questa canzone si rivolge direttamente al suo ex fidanzato, che tenta di rientrare nella sua vita, intimandoli naturalmente di non rovinare quello che è il suo equilibrio dopo la chiusura di questo rapporto. Grande successo che abbiamo ritrovato nel Rewind, che torna tra mezz'ora con un'altra grande canzone dal passato.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

grande accoppiata, due grandi voci, incontro importante, un paio di messaggi scambiati, insomma, fra Tiziano Ferro e Giorgia. Nasce questa bella collaborazione, questa canzone Superstar che abbiamo ritrovato anche questa sera, che esprime un po', insomma, il concetto che chiunque può essere una superstar nella vita di tutti i giorni, perché non serve la fama, lo si diventa attraverso le emozioni, gli affetti, la capacità di dare tutto agli altri senza pretendere nulla in pratica.

Eccolo qua, si chiama Marguerite, l'abbiamo lanciata proprio 7 giorni fa, insomma, con questa canzone La Boss, lì poi insomma, superstar naturalmente francese, sta avendo grande successo, soprattutto grazie alla 12ª edizione del programma televisivo Star Academy, che l'ha vista protagonista, poi è uscita con questa canzone che devo dire un bel successo anche di classifica, ritrovata anche questa sera all'interno di Driving. Bene, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, saluto il nostro Gianni Coletti che naturalmente mi seguirà la parte tecnica, saremo insieme fino alle 19, orari che non sono validi naturalmente, come dico sempre, per gli amici anche della replica che ci seguono in tarda serata. Avremo un ospite intorno alle 18:20, beh, c'è Silvia Salemi questa sera con noi, faremo una bella chiacchierata, presenterà anche la sua nuova canzone, Pezzo Intenso, con un testo anche importante, si parla di amore tossico. Non perdete questo appuntamento, 18:20 in Driving.

0: Sabrina, Madonna. Oh, che grande accoppiata, ragazzi, eh? Una bomba questa di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love, canzone che poi va a anticipare anche l'uscita del nuovo lavoro di Madonna prevista per luglio, Confession 2 si chiama questo album, e che sicuramente ci riserverà tante belle sorprese musicali. Pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Scusa, lo sento, la canzone nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, il ritorno di Riccardo Zanotti con questa nuova canzone che si preannuncia altro bel successo, tema, devo dire, anche questo delicato, si parla di incomunicabilità nei rapporti di coppia, è un tema scottante che va a toccare naturalmente questa canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana, come New Hit che tra mezz'ora torna come sempre con un'altra bella novità. Buona serata da Paolo D'Andria, il nostro Gio Nicoletti alla parte tecnica, si riparte, questa è Gaia.

0: ritmi calienti di Gaia. Beh, sono questi suoni che ci riportano un po' alla musica brasileira, alle sue origini, per questa canzone Bossa Nostra, che è un'altra delle belle novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Saluti a Giada, mi scrive da Taranto. Ciao Giada, buona serata, grazie naturalmente per il tuo messaggio, come anche Fabrizia ci ha fatto tanti complimenti, mi ha richiesto anche una bella canzone italiana che ti passeremo più avanti. Buon lavoro anche a Gianni dalla provincia di Bari, ci guardava poi anche attraverso il canale 94 per Puglia e Basilicata. Facciamo una breve pausa, tra pochissimo in diretta con noi c'è Silvia Salemi.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, End of Silence, il nuovo singolo di Silvia Salemi, che con piacere abbiamo in diretta con noi questa sera sulla nostra emittente. Silvia, benvenuta.
1: Ciao, grazie di questa ospitalità.
0: Allora, nuovo singolo per te, però sono 30 anni di carriera, mamma mia, che poi non sono un punto d'arrivo, diciamo un punto di partenza, un punto, un inizio, perché c'è questo nuovo singolo, un album che arriverà penso a settembre, c'è anche un tour, Silvia.
1: Sì, c'è un album in preparazione, c'è sicuramente l'avventura anche estiva, che è sempre un momento importante di confronto con il pubblico, e c'è in arrivo anche uno spettacolo teatrale che partirà appunto i primi di settembre, poi spazierà per tutti i teatri, per cui diciamo che con questo trentennale ci siamo fatti un bel regalo.
0: Bene, tu non sei però solo cantautrice, perché negli anni ti abbiamo amata come conduttrice radiofonica, in TV, come scrittrice, ma questa tua versatilità è stata una necessità di esprimerti oppure un'evoluzione naturale, Silvia?
1: Ma è tutte e due le cose. Diciamo che alla fine è sempre un modo per stare con il pubblico, è sempre un modo per arrivare alle persone. Facendo la conduzione radiofonica evidentemente lo fai un po' di lato, no? Perché magari presenti altri artisti, racconti altre canzoni, altre realtà, quindi è anche un modo di stare diversamente con il pubblico, non come protagonisti, e questo è molto bello. La scrittura è un'esigenza personale, quindi non avrei potuto fare diversamente.
0: Senti, ma poi in realtà fare radio ti ha aiutato un po' a capire cosa vuole il pubblico quando tu scrivi una canzone?
1: In realtà no, perché ogni volta che arriva una canzone è una novità e poi il pubblico impara ad amarla, quindi secondo me l'artista deve fare il suo, sperando che nella sua autenticità, nel messaggio che dà, nel sound che propone, arriva al pubblico. Però secondo me non si può fare un discorso di gusti del pubblico, perché comunque i gusti cambiano.
0: Bene, abbiamo con noi Silvia Salemi, End of Silence, la nuova canzone che sentiremo poi in chiusura anche della nostra piccola chiacchierata. Senti Silvia, io lo devo fare questo riferimento al 1997 a casa di Luca, che compie quasi 30 anni questa tua canzone, però è ancora freschissima, praticamente è un vero e proprio inno generazionale in pratica.
1: Sì, a casa di Luca ha acquisito negli anni questa significazione di manifesto generazionale, un po' perché all'epoca ha anticipato i tempi, parlava dell'era delle immagini. Adesso, se la vai a rileggere, quando dice l'epoca del tun tun cia, patu patun cia, stordito il cuore, ti parla dell'intelligenza artificiale, perché l'inventiva, le idee, le parole. Abbiamo perso l'inventiva, abbiamo perso le idee, abbiamo perso le parole, perché ci siamo affidati un po' all'intelligenza artificiale. Quindi alla fine è una canzone che rimane attuale. Devo dire, è una grande fortuna poterla avere scritta e portata e presentata al pubblico.
0: Bene, doveroso riferimento a questo tuo grande successo. Senti, ma tu come vedi il panorama musicale attuale, che poi è dominato un po' dallo streaming, dai social, rispetto un po' a quando hai iniziato?
1: Allora, lo vedo molto veloce. Mi preoccupa la velocità, che poi è la velocità dei nostri tempi. Però le canzoni hanno bisogno di un tempo, hanno bisogno di stratificarsi sotto la pelle, hanno bisogno di diventare appunto canzone generazionale, come accadeva per le canzoni di Battisti, come accadeva per le canzoni dei grandi cantautori, no? Tu avevi il tempo di stratificare una canzone nel tuo ricordo, abbinarla a delle situazioni, a delle stagioni della vita. Adesso il pezzo, se dura un mese, due mesi, è già tanto, quindi l'unica cosa, ecco, se posso dire, dei nostri tempi è questa velocità, questo modo di fare usa e getta la musica, no? E questo ci riguarda evidentemente tutti, non è una cosa di un artista o di un altro artista, certo. Non è una colpa, è un fatto assolutamente generazionale e storico.
0: Bene, allora Silvia, parliamo di questa tua nuova canzone, adesso End of Silence, scritta da te, prodotta da Francesco Tosoni, che poi va a anticipare questo lavoro più ampio che uscirà appunto a settembre. Beh, questa canzone che poi ha una genesi particolare, perché è segnata nell'intimo appunto dalla vicenda di una malattia di una persona poi a te cara, e devo dire che insomma il tumore, parliamo di questo male incredibile che ha segnato la nostra epoca, devo dire oggi ci sono dei progressi straordinari. La ricerca, i risultati anche della diagnosi precoce, l'importanza anche della prevenzione. Ancora una volta la musica, grazie anche a te, diventa questo straordinario mezzo di comunicazione, cioè far capire un po' a tutti che il cancro, grazie alla ricerca e all'innovazione, è un tema di cui oggi si può parlare in termini, insomma, e anche con una maggiore speranza per il futuro, insomma, e questo è molto importante, Silvia.
1: Hai centrato esattamente il senso di End of Silence. È una canzone per me che esisteva da tanto tempo, e d'altronde quello che mi ha toccato personalmente affonda le radici nella mia infanzia, perché mia sorella è andata via quando ero piccolissima. Però queste cose non ti lasciano mai, quel silenzio che avvolge la scomparsa di una persona che non c'è più per una malattia, e il silenzio che avvolge la persona che la vive, i familiari che accompagnano il percorso, e comunque tutte le volte che si scopre di essere investiti da questo bruttissimo male chiamato cancro, perché ha questo nome e chiamiamolo col suo nome, come tu ben dicevi. Però oggi ci sono effettivamente, da una parte con la prevenzione, che certamente è la più importante via di salvezza, ma soprattutto con la ricerca. Ecco perché oggi ho trovato il coraggio di parlarne, perché per me non è un tema di attualità, di un qualcosa che mi ha toccato oggi, ma è di attualità sempre, purtroppo. Quindi ho atteso, ho aspettato che per me finisse il mio silenzio personale, quindi che riuscissi a parlarne, a mettere fuori questa tematica senza richiamare al pietismo, che è una cosa che non mi sarei mai perdonata, e dall'altra parte avere delle cose belle da dire, cioè c'è una speranza, la ricerca sta facendo dei passi da gigante, possiamo dare speranza. Infatti nella canzone, se ascolti le parole, peraltro non si fa mai riferimento alla malattia, ma è sempre, rimane sempre una canzone molto a pelo d'acqua, molto rispettosa, certo, molto radiofonica, certo. Potrebbe essere una canzone di un amore finito. Si parla di speranza.
0: Di speranza. Senti, il titolo è in inglese, ma diciamo che il cuore del brano parla in italiano. Come mai questa scelta, questo contrasto?
1: Beh, allora, io sono stata in silenzio quando ero una bambina, dopo la dipartita di mia sorella sono rimasta in silenzio per 4 anni, una cosa che ho raccontato già in un romanzo che si chiama La voce nel cassetto, e ho sempre un po' scritto le mie canzoni prima in inglese e poi le ho tradotte in italiano, no? L'inglese spesso mi aiuta a dire delle cose che in italiano non riuscirei neanche a pronunciare, e la fine del silenzio mi sembrava troppo drammatica. Certo, la traduzione è quella, però sentendolo in un'altra lingua mi è più soffice il significato.
0: Bene, allora Silvia Salemi con noi, End of Silence, la sentiremo tra pochissimo. Silvia, insomma, 30 anni di carriera, domanda per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, ma dopo 30 anni hai ancora un sogno chiuso in un cassetto che vorresti aprire?
1: Ne ho tantissimi di sogni e ho tanti cassetti pieni di cose. Certo, oggi si guarda anche i figli a vedere realizzare loro, quindi forse il mio sogno più importante è vedere loro che stanno bene, che si realizzino, e vedere la loro lunga vita dispiegarsi e volare alte.
0: Bene, allora noi auguriamo naturalmente a Silvia ancora tanta grande musica, attendiamo anche questo lavoro ampio che uscirà a settembre, per adesso ci godiamo questa nuova canzone, si chiama End of Silence, che andiamo naturalmente a riascoltare in chiusura di questa piccola chiacchierata con Silvia Salemi. Grazie Silvia.
1: Piccola ma intensa, grazie a voi.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Summer Funk, eccolo qua. Gabbani, ritorno importante, sono nato delle belle novità, siamo in zona New Hit, come sempre le canzoni nuove che vi proponiamo, che poi ritroveremo in quella che è la nostra programmazione, ma anche la nostra classifica ufficiale. Brano, devo dire, pensato per accompagnarci naturalmente nei mesi caldi, sicuramente si preannuncia altro bel successo, ma intanto è una delle nostre belle novità e fra mezz'ora ritorna a questo appuntamento, ovvero la New Hit. Buona serata, da Paolo D'Andria, il nostro Gianni Nicoletti alla parte tecnica, saluto anche gli amici della replica in tarda serata, no, in notturna come si dice, Si riparte con Driving, lui è fortissimo, eh? Bella novità, Potential, Somber.

fortissimo, si chiama Somber, la canzone Potential, scritta poi tra l'altro dallo stesso Somber, prodotta dal grande Tony Berg. Pensate, ci sono state testate come il New York Times o anche Rolling Stones che hanno definito questo singolo l'inno di una nuova stella del rock moderno. Insomma, saremo a vedere, ma sicuramente è un altro dei pezzi che sta girando molto bene appunto nelle classifiche. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving. Sono grandi successi.

0: Cadella Visual Radio TV. Your radio.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: questo.
1: L'appuntamento Rewind, come sempre, grandi successi, grande musica, grandi ripescaggi. Earth, Wind & Fire, classicone incredibile. Boogie Wonderland 1979, successone che abbiamo ritrovato in quello che è il nostro spazio dedicato, come sempre, alla grande musica e ai grandi successi dal passato. Beh, tra mezz'ora ritorna il nostro Rewind. Pronti a ripartire? Ancora 5 minuti insieme. Questo è Driving.

non sbaglio un colpo, il DJ numero uno al mondo, insomma, secondo DJ Mag, David Guetta, ma non sbaglio un colpo nemmeno Jennifer Lopez, che nel video, insomma, dimostra naturalmente una forma splendida. L'amiamo naturalmente in tutti i suoi successi, bella ma anche molto brava. Altro grande singolo che abbiamo riballato anche questa sera all'interno di Driving. Abbiamo chiuso, saluti come sempre e ringraziamenti a quanti mi hanno messaggiato al 339-6806868. Poi ci hanno seguito attraverso anche Radio Cittadella.it, Cittadella TV.it, canale 94 per Puglia e Basilicata. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, grazie al nostro Gil Nicoletti che si è occupato della parte tecnica. Vi aspetto domani, se volete, come sempre alle 17 con Driving.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme. Parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie. Ovviamente scrivetemi al 339-6868-0949-4730-144 e il numero per intervenire in diretta. Redazione @radiocittadella.it è la nostra email. Quindi vi lanciate i contatti. Sapete come sempre che potete trovarci sul sito in streaming radiocittadella.it, sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata in streaming, l'ho già detto, e sulla frequenze DAB Plus Cittadella, la radio 96.5 FM. Queste sono le nostre frequenze radio e adesso partiamo subito con la New Hit.
0: Cittadella, New Hit.

questo pezzo in annuit di questa settimana su Cittadella alla radio, Francesco Gabani, Summer Funk. Scrivetemi 339-680-688-099-4730-144, redazione @radiocittadella.it. Queste partecipiamo Taranto, al microfono Net, Piero Gaffi, la regia, parte tecnica, ed ora

0: Facciamo una breve pausa, tra poco.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

mattino su Rewind Spandau Ballet, I Fly For You, questo pezzo bellissimo per il nostro Rewind. Vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. Adesso accadde oggi, era il 19 maggio del 1956, nasce l'Autostrada del Sole, il miracolo italiano che in soli 8 anni unì il paese da Milano a Napoli con 760 chilometri di asfalto, viadotti e gallerie. Pensate che prima servivano 2 giorni per percorrere quella distanza. Oggi sembra una cosa normale, ma all'epoca fu un'impresa ardita e geniale che anticipò persino i tempi. Pensate, proprio in questo giorno, nel 1956, fu posata la prima pietra, questo grande orgoglio per il nostro paese. E ci sono dei retroscena, io li leggo da un articolo di Focus. Nessuna opera pubblica ha unito l'Italia più dell'Autostrada del Sole. Questa è una striscia d'asfalto lunga quasi 760 chilometri che attraversa 6 regioni collegando il nord e il sud del paese. Un'opera avveniristica che pose l'Italia, pensate, all'attenzione del mondo e fu determinante per il boom economico degli anni 60. Il 4 ottobre del 1964 al Casello di Firenze il presidente del Consiglio Aldo Moro inaugurò in diretta televisiva l'ultimo tratto della A1, definendola un'impresa ardita e geniale per il cui successo sono state impiegate con straordinario risultato le grandi risorse della scienza, della tecnica, del lavoro, della genialità creatrice del popolo italiano. L'enfasi era giustificata dalla grandiosità dell'opera. L'A1 non era la prima autostrada italiana, perché la Milano-Laghi risaliva agli anni 20, ma era quella che creava una sorta di, tra virgolette, unità d'Italia stradale, riducendo sensibilmente i tempi di percorrenza di automobili e camion. Prima della sua costruzione, per andare da Milano a Napoli erano necessari ben 2 giorni di viaggio. All'inizio degli anni 50 l'autosole, tra virgolette, ribattezzata così perché aveva come meta finale Napoli e il suo sole perenne, era stata inserita nel piano nazionale di adeguamento delle strade e le principali industrie italiane quali Fiat, Agip, Pirelli e Italcementi avevano preparato un primo studio di fattibilità. Ma l'impresa si rivelò ardua sul piano politico. Il Parlamento si divise per mesi, i partiti di sinistra accusarono il governo di aver sottratto risorse alle ferrovie e alle strade nazionali e di essere, tra virgolette, al servizio della Fiat. Inoltre lo Stato non aveva le risorse economiche necessarie e in Europa mancavano punti di riferimento ai quali ispirarsi. Molti avanzarono persino dubbi sull'immediata redditività dell'opera, considerando che all'epoca in tutta Italia circolavano meno di 2 milioni di autoveicoli. Ma il progetto, fortemente voluto dai governi democristiani in carica, fu presentato a tempo di record, consentendo un rapido avvio dei lavori. L'IRI, l'ente statale incaricato della rinascita del sistema industriale italiano, fondò la società Autostrade S.p.A. e la dotò di un piccolo capitale pubblico. Quindi nel suo libro La strada dritta Mondadori, Francesco Pinto racconta che il presidente dell'IRI, Aldo Fascetti, si mise alla ricerca di, tra virgolette, un uomo capace di portare a termine un'impresa, costruire il più grande monumento del paese non per i morti ma per i vivi, e lo trovò in un ingegnere piemontese dalle grandi capacità manageriali, Fedele Cova, il neo amministratore delegato della società Autostrade, che sarebbe diventato il primo artefice dell'autosole. Così la prima pietra fu posata il 19 maggio del 1956 a San Donato Milanese. Pochi mesi dopo Cova si recò negli Stati Uniti per studiare le highway americane e cercare finanziatori, e durante il viaggio di ritorno in transatlantico insieme ai suoi collaboratori tracciò la bozza del progetto definitivo, che restò segreto fino alla fine per evitare pressioni e condizionamenti. Nei singoli tracciati vennero sperimentate tecnologie innovative e adottati nuovi sistemi di costruzione dei viadotti. Cova suddivise il percorso in centinaia di piccoli lotti di pochi chilometri e affidò i lavori di costruzione con la procedura dell'appalto concorso. L'8 dicembre 1958, poco più di 2 anni dopo l'avvio dei lavori, il presidente del Consiglio Amintore Fanfani tagliò il nastro del tratto Milano-Parma.
e la prima auto a varcare il casello di Milano fu una Fiat 1100. Nel frattempo, temendo che il progetto potesse fermarsi a causa della mancanza di fondi, Cova aveva già fatto iniziare i lavori anche al sud, dove il 16 febbraio 1959 si inaugurò il tratto Napoli-Capua. Ma fu il tracciato appenninico tra Bologna e Firenze a rivelarsi la sfida più difficile per realizzare tutta la serie dei viadotti tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello. Vennero issate impalcature di ferro alte oltre 100 metri. Gli 85 chilometri di strada tra Emilia e Toscana che univano i due capoluoghi di regione vennero ultimati nel dicembre del 1960 e poi fu la volta Roma-Napoli inaugurata nel 62 e quindi attraverso la società Autostrade lì riacquisiva i terreni, faceva eseguire i lavori dalle imprese in appalto, gestiva i singoli tratti incassando il pedaggio e reperiva i finanziamenti emettendo obbligazioni trentennali garantite alle infrastrutture già realizzate. E quindi insomma questo per dire che cos'è questa giornata, ma adesso noi continuiamo con lei, c'è Gaia con questo bel singolo che ci piace molto, si chiama Bossa Nostra. Siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Netto Piero Gaffi, la regia e la parte tecnica.

0: USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV d'Italia.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: hit di questa settimana, Irama, Cabana. Questo pezzo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Piero Caffi alla regia, la parte tecnica. E adesso parliamo di un evento importante dell'associazione Blue Butterfly, ma ne voglio parlare proprio insieme a lei, insieme a Maria Spada. Ciao Maria, ben trovata.
1: Ciao Annette, buongiorno.
0: Allora, Teatro Tatà a Taranto, il 23 maggio alle ore 19:30 ci sarà il concerto Posso Sempre Volare, una realtà in accordo. Raccontaci tutto.
1: Allora sì, questo è il nostro concertone, perché così l'abbiamo soprannominato. È un momento in cui i ragazzi mettono, insomma, al benestare di tutti, no? Alla gioia di tutti, per una bella condivisione, certo, il loro operato di tanti mesi, il loro impegno in un bellissimo concerto fatto di musica d'insieme. Quindi ogni ragazzo è adatto, cioè è posto su uno strumento, e poi ci saranno anche le voci.
0: E lo spieghiamo.
1: Come anche altri.
0: Sì. Lo spieghiamo che ci vogliono mesi per preparare un concerto, no?
1: Sì, tanti mesi di prove su prove,
0: certo.
1: A parte qualcosa che si fa anche in maniera individuale, perché poi ogni ragazzo costruisce in maniera individuale, e poi negli ultimi, diciamo, 5 mesi si unisce per cercare appunto di fare questa musica d'insieme.
0: Benissimo, benissimo. Allora raccontaci come andrà. Sappiamo che il ricavato sarà destinato a finanziare progetti e iniziative che promuovono l'integrazione e il benessere delle persone con disabilità, quindi questo è un momento importante anche per fare questa operazione, vero Maria?
1: Sì, diciamo che anche in questo caso i nostri ragazzi si autosovvenzionano, perché mettono in atto il loro operato e le loro capacità per cercare poi di sovvenzionare sì l'associazione e tutti i progetti che cercano appunto di inserire loro nel mondo lavorativo e nel mondo sociale.
0: Bene.
1: In questo caso diciamo che ci siamo posti un obiettivo abbastanza grosso, che è quello di comprare una seconda macchina laser. Sarà poi ultimato magari in altri eventi che realizzeremo, perché insomma la spesa è abbastanza cospicua, e quindi tutto questo loro sanno benissimo la motivazione, quindi sono grintosi e sperano appunto di avere tanta gente intorno a loro.
0: E noi facciamo questo, lo diciamo a tutti, così tutti arrivano. Allora è al Teatro Tatà di Taranto il 23 maggio alle ore 19:30 questo concerto bellissimo, e ci saranno degli ospiti. Poi il costo del biglietto, diciamolo, è veramente 10 euro, quindi si può fare, penso che sia,
1: sì,
0: molto accessibile,
1: sì,
0: assolutamente. Maria, c'è qualcosa che vuoi dirci di bello? Che cosa fanno i ragazzi? Sono emozionati in attesa del concerto?
1: Allora, come ogni anno cercheremo di stupire, di portare sempre qualcosa di nuovo, e ringrazio comunque tutti gli ospiti che saranno presenti, come appunto Ida Gigante, abbiamo il nostro Aldo Liotino, che tra l'altro è anche il maestro dei nostri ragazzi, abbiamo Cheope Catapano, che ci regalerà un ultimo momento veramente grintoso, quindi porteremo una novità, però non voglio spoilerare altro.
0: Okay.
1: Voglio dire inoltre che ci saranno 3 inediti, di cui uno è stato scritto per parole e musica da mio figlio Lorenzo, e quindi io sono orgogliosa e sono emozionata quanto loro, ecco, di vedere il loro lavoro.
0: Immagino quanta emozione tu possa provare e quanto sarà forte poi vederlo, insomma, eseguire questo brano, quindi sarà molto molto bello. Maria, io come sempre ti ringrazio per darci queste belle notizie, per raccontarci tutto quello che accade di bello nel nostro territorio. Quindi Posso Sempre Volare, una realtà in accordo, il concerto Teatro Tatà, 23 maggio alle ore 19:30. Grazie a Maria Spada, a presto, un
1: grazie
0: abbraccio
1: mille.
0: E a voi,
1: grazie
0: a tutti quanti.
1: Grazie a voi, grazie infinitamente.
0: Ciao.
1: A presto.
0: Ciao Maria. Bene amici, allora mi raccomando, un concerto imperdibile e molto molto bello. Ci sono questi ragazzi, avete sentito che si sono preparati tanto, che hanno studiato, che hanno fatto le prove, prima, come ha detto Maria, individualmente, poi tutti quanti insieme, perché sì, la musica si fa insieme. E quindi questo è il concerto Teatro Tatà Taranto, 23 maggio, ore 19:30. Amici, detto questo, noi continuiamo, c'è Fra Quintale, il pezzo è Aranciata. Se volete ulteriori informazioni scrivetemi 339 70 0688.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
8: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
9: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Michael Jackson, Billie Jean, questo è il pezzo Amici ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto al microfono Net, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo del Teatro Orfeo, facciamo un bilancio di questa bellissima stagione di grande successo e dentro in videocollegamento con Adriano Di Giorgio. Buongiorno Adriano, ben trovato. Eccoci, buongiorno Adriano, mi senti? Sì, mi senti? No, non mi sente, probabilmente non mi sente. Adesso proviamo a chiamarlo, sì, proviamo a chiamarlo telefonicamente e adesso vediamo. Sì, perché parleremo, intanto faremo il bilancio di questa stagione incredibile del Teatro Orfeo e voglio parlare appunto di questo insieme ad Adriano e capiremo e sentiremo, avremo un po' delle cose da dire rispetto a Ultrasuoni e poi vogliamo delle curiosità, vogliamo più o meno sapere della prossima stagione, di che cosa accadrà. Di come sarà, insomma, bello. Intanto questa stagione è andata molto bene, sicuramente ce lo confermerà Adriano ed è per questo motivo che facciamo il bilancio. Adriano, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, ai Net, buongiorno ai radioascoltatori e ai telespettatori.
0: Allora, facciamo un bilancio di questa stagione, com'è andata?
1: Benissimo, è stata una stagione importante soprattutto per la partecipazione del pubblico, perché veramente non ci aspettavamo

0: una partecipazione sia in termini di abbonati che poi anche di singoli fruitori. E, la tipologia degli spettacoli ha davvero accontentato tutti, e quindi siamo molto felici e siamo quasi pronti per la nuova stagione, e, perché sulla scorta di quella vecchia abbiamo già pensato a nuovi artisti, che parte in ritorno a Taranto e parte di alcuni che non sono mai venuti.
1: Ah, benissimo, benissimo. Quindi anche delle cose inedite, quindi delle novità veramente incredibili.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro stiamo lavorando anche per l'estate, perché comunque l'Orfeo Summer Festival torna Ultrasonic Music Fest, quindi saremo impegnati a fine luglio sulla rotonda del Lungomare e torneremo a farli lì quest'anno.
1: Bello.
0: E ci sono degli artisti che magari sappiamo che non potremo portare all'Orfeo, però ci hanno dato la disponibilità per venire all'aperto e quindi ad Ultrasuoni, e ci sono dei nomi molto interessanti. Sarà una kermesse che accontenterà tutti, perché è veramente saranno quattro appuntamenti dedicati alla città e darà la possibilità a tutti di partecipare, perché ripeto è molto popolare come festival.
1: Che bello, che bello. Mi viene in mente una cosa, non so, te la chiedo però puoi non rispondere, Sal Da Vinci magari.
0: Se avete
1: invitato Sal Da Vinci.
0: Noi abbiamo cercato, il problema è che Sal ha fatto delle date già in Puglia, aveva già messo delle date vicine, e quindi
1: però
0: siccome lo abbiamo fatto in teatro, abbiamo chiesto la disponibilità a Sal di ritornare in teatro come abbiamo fatto 4 anni fa, quando è venuto col suo spettacolo, che è bellissimo.
1: Io
0: pensavo fosse un concerto inizialmente, invece è uno spettacolo teatrale dove lui canta anche, ma ci sono degli attori, delle cose veramente belle. È stato uno degli spettacoli più belli che abbiamo fatto.
1: Che bello. Beh, e allora ci auguriamo che torni. Prossima stagione invece teatrale come sarà? Come farai la prossima stagione?
0: Allora, sarà sempre stagione in abbonamento e fuori abbonamento. Sta aumentando tantissimo quella fuori abbonamento, perché chiaramente da che eravamo partiti con tot spettacoli non ci siamo resi conto neanche più quest'anno quanti ne abbiamo fatti alla fine, perché poi quello era il cartellone iniziale. Sì. Poi man mano sono uscite tante altre cose, è uscito l'Orfeo Jazz, sono usciti dei concerti, degli spettacoli fatti al di fuori di quel cartellone, e penso che la stessa cosa succederà, perché poi a volte la disponibilità l'abbiamo in corso d'opera, quando ormai già abbiamo presentato il cartellone. Però ci sono dei grandi ritorni. Uno è quello di Lino Guanciale, che è uno dei nomi più attesi, come Luca Argentero.
1: Sì.
0: E poi per la prima volta, almeno per quanto riguarda noi, Massimiliano Gallo, che inaugurerà proprio lui la stagione. E abbiamo chiuso con Herbert il 17,
1: sì,
0: anche se noi abbiamo lo spettacolo dei White Queen il 21, giovedì, e poi chiuderemo con la nostra compagnia Le Amiche di Olga il 30 di maggio, e quindi sarà la chiusura reale della stagione. Però proprio perché abbiamo chiuso il 17 quella fuori abbonamento con Herbert, uno dei nomi che probabilmente arriverà per la prima volta sul palcoscenico sarà Macio Capatonda, che è il suo mentore tra virgolette, che ha uno spettacolo che si chiama Spettacolo Teatrale, e lui probabilmente sarà uno dei nomi dei fuori abbonamento della prossima stagione.
1: Benissimo, allora Adriano, in brevissimo mi fai per favore un riassunto di questo bilancio del Ultrasuoni e della prossima stagione, vai, sentiamo.
0: Allora, prossima stagione, qualche nome, anche perché poi ci sarà la conferenza stampa, quindi dobbiamo
1: assolutamente
0: ci saranno anche, abbiamo dato spazio agli attrici, perché finalmente quest'anno c'è un po' più di scelta a livello femminile come teatro, e quindi uno dei nomi che vi dico, che io ho cercato tantissimo, era Laura Morante. Abbiamo avuto finalmente la disponibilità, poi c'è un'altra grande attrice che tornerà, e ci sarà uno spettacolo molto divertente con un'artista che è conosciuta come cantante molto grande, che è sempre sugli schermi e ha deciso di tornare in teatro con degli amici, con degli attori, c'è un ballerino molto famoso, cioè, ci

0: Sono degli, stiamo cercando anche di riportare la prosa, quella leggera, il teatro dove ci sono tanti attori, perché a volte per prendere il grande nome magari hai un one-man show, un monologo, no? E abbiamo dato spazio per questa stagione anche al teatro, quello ricco, dove ci sono tanti attori sul palcoscenico. Un
1: Bellissimo.
0: altro grande nome che tornerà sarà Sergio Rubini con i De Filippo e con una grande compagnia. Ecco, quello fa parte, diciamo, di uno di quegli spettacoli che ha
1: Bellissimo.
0: tanto. E poi
1: Bellissimo.
0: per Ultrasuoni vi dico il nome che inaugurerà, siccome non riusciamo a portarlo da tanti anni più all'Orfeo, dopo che è stato per tantissimi anni sul palcoscenico nostro, sarà Vincenzo Salemme, con lo spettacolo si chiama 50 anni della mia vita, lo spettacolo della mia vita, e sarà il Fuori Nevica. E quindi inaugurerà lui, il giorno sarà il 25 di luglio sulla Rotonda al Lungomare.
1: Bellissimo.
0: Tutte le info a brevissimo, ci sarà la conferenza stampa, ci sarete anche voi, e siete sempre uno dei più grandi supporti del nostro palcoscenico, e
1: Grazie.
0: quindi vi
1: Ci saremo
0: aspettiamo, che vi
1: sempre.
0: sveglieremo tutti. E
1: Grazie.
0: noi anche, e voi
1: Va
0: anche.
1: bene, grazie mille Adriano, un abbraccio, a presto, buona
0: Grazie a
1: giornata,
0: voi,
1: buon
0: grazie
1: lavoro.
0: a voi.
1: Amici, linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Niente cozze e niente ristori è l'amaro paradosso in cui si trovano tre aziende di mitilicoltori tarantini finiti in un limbo burocratico per aver fatto spazio allo sport. Per consentire il passaggio del campo di gara delle canoe della zona di Cimino, queste tre imprese hanno dovuto smantellare completamente i propri impianti. Mesi di duro lavoro per rimuovere pali, reti e i corpi morti sul fondale. Risultato? Produzione azzerata per la stagione, massima collaborazione offerta alle istituzioni, ma come ha detto Emilio Palumbo di Coldiretti Pesca, ora hanno i portafogli vuoti.
5: Noi siamo veramente in un limbo dove la burocrazia ci sta in tutti i modi strangolando e non riusciamo a capire ormai più qual è la verità, insomma.
4: Un danno pesante che colpisce in modo mirato questi tre soli operatori che, oltre ad aver perso il raccolto dell'anno, hanno dovuto sostenere da soli le spese vive per liberare lo specchio d'acqua in tempi record. Sul tavolo c'è un indennizzo complessivo di 30.000 euro, una cifra che coprirebbe appena una minima parte delle perdite reali, ha detto Palumbo, ma che al momento nessuno sembra intenzionato a sbloccare.
5: Hanno lavorato. Hanno perso la produzione e al momento, ad oggi, non hanno avuto ancora quel ristoro promesso, che era poi una minima parte di quello che effettivamente hanno perso.
4: A quanto ammontava in totale, se non mi sbaglio, 30.000 euro, giusto?
5: 30.000 euro per tre imprese, le tre imprese che, come dicevamo prima, hanno dovuto spostare gli impianti avendo un danno anche per la produzione.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Arriva la diffida del Ministero dell'Ambiente allo stabilimento siderurgico di Taranto. In una recente ispezione ambientale dell'ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, infatti, sono stati rilevati valori superiori ai limiti per alluminio, boro e solidi sospesi totali. Un superamento rispetto ai parametri e ai limiti fissati dal decreto legislativo 152 del 2006. I controlli sono stati effettuati anche da ARPA Puglia e hanno riguardato scarichi idrici ed emissioni in atmosfera. A seguito dei valori rilevati, l'ISPRA ha quindi proposto al Ministero di diffidare Acciaierie d'Italia. Non solo, all'azienda viene imposto entro 30 giorni di trasmettere una relazione sulle cause del superamento dei limiti e su come eliminare il problema, indicando anche tempi di realizzazione degli interventi. Nella diffida il Ministero ha poi sottolineato che nel caso di violazioni reiterate più di 2 volte l'anno si procede alla sospensione dell'attività per un tempo determinato.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Da una parte Taranto ha assoluto e vitale bisogno di un monitoraggio della situazione dal punto di vista ambientale, dall'altra ARPA Puglia, agenzia dall'indiscusso valore proprio per il controllo dei parametri essenziali e quindi per la tutela dell'ambiente, si svuota di competenze. Questo è il quadro rappresentato.

0: Dalle organizzazioni sindacali che in maniera unitaria hanno mostrato preoccupazione per la gestione del personale con contratto a tempo determinato, cui sono affidati compiti di assoluta importanza, come il controllo sulla qualità dell'aria, il monitoraggio delle acque di balneazione, le verifiche ambientali e le analisi legate anche a contesti ad alta pressione ambientale come quello tarantino. Si stenta dunque a comprendere il senso di una scelta che porta a termine i contratti e non li rinnova, mettendo di fatto fuori profili professionali già formati e capaci di rappresentare un solido punto di riferimento per optare per nuova forza lavoro ancora da formare. Chiari i riflessi di una decisione di questo tipo? Da un lato si impoverisce l'organico dell'ARPA andando ad influire in maniera importante sui tempi delle operazioni in ambiti assolutamente delicati. Dall'altro si alimentano sacche di precariato anche in contesti come quello della tutela ambientale che, è risaputo, dovrebbero rappresentare per il territorio dei punti di riferimento. Inoltre, evidenziano i sindacati, rivolgendosi alla politica regionale, le proroghe delle graduatorie vigenti non sono abbastanza e certamente non risolvono il problema del precariato in ARPA.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto ha bisogno di risposte, non di silenzi. È il grido d'allarme lanciato da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Taranto sta vivendo una crisi profonda che non può più essere ignorata o minimizzata con mezze verità, con slogan vuoti o con promesse a cui nemmeno il più ottimista dei pessimisti è disposto a dare credito. È quanto si legge in una lettera aperta indirizzata a prefetto, presidente della provincia e sindaco di Taranto. Confapi parla senza mezzi termini di silenzio e immobilismo istituzionale, a fronte di sconforto crescente in una comunità che invece chiede certezze e fatti concreti. L'associazione sottolinea lo stato di grave sofferenza nel quale versano gli imprenditori e della desertificazione che rischia di travolgere tutti i comparti. Ci sono questioni urgenti sulle quali Confapi chiede di intervenire con immediatezza, dalla questione Ilva al porto, dalla cantieristica navale all'housing sociale. Ci sono segnali di allarme inoltre che indicano la crisi sociale che la città sta attraversando. Da qui la richiesta di Confapi alle istituzioni di agire subito con coraggio e determinazione, a cominciare dalla soluzione del dossier più complesso, quello relativo all'ex Ilva. Il rilancio produttivo dello stabilimento siderurgico, secondo Confapi, è possibile facendo leva su una tecnologia pulita capace di far ripartire in tempi brevi la produzione di acciaio in chiave green, garantendo la salvaguardia della salute e dell'occupazione. Taranto, afferma l'associazione, ha bisogno non solo di un piano industriale che sia serio, ambizioso, sostenibile e compatibile con le esigenze del territorio. Taranto ha bisogno di essere messa nelle condizioni di creare quella diversificazione economica che, vedendo protagonisti anche le attività commerciali, l'artigianato, la cantieristica e il turismo, la elevi a modello credibile di sviluppo. Taranto quindi da problema a risorsa. Taranto non è solo una città da salvare, ma una comunità da valorizzare, ma serve un impegno chiaro e senza più ritardi da parte di chi ha responsabilità di governo. Non traditeci, è la conclusione, con silenzi e mezze misure.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Per parlare della crisi della società in house di igiene urbana del comune di Taranto, un profondo rosso da oltre 40 milioni di euro, come sapete, e nei giorni scorsi il comune ha chiamato, tra virgolette, i consiglieri regionali e ne parliamo questa mattina con Cosimo Sardelli di Funzione Pubblica CGL per capire in estrema sintesi quanto è grosso il rischio che ci sia un default, che l'ex AMIU, che Chimambiente ambiente fallisca. Buongiorno Sardelli, ben trovato.
4: Buongiorno a tutte e a tutti.
3: Quanto è concreto, Sardelli, il rischio che, come dire, la società del comune se ne vada di capo sotto?
4: Molto molto concreto. È il passare del tempo, dove si parla molto ma si agisce poco, aumenta a dismisura questo rischio. Perché io voglio ricordare che già un mese fa, su richiesta delle organizzazioni sindacali, siamo stati ricevuti in quinta commissione, Commissione Gestione Ciclo dei Rifiuti della Regione Puglia, abbiamo detto in maniera chiara ed inequivocabile che due sono gli elementi di possibile svolta per sostenere un piano di risanamento economico-finanziario, ma aggiungo anche gestionale: la messa a reddito dell'impiantistica attraverso la modifica dell'AIA, che è una competenza tutta regionale, è un altro strumento fondamentale, che il nuovo contratto di servizio. Io voglio ricordare che il contratto che lega...
3: Io cerco di spiegarlo, scusi un attimo Sardelli, cerco di spiegarlo a chi ci ascolta. Il contratto di servizio è un contratto sostanzialmente tra il comune di Taranto e l'Examiu, in cui c'è scritto che cosa deve fare l'Examiu e quanto il comune pagherà per quei servizi, giusto?
4: Esatto, okay. Bene. E noi questo contratto di servizio è in proroga da ormai tempo immemorabile. Ci fu detto nell'ultimo incontro con il sindaco Bitetti e con l'assessore alle partecipate Cataldino che entro fine aprile ci avrebbe

0: creditori, ai lavoratori, alla città. Non è un messaggio chiaro, perché un messaggio chiaro sarebbe quello di dire: intanto rinnoviamo il contratto di servizio, stabiliamo con quali risorse e con quali obiettivi questa azienda deve andare avanti e quindi mettere in campo un piano di risanamento finanziario e gestionale che sia credibile. Questa situazione di incertezza non fa che, come ho detto prima, che aumentare a dismisura il rischio di un default, perché il passare del tempo, comprendete bene, determina anche tra i creditori la sempre più forte preoccupazione che in realtà non si intenda concretamente mettere mano a un piano di risanamento economico-finanziario. E
1: Chiariamo una
0: questo può
1: cosa,
0: determinare.
1: Sardelli, è possibile che oggi qualcuno dei creditori si alzi e chieda il fallimento o il tribunale da questo punto di vista ha blindato alcune, cioè, ha messo dei paletti?
0: Al momento, al di là delle parole, degli annunci, a noi non ci risulta che l'azienda abbia attivato alcuna procedura, che sia una procedura di concordato preventivo, che sia una procedura di composizione negoziata del debito. Quindi in questo momento l'azienda è completamente priva di qualsivoglia copertura legale, quindi si può alzare un qualunque fornitore di
1: Sì,
0: cifre
1: certo.
0: importanti, spingere il bottoncino e finisce la festa con una default che non è solo un default economico-finanziario, perché io voglio ricordare che quei debiti poi qualcuno li deve pagare.
1: Appunto.
0: Uno, due, un problema di crisi occupazionale, perché poi non sappiamo che termini di ricadute ha sui livelli occupazionali. Voglio ricordare che ad oggi la forza lavoro di Amio è costituita da circa nemmeno più 250-300 diretti, e poi tutto il resto, gli altri 150, sono lavoratori interinali, quindi la forma più estrema di precariato da parte di un'azienda pubblica che si protrae dai tempi del Covid, quindi dal 2020, più un problema poi di efficienza e qualità del servizio. Allora noi ci chiediamo, noi mancano ormai pochi giorni ai Giochi del Mediterraneo, che dovrebbero essere una vetrina importante per la città, ma è possibile che noi arriviamo ai Giochi del Mediterraneo con questa situazione di incertezza? Allora, come veramente va bene, ha convocato i consiglieri regionali, poi qualcuno ci spiegherà per quale motivo non convoca anche gli stakeholder, che sono le organizzazioni sindacali, che non a caso già un mese fa ci siamo attivati in regione autonomamente. Ora, quello che noi chiediamo è che ci sia un'operazione, per l'ennesima volta chiediamo un'operazione verità, perché ad oggi, guardi, noi sentiamo notizie, annunci, proclami, ma di atti concreti che indicano una chiara inversione di tendenza, un'idea chiara su come sarà il futuro del ciclo dei rifiuti a Taranto, noi non ce l'abbiamo, e il tempo non è un fattore rilevante.
1: Direi
0: Quindi
1: di
0: chi deve
1: no.
0: fare, faccia. Chi deve fare, faccia. Però se qualcuno pensa, e l'ho detto anche un'altra volta, che la tattica è quella della rana bollita, lo dica subito: questa città non si può permettere un'ulteriore crisi occupazionale e gestionale, ma consentire anche di decoro urbano. Quindi, perché comprendete bene che vanno fatte le scelte, vanno comunicate e devono essere fatte.
1: E
0: È il
1: allora,
0: tempo delle
1: Sardelli,
0: scelte.
1: il tempo delle scelte credo che sia ormai arrivato. È arrivato anche il tempo per noi, purtroppo, di dover mandare la pubblicità. Quindi grazie davvero, come al solito, per la disponibilità e per averci raccontato, insomma, qual è il quadro. E noi naturalmente continueremo a raccontarvi lo stato delle cose insomma, nella speranza che una soluzione si trovi in difesa di famiglie, territorio e non solo. Grazie a Cosimo Sardelli di FP CGIL. Buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata a tutte le...